0: La saggistica letteraria, questo è il tema che attraversa il nostro dossier della settimana. A darci lo spunto iniziale è l'evento di apertura del Salone del Libro di Torino, che si terrà giovedì. Zadie Smith presenterà l'ultima raccolta dei suoi saggi uscita per Sur, che si intitola Vivi e Morti. Ieri ne abbiamo parlato con Martina Testa. Oggi invece proseguiamo con un esempio molto particolare, forse sui generis di saggistica letteraria. Un romanzo speculativo che racconta nozioni scientifiche e sociali. Si tratta di Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia, pubblicato da poco da Guanda. Un libro che segue le vicende di un piccolo gruppo di migranti italiani in Scandinavia, uno dei pochi luoghi con un clima ancora relativamente ospitale su quella terra del futuro immaginata appunto da Arpaia e che tanto però ha a che fare anche con la nostra. Quindi io saluto subito proprio Bruno Arpaia, benvenuto e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Lei è giornalista, romanziere, saggista, traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana. Tra gli altri ha tradotto anche Sepúlveda e le conversazioni con lui sono confluite nel libro Raccontare e resistere. Insieme invece a Xavier Cercas ha scritto L'avventura di scrivere romanzi, poi ci torneremo. Ma intanto, come detto, questo suo nuovo romanzo si svolge nel futuro. L'ambientazione è costruita in modo molto accurato, quasi scientifico. Tutti i paesaggi e gli eventi meteorologici sono coerenti con una fase avanzata del riscaldamento climatico e anche i dettagli più piccoli contribuiscono alla resa di questo mondo. Ci sono uova coltivate, minuscoli robot medici presenti nel corpo per curare il corpo dall'interno e poi c'è anche la connessione della mente umana con la rete ad internet. Oltre a un'osservazione accurata della realtà, Arpaia, qual è stato il lavoro a monte? Come ha lavorato per costruire l'ambientazione di questo libro?
1: Beh, è un lavoro che io faccio sempre per tutti i miei libri, un grande lavoro di documentazione, perché penso che il nuovo realismo debba cercare di cogliere gli aspetti del presente che di solito non riusciamo a cogliere, e per fare questo è necessario appunto un grande lavoro di documentazione, soprattutto se si ambientano storie nel futuro. Fabio De Otto, lo scrittore, dice che immaginare un mondo futuro è relativamente facile, immaginarne uno plausibile richiede preparazione, invece immaginarne uno che sia probabile, addirittura probabile, richiede un ostinato lavoro di ricerca. Del resto io l'ho fatto per tutti i miei libri. Quando ho scritto L'angelo della storia, raccontava la vita di Benjamin, mi sono documentato a fondo sulla vita di Benjamin e sulla guerra civile spagnola. Per gli anni 70, il passato davanti a noi, lo stesso. Ho studiato fisica per scrivere L'energia del vuoto, la

0: storia, documentazione per il fantasma dei fatti, e per qualcosa là fuori, per quest'ultimo Il mondo senza inverno, evidentemente ho dovuto, per costruire questo scenario, studiare la crisi climatica, studiare l'intelligenza artificiale, studiare la biologia, le nuove tecniche, diciamo, di neurobiologia. Il problema con questo mio modo di lavorare è che bisogna sempre stare attenti a non a fare in modo che la grande documentazione non sia preponderante, che venga inserita in una visione, in un intreccio avvincente, con personaggi credibili, cercando al tempo stesso di essere comprensibili, ma senza rinunciare alla complessità. Non è facile, e spero, insomma, di esserci poi riuscito.
1: Il mondo probabile, per riprendere la categoria che ha usato poco fa, che lei descrive o che rappresenta all'interno di questo suo nuovo libro, corrisponde alle sue aspettative realistiche sul futuro oppure mette in scena le ipotesi sue più pessimistiche?
0: Io continuo a dire che, insomma, sto parlando più che di un futuro, di un presente che già abbiamo, perciò, insomma, io che mi definisco spesso, scherzando, uno scrittore transgender, nel senso che non mi interessa l'etichetta del genere letterario che affibbio ai miei libri, ci tengo a dire che questi due libri, Qualcosa là fuori e Il mondo senza inverno, non sono una distopia, perché più che parlare del futuro parlano di quello che sta già accadendo oggi e che probabilmente non vediamo o non vogliamo vedere, evidentemente, come dire, unisco dei puntini e tiro una linea un po' più in avanti, però sono tutte cose che stanno già accadendo. Io temo che succederanno, e come dire, i miei libri sono anche un tentativo di un allarme: attenzione, possiamo andare a finire in quella situazione che non è per nulla piacevole. Infatti i miei protagonisti arrivano in Scandinavia pensando di trovare una specie di paradiso e si ritrovano invece in una specie di incubo tecnologico climatico che non piace assolutamente, contro il quale poi in qualche modo con i loro poveri mezzi si ribellano.
1: Proprio per questa sensazione di realtà, questa sensazione di presente, noi abbiamo appunto in qualche modo, in un'operazione forse un po' sperimentale di critica letteraria qui ad Alphaville, abbiamo accostato il suo romanzo proprio alla saggistica. E proprio su questa presenza, no, di elementi diversi che entrano all'interno del suo romanzo, per esporre questi temi, le sue riflessioni, perché ha scelto proprio la forma del romanzo? Che vantaggi e magari anche che limiti ha la narrazione finzionale rispetto a un saggio argomentativo ed espositivo, diciamo, più consueto?
0: C'è una prima motivazione che, vabbè, io mi sento un raccontatore di storie, ma so che ci sono tanti studi neuroscientifici che avvalorano questa tesi, e che le storie sono più immediatamente recepibili dal nostro cervello, dal come funziona il nostro cervello. Noi siamo umani perché raccontiamo storie, siamo l'unico animale che racconta storie da quando è cucciolo fino alla morte, e perfino quando dorme si racconta storie. Del resto io non mi meraviglierei tanto. Il romanzo nasce come un genere assolutamente meticcio, bastardo, quando il romanzo europeo, perlomeno quando Cervantes scrive il Chisciotte nel 1605, cosa fa? Prende tutti i generi letterari dell'epoca e li mette insieme, e abbiamo il romanzo europeo, questo genere che non è puro, è assolutamente appunto meticcio, bastardo, ambiguo, e nel corso dei secoli, a ogni crisi che il romanzo ha subito, ogni tanto c'è appunto la morte del romanzo eccetera eccetera, ma il romanzo sopravvive inglobando nuovi generi, e nel corso dei secoli ha inglobato la storia, ha inglobato la scienza, ha inglobato la poesia, ha inglobato il giornalismo, e il romanzo, come diceva Saramago, è questo grande fiume amazzonico che irrorato da decine e decine di affluenti. C'è sempre stato nel romanzo questo contributo di altri ambiti e di altre di altri generi. D'altronde, come dire, io sono convinto che la letteratura sia sì intrattenimento, divertimento, ma debba anche avere un forte ruolo conoscitivo. Quando scrivo i miei romanzi io imparo e mi piacerebbe che anche i lettori imparassero delle cose. Adesso, come dicevo prima, il problema è mettere tutti questi dati, diciamo, che esulano dalla stretta finzione, la stretta narrazione, all'interno di quella finzione senza preponderare e facendo in modo che siano inseriti all'interno di una trama avvincente di personaggi credibili.
1: E la metafora fluviale di Saramago direi che è particolarmente appropriata proprio per descrivere questa commistione di elementi diversi. Allora, come menzionato all'inizio, lei ha collaborato nella scrittura di saggi letterari anche con Sepúlveda e Cercas. Qual è la forza maggiore che lei ritrova in questo genere di scrittura all'interno di questi testi che fluttuano tra la narrazione personale, la finzione in certi casi e le riflessioni sul mondo? Ci racconta un po' queste esperienze.
0: Ma le esperienze con Sepúlveda e con Cercas nascono praticamente da, prima di tutto, da rapporti di amicizia e poi da un intenso scambio di idee e di pensieri con loro. I due libri infatti sono libri di dialoghi, se volete, fra me e Sepúlveda e fra me e Cercas. Con Sepúlveda spaziavamo dalla letteratura alla politica all'ambiente, con Cercas ci siamo limitati appunto a questa avventura di scrivere romanzi, cioè qualunque romanzo nel momento in cui lo scrivi è un romanzo d'avventura, perché appunto scopri cose che non sapevi prima di metterti a scrivere, e questo evidentemente è uno stimolo. Poi voglio dire, due grandi scrittori, due grandi personaggi come Sepúlveda e Cercas mi hanno chiaramente arricchito, influenzato, e l'idea di scrivere insieme attraverso dei dialoghi le nostre riflessioni che andavamo facendo nelle occasioni in cui ci incontravamo è stata un'idea che mi ha molto arricchito, come dicevo prima.
1: Il mondo senza inverno è il titolo del nuovo libro di Bruno Arpaia, pubblicato da Guanda, con cui siamo entrati in contatto con un mondo molto specifico, di un modo e un mondo molto specifico di riflettere sul presente attraverso la commistione di un filtro inventivo, ma anche di una radice ben piantata nel terreno della realtà. A presto Bruno Arpaia, io la ringrazio molto per essere stato ai nostri microfoni e le auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi altrettanto.
1: Domani il dossier di Alphaville sulla saggistica letteraria prosegue con Matteo Marchesini, che ha scritto insieme a Berardinelli un'antologia monumentale che si compone di una cosa come 1500 pagine dal titolo Saggisti italiani del Novecento. Domani alle 11.30.

Avrete riconosciuto un famoso canto di Risaia nella versione di De Gregori e di Giovanna Marini. È uno dei canti riproposti nel concerto di cui vi voglio parlare oggi. Un saluto da Paolo Prato. Saluteremo il signor Padrone, lo ascoltate infatti il 1° maggio in una coinvolgente versione per coro misto e orchestrina proposta da Ambrogio Sparagna alla testa della sua orchestra popolare italiana con il coro popolare diretto da Annarita Colaianni. Era uno dei brani scelti per celebrare la festa del lavoro. Si canta maggio, questo è il titolo del concerto, è da 17 anni un appuntamento fisso della stagione che non si ferma mai all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nello spazio progettato da Renzo Piano, quella di Sparagna è l'orchestra residente che si esibisce ogni anno con nuovi spettacoli in alcune date simboliche del calendario, l'Epifania, il Carnevale, il Ballo in Estate, l'Ottobrata Romana e appunto il 1° maggio. Tema di quest'anno, storie e canti di donne. L'hanno introdotto le donne di Giulianello, un coro formato da donne anche di una certa età, la più anziana vanta oltre 100 anni, e si tratta di un coro che raccoglie un'eredità millenaria in un paesino dell'entroterra laziale in provincia di Latina, in particolare svetta il canto della passione, cui esiste una registrazione persino al Centro Pompidou di Parigi, ma il loro repertorio include canti che si cantavano durante il lavoro nei campi, tutti polifonici, con voci principali che si alternano e un coro che risponde, e in questo senso si riallacciano alla polifonia più tipica del nord Italia, no? E che è anche molto più conosciuta in ambito di ricerca etnomusicologica. Sia Giovanna Marini che Ambrogio Sparagna, oltre al grande linguista Tullio De Mauro, si sono interessati a questi canti, ed è questa la ragione per cui le donne di Giulianello, che rappresentano un'istituzione amatoriale formalizzata a partire dagli anni 70, hanno introdotto l'evento di cui vi sto parlando, per poi lasciare il campo ai professionisti. Nel presentare una ad una le voci che hanno dato un contributo importante al canto popolare in Italia, oltre che all'emancipazione della donna, Ambrogio Sparagna ha cucito un racconto mettendo insieme esperienze personali e rilevanza pubblica. È partito da Giovanna Darfini, scomparsa nel 69, la mondina trasformata in una star del folk revival, in prima fila sul palco di Bella Ciao al Festival di Spoleto, attorniata dal Nuovo Canzoniere Italiano, dove svettava la seconda delle figure ricordate durante il concerto, Giovanna Marini. Dal repertorio della Daffini, l'Orchestra Popolare Italiana e il coro hanno ripreso Sciur Padrun da Libelli Braghi Bianchi, con aggiunta di Zampogna e Ceramella, chiaramente estranee alle versioni originali radicate nel nord Italia. Parlerei di un arrangiamento meridionalista, se mi si passa la parola, come è naturale aspettarsi peraltro da un musicista radicato nel centro Italia, che ha avuto il merito di rilanciare uno strumento povero come l'organetto, no? Stigmatizzato negli anni della grande emigrazione e rinato a nuova vita in contesti sofisticati come questo, apprezzato cioè da un pubblico intellettuale, oltre che naturalmente dalle tante comunità locali in cui le tradizioni non sono mai morte.

E questa era la voce di un'altra grande esponente della tradizione verace, questa volta una tradizione urbana, quella romanesca, Gabriella Ferri. Il grande pubblico l'ha conosciuta per la sua partecipazione a Sanremo, per le tante canzoni italiane che ha inciso, ma gli intenditori la stimano soprattutto per le sue interpretazioni del canzoniere popolare e di quello ricreato ex novo, come la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato, Sinnò Memoro, testo di Pietro Germi, musica di Carlo Rustichelli per il film Un maledetto imbroglio, tratto dal romanzo di Carlo Emilio Gadda, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, anche Gadda da Milano, emigrato a Roma. E dal vivo la giovane Roxana ha eseguito della Ferri anche Erzelletta, mostrando una notevole empatia col personaggio Ferri e la sua tracimante energia vocale ed emozionale. Come lei e prima di lei, storicamente spicca la figura di Concetta Barra, che il grande pubblico ha conosciuto soprattutto grazie alla Gatta Cenerentola e che è stata ricordata con Il canto della zingara, musica e testo di Roberto Di Simone. La cantata Clara Graziano, che nell'orchestra di Spadagna figura anche come fisarmonicista. La matinée, perché il concerto si è svolto in tarda mattinata, è proseguita ricordando Graziella Di Prospero, ricercatrice e attivista di sesso romano, che fu emblema e simbolo della lotta per i diritti delle donne e che ha riproposto molti dei canti da lei raccolti, tra cui Andare in guerra senza armi, il brano scelto appunto da Ambrogio Spadagna per ricordarla. Oggetto poi di due doverosi omaggi è stata Maria Carta, cantante, attrice e anche politica, che ha fatto molto per la riscoperta del canto di tradizione sardo e ha contribuito soprattutto ad aggiornarlo. Elisa Marongiu l'ha omaggiata con uno stornello goliardico e un'Ave Maria struggente. Poi è toccato a Caterina Bueno, caso diverso da tutte le altre, origini auliche, famiglia cosmopolita, lei figlia di un famoso pittore spagnolo e di madre svizzera, ricercatrice, principale responsabile di aver raccolto e valorizzato i canti toscani e dell'Italia centrale, altrimenti sul punto di scomparire per sempre. Caterina li ha poi incisi e anche lei, come la Daffini e la Marini, partecipò allo spettacolo che diede il via al folk revival Bella Ciao. Ambrogio Spadagna ha cantato del suo repertorio Italia bella, mostrati gentile, il canto degli emigrati che partivano a malincuore per il Brasile. Due poesie di Davide Rondoni e una struggente ballata su un episodio doloroso della Seconda Guerra, avvenuto nei pressi del paese natale di Ambrogio Spadagna e raccontato molti anni dopo da Moravia nel romanzo La Ciociara, a sua volta poi trasformato in un film che valse a Sofia Loren l'Oscar per migliore interpretazione femminile, appunto per il film La Ciociara. La canzone su testo e musica di Ambrogio Spadagna si intitola Aspettavamo gli americani e testimonia la parte meno nobile della liberazione. Per questo è stato un episodio a lungo sottaciuto, magari per vergogna, quando si tende a rimuovere il male. Peccato che l'arrangiamento termini con un'accelerazione ritmica a sostegno del coro che ripete il refrain quasi come fosse un gloria, e io devo dire mi sarei aspettato un finale più consono al drammaticità del testo. Infine, Si canta maggio ha ricordato l'ultima grande cantastoria, l'immensa Rosa Balistrieri, la cui vicenda umana costellata di dolori e ingiustizie ha dato forza a tante donne affinché alzassero la testa e si opponessero al potere maschile e non solo quello. Le sue canzoni in siciliano, tradizionali e originali, rappresentano un punto fermo nella storia del Novecento e il compito di ricordarle è toccato a Eleonora Bordonaro, voce della Sicilia a tutto tondo, cioè attiva sia nella musica popolare che nell'avanguardia. Con Cantu e Cuntu della Balistrieri chiudo allora questa recensione dedicata a un grande affresco del canto popolare fra 8 e 900. Che ne dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, ma forse sì, c'è bisogno, l'attualità e la resilienza. Un saluto da Paolo Prato.

0: In Guatemala, perché recenti scoperte archeologiche hanno svelato come le popolazioni Maya nella zona avessero sviluppato un sistema politico molto più democratico di quanto si sapesse o immaginasse. La scoperta è avvenuta in un grosso centro di studio sull'antica città di Ucanal. Buongiorno Laura D'Averio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Cominciamo dunque con delle informazioni proprio su questo centro.
1: Sì, ecco, Ucanal è un'antica città maya, si trova nel nord del Guatemala e fu abitata già intorno al III secolo avanti Cristo e continuò a prosperare oltre il X secolo dopo Cristo e ottenendo il suo massimo sviluppo tra quello che si chiama il periodo classico, il 300 e il 900 dopo Cristo. Ed è interessante che abbia raggiunto questo massimo livello di sviluppo proprio in un momento in cui, periodo classico, in cui altri regni Maya invece sperimentarono delle crisi. Questo è un grosso centro di studi interdisciplinari che diciamo sono concentrati qui perché per secoli questa città ha avuto un'importanza strategica e commerciale nella regione molto importante e con relazioni con altri grandi centri della Mesoamerica, e proprio qui sono stati ritrovati molti monumenti, tombe, edifici cerimoniali, molti reperti che

0: appunto, parlaci di questa scoperta, dunque, che ha dimostrato un'apertura politica molto particolare, soprattutto per il tempo.
1: Sì, ecco, hanno scoperto questo grande cambiamento politico, questo grazie a scavi guidati da Cristina Alperin, che è una ricercatrice, archeologa e antropologa, e hanno portato alla luce quella che si chiama Casa del Consiglio, il nome era Popal Na, è una struttura aperta con colonne e una grande scalinata dove i governanti e i capi locali si riunivano, quindi in uno spazio aperto, e parlavano apertamente di questioni politiche, di guerre, di alleanze, e qui prendevano decisioni importanti. A differenza di strutture simili che sono invece palazzi chiusi, la novità è proprio che qui entrava la popolazione, quindi la popolazione poteva assistere a queste discussioni, a queste decisioni pubbliche, e quindi insomma abbiamo una, come dire, un governo molto più trasparente, molto più condiviso con la popolazione, che decisamente, ecco, è una grossa novità. E, si ritiene che questo sia successo dopo una crisi politica. È stata rinvenuta anche una tomba reale incendiata, distrutta, ecco, simbolo di queste tensioni che ci sono state e del rifiuto del vecchio potere dinastico, a cui seguì al potere un sovrano che invece non veniva dai tradizionali titoli regali, reali. E quindi, diciamo, questo sovrano fuori magari dagli schemi precedenti, ecco, ha portato un tipo di politica più aperta. Anche l'arte di quel periodo ci mostrano dei leader uguali come grandezza, tutti sullo stesso piano, e ci suggeriscono appunto relazioni politiche molto più paritarie. Quindi, ecco, è molto interessante scoprire che, ecco, questo cambio politico, ecco, molto più democratico, insomma, molto più aperto.
0: E tra l'altro gli studi interdisciplinari in questo centro di cui ci stai parlando, Laura D'Averio, hanno anche rivelato delle sorprese in tema di gestione dell'acqua. Di che cosa si tratta?
1: Sì, esattamente. E, ecco, hanno rivelato in fondo un paradosso dell'ingegneria Maya. E per circa 1500 anni gli abitanti riuscirono a mantenere qui l'acqua potabile. Era acqua quasi priva di contaminazioni biologiche perché si erano costruiti dei complessi sistemi idraulici con dei filtri naturali e anche con delle pratiche igieniche che per i tempi erano avanzati. Quindi i bacini d'acqua erano progettati per limitare alghe, batteri, c'erano dei filtri nei canali, veniva gestita la vegetazione in maniera che appunto fosse, ecco, potesse aiutare questo processo, e per quanto riguarda i rifiuti, ecco, si gestivano i rifiuti in maniera che non potessero diciamo avere un impatto sulla qualità dell'acqua. Quindi, diciamo, c'è stato tutto questo studio, questo lavoro ingegneristico, ma non si sono accorti invece che c'era un altro pericolo, un pericolo invisibile che veniva dal mercurio. Infatti i serbatoi che sono stati trovati e sono stati analizzati hanno tutti rilevato dei livelli tossici molto elevati che erano dovuti al cinabro, che è un pigmento rosso che è a base di mercurio e veniva utilizzato nei rituali religiosi, veniva utilizzato nelle decorazioni e nelle sepolture. Quindi quando pioveva, l'acqua portava il mercurio nelle fonti, nel terreno, e quindi in realtà la città si stava, da un lato, diciamo, provvedeva per avere acqua potabile, ma dall'altro lato aveva dei livelli molto tossici di mercurio. Ecco, quindi evidentemente non si sapeva cosa fosse il mercurio e evidentemente non si sapeva come filtrarlo, no? Quindi abbiamo questa situazione molto complessa dove però, ecco, una popolazione si stava avvelenando.
0: E dunque le scoperte attorno all'antica città di Ucanal in Guatemala, che fanno pensare a un sistema politico più democratico di quanto si potesse pensare in precedenza, una scoperta molto interessante che ci hai raccontato, Laura D'Averio, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te e a tutti, buona giornata.

Acquaviva con il duo Vimola. Mattia Fogato, chitarra. Giulio Rondoni, violoncello. Musiche di Friedrich Burgmüller, Radames Gnatali, Dusan Bogdanovic e Ariel Ramirez.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno, bentrovati da Barbara Tartari a concerto.ch. La puntata di oggi si apre con un omaggio alla musica scritta per la radio, questo mezzo di comunicazione così straordinario che ha rivoluzionato naturalmente anche il mondo della musica quando si rivelò tutta la sua potenzialità. Apriamo infatti con il secondo movimento Barcarolle dalla Radio Sérénade di Claude Delvincourt. Una pagina graziosa, una suite intrisa di freschezza, una musica anche delicatamente francese, come dimostra questa Barcarolle dalla Radio Sérénade per orchestra di Claude Delvincourt. Ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Barcarolle da Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Abbiamo ascoltato qui l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach. In realtà il programma di oggi ci consente di ricostruire brevemente la figura di Giorgio Bernasconi, musicista, direttore, ha sempre incarnato dei valori di generosità, solidarietà, anche responsabilità sociale, e la sua musica e la sua attività pedagogica erano davvero concepite come una missione collettiva. Era il 1999 quando diede vita a 900 passato e presente, considerato come un laboratorio con lo scopo di portare gli allievi selezionati del nostro conservatorio da un primo approccio didattico fino all'esito del concertismo. E questo ciclo resta, diciamo, il lascito più completo, più esemplare di questa carriera spesa al servizio dell'arte e della conoscenza musicale. Da questa rassegna di 900 passato e presente dell'edizione del 2001 vi proponiamo un'altra musica scritta per la radio. Si tratta di Ocho por Radio del messicano Silvestre Revueltas, un compositore che si è dedicato alla musica per il cinema e che è stato attratto fortemente dal mezzo radiofonico, e questa partitura ne è proprio la dimostrazione. Ocho por Radio, otto musicisti che trasmettono alla radio. Un'opera affascinante, sottilmente umoristica, che noi ascoltiamo in questa interpretazione da parte degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti proprio da Giorgio Bernasconi.

Ocho Corradio, ottetto di Silvestre Revueltas, che abbiamo ascoltato attraverso l'esecuzione degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti da Giorgio Bernasconi, risalendo ad una stagione, quella del 2001, di Novecento passato e presente. Eravamo all'Auditorio Stelio Molo della radio di Lugano. Giorgio Bernasconi fu davvero protagonista del rinnovamento musicale ticinese tra gli anni 60 e 70 e fu parte di una generazione decisiva per l'apertura alla musica contemporanea. Erano anni di grande fermento, parliamo di quella generazione del 61 che fu un vivaio di talenti musicali. Sono gli anni di Rocco e Saskia Filippini, di Chiara Banchini, Dario Müller, Fabio Schaub. E quindi proseguiamo i nostri ascolti sempre affidandoci agli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Qui ascoltiamo L'Homme et son désir, composto da Darius Milhaud in Brasile nel 1917-18. Una pagina che risente di una particolare disposizione scenica, strumentale anche, e ancora oggi l'opera risulta un unicum, soprattutto per l'uso moderno delle percussioni e anche del fischietto. L'Homme et son désir, per quattro voci e orchestra da camera, di Darius Milhaud.

Darius mio, l'homme et son désir. Ancora gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi nel 2001. Dopo la formazione a Milano e a Friburgo, Bernasconi si affermò dunque come direttore, promotore della nuova musica in Italia, ma soprattutto in Svizzera, guidando ensemble di grande importanza, di grande rilievo, soprattutto a partire dal 1976, quando assunse la direzione del gruppo Musica Insieme di Cremona, succedendo peraltro a Fabio Schau. Era un complesso specializzato nel repertorio moderno e contemporaneo. E rimanendo sulla musica del Novecento, andiamo ora al 1986. Ancora con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, nel Capriccio per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, due violini, viola, violoncello e arpa di Jacques Ibert.

Capriccio di Jacques Ibert con gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Eravamo nel 1986. Bernasconi era in quegli anni il direttore principale dell'ensemble Contrechamps di Ginevra, dove si è specializzato proprio nel repertorio del XX secolo. Ora il nostro percorso si sofferma sulla musica di Alfredo Casella. Ascoltiamo Pupazzetti, composizione del 1915, sono 5 pezzi, nati come pezzi pianistici a 4 mani e poi orchestrati nel 1920. Il tema principale è quello della marionetta, diffuso nella cultura simbolista ed espressionista, e trattato qui da Casella con grande leggerezza, con sarcasmo, mettendone in luce sia l'aspetto meccanico, ma anche quello magico, un po' emotivo. Ascoltiamo dunque Pupazzetti, sempre con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Pupazzetti, 5 pezzi facili per pianoforte a quattro mani, arrangiati per piccola orchestra. Alfredo Casella, qui interpretato dagli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana e naturalmente da Giorgio Bernasconi, a cui stiamo dedicando questo percorso. Chiudiamo il nostro viaggio musicale con la musica di Franco Casavola, esponente di spicco del futurismo musicale italiano. Tra i brani orchestrali spicca questa fantasia meccanica che mette in risalto timbri ispirati proprio alle macchine ed eseguiti nelle serate futuriste. Qui ascoltiamo l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Giorgio Bernasconi.

0: una produzione RSI dedicata alla musica futurista con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Giorgio Bernasconi. Questa era la Fantasia meccanica per orchestra di Franco Casavola. Con questo chiudiamo il nostro percorso musicale dedicato alla figura di Giorgio Bernasconi. Grazie ad Alissa Nembrini per la sua programmazione, grazie a voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Io intanto saluto Paolo Rodari. Benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Francesca, buongiorno.
0: Allora, il 1 maggio Arez ha pubblicato un editoriale di Carolina Lanzmann dal titolo Netanyahu will go, but the state will die with him, che possiamo tradurre come Netanyahu se ne andrà, ma lo Stato morirà con lui. Un testo che ha fatto discutere perché sostiene che Israele abbia superato una soglia critica. Non è più in gioco solo il futuro politico di Netanyahu, ma anche la sopravvivenza del modello di Stato israeliano, così come l'abbiamo conosciuto. Mentre Israele continua ad uccidere a Gaza e in Libano, i conflitti sembrano non finire, il paese appare lacerato. Istituzioni indebolite, esercito sotto pressione, società polarizzata, antisemitismo in crescita nel mondo. Lanzmann scrive che è già tutto accaduto, la crisi non è più da evitare ma da comprendere. Cosa potrebbe quindi nascere dopo la fine dell'era Netanyahu? Paolo?
1: Sì, grazie. Abbiamo due graditi ospiti in collegamento con noi. Intanto saluto Anna Momigliano, benvenuta da Alphaville.
2: Buongiorno, grazie.
1: Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, autrice per Garzanti di Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele. E insieme ad Anna abbiamo Jacopo Tondelli. Buongiorno Jacopo, benvenuto anche a te ad Alphaville.
3: Buongiorno.
1: Jacopo Tondelli, giornalista anche lui, direttore degli statigenerali.it, docente di temi mediorientali all'Università Bicocca. Tra l'altro accenno che parliamo di questo argomento appunto per questo importante testo uscito su Arez, ma anche a poche ore di ieri sera la notizia dell'approvazione da parte di Israele del Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre, per i quali è prevista anche la pena di morte. Ecco Anna, comincio con lei, diciamo, Arez parla di

0: ma e che ci possa essere il modo di, diciamo, di tornare sulla carreggiata giusta. Ed effettivamente un primo passo per farlo è rendersi conto del fatto che Netanyahu non è l'unico problema, è colui che ha contribuito a creare, esacerbare, è diventato un simbolo e un pilastro di questo problema, ma non è l'unica causa.
1: Le cause appunto sono ampie, adesso cercheremo di indagarle, ma secondo lei Tondelli, leader e Stato di Israele, quanto sono districabili? Quanto la personalizzazione del potere attorno a Netanyahu è un prodotto del sistema israeliano e quanto invece una sua personale costruzione politica?
2: Diciamo che naturalmente sono in parte vere entrambe le opzioni che lei pone e sono strettamente collegate l'una all'altra, perché Netanyahu è da un lato il frutto abile nel gestire questa situazione di un sistema che è costitutivamente ultraproporzionalista, diciamo, salvo una piccola parentesi negli anni 90, in cui peraltro Netanyahu vinse la prima volta. Ma per il resto il sistema politico di Israele, per ragioni anche sensate di rappresentanza di una società così composita, benché così piccola, si porta dietro l'idea che tutti debbano avere una rappresentanza in Parlamento. E Netanyahu, nei lunghi decenni, ormai sono 30 anni, a novembre, cioè a fine maggio saranno 30 anni dal suo primo governo. È stato molto bravo a interpretare, come dire, la necessità di mettere insieme cose molto diverse, effettivamente sì, costruendo un percorso che porta a quell'egemonia culturale che citava Anna Momigliano poco fa, cioè l'egemonia culturale di quella che era un'estrema minoranza di blocco che pensava, ad esempio, che l'occupazione e la colonizzazione del West Bank fosse giusta, sensata, iscritta nelle ragioni fondative di Israele e che oggi non è più così piccola, ma soprattutto non ha più avversari. Quindi da questo punto di vista distinguere, diciamo così, il prodotto Netanyahu, dalla volontà Netanyahu è molto complicato e le due cose marciano insieme. C'è un'intervista che lui ha rilasciato e si trova online subito prima di formare l'ultimo suo governo, che poi quello è quello in attività, alla fine del 2022, dopo che aveva appena vinto le elezioni, ma appunto serviva a costruire una coalizione composita, in cui lui dice all'intervistatore che lui non è un uomo di politics, cioè non è un uomo di giochini, lui è un uomo di policy. Ecco, per non essere un uomo di politics, diciamo che se la cava piuttosto bene, governando con qualche parentesi da circa 30 anni.
3: Ecco, l'egemonia culturale di cui accennava adesso Jacopo Tondelli ha paradossalmente mostrato, diciamo, le istituzioni israeliane come non più robuste, forse, come erano un tempo, cioè appaiono oggi paradossalmente più vulnerabili. Ecco, Anna Momigliano, è così? Che cosa le rende effettivamente vulnerabili, se lo sono, ovviamente?
0: Quello che è cambiato è, diciamo, la battaglia culturale vinta dalla destra, che consiste di una radicalizzazione, ma anche di una rassegnazione. Perché quando è cominciato a fallire il processo di pace, cosa è successo? È successo che a un certo punto la sinistra ha smesso di parlare di occupazione perché non si trovava una soluzione, mentre la destra intendo la destra filocoloni, continuava a parlare di occupazione perché dal loro punto di vista è una cosa positiva. E cosa succede se tu per 20 anni, tra una cosa e l'altra, hai un argomento e di questo argomento parla una parte sola? Cioè, quell'argomento dice in modo univoco, quindi è passato il messaggio che l'occupazione è una cosa permanente, e in questo momento

0: poi a qualcuno può piacere, ad altri lo possono prendere come un fatto della vita, però è una minaccia esistenziale per gli israeliani, oltre che ovviamente per i palestinesi, perché a questo punto Israele si trova in una situazione in cui domina ad libitum milioni di persone sotto occupazione militare che non sono suoi cittadini, e questa situazione mina proprio le tue radici strategiche e anche democratiche.
1: È la mancanza di avversari, di alternative rispetto all'egemonia culturale costruita da Netanyahu, di cui si diceva prima. Israele si fonda, Tondelli, sulla narrazione che vede l'esistenza di un esercito che deve difendere il territorio, che deve difendere il piccolo stato ebraico circondato dagli stati musulmani. Si può davvero parlare delle forze di difesa israeliane come di un pilastro identitario? Che ruolo hanno oggi?
2: Beh, di sicuro sì, e questo lo dice da un lato la storia delle carriere politiche in Israele, con l'eccezione sostanzialmente unica, che io ricordi, magari Anna può correggermi se mi sbaglio, ma con l'eccezione unica di Shimon Peres, tutti gli altri leader di Israele, Netanyahu incluso, benché abbia smesso abbastanza presto la carriera militare per iniziare quella diplomatica, cosa che lo accomuna al suo arcinemico politico ideale, che è Yitzhak Rabin, che pure fu un grande generale e poi entrò in politica passando dalla diplomazia negli Stati Uniti, peraltro proprio come Netanyahu, e tutti i grandi leader politici israeliani, da Sharon a Ehud Barak, sono stati grandi condottieri dell'esercito. E questo già ci dice che la selezione della classe dirigente passa più o meno necessariamente da lì, almeno storicamente. Del resto, difficilmente potrebbe essere diversamente in un paese nel quale tutti, uomini, donne, fanno anni di militare, tre i maschi e uno e mezzo o due, le donne. Quindi dal punto di vista storico è chiaro che è un elemento identitario ed è un elemento identitario bipartisan. Io quando sono stato in Israele per un reportage dopo il 7 ottobre ho partecipato ad alcune marce per la liberazione degli ostaggi e le persone che conoscevo erano spesso gruppi di uomini 60-70enni che si erano conosciuti al Kippur durante la prima intifada facendo il servizio militare. Quindi, questo è un dato di fatto ed è un dato di fatto ineludibile nella storia di Israele. Quanto, diciamo così, oggi l'esercito ancora sia in grado di generare una classe dirigente, diciamo così, prismatica, pluralista, visto che da lì uscivano sia Rabin che Netanyahu, questo è difficile a dirsi, percettivamente io credo di no. L'omogeneizzazione di cui stiamo parlando un po' dall'inizio, l'omologazione monodimensionale che anche Anna raccontava bene spiegando di come l'uso pubblico di parole chiave sia rimasto appannaggio di una parte sola, mi fa pensare, ci fa dire che l'esercito sia ormai consustanziale non solo allo Stato, ma a questo Stato.
3: Ecco, Anna Momigliano, da una parte quindi notiamo appunto un esercito che è elemento identitario, un pilastro fondante di Israele, però un occhio esterno ovviamente nota anche tante altre cose e soprattutto nota divisioni interne, divisioni su tutto il territorio da una parte e dall'altra, ma anche divisioni interne religiose, etniche, politiche, divisioni che appaiono quasi irreversibili, ecco, non so se è così, cioè queste divisioni, questo sfacelo, diciamo, che poi si presenta sul territorio, è in qualche modo, a suo avviso, ricomponibile oppure si tratta di divisioni che ormai sono strutturali?
0: Questa è una bella domanda. Le divisioni sono profonde e in particolare lei faceva riferimento alle divisioni etniche, religiose, che sono sicuramente un elemento, ma in questo momento secondo me, la linea di demarcazione è tra la parte di Israele che vuole un etnostato, vuole uno stato prima di tutto ebraico, che per qualcosa, per qualcuno ha una connotazione religiosa, per altro può avere una connotazione etnica, e altri che invece vogliono vivere in uno stato prevalentemente democratico, poi sì che sia anche ebraico, come l'Italia è un paese largamente cattolico, però con un rapporto speciale con la Chiesa. Però questa è la demarcazione principale. Sulle divisioni interne, secondo me va fatto un discorso un pochino pieno di sfumature, perché da un lato è vero che queste divisioni stanno montando, e soprattutto che Israele ha avuto uno sconvolgimento demografico talmente forte, sia perché è un paese che cresce, mentre il resto del mondo sviluppato fa sempre meno figli, gli israeliani fanno un sacco di figli, e questo è un dato di fatto, ma che cresce anche in modo disomogeneo, perché crescono tutte le fasce della popolazione, non ci sono fasce che decrescono, però gli ultra ortodossi, che i Haredim, che prima erano una piccola maggioranza, ormai se uno va a vedere le classi di prima elementare, si stimava che sono il 40% dei bambini sono ebrei ortodossi, e questo si rifletterà nel futuro in una maggioranza della popolazione non immediato. E quindi è proprio un paese che sta cambiando, e c'è anche diciamo un'inconciliabilità di visioni diverse. Però attenzione a non ingigantire le cose, perché per esempio è un discorso che si sente spesso fare, per esempio in ambienti filopalestinesi, in cui ogni tanto qualcuno dice beh, però lo Stato ebraico si autodistruggerà da solo, oppure nella sinistra israeliana Haaretz aveva un tempo pubblicato fiori editoriali che dicevano questo paese si autodistruggerà in una guerra civile. In realtà questa cosa non sta succedendo, cioè Israele in qualche modo riesce a mandare giù il boccone delle proprie contraddizioni in maniera così unica, in parte perché è in questo scontro perenne col mondo, con una parte del mondo arabo, con i palestinesi, e gira che ti rigira. Alla fin fine, quando hai un nemico esterno, un percepito nemico esterno così forte, e tutto finisce sempre in secondo piano. È una delle ragioni per cui, nonostante le enormi manifestazioni contro Netanyahu, nonostante a un certo punto qualcuno avesse cominciato a non presentarsi al richiamo di Leva per ragioni etiche, oltre che perché non ce la faceva più, poi alla fin fine il sistema regge, no? Se dovessi avere diciamo 50 centesimi per ogni israeliano che dice quello che stiamo facendo adesso è una schifezza, non dovremmo farlo, mi vergogno, spero che Netanyahu finisca al tribunale dell'AIA, spero, poi se lo richiamano l'esercito ci va, ecco, diventerà ricca.
1: Latmans parla di un sistema oltre il collasso. Ora Momigliano ci diceva che bisogna stare a vedere, insomma, le questioni in campo sono moltissime, ma io vorrei capire quanto è rappresentativa nel panorama israeliano la posizione espressa da Lanzmann. Tondelli.
2: Allora, intanto io sono d'accordo al 100% con quanto ha detto Anna prima, proprio con il suo punto di analisi centrale. E questo viene poi, diciamo, mi viene in soccorso per rispondere alla sua domanda. Sono posizioni minoritarie quelle espresse da quell'editoriale, non isolate, non da mosca bianca, ma sono sicuramente posizioni minoritarie. E teniamo conto di una cosa importante, secondo me. Un paese così costruito, e che sempre di più ha visto diventare egemone, diciamo così, questo blocco dentro al quale in modo ampio stanno conservatori molto classici, come poteva essere Netanyahu degli inizi, ultrareligiosi nazionalisti, giovani delle colline, che sono questo movimento di giovani esaltati, che in ragione pura, diciamo, della legacy religiosa dell'ebraismo ritengono di poter stare in qualunque punto tra il fiume e il mare e prenderselo, con le buone ma soprattutto e più spesso con le cattive. questo sistema che obbliga a una perenne militarizzazione, sì, perché ci sono le minacce e può perfino capitare un 7 ottobre, ma anche e soprattutto perché c'è la necessità di proteggere continuamente questi 600-700 mila coloni che vivono al di là del confine internazionalmente riconosciuto. Tutto questo cosa provoca? Una selezione naturale, per cui le voci critiche, anche quelle convinte come quella dell'editoriale di Arez, o si tacciono o se ne vanno. Noi abbiamo assistito nei decenni a un processo lento, non raccontato ovviamente dallo Stato, da Israele, di continua emigrazione da parte di diverse migliaia di persone laiche, sinceramente democratiche, magari sinceramente predisposte a un discorso di pace, di pacificazione, ad uscire dallo stato di perenne emergenza e che anzi non ne potevano più, ha detto Anna prima, e a una progressiva immigrazione di soggetti che invece in questo modello da fortezza, per tante ragioni, vedono o uno sbocco migliore rispetto al venire da qualche posto sperduto in Asia, diciamola brutale, ma è così, oppure semplicemente una dimensione di identitarismo guerresco che sentono per loro rispecchiante e definitorio. Quindi da questo punto di vista io credo davvero che questa posizione sia minoritaria, che poi in un equilibrio del genere si possa davvero durare a lungo. Quando dico a lungo parlo dei tempi della storia, questo non lo so e anch'io ho qualche dubbio, ma non per l'implosione da guerra civile lungamente favoleggiata, qualche volta anche auspicata e mai effettivamente avvenuta. Anche perché, e concludo, ricordiamoci che prima del 7 ottobre le grandi proteste interne non riguardavano il modello di rapporto col mondo esterno, coi paesi arabi, coi vicini, né tantomeno con gli invisibili palestinesi. Riguardavano, diciamo, il prepotere o lo strapotere del blocco della destra e di Netanyahu sulle istituzioni dello Stato. Una cosa nobile, ma forse non proprio il cuore prospettico della tenuta di uno Stato come Israele, circondato da nemici.
1: A proposito dell'allontanamento da Israele di cui lei, Tondelli, diceva prima, noi abbiamo intervistato qualche mese fa Anna Foa, nota intellettuale ebrea, storica, autrice del recente volume uscito per La Terza, Mai Più, che ci diceva proprio questo, ci diceva che molti se ne vanno, c'è un movimento di allontanamento da Israele che non si era mai verificato prima, soprattutto molti giovani che non vogliono allevare i loro figli in un mondo dove che si sta avviando verso un regime non democratico, vicino al fascismo o addirittura a regimi teocratici.
3: Certo, Francesca, tra l'altro questo allontanamento mi sembra che abbia avuto anche un suo ritorno drammatico dopo il 7 ottobre, e del 7 ottobre, del trauma del 7 ottobre vorrei tornare un attimo con Anna Momigliano, che voglio ricordarlo scrive sul Corriere della Sera ma anche spesso su Arez e come voce dall'Italia anche su New York Times. Ecco Anna, il trauma del 7 ottobre, la domanda è questa: quanto quello che è accaduto allora ha accelerato processi di disgregazione già in corso? Cioè c'è stata, a tuo modo di vedere, a suo modo di vedere, un'accelerazione dopo il 7 ottobre?
0: Sì e no, nel senso che è una dicotomia interessante, perché tornando al discorso che facevamo prima, una minaccia esterna porta sempre a un momento di coesione, per cui immediatamente dopo il 7 ottobre, a un certo punto, cioè persino alcune organizzazioni pacifiste, penso per esempio a Al-Sazim, che è un'organizzazione, diciamo, di palestinesi con cittadinanza israeliana e di israeliani stessi, diceva che dobbiamo andare in guerra con questi, perché con questi Hamas, perché sono pericolosi e se non li fermiamo rifaranno il 7 ottobre. E in un primissimo momento, una cosa che avevo notato, che c'è stata una compattezza persino con la minoranza etnicamente palestinese, che sono circa il 20% della popolazione israeliana, per la prima volta sentivo palestinesi, israeliani, che dicevano io ho paura che sono a Tel Aviv, e io pensavo hai paura del razzismo? No, io ho paura che ci bombardi Hezbollah. Infatti poi sono arrivati i bombardamenti di Hezbollah. Ecco, c'è stato questo compattamento. Poi però c'era un altro elemento, cioè che il tema degli ostaggi e dell'abbandono dello Stato. Cioè, visto che, insomma, sembra che oggi possiamo dirlo serenamente, Netanyahu non ha fatto degli ostaggi una priorità, questo ha fatto crollare un patto sociale che prima c'era. Israele è storicamente un paese in guerra, e vorrei ricordarlo, è un paese in guerra non necessariamente sempre per colpa sua, no? Perché diciamo da quando è stato creato diciamo l'OLP dei primi tempi che faceva attentati e gli stati arabi hanno provato di farlo saltare ben più di una volta, quindi era in guerra anche per una condizione oggettiva, non solo perché ci fosse chissà quale fervore o follia ideologica. Ecco, questo paese si basava su un patto sociale per cui tutti mettono la propria vita a disposizione del paese, sanno che possono andare in guerra, ma nessuno viene lasciato indietro. Ragion per cui insomma Israele aveva questa politica di magari sacrificare un intero battaglione per andare a salvare uno che era rimasto indietro. È un'esagerazione, però per capirci. Ecco, questo davanti all'abbandono totale degli ostaggi ha creato una frattura sociale che poi si è andata a installarsi su una frattura sociale precedente, perché poi per un caso, non penso che Hamas fosse andata a sceglierseli, la stragrande maggioranza degli ostaggi erano persone che per questioni diciamo socio-economiche appartenevano più al blocco dell'opposizione che a quello nazionalista, perché i kibbutz al confine con Gaza, che sono stati distrutti, dove ci sono stati un sacco di morti, un sacco di rapiti, sono di sinistra, perché il rave, la festa nel deserto, che dove anche lì sono stati attaccati molti uccisi e molti rapiti, quasi tutti erano ragazzi che venivano da posti come Tel Aviv, diciamo la gente potrebbe andare a un rave, quindi non nazionalisti religiosi, e quindi c'è uno Stato che è sempre più autoritario, è sempre più in guerra e a noi ci lascia indietro. Tanto che quando sono tornata dopo il 7 ottobre in Israele, la cosa proprio incredibile che era tutta Tel Aviv era tappezzata, ma proprio tappezzata di cartelloni con la faccia di Netanyahu scritto sono morti in mille per colpa tua, e quasi fosse stato lui e non Hamas ad ammazzare tutti quanti. Sì. Però c'è questa guerra, c'è questa minaccia esterna che un po' Israele si è creata, un po' c'è anche indipendentemente da quello che fa Israele, e in un certo senso prevale questa cosa, quindi c'è una frattura sociale fortissima, però il sistema in un modo disfunzionale regge.
1: Questo il 7 ottobre 2023, ma ora quasi 7 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, e la vita nella striscia di Gaza, se si può parlare di vita, resta infernale sotto ogni aspetto. La distruzione è totale. Noi purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. Siamo partiti da un editoriale pubblicato su Haaretz da Carolina Landsman, che sostiene che Israele abbia superato una soglia critica. Non è più un gioco solo il futuro politico di Netanyahu, ma anche quello della sopravvivenza del modello di Stato israeliano, così come l'abbiamo conosciuto, e noi oggi abbiamo provato ad interrogare questa prospettiva. L'abbiamo fatto con Anna Momigliano e con Jacopo Tondelli, che ringrazio molto. A presto, davvero, a risentirci.
0: Grazie. Buona giornata.
2: Grazie, a presto.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6:27 secondi, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto. Inizia la nostra diretta qui su Rete 2, io sono Mattia Pelli, questa è Verde Aurora, vi terrò compagnia fino alle 9 con i nostri contenuti, i contenuti del primo mattino qui a Rete 2. Tra pochissimo, dopo un primo brano, inizia la nostra rassegna stampa, nella prima mezz'ora, come sempre, dedicata ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi, fino al notiziario delle 6:30, e poi dopo sarà il momento invece dei temi culturali che si trovano sui quotidiani. Alle 7:05 la nostra corrispondenza che ci porta oggi in Germania, a Berlino, perché al Museo Ebraico di Berlino giovedì scorso si è inaugurata la mostra Tra le linee, Daniel Libeskind e il Museo Ebraico di Berlino, e ce ne parlerà nella sua corrispondenza Silvia Cresti, questo dunque attorno alle 7:05. Alle 7:20 la nostra agenda, e poi alle 7:50 una rubrica speciale che è iniziata ieri e che accompagnerà tutto il Festival di Cannes, Croissant Croisette, con Chiara Fanetti da Cannes, la nostra collega che è inviata a Cannes per la RSI, sarà con noi per parlare delle ultime novità dal festival iniziato ieri sera. Alle 8:05 appuntamento con Carlo Silini, invece direttore di Azione in Stampa Nazionale, per parlare di due articoli che si trovano sul settimanale. Questo torna alle 8:05. I Resurgent Tracks sono la nuova moda dell'industria discografica, si tratta cioè di brani che riemergono dal passato per scalare le classifiche. Nostalgia o strategia di marketing? Ne parliamo oggi con Rossano Lomele, direttore di Rumore, nostro ospite della settimana. In altre parole, sarà dunque con noi alle 8:18. Infine, alle 8:45 parliamo del legame tra crisi petrolifera e aumento dei prezzi del cibo. Ne ha scritto Andrea Barolini su valori.it, e Andrea Barolini sarà con noi attorno alle 8:45 per parlarne. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per iniziare questa giornata. Oggi mercoledì sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e nuvolosità di nuovo in aumento verso sera. Dalla tarda serata qualche rovescio temporale possibile, specie sul sottoceneri. A basse quote temperatura minima attorno a 9 gradi, massima sui 19, in alta Engadina 10 gradi. Vi ricordo anche che potete scriverci, potete comunicare con noi, mandarci un saluto, anche una

The Hot Sardines by Mir Bist Du Schön, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Inizia la nostra rassegna stampa in prima pagina dei quotidiani, una minaccia che arriva dall'Iran, e dunque stiamo parlando della guerra tra Iran e Stati Uniti. Il titolo della Repubblica: la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, l'Iran minaccia di arricchire l'uranio per scopi militari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta sulle pagine interne del quotidiano La Repubblica. Siamo a pagina 4, Teheran non si fida dell'America, se ci colpisce creiamo l'atomica, ne scrive Gabriella Colarusso. L'ultimo avvertimento arriva dal portavoce della Commissione Sicurezza del Parlamento, Ebrahim Rezaei, che si è fatto notare nelle ultime settimane per una postura parecchio radicale. Una delle opzioni dell'Iran, ha detto, in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Il grado militare che serve per un'arma atomica, ha detto ieri, mentre il presidente americano si imbarcava per Pechino, il faccia a faccia politico più importante di questi mesi. Gli iraniani temono che Trump cercherà di fare pressioni sulla Cina perché costringa la

alleato a fare concessioni decisive sul nucleare e a riaprire lo stretto di Hormuz, ma contano sul fatto che Pechino non lo farà nonostante dipenda dal canale per circa il 40% delle sue forniture di petrolio. E proprio del viaggio in Cina di Donald Trump parla La Repubblica a pagina 2. Trump vola a Pechino da Xi. Siamo amici, andrà bene, dice lui, ma studia l'attacco all'Iran. Ne scrive Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica a Pechino. Le opzioni militari sono sul tavolo, Trump le ha discusse con il Consiglio per la Sicurezza Nazionale prima di partire per la Cina, e secondo la CNN pende per rilanciare gli attacchi con azioni dimostrative pesanti che secondo lui potrebbero convincere l'Iran ad accettare le sue condizioni per mettere fine alla guerra. La decisione però non dovrebbe arrivare prima del suo appuntamento di domani con il rivale cinese Xi, perché potrebbe rappresentare una chiave per piegare la resistenza degli Ayatollah, magari in cambio di concessioni su Taiwan. Dunque c'è attesa per quello che emergerà dall'incontro con Xi Jinping. E Francesca Caffieri ha intervistato Gregory Gowes, esperto del Middle East Institute di Washington, autore di molti libri sugli Stati Uniti e i paesi del Golfo, e gli chiede: la Cina può svolgere un ruolo di mediazione? La Cina negli anni recenti si è ritagliata un ruolo nella regione con la mediazione tra l'Iran e l'Arabia Saudita prima e nel 2024 con quella fra le fazioni palestinesi. Oggi vorrebbe chiaramente che la guerra finisse, ma non sembrano disposti a esercitare troppa pressione sull'Iran. In sostanza preferiscono restare fuori dalla questione. Possiamo provare a capire cosa voleva Trump quando la guerra è iniziata e a cosa può puntare ora? Domanda Francesca Caferri a Gregory Gowes. Voleva il cambio di regime, cosa su cui ha fallito. L'Iran ha resistito anche se ha subito colpi pesanti, il regime è rimasto in piedi e a questo punto non importa quanti obiettivi siano stati colpiti e quanti leader eliminati, il cambio di regime non c'è stato. Quindi Trump ha spostato l'attenzione su altri obiettivi. A oggi il massimo che si può ottenere è la riapertura di Hormuz e un accordo limitato sul nucleare. E si parla di guerra anche sul Sole 24 Ore, in questo caso per parlare dei costi della guerra. Trump: tregua in Iran fragile, gli Stati Uniti hanno speso 29 miliardi di dollari. Siamo a pagina 7 del Sole 24 Ore. La guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari, è l'ultima stima fornita da Jules Hurst, che ricopre le funzioni di controllore del Pentagono, riferita nel corso dell'audizione alla Camera USA, comprensiva dei costi aggiornati per la riparazione e la sostituzione delle attrezzature, oltre che delle spese operative. La cifra segnala un aumento di 4 miliardi di dollari rispetto alla stima fornita dal Pentagono alla fine del mese scorso. E quindi costi elevati più del previsto. La Repubblica, anzi il Corriere della Sera invece, dedica il suo titolo d'apertura all'antivirus, virus, controlli e nuovi contagi. Questo è il titolo del quotidiano La Repubblica. Siamo a pagina 2 del quotidiano. L'OMS dice 10 infettati, controlli su 2 persone a Milano e Messina. Peggiora la donna francese, la difficoltà di rimpatriare gli australiani da Londra, ne scrive Clarida Salvatori con Sara Gandolfi. Altri 2 pazienti in isolamento in Italia per possibile contagio da antivirus, per loro sono stati disposti subito i test ematici di positività. Si tratta di una turista argentina che fino al 30 aprile si trovava nelle zone endemiche, le stesse in cui è scoppiato il focolaio a bordo della nave da crociera Ondius, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il secondo caso invece è quello di un turista britannico considerato un contatto della moglie della prima vittima sul volo Sant'Elena Johannesburg, che è stato rintracciato in Lombardia e trasportato all'ospedale Sacco di Milano con il suo accompagnatore. I 2 sono stati immediatamente isolati e messi in
quarantena. Grave la donna francese, fiato sospeso in tutto il pianeta, Italia compresa, perché ci sono cose che non si sanno sul focolaio di antivirus partito dalla Ondius, spiega la ministra della sanità francese Stéphanie Rist, mentre informa che la concittadina contagiata a bordo della nave da crociera è molto grave e respira con un polmone artificiale. Ieri sera i contagi accertati erano 10, compresi i 3 deceduti. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità nulla suggerisce che ci sarà un'epidemia di maggiori proporzioni. Questo per quanto riguarda il virus, l'antivirus, e vi segnalo invece il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Una decisione importante della Corte di Giustizia europea: la UE ha Meta, l'azienda che possiede Facebook e Instagram, paghi per i contenuti. Sì, della Corte di Giustizia europea, l'equo compenso agli editori per l'utilizzo online dei contenuti giornalistici. La pronuncia è arrivata nella causa avviata da Meta per contestare la disciplina italiana imperniata sui criteri delineati dall'autorità garante per le comunicazioni, per corresponsione di un equo compenso per l'utilizzo digitale di contenuti editoriali. Soddisfatti gli editori, che dicono è stato riconosciuto il valore delle news di qualità. Una sentenza dunque destinata a far discutere e a stabilire un precedente. Meta dunque sarà costretta a pagare, a rispettare la legge italiana e dunque a corrispondere un giusto pagamento per i contenuti editoriali utilizzati e presi da editori. Dunque una sentenza importante di cui ci parla il Sole 24 Ore, mentre il Manifesto ci porta in Israele per una notizia che ovviamente non è solo sulle pagine del quotidiano il Manifesto. Se ne parla a pagina 9 del quotidiano. 7 ottobre, tribunale speciale per Hamas, sarà un Eichmann bis, dicono da Tel Aviv. Israele tratterà i prigionieri palestinesi come, anzi da Gerusalemme, come nazisti responsabili di un nuovo olocausto, un processo spettacolo in mondovisione. Tra i punti più critici, scrive Michele Giorgio, c'è la garanzia di difesa per gli imputati. Gli interrogativi a riguardo sono molti. Le indagini che la procura militare afferma di aver svolto hanno accertato ogni responsabilità individuale, o avrà luogo una sorta di processo collettivo non dichiarato in cui sotto accusa sarà più l'appartenenza ad Hamas che il reato compiuto? Le autorità sostengono che gli imputati avranno un processo giusto e saranno difesi da un avvocato pagato con i fondi dell'autorità nazionale palestinese, che Israele controlla e blocca regolarmente. L'obiettivo del processo non è solo quello di rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie. Attraverso di esso e con costanti paragoni al nazismo si vuole arrivare ad assimilare gli imputati a Hitler, ai suoi gerarchi e, assieme a essi, l'intero popolo palestinese. Si tenta di giustificare agli occhi del mondo la distruzione di Gaza, leggiamo sul Manifesto, la carestia, il blocco degli aiuti umanitari, gli sfollamenti, gli ospedali circondati e colpiti, gli arresti di massa con torture e abusi e l'uccisione di migliaia di civili della striscia, che hanno fatto scattare nei confronti di Israele l'accusa di genocidio. Ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo con le notizie dalla Svizzera. Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

sempre emozionante, Nina Simone qui con Feeling Good. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine della NZZ che ci propone un tema molto interessante per quanto riguarda il nostro paese. Il titolo dell'articolo a pagina 8 è di Urs Hafner: scienziati chiedono di far luce sui crimini contro gli Yenish e i Sinti. Il 19 febbraio 2025 il Consiglio federale svizzero ha ufficialmente riconosciuto la storica persecuzione subita dalle comunità Yenish e Sinti come un crimine contro l'umanità. Nonostante questa dichiarazione, che pone le azioni del passato della Svizzera allo stesso livello di regimi come quello dell'apartheid, la risposta politica è rimasta largamente passiva. Per contrastare questo immobilismo, 11 ricercatori e scienziati insieme all'Unione dei Nomadi Svizzeri hanno chiesto l'istituzione di una commissione indipendente. L'obiettivo è indagare sul ruolo di cantoni, comuni e organizzazioni nell'allontanamento forzato di circa 2000 bambini dalle loro famiglie e nelle sterilizzazioni subite dalle donne. A questo proposito la professoressa di diritto penale Nadia Kapus sottolinea l'urgenza di un'analisi rigorosa. Dice, aperte le virgolette, il crimine deve essere rielaborato come un crimine. La percezione pubblica lo minimizza ancora come una politica sociale in linea con lo spirito del tempo di allora. Chiuse le virgolette. La commissione proposta dovrebbe basarsi sui principi di Joannet: verità, giustizia, riparazione e non ripetizione, per affrontare le conseguenze dei crimini commessi contro questa minoranza. Anche l'antropologa Mo Blecker raccomanda un'azione rapida che includa la mediazione. Si tratta di comprendere le cause e le conseguenze del crimine, di gettare le basi per un futuro dignitoso per queste minoranze, dice in questo articolo della NZZ. Tuttavia resta ancora da chiarire come e in che modo la politica svizzera deciderà di condurre questa complessa e doverosa rielaborazione del passato, ci racconta Urs Hafner a pagina 8 della NZZ di oggi. La prima pagina del quotidiano Il Corriere del Ticino ci parla invece della preoccupazione suscitata da alcuni fatti di cronaca a Castagnola. Droga e degrado, timori a Castagnola. La commissione di quartiere scrive al municipio e dice: siamo molto preoccupati. Siringhe per terra, consumo a cielo aperto, continue richieste di elemosina e baccano. Per la commissione di quartiere la situazione è diventata insostenibile a causa della presenza di alcuni ospiti problematici alloggiati in un albergo. Venerdì scorso è intervenuta anche la polizia dopo che l'esecutivo, sollecitato con due lettere dalla stessa commissione di quartiere, ha deciso di intensificare i controlli. Ed entrambi i quotidiani regionali, il Corriere del Ticino e la Regione, parlano della crisi dei Granata, della squadra di calcio del Bellinzona. Il Corriere del Ticino titola: ACB, adesso si tenta di salvare il salvabile. La Regione ne parla a pagina 13 del quotidiano. L'ombra del fallimento scuote tutta la capitale. Juan Carlos Trujillo intende cedere le quote della ACB, ma la precaria e poco trasparente situazione finanziaria intimorisce possibili acquirenti e il tempo passa. L'articolo di Giorgio Mossi: non continuerò alla testa del Bellinzona, ci sono delle offerte ma in fase di valutazione, perché voglio che la società continui forte di una chiarezza finanziaria e della solidità che la situazione impone. Queste le parole di Juan Carlos Trujillo, che ieri tramite WhatsApp ha risposto alle sollecitazioni dei colleghi di Teleticino, affermando di voler cedere il club e abbandonare de facto la scialuppa. Il patrono ha dichiarato che tre investitori, tra cui due locali e che ben conoscono la realtà del CB, confermati da Spetin Krasniki, avrebbero mostrato interesse a rilevare le quote. Da informazioni della Regione, però, nessuno fino a questo momento avrebbe seriamente intenzione di prendere in mano le redini. Il motivo, scrive Giorgia Mossi, semplice: la poca
chiarezza e trasparenza. Il quadro non è cristallino, piuttosto nebuloso. Qualche personaggio che ha orbitato nell'ambiente sarebbe disposto a lanciare un salvagente, ma si deve capire l'effettivo deficit. Questo dunque leggiamo sulla crisi del club di calcio del Bellinzona. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte della rassegna stampa, torniamo tra poco con i temi culturali. Emilio Stella, Terra di Calabria.

0: scrive di musica si arroga il diritto di spiegare agli altri cosa stanno sentendo. Non è una faccenda da poco. Rossano Lumele è insegnante universitario di scrittura giornalistica, linguaggi della musica contemporanea e storia della musica contemporanea. Dal 2013 è direttore editoriale di Rumore, storico mensile di musica e cultura underground, oltre a essere batterista e fondatore della band pop rock Perturbazione. Rossano Lumele commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: Buon mercoledì dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Donald Trump è in viaggio verso Pechino, dove domani e venerdì incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Molti i temi che verranno affrontati dai due presidenti, a iniziare dalle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la questione di Taiwan e il conflitto in Medio Oriente. Secondo il presidente americano, la guerra con l'Iran terminerà presto. Gli effetti del conflitto si fanno però sentire anche oltreoceano, con un'inflazione schizzata alle stelle. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
3: Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina.
4: Our inflation is just short term.
3: È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto.
4: As soon as this war is over, you're gonna see inflation go down.
3: Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa un quinto del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso.
2: Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito ieri sera la capitale iraniana Teheran ed è stato seguito da diverse scosse di assestamento. La popolazione spaventata si è riversata nelle strade. Finora nessuna notizia di vittime o danni di rilievo. In Italia smantellata un'organizzazione che favoriva il traffico di migranti anche attraverso la Svizzera alla volta del Nord Europa. 8 le persone in arresto, tutte tranne una di nazionalità turca. 137 i casi di passaggio illegale del confine italo-svizzero che avveniva al valico ticinese di Ponte Tresa, attraversato a piedi dai migranti. Le indagini sono condotte dalla Procura Antimafia di Milano con la collaborazione del Ministero Pubblico della Confederazione. Ai migranti venivano chiesti fino a 7.000 euro per raggiungere la destinazione finale, come Germania, Regno Unito o Norvegia. Allo Eurovision Song Contest Israele accede alla finale beffandosi delle polemiche sulla sua partecipazione, che hanno pure portato diverse TV pubbliche a non trasmettere l'evento canoro più atteso dell'anno. Tra i paesi che superano la semifinale ci sono alcuni favoriti come Grecia e Finlandia e a sorpresa il Belgio. Anche la Moldavia centra la finale di Vienna con un tormentone dance intitolato Viva Moldova. Oggi a sud delle Alpi previsto bel tempo, a nord invece parzialmente soleggiato con possibili rovesci sparsi in montagna a partire dal pomeriggio. Spazio a Paolo Laurenti per le notizie sportive.
5: Lo sport.
6: Winterthur retrocesso e Grasshopper al terzo spareggio consecutivo. La penultima giornata del girone retrocessione di Super League ha dunque sancito l'addio alla massima serie dopo 4 anni del Winterthur, che ha comunque messo paura alla Ghezzé. Nello scontro diretto infatti la squadra di Ramen si era portata avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kasami in 3 minuti e quindi a meno 1 in classifica dalle cavallette. Poi però la reazione del Grasshopper, che tra il 15° e il 25° della ripresa ha ribaltato il risultato con il coreano Lee e la doppietta dell'olandese Abels per il definitivo 3-2. Successi casalinghi anche nelle altre 2 partite: Lucerna-Zurigo 1-0 e Servetta-Losanna 2-0. Calcio internazionale, il Manchester City scende in campo stasera per il recupero della 31esima giornata di Premier League e contro il Crystal Palace proverà ad avvicinarsi all'Arsenal, che al momento lo stacca di 5 punti. In Francia dovrebbe essere la sera del titolo per il Paris Saint-Germain, che con 6 lunghezze di vantaggio sarà ospite del Lens secondo. In Italia invece si gioca la finale di Coppa, all'Olimpico si sfidano Lazio e Inter. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby. Il 38enne si è infatti reso disponibile dopo l'eliminazione dei Penguins dai playoff di NHL 2 settimane fa. Il suo inserimento nella rosa canadese è arrivato contemporaneamente all'annuncio di Matthew Barzal di non partecipare per precauzione a causa di un infortunio. Infine il ciclismo, la quinta frazione del Giro d'Italia, si snoda da Praia a Mare a Potenza per 203 km e 4100 metri di dislivello, con gli ultimi chilometri cittadini piuttosto mossi che potrebbero favorire un'azione sfruttando le pendenze.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

lo swing applicato a una storia tremenda, quella che racconta un grandissimo Fabrizio De André in questo brano strafamoso, Ballata dell'amore cieco del 1974. Sono le 6.39, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Iniziamo con un articolo che si trova nel feuilleton della NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, siamo a pagina 32, si è parlato di omicidio, è il titolo, un virgolettato, il titolo di un'intervista che Paul Jandl fa a Heinz Bachmann, il fratello della famosa scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. In questa intervista Heinz Bachmann, fratello 87enne di Ingeborg Bachmann, ripercorre la vita di amori e la tragica morte della sorella, che morì a Roma nell'ottobre del 73 a causa delle ustioni riportate in un incendio domestico provocato da una sigaretta, mentre la donna era probabilmente sotto l'effetto di forti antidolorifici. Heinz ricorda come subito dopo l'incidente la cerchia delle amicizie si spaccò a causa di teorie infondate, voci incontrollate, e dice: si è parlato di omicidio, del fatto che bisognava andare alla polizia, era tutto assurdo. L'articolo esplora a fondo anche le relazioni sentimentali e intellettuali della scrittrice, spesso segnate da grande drammaticità. Oltre al legame con Paul Celan, emerge soprattutto l'intensa e tormentata relazione con lo scrittore svizzero Max Frisch. Heinz Bachmann esprime perplessità sull'atteggiamento di Frisch, rivelando un dettaglio amaro emerso durante il riordine del loro carteggio. Le lettere che Ingeborg ha ricevuto da lui, dice il fratello, a parte 8 eccezioni, erano delle copie carbone. Perché si mandano a qualcuno che si dice di amare solo delle copie? Chiuse le virgolette. Infine, l'intervista sulla NZZ affronta la questione delicata dell'ascito personale della scrittrice, che comprendeva diari e corrispondenze intime. Di fronte al dilemma se distruggere o meno questi documenti, la famiglia ha scelto di affidarli all'archivio della Biblioteca Nazionale Austriaca, per evitare speculazioni e permettere una reale comprensione della sua opera. Come sottolinea con dolcezza il fratello, riflettendo sulla completa fusione tra l'esistenza di Ingeborg e la sua arte, aperte le virgolette, la vita era chiusa nella sua letteratura e questa è la cosa bella di Ingeborg. Si conclude così l'articolo sulla NZZ con questa intervista a Heinz Bachmann, fratello di Ingeborg, scrittrice austriaca. Un altro tema culturale che troviamo sui quotidiani svizzeri ce lo propone il giornale 24 Heures con un articolo intitolato "Per sopravvivere i patois romandi, i dialetti romandi passano all'era digitale". L'autore è David Genillard. Leggiamo dunque: i cantoni svizzeri di Vallese, Friburgo, Giura e Vaud hanno unito le forze per inaugurare patoisromand.ch. Si tratta dunque di una piattaforma online dedicata alla salvaguardia dei patois, cioè i dialetti franco-provenzali. Questa iniziativa nasce dall'urgenza di preservare un patrimonio linguistico e culturale che rischia di scomparire. Il progetto infatti è stato spinto dalla constatazione comune che queste parole profondamente radicate in un paesaggio sono una ricchezza linguistica, ma che questa ricchezza è vulnerabile. Nel corso degli ultimi due secoli le autorità svizzere hanno spesso osteggiato questi dialetti nel tentativo di uniformare
la lingua a una lingua nazionale. A questo proposito, il politico Mathias Reynard evidenzia la responsabilità morale delle istituzioni nel recupero di queste tradizioni. Quello che lo Stato ha distrutto oggi deve ricostruirlo, ha detto. L'erosione di questo patrimonio ha avuto anche cause religiose, specialmente nel canton Vaud, dove il patois è quasi scomparso. Viene fatto notare che nei cantoni protestanti i pastori hanno ampiamente spinto per far scomparire questi dialetti. Non è un caso se non è rimasto nulla a Neuchâtel e Ginevra. Oggi la piattaforma, leggiamo sul 24 Heures, si propone come un vero e proprio conservatorio digitale. Il sito è diviso in tre sezioni: divulgazione scientifica, un archivio con quasi un migliaio di testi, come canzoni e opere teatrali donati dalla comunità, e corsi di formazione online per chi desidera avvicinarsi a queste lingue. L'obiettivo finale non è solo preservare il passato, ma dimostrare che questi dialetti sono un vettore di identità ancora vivo, capace di suscitare grande interesse anche tra le generazioni più giovani, ci racconta dunque il 24 Heures. Noi ci fermiamo per un po' di musica, Tandisua, Kulala.

Thandi Swar, questo è il nome della cantante sudafricana che abbiamo appena ascoltato con un brano intitolato Kulala, un brano tradizionale. Ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi, siamo sulle pagine culturali del Corriere del Ticino perché si parla di Osi, dell'orchestra della Svizzera italiana. Tra eroi, demoni e leggende, Osi più forte di ogni difficoltà, presentata la stagione 2026-27 del complesso sinfonico ticinese, che nonostante le incertezze legate al suo futuro continua a rimanere un punto fermo di attività artistica cantonale. Ne scrive Mauro Rossi a pagina 24 del Corriere del Ticino, una quarantina di esibizioni sul territorio suddivise in vari segmenti tematici e molti eventi speciali. In sintesi, il calendario della stagione 2026-27 dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che non ancora terminate le celebrazioni per il 90° di fondazione, si proietta in un futuro popolato da eroi, misteriosi demoni e leggende. E questo è il titolo scelto per l'attività dei prossimi 12 mesi, che accanto ai tradizionali cicli concertistici Osi al Lac e Osi a Pentecoste, ne propone uno nuovo denominato Osi al Dox, che si svolgerà nella nuova sala di Pambio Noranco, dove l'orchestra da qualche mese si è accasata per le prove a seguito dell'indisponibilità dell'auditorio di Lugano Besso e dove ha deciso di proporre delle esibizioni in un contesto informale. Tre cicli concertistici, leggiamo sulla Regione, sul Corriere del Ticino, che saranno affiancati dalla solita serie di esibizioni straordinarie, testimonianza di una grande vitalità artistica, nonostante una situazione gestionale non certo tra le migliori. Da un anno priva di un direttore principale, dopo la partenza di Markus Poschner, e con una direttrice artistica dimissionaria, cioè Barbara Widmer, l'Osi si ritrova anche confrontata con una situazione finanziaria che, se non desta preoccupazioni immediate, non lascia però intravedere un futuro del tutto sereno. Leggiamo sull'articolo di Mauro Rossi sul Corriere del Ticino. In particolare, i piani di risparmio della SSR, che è main partner del complesso, rischiano di limare in un futuro non lontanissimo il suo importante contributo finanziario, così come le difficoltà delle finanze sia cantonali sia di vari comuni ticinesi che comunque, Lugano, Bellinzona, Paradiso e pochi altri della cintura luganese a parte, continuano a rimanere tiepidi nel sostenere regolarmente il complesso, tanto da costringerlo negli ultimi mesi a lanciare una campagna di fundraising. Dunque la nuova stagione dell'Osi è segnata da alcune difficoltà finanziarie, se ne parla sul Corriere del Ticino. Il Corriere della Sera ci propone di andare a conoscere una poeta, donna molto interessante, forse un po' dimenticata. Si tratta di Ada Negri, se ne parla nel dorso milanese del quotidiano Corriere della Sera, siamo a pagina 15 dell'inserto dedicato a Milano. Da una portineria di Lodi all'ingresso, prima donna in Accademia d'Italia. Ada Negri, impegno e riscatto, ne scrive Luca Mastrantonio sul Corriere della Sera. O grasso mondo di borghesi astuti, di calcoli nudrito e di polpette, mondo di milionari ben pasciuti e di bimbe civette. Potrebbero essere i versi di un rapper arrabbiato di periferia, invece è l'incipit di sfida di Ada Negri, che in questa poesia della raccolta d'esordio Fatalità del 1892 inveisce con il mondo di clorotiche donnine, d'oche e di serpenti, un mondo grasso che fustiga con la frusta del bollente verso, ti sferzo in sulla faccia. Ada Negri nacque nel 1870 a Lodi, nella portineria del Palazzo
Cingia Barney, dove era impiegata la nonna materna. Io son la rozza figlia dell'umile Stamberga, plebe triste e dannata è mia famiglia, ma un'indomita fiamma in me s'alberga. Questo nella poesia Senza nome. E in questo articolo sul Corriere della Sera si racconta dunque la storia di questa poetessa, Ada Negri, che vale sicuramente la pena di rileggere. Ada Negri fu maestra e accademica d'Italia, esordì in poesia con la raccolta del 1892 Fatalità, cui seguirono altri volumi diversi come Tempeste, Maternità e la postuma Fons Amoris del 1946. E dopo questa poetessa di Lodi ci spostiamo a Torino per parlare invece di Palestina, con una mostra proposta dalla Fondazione Merz di Torino, Reimmaginando la propria casa, Gaza, il futuro a un cuore antico, materie e memorie del Mediterraneo. Ne scrive Teresa Macri, la mostra Gaza, il futuro a un cuore antico, materie e memorie del Mediterraneo, allestita nelle sale della Fondazione Merz di Torino, visitabile fino al 27 settembre, la rappresentazione del paradosso che vede lo Stato palestinese, non riconosciuto dallo Stato italiano, precluso alla partecipazione della Cefala 61esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, mentre impavidamente presente lo Stato di Israele, nonostante il genocidio in corso. L'esposizione rabdomantica e mnemonica, poiché racchiude oltre 5.000 anni di civiltà palestinese, che con cura presenta 80 reperti archeologici provenienti dal Museo Egizio di Torino e dal Ma Musée d'Art et d'Histoire di Ginevra, il tutto reso possibile dall'assenso dello Stato di Palestina, con il sostegno del CIPEG, Comité International pour l'Égyptologie. Si va dall'età del bronzo al periodo ottomano, insieme a opere di artiste e artisti contemporanei palestinesi e internazionali. L'allestimento interagisce tra passato e presente, apoditticamente si riversa tra insoluzione, diaspora e resilienza. Le casse d'imballaggio, quasi oggetti senzienti, in cui le stesse opere trasmigrano in attesa di ritornare nei propri territori massacrati o colonizzati, qui vengono adattate a sedili per i fruitori del film dell'egiziano Wael Safki, Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala del 2015, che rilegge le crociate attraverso marionette in vetro, fonti storiografiche e finzione teatrale, una delle opere raccontate in questo articolo dedicato a una mostra sulla Palestina in corso a Torino. E noi con questa ultima segnalazione ci fermiamo, finisce qui la nostra rassegna stampa, un po' di musica, poi i titoli dell'RG e la nostra corrispondenza. Joe Pass, Lil Darling.

0: I titoli dell'RG delle 7.30 nel Regno Unito. Oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagnano Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. E a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera, a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. Il Winterthur saluta la Super League, sconfitto ieri dal Grasshopper, che disputerà lo spareggio con la seconda di Challenge League. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel pomeriggio. Dalla serata qualche rovescio o temporale possibile, specie sul sottoceneri. A basse quote, temperatura massima sui 19 gradi, in alta Engadina 10.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Van Morrison, il bluesman irlandese, nordirlandese, con questa Brown Eyed Girl, un brano registrato nel 1967. Sono le 7:04, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Ci scrive Lorenza via WhatsApp e ci dice, ci ringrazia perché dice

0: messaggio, fa sempre piacere. Vi ricordo il numero al quale potete spedirci i vostri saluti, le vostre riflessioni, allo 079 382 6765, 079 382 6765. Ed è arrivato il momento della nostra corrispondenza. Buongiorno Silvia Cresti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei nostra corrispondente dalla Germania e da Berlino, e al Museo Ebraico di Berlino giovedì scorso si è inaugurata la mostra Tra le linee, Daniel Libeskind, il Museo Ebraico di Berlino. La mostra è dedicata a due anniversari che si celebrano quest'anno: i 25 anni del Museo Ebraico e gli 80 anni del suo architetto, cioè Daniel Libeskind. Allora Silvia Cresti, prima di riferirci della mostra, parlaci di lui, di Libeskind e del Museo Ebraico.
1: Sì, come hai detto tu, appunto, Libeskind è un architetto, ma non solo. Ha lavorato anche come urbanista, ha progettato mostre e ha realizzato scenografie e installazioni. Nella sua autobiografia racconta, peraltro, che è stato un bambino prodigio che si è esibito alla televisione suonando niente poco di meno che la fisarmonica. In breve, per concludere ora con la biografia, nasce in Polonia il 12 maggio del 1946, appunto proprio ieri ha compiuto 80 anni, da genitori ebrei sopravvissuti all'Olocausto. Negli anni 50 poi la famiglia si trasferisce prima brevemente in Israele e poi negli Stati Uniti, e lì Libeskind si forma poi come architetto. Nel 1988 Libeskind torna in Europa e apre uno studio di architettura a Berlino Ovest, e qui inizia appunto la storia del Museo Ebraico che lo farà diventare famoso in tutto il mondo. Proprio quell'anno, cioè nel 1988, Berlino Ovest bandisce un concorso di architettura per l'ampliamento del museo dedicato alla storia della città. Questo museo si trovava in un edificio barocco, l'unico sopravvissuto in una zona completamente devastata dalla guerra, nel quartiere di Kreuzberg, e aveva una sezione dedicata agli ebrei berlinesi. Era previsto appunto un ampliamento con un edificio moderno dove sviluppare la parte del museo dedicata agli ebrei. Ecco, Libeskind vince questo concorso, ma prima ancora della posa della prima pietra crolla il muro e Berlino si riunifica. Per quanto riguarda i musei, questo comporta peraltro anche una gestione unitaria, e dato che a Berlino Est c'era già un museo dedicato alla storia della città, si fa sempre più strada l'idea di destinare tutto il museo, questo qui appunto del concorso, con i due edifici, cioè tutti e due gli edifici, sia quello barocco e quello di Libeskind in costruzione, dedicare tutti e due gli edifici alla storia degli ebrei tedeschi o in Germania. Nasce così il Museo Ebraico, che viene poi inaugurato nel 2001 e che è diventato uno dei musei più frequentati della Germania, con oltre 700.000 visitatori ogni anno. Parte del successo, cioè la gran parte del successo di questo museo, viene ascritto proprio alla sua particolarissima architettura, cioè è un imponente edificio zigzag la cui pianta sembra una stella di David fatta a pezzi. Ecco, Libeskind è considerato un rappresentante del decostruzionismo, il cui vocabolario architettonico è caratterizzato da spigoli frastagliati, angoli acuti e geometrie contorte. Il simbolo del museo è appunto una linea rossa zigzag, quasi un lampo.
0: È dunque un museo ebraico importante che compie 25 anni e gli 80 anni dell'architetto Daniel Libeskind. E allora la mostra, Silvia Cresti, come è organizzata? Che oggetti espone?
1: Sì, attraverso i disegni e modelli la mostra illustra come all'epoca della caduta del muro sia nato uno dei musei più importanti dell'epoca contemporanea, e come questo museo abbia influenzato il dibattito pubblico

0: il dibattito pubblico sulla memoria, la commemorazione e il ricordo. Ecco, nella città dove si è deciso ed è stata organizzata la distruzione degli ebrei d'Europa, la frattura causata dall'Olocausto è stata tradotta per la prima volta nel linguaggio formale di un edificio. E grazie a modelli di segni e fotografie distribuiti su circa 400 metri quadri, la mostra ripercorre le fasi della progettazione del museo. I due modelli più importanti esposti sono quelli il primo in carta, cartone e metallo, presentato al concorso del 1988, e un modello successivo del 1994, mentre il museo era in costruzione. Altri oggetti esposti documentano gli studi fatti dal Libeskind riguardo alla storia tedesca, come il libro di Walter Benjamin, il libretto dell'opera Mosè e Aronne di Schönberg, o una lista con i nomi di ebrei berlinesi deportati. Peraltro c'è una parte molto bella della mostra che riguarda le fotografie in bianco e nero fatte appunto in quegli anni lì, negli anni 90, quando il museo era in costruzione, che documentano gli spazi interni del museo ancora vuoti, con le pareti in cemento grezzo, gli angoli, i piani inclinati e le finestre che sembrano, come dire, quasi squarciare le pareti.
1: E come è stata accolta dunque questa mostra, Silvia Cresti?
0: Beh, con molto interesse, peraltro appunto lo dicevo prima, proprio ieri per il compleanno di Libeskind, per gli 80 anni di Libeskind, tantissimi quotidiani tedeschi gli hanno dedicato articoli. E peraltro viene lodato anche il programma che accompagna la mostra. E qui cito insomma alcune cose più importanti. Esempio, un incontro che ci sarà la prossima settimana con Libeskind, appunto, che incontra il pubblico, una discussione di nuovo su questo testo di Walter Benjamin, importante, Strada a senso unico, e poi invece a giugno ci sarà una enorme, importante tavola rotonda dedicata alla Berliner Republik, cioè sulla Germania unificata degli anni 90.
1: E quindi al Museo Ebraico di Berlino, l'inaugurazione della mostra Tra le linee, Daniel Libeskind e il Museo Ebraico di Berlino. Grazie Silvia Cresti per avercene parlato.
0: Buongiorno a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Una canzone molto vecchia, se ve lo permettete. È una canzone che ha 10 anni, credo. È ancora una delle mie preferite perché mi ricorda un periodo molto bello della mia vita. Spero che qualcuno di voi se la ricordi ancora.

Era il 12 ottobre del 1970 quando Mina si esibiva all'auditorio Stelio Molo della RSI e la registrazione di quel concerto è stata pubblicata nel 2026 con il titolo Mina Live 1970, il brano ovviamente di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Sono le 7:16, tra poco la nostra agenda, ma prima Paco de Lucía, Canción del Fuego Fatuo.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: La Notte Bianca Bellinzona propone oggi l'esibizione di molteplici artisti provenienti dalla Svizzera e dall'estero lungo le vie cittadine. Le attività si svolgono dalle 18 all'1.30 e si articolano in vari spazi, tra cui Piazza Collegiata, Piazza Buffi, Castelgrande, Piazza Indipendenza, Piazza Nosetto e la Corte del Municipio di Bellinzona. E nel contesto della Notte Bianca viene proposto il Kids Disco Party e il Ballo di Primavera presso il Teatro Sociale di Bellinzona. Alle 17 si tiene una discofesta con animazione dedicata a giovani dagli 8 ai 13 anni e poi alle 20.45 segue il ballo serale condotto dal disc jockey Andrea Nessi e dal gruppo musicale Monday Rocks. Nell'ambito della rassegna teatrale Festival Il Maggiolino viene proposto lo spettacolo Prove di Volo, allestito presso lo studio Foce a Lugano, con inizio alle 9.45. La rappresentazione narra le vicende di un angelo caduto dal cielo che è diventato incapace di volare per tornare alla sua origine, esplora il luogo in cui si trova osservando la vita degli umani. Prende avvio oggi il progetto Centum Valles Herbarium, ospitato presso il Museo regionale Cento Valli Pedemonte di Intragna, che avrà per protagonista la street artist di fama mondiale Mona Caron, che realizzerà dei murales sulle pareti del museo. Il programma prevede l'apertura di una mostra fotografica alle 19.30, seguita da una presentazione audiovisiva alle 20. La rassegna Cinema in Tasca presenta la proiezione Father, Mother, Sister, Brother presso il Cinema Iride a Lugano alle 15.30, alle 18 e alle 20.30. L'opera affronta il tema dei legami familiari attraverso la regia e lo sguardo del cineasta e regista Jim Jarmusch. Musica e cinema con la prima de Il Nuovo Ordine Mondiale, in programma alle 18 la Fondazione Majid ad Ascona. L'opera consiste in un lungometraggio sperimentale e composizione musicale elaborati dal compositore, artista visivo e architetto Emmanuel Dimas de Melo Pimenta, che sarà presente alla serata.

Jasmeia Horn con la sua band Noble Force, qui con un brano intitolato He's My Guy. Tra poco prima edizione dell'RG, ma prima un po' di musica con Abdullah Ibrahim, Manenberg Revisited.

0: In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva. Aaron Parks e il jazz contemporaneo, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, oggi alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borrer. Nel Regno Unito oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti, e a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera, a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. Il Winterthur saluta la Super League, sconfitto ieri dal Grasshopper, che disputerà lo spareggio con la seconda di Challenge League. Oggi nel Regno Unito gli occhi sono puntati su Westminster per il discorso di Re Carlo pronunciato a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, viste le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono vedere partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Da Londra Loretta Dal Pozzo.
4: È uno dei momenti più solenni del calendario politico britannico. Re Carlo III leggerà in Parlamento un elenco di leggi e priorità politiche per i mesi a venire, scritte dal governo di Keir Starmer. Di fatto delineerà il futuro di un governo dal futuro incerto, perché Keir Starmer è ancora a Downing Street, ma a fatica. Ieri, in un'attesa riunione di gabinetto, il primo ministro britannico si sarebbe rivolto ai suoi colleghi con un semplice messaggio: agite o tacete. Secondo il regolamento, per sfidare la leadership, i candidati hanno bisogno del sostegno di 81 parlamentari ed è qui che sta la sua scommessa. Molti lo vogliono vedere partire, ma sono divisi su chi dovrebbe sostituirlo. Non è ancora emerso uno sfidante formale e il fronte degli oppositori è frammentato. C'è chi sostiene Wes Streeting, ministro della salute, e chi aspetta Andy Burnham, sindaco di Manchester, che deve rientrare a Westminster da deputato per potersi candidare. La ribellione è su più fronti. 4 ministri si sono dimessi citando la mancanza di fiducia nel primo ministro. 86 parlamentari laburisti ne hanno chiesto le dimissioni. Eppure ieri c'è stata anche una buona notizia. Più di 100 deputati hanno firmato una dichiarazione a suo sostegno, avvertendo che non è il momento per sfidare la leadership. Un primo ministro ammaccato, ma determinato, come raramente lo si è visto, mentre si profila un'altra giornata ad alta tensione.
3: Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani e venerdì terrà una serie di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Ma negli Stati Uniti la crisi dei mercati energetici ha fatto salire l'inflazione ai livelli più alti da 3 anni a questa parte. Da Washington, Andrea Vosti.
5: Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina, che in media ormai ha superato i $4.60 al gallone. Our inflation is just short term. È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto. As soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5. Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa un quinto del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso. Con l'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina, ha detto Trump rispondendo alla domanda di una giornalista, ammettendo però di aspettarsi con Xi Jinping una lunga conversazione. Intanto, nel corso di un'audizione al Congresso, i vertici del Pentagono hanno aggiornato il costo complessivo della guerra, 29 miliardi di dollari, 391 milioni di dollari al giorno.
3: Ora in Svizzera, nel 2025 la cooperativa agricola Fenaco ha mantenuto una certa stabilità nonostante un contesto di mercato difficile. Per il 2026 le previsioni restano caute. Sul fronte dei fertilizzanti, tema d'attualità a causa del blocco dello stretto di Hormuz, i prezzi sono sotto pressione a livello internazionale, per ora però senza effetti drammatici nel nostro paese. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: Fenaco dispone di un proprio impianto portuale sul Reno, nei pressi di Muttenz, dove ogni 2-3 giorni arriva un carico di fertilizzanti. Per quelli minerali, i concimi prodotti dall'industria chimica, la Svizzera dipende al 100% dall'estero, ma a differenza di altri paesi come Thailandia, Stati Uniti, l'agricoltura elvetica non risente ancora del rincaro sui mercati mondiali. I magazzini di Fenaco sono ben riforniti, come spiega ai microfoni SRF l'amministratore delegato Michael Feitknecht. Il nostro compito come cooperativa è attutire l'impatto dei prezzi sui mercati internazionali e proteggere i nostri soci. La stagione in corso è ben coperta grazie agli acquisti fatti in estate. Ora si tratta di pianificare la prossima con la stessa attenzione. Un ruolo importante lo gioca anche l'allevamento. In Svizzera si produce gran parte del concime organico. È chiaro che l'allevamento è fondamentale per l'agricoltura svizzera, non solo per il valore aggiunto, ma anche per la resilienza. Rende il sistema meno dipendente dai prezzi dei mercati internazionali, ad esempio per i concimi. Per questo motivo Fenaco non si aspetta, al momento, forti rincari dei prezzi degli alimentari. A incidere di più restano altri fattori come l'andamento dei raccolti e le condizioni meteorologiche.
3: Ora a Bienne, dove ha la propria sede un gruppo orologiero che da decenni scandisce il tempo del mondo ed è Swatch, un impero familiare compatto costruito dagli Hayek come una fortezza in cui ogni ingranaggio è sotto il suo controllo. Ma quest'anno all'Assemblea Generale degli Azionisti, che si è svolta ieri, qualcosa sembra essersi incrinato. Sentiamo Michel Volonté.
7: All'assemblea generale di Swatch, convocata in forma elettronica, un nome inizia a circolare come possibile nuovo membro del consiglio di amministrazione, Stephen Wood, investitore americano con appena lo 0,5% del capitale, uno che non appartiene ai meccanismi interni del gruppo. Quando in una prima fase gli azionisti al portatore votano separatamente, l'80% si schiera con lui, un colpo di martello sul vetro di un orologio perfetto. Per Wood, dimostrazione che la base vuole una nuova voce nel consiglio di amministrazione, ma dall'altra parte c'è la famiglia Hayek, che controlla il 44% dei voti e occupa 4 dei 7 seggi del consiglio di amministrazione. Così, quando tutta l'assemblea generale si esprime, Wood ottiene solo il 19%. La porta resta chiusa ancora una volta per l'americano, che per gli Hayek investe da troppo poco tempo in Swatch e che non conosce la Svizzera. Già l'anno scorso Wood aveva provato a invertire le lancette e a entrare nel CDA. Eppure qualcosa si è mosso. Per la prima volta gli azionisti al portatore hanno potuto votare separatamente. Per la prima volta la loro voce ha lasciato un segno e chiede una direzione diversa.
8: They cannot only be an industrial company.
7: Per Wood, Swatch deve considerarsi non solo un'azienda industriale, ma anche del lusso. Negli ultimi anni il titolo Swatch ha perso terreno, molti investitori si interrogano sul modello Hayek. Ieri il titolo ha chiuso in rialzo, come se il mercato avesse percepito che qualcosa stia cambiando, e così a Bien il tempo continua a scorrere, ma non più indisturbato, perché una crepa, anche piccola, potrebbe essere l'inizio di una svolta.
3: Per alleggerire il passaggio nel tunnel autostradale del San Gottardo in vista del Ponte dell'Ascensione, a partire da questa mattina è attiva la corsia preferenziale Cupra, che all'altezza di Airolo permette agli automobilisti di uscire dall'autostrada e raggiungere il passo senza transitare dalla strada cantonale. Attivata nel 2022 a titolo provvisorio e costata 25 milioni di franchi tutti a carico della Confederazione, la corsia Cupra è da oggi fruibile nella sua versione definitiva. In Ticino intanto la sezione cantonale dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, festeggia 90 anni, un anniversario che segna anche il cambio di presidenza con diverse sfide all'orizzonte. Ci dice di più Marcello Ierace.
9: Per noi è cambiato tutto, ogni giorno siamo confrontati con questo cambiamento, ogni giorno vi è una novità alla quale dobbiamo adattarci, il mondo sta cambiando, le esigenze stanno cambiando, la domanda alla quale dobbiamo trovare la risposta è come cambierà.
10: Dopo 11 anni Roberto Bonfanti lascia la presidenza di UPSA Ticino, è stato il presidente più giovane ma anche il più longevo, ci ricorda. Chi raccoglierà il suo testimone però ancora non si sa. Saranno i due vicepresidenti dell'associazione, Ilaria De Vittori e Pasquale Ciccone, ad occuparsi dell'interim e della ricerca del volto nuovo. Ancora Bonfanti.
9: Beh, innanzitutto bisogna trovarlo, questo successore, che è già un bel challenge. Poi una volta arrivato dovrà integrarsi, dovrà continuare o avere la sua visione, portare una nuova energia, magari una nuova visione per affrontare le sfide che vedremo nel futuro.
10: E la grande sfida si chiama transizione all'elettrico, come ci conferma il direttore di UPSA Ticino, Marco Doninelli.
11: Il futuro è questo, piaccia o non piaccia. Da parte della politica noi abbiamo bisogno le condizioni quadro perché si possa passare effettivamente alla mobilità elettrica, nel senso che bisogna favorire la possibilità di ricarica delle auto al domicilio, sul posto di lavoro, e qui siamo molto molto carenti. Deve intervenire la politica.
10: E una nuova mobilità richiede anche una nuova formazione professionale.
11: Questa è una grande sfida che stiamo affrontando adesso. Anche in questo caso forniamo delle formazioni specifiche per la mobilità elettrica, per l'aggiornamento dei collaboratori che sono già attivi nei garage. È chiaro che è una bella sfida, perché chi è da anni che lavora nel settore non è facile poi cambiare le proprie conoscenze verso una mobilità elettrica che è completamente differente rispetto a quello che eravamo abituati.
3: È fuori pericolo il ferito più grave dell'incidente che ha coinvolto un elicottero lunedì della settimana scorsa a Mezzovico. A indicarlo è il Corriere del Ticino, che ha avuto la conferma dal Ministero Pubblico della Confederazione, che è responsabile dell'inchiesta. Le persone a bordo erano 6 e tutte sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, l'elicottero era precipitato in fase di atterraggio per cause ancora da chiarire. Ora di nuovo all'estero, dove la musica divide. Il cantante israeliano Naom Bettan ha portato il suo paese alla finale dell'Eurovision Song Contest, ma la sua esibizione ieri sera viene stata accompagnata da fischi e cori di protesta. La manifestazione canora si conferma ad alta tensione, con le vicende medio orientali in primo piano. I particolari nel contributo del nostro collaboratore Michele Giorgio.
12: Ieri sera a Vienna, Israele ha conquistato la finale dell'Eurovision. Il suo rappresentante, Noam Bettan, ha conquistato il turno con un brano eseguito in francese, ebraico ed inglese, ma la sua esibizione è stata accompagnata dai cori stop al genocidio lanciati da una parte del pubblico ed udibili durante la diretta televisiva. Bettan, dopo l'esibizione, ha dichiarato alla TV pubblica del suo paese di essersi concentrato soltanto sulle bandiere israeliane, ignorando fischi e proteste. In patria la sua qualificazione è stata salutata con grande entusiasmo. I media oggi lo celebrano. Una nuova battaglia si attende alla finale di sabato, giorno in cui è prevista una nuova manifestazione di protesta nelle strade di Vienna. L'edizione numero 70 dell'Eurovision sta perciò confermando le previsioni della vigilia. L'offensiva militare israeliana successiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la distruzione di Gaza, con decine di migliaia di palestinesi uccisi, hanno trasformato uno spettacolo tradizionale personalmente leggero e anche un po' kitsch in un terreno di scontro politico. La presenza di Israele alla manifestazione Canora ha spinto 5 paesi a boicottare l'evento. Per lo Stato ebraico l'Eurovision è molto più di una gara musicale. In un momento di forte isolamento politico per il governo Netanyahu e l'opinione pubblica rappresenta uno spazio di legittimazione culturale e diplomatica e di appartenenza all'Europa e all'Occidente, elementi simbolici contro cui si concentra la protesta di chi invece vorrebbe Israele fuori dalla competizione.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport, buona giornata.
2: Lo sport.
13: Winterthur retrocesso e Grasshopper al terzo spareggio consecutivo. La penultima giornata del girone retrocessione di Super League ha dunque sancito l'addio alla massima serie dopo 4 anni del Winterthur, che ha comunque messo paura alla Ghezzé. Nello scontro diretto infatti la squadra di Ramen si era portata avanti 2-0 grazie alla doppietta di Kasami in 3 minuti e quindi a -1 in classifica dalle cavallette. Poi però la reazione del Grasshopper, che tra il 15esimo e il 25esimo della ripresa ha ribaltato il risultato con il coreano Lee e la doppietta dell'olandese Abels per il definitivo 3-2. Successi casalinghi anche nelle altre 2 partite, Lucerna Zurigo 1-0 e Servetta Losanna 2-0. Calcio internazionale, il Manchester City scende in campo stasera per il recupero della 31esima giornata di Premier League e contro il Crystal Palace proverà ad avvicinarsi all'Arsenal, che al momento lo stacca di 5 punti. In Francia dovrebbe essere la sera del titolo per il Paris Saint-Germain, che con 6 lunghezze di vantaggio sarà ospite del Lens secondo. In Italia invece si gioca la finale di Coppa, all'Olimpico si sfidano Lazio e Inter. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby. Il 38enne si è infatti reso disponibile dopo l'eliminazione dei Penguins dai playoff di NHL 2 settimane fa. Il suo inserimento nella rosa canadese è arrivato contemporaneamente all'annuncio di Matthew Barzal di non partecipare per precauzione a causa di un infortunio. Infine il ciclismo, la 5ª frazione del Giro d'Italia si snoda da Praia a Mare a Potenza per 203 km e 4.100 metri di dislivello, con gli ultimi chilometri cittadini piuttosto mossi che potrebbero favorire un'azione sfruttando le pendenze.
14: La meteo.
15: Il tempo fino a questa sera sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel pomeriggio. Dalla serata qualche rovescio temporale possibile, specie sul sottoceneri, a basse quote, temperatura massima sui 19 gradi, in alta Engadina 10.

0: l'orchestra Akokan con questo cha cha cha pacca. Sono le 7:51, Mattia Pelli al microfono, questa è Verde Aurora ed è il momento di parlare di cinema con la nostra rubrica dedicata al Festival di Cannes Croissant Croisette. E do dunque il benvenuto a Chiara Fanetti. Ciao Chiara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tu sei inviata della RSI a Cannes e hai dunque seguito ieri la cerimonia d'apertura del festival. Come è andata?
1: Sì, ieri è sicuramente stato il tema centrale, ecco, quello della cerimonia. La cerimonia è stata come sempre molto interessante, parecchio seguita anche diciamo dagli schermi televisivi, dalle dirette di YouTube, quindi non soltanto dalle persone insomma fortunate a poter partecipare alla cerimonia vera e propria alla sala Teatro Lumière qui a Cannes. È stata molto interessante soprattutto perché in questi anni alternano anche delle esibizioni musicali, della presentazione della giuria e poi viene sempre anche consegnata una palma d'onore. Quindi ci sono stati tutti questi elementi e ieri, scusate, ieri la palma d'onore è stata consegnata a un timidissimo e anche un po' goffo Peter Jackson, quindi stiamo parlando del regista conosciuto soprattutto al grande pubblico per aver portato sul schermo con grandissimo successo tra l'altro la trilogia del Signore degli Anelli e poi anche dell'Hobbit, quindi opere di Tolkien e poi anche negli anni più recenti per aver realizzato un incredibile scusate, oggi un po' di mal di gola, un incredibile documentario sui Beatles, quindi ha veramente anche toccato delle opere o comunque sia delle icone del mondo della musica che sono molto care al grande pubblico e ieri è stato celebrato soprattutto per questi suoi film e si vedeva che era molto emozionato. E l'aspetto molto bello è stato che a portare la palma d'oro sul palco e a consegnarla ufficialmente a nome del festival è stato l'attore Elijah Wood, che gli amanti della trilogia conoscono come certo. Frodo Baggins, quindi è stato tutto molto molto molto bello proprio anche in relazione al pubblico presente in sala e che segue anche il cinema e questo mondo cinematografico.
0: Tra l'altro ieri c'è stato il film, la proiezione del film di apertura, un film francese, La Venus Electrique, mi sembra di ricordare sia il titolo. Tu l'hai visto? Com'è questo film?
1: L'abbiamo visto sempre come proiezione stampa, La Venus Electrique di Pier Salvadori, è un buon film francese, in questi anni Cannes sta inaugurando la sua edizione con diversi film francesi, anche perché poi come da tradizione questi film vengono subito distribuiti nelle sale, quindi si mantiene un legame del festival con la sala cinematografica come luogo privilegiato per vedere i film e anche un legame diretto con il pubblico e ovviamente anche insomma con il cinema nazionale. È un bel film, è un buon film francese ambientato diciamo negli anni folli, no? Negli anni 20-30 del Novecento e c'è sempre un legame anche forse con il cinema degli inizi perché la protagonista è una ragazza che lavora in una di queste fiere delle meraviglie di quegli anni. Lei fa appunto la Venere elettrificata, la chiamano, quindi lei si pone su questo palco e prende una sorta di scossa baciando gli spettatori che si avvicinano a lei ed è tutto un discorso interessante anche su come la donna, il corpo della donna sia utilizzato come musa nell'arte, questo anche con insomma dei chiaroscuri ovviamente poi del suo ruolo e della sua valorizzazione. Un film interessante che credo arriverà probabilmente anche nelle nostre sale o comunque quelle della Svizzera romanda.
0: E quindi ieri giornata di apertura ed è stato il momento anche in cui si è presentata la giuria, uno dei pochi momenti in cui si concede alla stampa e sono emerse cose interessanti, Chiara Fanetti.
1: Sì, è vero, c'è sempre la conferenza stampa della giuria nella giornata d'apertura. Quest'anno la giuria è presieduta da Park Chan-wook, quindi stiamo parlando di uno dei più conosciuti e famosi registi sudcoreani. Lui è il primo regista coreano ad avere questo ruolo al Festival di Cannes e hanno posto diverse domande in conferenza stampa. Ormai, diciamo, la giuria forse in passato aveva un ruolo più legato, insomma, al suo ruolo da intellettuale, di essere presente, di valutare i propri pari, perché è composta sempre da addetti ai lavori. Ecco che ora l'abbiamo visto anche alla Berlinale, soprattutto ci sono stati molti, diciamo così, c'è stato molto dibattito intorno ad alcune posizioni di Wim Wenders, che era il presidente della giuria, perché vengono poste molte domande a chi è presente in giuria in relazione anche alla situazione politica e geopolitica internazionale. Questo, insomma, li pone sempre anche un po' al centro di diversi discorsi. Park Chan-wook, diciamo che ha trovato il modo, forse anche con la sua eleganza che si conosce da sempre, di parlare anche del legame tra arte e politica, un legame che lui sostiene. Si è parlato, ad esempio, Demi Moore, che è qui in giuria, ha parlato dell'AI, dell'intelligenza artificiale, quindi e di come secondo lei combatterla sarebbe una battaglia persa. Ci sono degli aspetti positivi di questa tecnologia, a parere dell'attrice, ma trova che in questo momento non ci si sia proteggendo abbastanza. Quindi ecco, sono emersi diversi temi e è sempre anche un momento dove la giuria si presenta e quindi ci sono stati anche dei momenti divertenti. Per esempio, l'attore svedese Stellan Skarsgård, quando gli hanno chiesto come ha reagito alla chiamata di Cannes per venire, insomma, in veste di giurato, e lui ha risposto: era ora, finalmente, credevo di morire prima che mi arrivasse questo invito. Quindi la giuria è sempre un elemento anche simpatico, devo dire la verità, da seguire. Fanno un sacco di tappeti rossi perché sono presenti tutte le sere e trovano anche il modo, insomma, di relazionarsi al pubblico, la gente che qui ci si affeziona, e è un elemento interessante da seguire.
0: E quindi niente langue de bois, come dicono i francesi nella giuria, che ha parlato anche di politica, tra l'altro manifestando solidarietà con Susan Sarandon, che è su
1: Sì.
0: tutti i manifesti per Thelma e Louise a Cannes, che però ha subito, diciamo così, è stata blacklisted per le sue posizioni sulla Palestina. Insomma, la politica si è invitata al Festival di Cannes. Chiara Faniti, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, ci sentiamo domani.
0: A domani.

0: titoli del flash informativo delle 8.30. Nel Regno Unito oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. Uno sguardo alle previsioni del tempo: oggi sarà abbastanza soleggiato nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel pomeriggio. Dalla serata qualche rovescio temporale possibile, specie sul sottoceneri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant, et moi je passe la...

0: Vincent Delerme, Fanny Ardant et moi, si parlava di cinema, e qui Vincent Delerme ricorda il suo rapporto platonico con questa grande attrice del cinema francese. Sono le 8:04 in questo istante, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, vi ricordo che potete scriverci via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765, ed è il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Carlo Silini.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Tu sei il direttore del settimanale Azione, che ci propone un articolo dedicato a una donna potente dell'intelligenza artificiale. Si tratta di Mira Murati e l'articolo su Azione è a cura di Cristina Marconi. Che cosa ci racconta questo articolo, Carlo?
1: Ci racconta l'ascesa prodigiosa di questa 37enne albanese, di cui non si sa moltissimo, almeno dal punto di vista della vita privata, perché ha anche questa bella caratteristica che è discreta come carattere, ma sappiamo che è un'ingegnera aerospaziale e automobilistica, ha lavorato per la Tesla, ha lavorato per OpenAI,

0: uguale, con una caratteristica particolare che ci piace particolarmente: nei suoi discorsi non manca mai un riferimento alla questione etica. Per lei, quindi, l'intelligenza artificiale non è un problema, deve essere uno strumento al servizio dell'umanità e non del profitto.
1: Eh sì, questo è molto interessante, anche proprio perché in questi giorni sta andando in scena negli Stati Uniti il processo Show che vede opporsi Elon Musk a Sam Altman di OpenAI. Tra l'altro la Murati aveva avuto un ruolo importante quando Sam Altman era uscito per un momento, era stato licenziato in quel licenziamento fulmineo da OpenAI e poi era rientrato in gioco e era stata lei poi anche ad andarsene a creare la sua startup, come ci hai raccontato, Carlo Silini, e come racconta anche questo articolo di Cristina Marconi su Azione. E dall'intelligenza artificiale ai castagnetti del Ticino, perché ne parla su Azione Tiziano Fratus.
0: Tiziano Fratus, che è una nostra nuova firma recentemente acquisita, è il suo secondo contributo a livello di rubriche, di spacci di dendrosofia. Per chi non lo conoscesse, lui è un grandissimo esperto del mondo vegetale, delle piante in particolare. E in questo caso ci invita a sfruttare la primavera per guardare le piante dei castagni. Noi guardiamo sempre le castagne quando andiamo, ma aspettiamo l'autunno. La primavera invece è un bel momento per cercare le castagne, perché il Canton Ticino e la Svizzera hanno una lunga tradizione di castanicoltura, e lui va alla ricerca e ci racconta questi castanodonti. Questa è la sua terminologia: castanodonti, cioè grandi castagni monumentali, che in Ticino sono particolarmente numerosi. Lui ricorda che c'è un inventario dei castagni monumentali nel nostro cantone che conta ben 310 esemplari, caratterizzati da tronchi con almeno 7 metri di circonferenza, e, come si dice, a petto d'uomo, cioè a 1,30 m da terra. Allora, è un tributo questo suo articolo anche alla castanicoltura, soprattutto nelle regioni, nelle comunità montane. La castagna ha sostituito quasi il pane, si faceva la farina, infatti era definito l'albero del pane, ed è anche un invito ad andare a scoprire questo patrimonio naturale che abbiamo. Tanto più che è in stato di salute precaria e compromessa. In particolare, lui ci invita ad andare, per esempio, all'Alpe di Brusino, dove, chi c'è stato lo sa, ci sono alcuni esemplari di castanodonti, alcuni anche scavati dall'interno, molto larghi, raggiungono i 10-11 metri di circonferenza. E niente, secondo me è un bellissimo invito per queste giornate che speriamo sempre più votate al sole, per scoprire il nostro territorio.
1: Osservare dunque le piante, in particolare i castagni, che sono una presenza importante sul nostro territorio. Se ne parla dunque in questi dispacci di dendrosofia a cura di Tiziano Fratus nei sontuosi castagneti del Ticino. Il titolo dell'articolo che si trova su Azione. Carlo Sini, grazie per avercene parlato.
0: Grazie e buona giornata a tutti.

Davide Fandes Froos, che qui accompagna il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro in un suo brano, Una storia, mille storie. Sono le 8:14, tra poco appuntamento con Rossano Lomele per una nuova chiacchierata attorno alla musica, in questo caso ai brani che vengono riproposti dopo decenni e che scalano le classifiche, i cosiddetti resurgent tracks. Ne parliamo tra pochissimo in altre parole, ma prima Le Collectif Tango Negro Ensemble, Milonga dell'Orto.

0: In altre parole,
1: Kate Bush con la serie Stranger Things, Every Breath You Take dei Police, i successi dei Tears for Fears, Boys Don't Cry dei Cure e All the Things She Said delle Tattoo, tornano imprevedibilmente ad abitare le nostre orecchie e le classifiche di ascolti sulle piattaforme di streaming. Si tratta del fenomeno dei resurgent tracks, cioè dei brani che riemergono dal passato. Buongiorno Rossano Lomele.
2: Buongiorno, grazie come sempre per l'invito.
1: Lei è giornalista, musicista, autore, docente, le sue attività professionali si dividono tra l'editoria di settore, l'insegnamento accademico, la produzione discografica, è direttore editoriale di Rumore, testata mensile italiana che si occupa di musica e di cultura underground, e insegna in diversi istituti e atenei. Nel 2020 ha pubblicato per la casa editrice Minimum Fax il volume Scrivere di musica, una guida pratica e intima. Parliamo dunque del fenomeno dei resurgent tracks. Perché questo fenomeno ha attirato la sua attenzione e come lo interpreta?
2: Allora, intanto forse la prima cosa interessante da dirci è che abbiamo dato un nome a questo fenomeno, no? Nel senso che fino a qualche tempo fa si diceva, ma sì, le cose del passato, i Depeche Mode, Stranger Things, adesso sono diventato un settore merceologico e direi anche un settore dell'industria discografica, quindi la prima cosa, no? Quando si nomina qualcosa di colpo c'è, entra nelle nostre vite, e le resurgent tracks sono proprio anche molto banalmente, traduzione alla mano, le canzoni, le tracce che risorgono dal passato. Le interpreto, credo come le interpretano molti che provano ad analizzare e studiare il fenomeno, come qualcosa che viene determinato dalle giovanissime generazioni e dal loro uso e consumo dei prodotti culturali, in questo caso specifico di ciò che sta sulle piattaforme, per una ragione, poi possiamo scendere nel taglio, però molto molto semplice. Mi è capitato di fare proprio questo discorso qualche giorno fa all'interno delle persone che, all'interno di una delle più grandi strutture, piattaforme mondiali, forse la più grande, non facciamo il nome, insomma, ma è evidente quale sia, che dicevano una cosa proprio tanto semplice quanto secondo me significativa, ovvero sia: le persone più giovani che ascoltano musica dalla piattaforma, dalle piattaforme, e ci passano molto tempo, non fanno, a differenza nostra che siamo più grandi, differenza, non stabiliscono una differenza fra passato e presente, perché la musica del passato e quella del presente coesiste, è lì a disposizione, e quindi la timeline che noi diamo nelle nostre vite a ciò che è uscito negli anni 60, 70, 80 rispetto a oggi, per loro è un continuum, e quindi quella forma di consumo diventa di colpo automatica. Questo direi che è già una delle prime ragioni.
1: Sì, è interessante questa sua riflessione, Rossano Lomele. Devo dire che, non so, guardando il consumo musicale dei miei figli, vedo che però in realtà riescono a fare la differenza, a rendersi conto se un suono, un tipo di sonorità viene dal passato oppure è contemporaneo a loro. Però effettivamente questa presenza in contemporanea rende possibile l'ascolto anche di cose del passato, però dall'altra parte bisogna dire che in fondo non si tratta di una novità, le operazioni nostalgia ci sono sempre state, oppure ha notato un aumento della riproposta di brani negli ultimi anni che vengono così spinti anche nelle classifiche?
2: Secondo me c'è stato un aumento vertiginoso. Dobbiamo ricordare che l'elemento della nostalgia e della retromania è effettivamente, come nota anche Chris Dallariva, che è uno dei più famosi autori di newsletter sulla musica a livello mondiale, non è nuovo, però è vero che è incrementato tantissimo per due ragioni. La prima è che è cresciuto enormemente negli ultimi vent'anni, dall'inizio del millennio in poi, il numero di ristampe discografiche immesse sul mercato fisicamente e digitalmente. Quindi questo è un elemento fondamentale. La seconda è che c'è un aspetto quasi di, direi, di originalità e di autenticità. Si arriva all'originale, no? Rispetto alla ricerca di certi suoni, perché è vero che molta musica di cui stiamo parlando è datata, ma è anche vero che a livello produttivo molte delle cose che escono oggi sono perfettamente in linea con questi suoni. Pensiamo soltanto all'eterna presenza del suono anni 80 prima e anni 90 poi, no? È qualcosa che effettivamente riusciamo a identificare come musica del passato, ma poi le produzioni contemporanee dei giovani artisti sono completamente innervate di quel tipo di mood, e questa cosa inevitabilmente fa. Ovviamente non abbiamo menzionato altri due elementi importanti. Il primo è che la quantità di uscite, che di fatto non hanno costo distributivo e produttivo nell'era delle piattaforme, è aumentata tantissimo. Quindi, se per aver successo 10 anni fa in certi settori musicali si faceva pugni con 10 uscite, ora si fa pugni con 100 uscite alla settimana. E quindi forse rifugiarsi nel passato diventa, tra virgolette, più comodo, perché è qualcosa che ha un suo storico già consolidato ed è diventato un settore merceologico redditizio per le discografiche, perché lavorare su qualcosa che è già presente, è già stato pubblicato e distribuito, sicuramente è molto meno difficile che come dicono loro, break internationally, che far rompere il mercato a livello internazionale con qualcosa di nuovo che va completamente costruito da zero.
1: E i brani che abbiamo citato in apertura, sono tutti del catalogo di una major, cioè la Universal. Crede che ci sia una strategia studiata a tavolino per riportare questi brani in cima alle classifiche? Immagino che possa essere, come diceva lei, una strategia proprio di marketing anche.
2: Io dico la verità, secondo me sì, ma non dico che c'è una strategia, ritengo che ci sia, ma gli faccio i complimenti. Ecco,
1: Ah beh, certo.
2: non penso che sia una strategia da additare negativamente, nel senso che vuol dire che prima di altri si sono resi conto. Intanto stiamo parlando di canzoni enormi, no? Di canzoni bellissime che hanno valicato i decenni, per cui partiamo da qui, non c'è niente da dire quando si parla di brani come questi di Tears for Fears, Police, Depeche Mode, via dicendo. E sono stati quelli più bravi ricordiamo che Universal comunque è la quota di mercato corporate più grande al mondo, no? Sono rimaste tre le multinazionali, Universal, Warner, Sony, e Universal non solo è la più veloce su questo mercato, ma è da molti anni la più grande al mondo. Sono stati i primi a rendersi conto che qui c'era un potenziale enorme inesplorato, e lavorano moltissimo, avendo creato delle figure ad hoc su questo tema. Parlando con loro, cosa che mi è capitato di fare, ma la stessa cosa la direbbe chi lavora nelle piattaforme, loro restituiscono questa idea che ci si può lavorare tanto su questa riproposizione, su questa valorizzazione del catalogo, ma il fatto di lavorarci tanto automaticamente non significa che un brano del passato avrà successo automaticamente. Questo è un po' in realtà una delle regole auree, mi pare di aver capito, delle piattaforme, cioè iniettare qualcosa, iniettare attenzioni, tempo, denaro, non è sinonimo di successo, ci vuole qualcosa in più, e in questo caso forse tanti racconti per immagini, tante serie, tanti film hanno aiutato certi brani negli ultimi mesi a emergere.
1: Pensiamo il biopic su Michael Jackson, ma anche magari se in modo più limitato quello su Bob Dylan. Rossano Lomele, ma tutto questo significa, possiamo interpretarlo come una stanchezza verso la musica attuale oppure un'incapacità dei musicisti, degli artisti e delle artiste attuali di creare qualcosa di nuovo e quindi ci si rivolge al passato?
2: Io credo che una stanchezza ci sia. Ovviamente, se parliamo se dall'estero ci portiamo all'Italia, sicuramente una stanchezza dopo un decennio martellante di musica urban, rap prima e trap poi c'è, per cui da lì è difficile far venire fuori qualcosa di nuovo nel settore che negli ultimi 10 anni per eccellenza ha fatto emergere qualcosa di nuovo. c'è molta più competizione, tutti i generi musicali, bisogna rassegnarsi, dopo un po' di tempo ritornano nella loro nicchia, magari per riesplodere fra 20 anni, però la difficoltà di affermazione di nuovi nomi, più un genere che è stato preponderante per molto tempo e comincia a mostrare segni di stanchezza, prima era successo col rock, voglio dire, all'inizio del millennio, sicuramente agevola questo passaggio. Poi io continuo a pensare che viviamo in un mondo profondamente inautentico, ma ossessionato dal concetto di autenticità, e quindi la ricerca dell'originale, pensiamo soltanto, certo i Queen sono famosissimi, ma Bohemian Rhapsody quando è uscito li ha riproposti all'attenzione anche di chi non sapeva che esistessero. Ecco, la ricerca di quella forma di originale, di autenticità, è qualcosa che a ogni livello, dal marketing alla musica, la nostra società mi pare continui a cercare, questo credo sia un elemento.
1: E quindi artificiosità da una parte, ricerca di ciò che è genuino e vero, magari guardando al passato, questo magari il significato profondo delle Resurgent Tracks di cui abbiamo parlato oggi. Rossano Lomele, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a chi era all'ascolto e buona giornata.
0: Rete 2.
3: Sempre un po' troppo pop sul lavoro, però sei il migliore, quindi...
4: Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
3: Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa, stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe e alle minoranze etniche. Se fossi in te starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi, non si sa mai.
4: Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
3: Buon per te e per tutti.
0: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
5: Rete 2.
6: Buongiorno da Gabriele Borer. Nel Regno Unito oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. Oggi nel Regno Unito gli occhi sono puntati su Westminster per il discorso di Re Carlo pronunciato a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, viste le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono veder partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
7: È uno dei momenti più solenni del calendario politico britannico. Re Carlo III leggerà in Parlamento un elenco di leggi e priorità politiche per i mesi a venire, scritte dal governo di Keir Starmer. Di fatto delineerà il futuro di un governo dal futuro incerto, perché Keir Starmer è ancora a Downing Street, ma a fatica. Ieri, in un'attesa riunione di gabinetto, il primo ministro britannico si sarebbe rivolto ai suoi colleghi con un semplice messaggio: agite o tacete. Secondo il regolamento, per sfidare la leadership, i candidati hanno bisogno del sostegno di 81 parlamentari ed è qui che sta la sua scommessa. Molti lo vogliono vedere partire, ma sono divisi su chi dovrebbe sostituirlo. Non è ancora emerso uno sfidante formale e il fronte degli oppositori è frammentato. C'è chi sostiene Wes Streeting, ministro della salute, e chi aspetta Andy Burnham, sindaco di Manchester, che deve rientrare a Westminster da deputato per potersi candidare. La ribellione è su più fronti. 4 ministri si sono dimessi citando la mancanza di fiducia nel primo ministro. 86 parlamentari laburisti ne hanno chiesto le dimissioni. Eppure ieri c'è stata anche una buona notizia. Più di 100 deputati hanno firmato una dichiarazione a suo sostegno, avvertendo che non è il momento per sfidare la leadership. Un primo ministro ammaccato, ma determinato, come raramente lo si è visto, mentre si profila un'altra giornata ad alta tensione.
6: Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani e venerdì terrà una serie di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Intanto negli Stati Uniti la crisi dei mercati energetici ha fatto salire l'inflazione ai livelli più alti da 3 anni a questa parte. Da Washington, Andrea Vosti.
8: Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina, che in media ha ormai superato i $4.60 al gallone.
9: Our inflation is just short term.
8: È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto.
9: As soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5.
8: Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa un quinto del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso.
10: I don't think he can help in any way.
11: No, I don't think we need any help with Iran.
8: Con l'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina, ha detto Trump rispondendo alla domanda di una giornalista, ammettendo però di aspettarsi con Xi Jinping una lunga conversazione.
11: Well, I think number one we're gonna have a long talk about it.
8: Intanto, nel corso di un'audizione al Congresso, i vertici del Pentagono hanno aggiornato il costo complessivo della guerra: $29 miliardi, $391 milioni al giorno.
6: Il cantante israeliano Naum Bettan ha portato il suo paese alla finale dell'Eurovision Song Contest, ma la sua esibizione ieri sera a Vienna è stata accompagnata da fischi e cori di protesta. La manifestazione canora si è confermata ad alta tensione, con le vicende medio orientali in primo piano. I particolari nel contributo del nostro collaboratore Michele Giorgio.
12: Ieri sera a Vienna, Israele ha conquistato la finale dell'Eurovision. Il suo rappresentante, Noam Bettan, ha conquistato il turno con un brano eseguito in francese, ebraico ed inglese, ma la sua esibizione è stata accompagnata dai cori stop al genocidio lanciati da una parte del pubblico ed udibili durante la diretta televisiva. Bettan, dopo l'esibizione, ha dichiarato alla TV pubblica del suo paese di essersi concentrato soltanto sulle bandiere israeliane, ignorando fischi e proteste. In patria la sua qualificazione è stata salutata con grande entusiasmo. I media oggi lo celebrano. Una nuova battaglia si attende alla finale di sabato, giorno in cui è prevista una nuova manifestazione di protesta nelle strade di Vienna. L'edizione numero 70 dell'Eurovision sta perciò confermando le previsioni della vigilia. L'offensiva militare israeliana successiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la distruzione di Gaza, con decine di migliaia di palestinesi uccisi, hanno trasformato uno spettacolo tradizionalmente leggero e anche un po' kitsch in un terreno di scontro politico. La presenza di Israele alla manifestazione canora ha spinto 5 paesi a boicottare l'evento. Per lo Stato ebraico l'Eurovision è molto più di una gara musicale. In un momento di forte isolamento politico, per il governo Netanyahu e l'opinione pubblica rappresenta uno spazio di legittimazione culturale e diplomatica e di appartenenza all'Europa e all'Occidente, elementi simbolici contro cui si concentra la protesta di chi invece vorrebbe Israele fuori dalla competizione.
6: Ora lo sport, calcio. Il Winterthur ha sconfitto ieri per 3-2 nel derby contro il Grasshopper, retrocede in Challenge League dopo 4 anni nella massima serie. Le cavallette, matematicamente penultime a una giornata dalla fine del campionato, disputeranno invece lo spareggio promozione relegazione contro la seconda di Challenge League, ancora da definire se sarà la Rau oppure il Vaduz.
5: La meteo.
1: Il tempo fino a questa sera: al sud annuvolamenti mattutini, poi abbastanza soleggiato, temperatura massima 19 gradi, al nord almeno in parte soleggiato, dal pomeriggio qualche rovescio isolato, non escluso in montagna, temperatura massima 16 gradi.

Un po' di soul con la voce elegante di Liz Wright, cantante americana, accompagnata da Michelle Deghioncello. Questo brano si intitolava Your Love. Ancora un brano e poi appuntamento con la nostra rivista. Oggi parliamo di petrolio, crisi petrolifera e rincaro dei prodotti alimentari. Ma prima un altro brano con Catherine Russell e Sean Mason, You Can Depend on Me.

0: La rivista.
1: Oggi nel nostro spazio riviste parliamo della stretta interdipendenza tra il settore dei combustibili fossili e la filiera agroalimentare globale. Lo facciamo con un articolo intitolato "Dal barile al piatto, perché ogni crisi petrolifera diventa una crisi alimentare". Un articolo apparso sulla testata online valori.it e scritto da Andrea Barolini. Al centro ci sono gli effetti delle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le fluttuazioni del mercato energetico si ripercuotono in modo diretto sui costi di produzione agricola e di conseguenza sulla sicurezza alimentare su scala internazionale. Buongiorno Andrea Barolini.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Lei è direttore responsabile della testata valori.it, sul quale è pubblicato il suo articolo. In che modo le restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz, di cui si sta parlando tanto proprio in relazione alla guerra tra Stati Uniti e Iran, si traducono in un rischio di insicurezza alimentare per le popolazioni a livello globale?
2: La chiusura di questo tratto di mare che appunto separa la Repubblica Islamica dell'Iran dall'Oman è stata al centro dell'attenzione soprattutto per i rischi di penuria di carburanti, ma in realtà da lì passa molta roba, tra cui ad esempio una quota di fertilizzanti gigantesca. Circa il 30-35% del totale movimentato in tutto il mondo, compreso un terzo dell'urea. E quest'ultima, assieme a nitrato di calcio, solfato d'ammonio e nitrato d'ammonio, fa parte dei concimi più diffusi nell'agricoltura convenzionale. Per capirci, da questi dipende strettamente la produzione di cereali. E di questi prodotti, ben 1,1 milioni di tonnellate in questo momento risultano immobilizzati proprio per la chiusura dello stretto. Quindi è del tutto evidente che soprattutto per le nazioni più vulnerabili della terra questo si traduce in una difficoltà logistica proprio, soprattutto adesso perché i paesi dell'Africa subsahariana ma anche altre nazioni dell'Africa si preparano proprio ora alle colture, quindi c'è alle semine e quindi c'è una convergenza del problema del momento esatto in cui si dovrebbero acquistare questi fertilizzanti e il calendario agricolo che ovviamente non può essere mosso in alcuna maniera. Il risultato è che secondo la FAO la produzione globale di fertilizzanti è già crollata del 30% dall'inizio del conflitto e tutto questo potrebbe tradursi in una vera e propria catastrofe, perché il Programma Alimentare Mondiale ha spiegato che fino a 45 milioni di persone in più in tutto il mondo potrebbero arrivare a rischiare la fame per via del calo previsto della produzione agricola.
1: Sono cifre catastrofiche, previsioni catastrofiche per quanto riguarda appunto le conseguenze della crisi nello stretto di Hormuz che, come ci sta raccontando Andrea Barolini, sta mettendo in difficoltà il trasporto globale dei fertilizzanti. Parlavamo della FAO, ecco, sulla base dei dati della FAO e anche delle crisi energetiche passate, come si può analizzare la relazione tra l'aumento del prezzo del petrolio e i rincari dei generi alimentari? C'è una relazione diretta?
2: C'è una relazione diretta, ma innanzitutto va tenuto conto del fatto che la linea di trasmissione è duplice per quanto riguarda i fertilizzanti, perché proprio nei paesi del Golfo esistono importanti fabbriche, ce ne sono in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti, in Giordania, lo stesso Iran. La seconda ragione è che i concimi a base di azoto sono prodotti a partire dall'ammoniaca ed è il gas naturale a rappresentare circa l'80% del costo di produzione dell'ammoniaca. Quindi il risultato è evidente, se c'è una pressione sui mercati energetici questa immediatamente si traduce anche sui mercati dei fertilizzanti e a ruota quindi sull'agricoltura e quindi sull'alimentazione. Va detto che mentre per esempio i carburanti esistono delle riserve strategiche, l'Agenzia Internazionale per l'Energia impone ai Paesi membri di tenere delle scorte equivalenti a circa 90 giorni delle importazioni nette. E questo proprio per poter rispondere a eventuali interruzioni nelle catene di approvvigionamento, eccetera, eccetera. Ma per i concimi questo non è previsto e non esistono neppure dei meccanismi, diciamo, di risposta coordinata a livello internazionale. E quindi sia in termini economici che pratici, gli shock nell'offerta si trasmettono immediatamente, la catena di trasmissione è immediata e diretta sui sistemi agricoli. Basti pensare che l'urea è passata in termini di prezzo da 490 dollari alla tonnellata di prima della guerra a 821 dollari della prima settimana di maggio. Quindi c'è stato un aumento gigantesco che, se per le nazioni ricche del mondo in qualche modo può essere, diciamo così, affrontato,
1: Affrontato.
2: ovviamente mettendo mano al portafogli, che non è del tutto irrilevante, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, ma per alcune nazioni si tratta semplicemente dell'impossibilità di effettuare la semina e la raccolta.
1: Lei propone nell'articolo l'idea di una tassa sugli extra profitti delle società petrolifere. Ecco, in che modo questo potrebbe diminuire l'impatto dei costi sul settore alimentare?
2: In generale, noi viviamo in un modello di sviluppo nel quale le grandi aziende sono in grado di produrre enormi quantitativi di profitti e la stragrande maggioranza di questi profitti finisce in dividendi che vengono distribuiti agli azionisti, cioè ai coproprietari di queste grandi aziende. Io credo che per alcuni specifici settori che sono considerabili indiscutibilmente, insomma, patrimonio dell'umanità, perché se non è patrimonio dell'umanità il cibo, non sono patrimonio dell'umanità il cibo e l'acqua, allora dovremmo confrontarci davvero su che cosa possiamo intendere come patrimonio dell'umanità. Ecco, per assorbire gli shock, gli extra profitti delle compagnie petrolifere potrebbero essere facilmente tassati e appunto i proventi gli stati li potrebbero utilizzare a tale scopo. L'alternativa per alcune nazioni, in particolare le più vulnerabili della terra, altrimenti è una sola, che è quella di tentare di indebitarsi ulteriormente e farlo evidentemente nei confronti di chi ha i soldi in mano. E non a caso il Fondo Monetario Internazionale è stato già sollecitato a riaprire linee di credito nei confronti di alcune nazioni. In generale, ad esempio, i paesi dell'Africa subsahariana importano in media il 19% dei fertilizzanti che utilizzano dal Medio Oriente, con punte enormi perché il Kenya, per esempio, raggiunge il 26%, la Somalia e la Tanzania il 30% e il Sudan il 54%, stato che tra l'altro è già martoriato da un conflitto che dura
1: Una
2: ormai
1: guerra
2: da
1: civile.
2: 3 anni. Quindi è del tutto evidente che se si devono recuperare dei soldi per poter far fronte all'emergenza, o lo facciamo indebitando i paesi, e in particolare appunto quelli più vulnerabili, oppure cercando di dire, beh, se ci sono stati degli extra profitti che sono stati centrati dalle compagnie, ad esempio, petrolifere, del carbone e del gas, potremmo per una volta tassarli, con un fine, mi sembra, più che legittimo e lecito a livello umanitario. Il problema è che quando si parla di tasse c'è quasi sempre immediatamente un'alzata di scudi, vuoi perché giustamente gli azionisti, giustamente, insomma, giustamente va messo tra virgolette, gli azionisti spiegano che loro non vogliono rinunciare a nulla, e dall'altra parte perché quando si parla di tasse, ormai la parola proprio tassa è diventata in qualche modo quasi impronunciabile, e invece le tasse sono utili proprio a fini redistributivi, e un buon impianto fiscale può essere davvero vitale, anche perché in questo caso stiamo parlando, ripeto, di 45 milioni di persone in tutto il mondo che potrebbero rischiare la fame, con tutto ciò che questo comporta, anche in termini di morti. Si tratta di salvare vite umane. Non mi sembra che stiamo chiedendo l'impossibile.
1: E quindi tassare gli extra profitti delle società petrolifere in un contesto nel quale il blocco dello Stretto di Hormuz rischia di avere conseguenze molto gravi sull'agricoltura e dunque sull'alimentazione di una parte consistente della popolazione mondiale. Se ne parla nel suo articolo su valori.it. Andrea Barolini, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

pianoforte di Kenny Barron con questa One Finger Snap, un brano di Herbie Hancock, ci ha portato alle 9 il momento del nostro laser di oggi, intitolato L'Europa tra pace e guerra, curato da Emanuele Valenti. In un momento di estrema instabilità geopolitica, con Putin da una parte e Trump dall'altra, l'Europa deve fare scelte importanti, come trovare o recuperare il suo spazio sulla scena globale, come conciliare la ricerca di un nuovo peso geopolitico con i suoi valori tradizionali, cultura, democrazia, diritti umani. La risposta è ormai chiara di fronte alle minacce esterne. L'Europa ha scelto di riarmarsi, e di questo si parla nel laser di oggi con persone che lavorano quotidianamente nel settore del peace building in Europa. Si tratta di Lorenzo Conti, Anna Penfrat e Bernardo Venturi, intervistati in questo laser di Emanuele Valenti, con il quale si conclude la nostra Verde Aurora di oggi. Appuntamento domattina alle 6 con la rassegna stampa. Da Mattia Pelli l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to.
1: Questa è Ursula von der Leyen, poco più di un anno fa, 4 marzo 2025, quando annuncia il piano di riarmo europeo. Ursula von der Leyen è la presidente della Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea.
0: Or whether Europe should shoulder more of its responsibility for its own security.
1: Viviamo in un momento storico molto delicato, molto pericoloso. Non devo nemmeno ricordarvi le minacce, dice Ursula von der Leyen. La domanda non è più se l'Europa sia sotto minaccia, continua la presidente della Commissione UE, ma se l'Europa sia pronta a rispondere a queste minacce con la forza e la velocità, la rapidità necessarie di questi tempi. E poi ancora, in un'era di riarmo, l'Europa è pronta a fare la sua parte e a spendere molto di più nel settore della difesa, sul breve e sul lungo periodo. Più soldi, sempre più soldi per la difesa. Per l'Europa, in questo caso usiamo l'esempio dell'Unione Europea, che comprende, sappiamo, la maggior parte dei paesi europei. Per l'Europa un vero e proprio cambio di paradigma. Tutto questo sta succedendo in un contesto geopolitico radicalmente nuovo. Alla minaccia russa, con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, si è aggiunta la rottura con lo storico alleato americano. Uno strappo recente che si è consumato con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all'inizio dello scorso anno 2025. Indebolita politicamente, in un contesto globale instabile e imprevedibile, l'Europa ha scelto di puntare sulla difesa militare.

0: Una scelta alla quale ne sono seguite altre, spesso meno note e meno di dominio pubblico. Tra queste la riduzione dell'attenzione, anche finanziaria, nei confronti del settore del peace building, la costruzione della pace. Prevenzione, mediazione, gestione dei conflitti armati. In sostanza quel settore che ha l'obiettivo di ridurre il rischio che comincino o si allarghino ulteriormente le guerre. Lorenzo Conti è Senior Policy Officer di EPLO, European Peacebuilding Liaison Office, che raccoglie le diverse organizzazioni, le diverse realtà che in Europa si occupano di peacebuilding, di costruzione della pace.
1: C'è stato uno spostamento dell'attenzione da parte dei leader europei e quindi anche della direzione dei processi decisionali verso delle logiche più securitarie e militaristiche improntate sulla cosiddetta hard security, cioè fondamentalmente questo concetto di sicurezza dello Stato, delle istituzioni, prima magari delle necessità delle popolazioni colpite da conflitto, che vivono in contesti di conflitto. Questo spostamento, diciamo, di priorità va un po' a detrimento di un approccio un po' più preventivo, basato sulla sicurezza umana, prima magari delle istituzioni. Oltre ovviamente a una diminuzione delle attenzioni sulle aree più periferiche,

0: questo si scontra un po' con la definizione del peace building, che è un tipo di attività che ha più effetti a lungo termine.
1: Questo vuol dire innanzitutto, o tra le altre cose, che è anche diminuito il supporto finanziario in generale dell'Unione Europea, in sostanza i fondi europei, oppure anche dei singoli paesi europei al peace building, quindi ci sono meno risorse ed è possibile da questo punto di vista dare qualche stima, qualche numero, giusto per farsi un'idea.
0: Sì, guarda, proprio a inizio aprile l'OCSE, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati per il 2025. Ogni anno pubblicano un report sull'ODA, quindi l'Official Development Assistance, fondamentalmente i fondi per lo sviluppo, che includono anche il peace building. E nel 2025 c'è stata una riduzione di circa 173 miliardi di dollari, cioè del 23% rispetto al 2024, quando peraltro già si era riscontrato un calo rispetto al 2023. Su questo ovviamente pesa moltissimo il Doge di Elon Musk, lo svuotamento di USAID, però le riduzioni sono avvenute anche nei paesi europei, anche se ovviamente meno proporzionalmente, però la Germania per esempio nel 2025 ha ridotto lo sviluppo del 17%. La Francia e il Regno Unito dell'11% e anche la Svizzera del 7%.
1: Meno soldi quindi per i progetti che tentano di costruire e promuovere la pace. Più fondi invece per la difesa militare. È il risultato di un approccio diverso alla politica internazionale.
0: Secondo me le motivazioni sono molteplici, perché da un lato c'è una logica di austerity e di comunque di pressione sui bilanci pubblici sempre più evidente. Però c'è anche questa questione del cambio di paradigma di cui parlavamo proprio prima, di questo cambio di direzione, per cui l'approccio alle crisi internazionali è basato sempre di più su logiche di difesa, di interessi geopolitici e sicurezza, che magari possono essere legati all'approvvigionamento energetico, eccetera. E quindi c'è quest'idea che le risorse destinate magari al peace building, allo sviluppo della cooperazione, potrebbero essere impiegate in modo diverso. E poi per finire aggiungerei che c'è anche una componente ideologica per alcuni versi, perché alcuni governi europei hanno, diciamo, tagliato in generale fondi destinati alle organizzazioni non governative anche in ambiti meno legati al peacebuilding, come questioni di genere o diritti di riproduzione. In alcuni paesi dove i governi avevano, almeno nelle coalizioni, dei partiti di destra, come in Olanda, dove ci sono stati dei tagli molto importanti al peace building, in Svezia, in Finlandia. Per quanto riguarda, diciamo, l'Unione Europea di per sé, funziona in maniera un po' diversa perché il finanziamento si basa su dei budget settennali. Finora il supporto al peace building è grosso modo basato su delle risorse che sono state allocate nel 2021. Dico grosso modo perché poi c'è un elemento di flessibilità, ma comunque in linea di massima le risorse che sono attualmente dispiegate appunto nel peace building sono risultato di una decisione presa qualche anno fa. Però siamo in una fase cruciale perché adesso si sta negoziando il prossimo ciclo, il prossimo budget dell'Unione Europea, che entrerà in vigore dal 2028 e ci aspettiamo un taglio sicuramente alla cooperazione e allo sviluppo in genere, ma anche al peace building nello specifico.

0: Il motivo scatenante, un po' la boa, no? Dalla quale poi è cambiato tutto, è stata l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia? È stato questo 2022?
1: Beh, sicuramente questo è stato un acceleratore, però è un trend che era già iniziato prima, sicuramente. Si parlava in passato di Europa come potenza gentile, no? È un'espressione che si usava per descrivere quest'idea che l'Unione Europea fosse basata sulla promozione di certi valori, anche in una, diciamo, a livello globale, diritti umani, principi democratici, eccetera, fondamentalmente attraverso la diplomazia. Lo sviluppo internazionale è un approccio anche magari di prevenzione al conflitto. Non è più il caso, nel senso che diciamo che queste tematiche non sono più prioritarie nel modo in cui l'Unione Europea si proietta esternamente, ed è un cambio di paradigma esplicito, sono i leader stessi che ce lo dicono.

von der Leyen, Costa, ma anche banalmente le dichiarazioni di Merz o Macron quando parlano del ruolo europeo a livello globale. Adesso l'Unione Europea ha questo interesse di diventare un attore geopolitico, un attore militare, e per questo sono state fatte delle scelte politiche chiare, sia esternamente che internamente, direi. Verso l'esterno c'è appunto questo cambio di approccio alla cooperazione internazionale o ai partenariati con gli stati terzi, che oggi si basa molto di più sull'approccio del Global Gateway, cioè questa iniziativa che è nata in un certo senso in risposta alla nuova via della seta della Cina, che prevede un approccio ai partenariati internazionali su una logica molto più legata alle questioni economiche, all'investimento finanziario, diciamo un focus sulle infrastrutture, per esempio, legate magari all'approvvigionamento energetico, all'accesso ai minerali critici e anche al contenimento dell'immigrazione irregolare, anziché un supporto come era precedentemente, diciamo, con una maggiore priorità alla cooperazione e allo sviluppo. Poi c'è stato questo cambiamento anche nel modo in cui queste tematiche sono approcciate internamente. Ovviamente adesso c'è questo focus sulla difesa, sul riarmo, che per certi versi è ovviamente comprensibile, soprattutto in una logica magari di autonomia strategica rispetto agli Stati Uniti. Ma secondo me è un po' problematico perché viene presentato un po' come un gioco a somma zero rispetto magari agli approcci di peace building, di prevenzione, ma a mio modo di vedere sono, diciamo, due questioni che ovviamente sono legati, ma una non esclude l'altro, quindi uno può decidere di investire di più sulla difesa senza necessariamente togliere le risorse, l'attenzione e l'influenza alle iniziative di peace building.

0: in un passaggio storico cruciale, delicato, è un po' come se l'Europa si sia trovata a un bivio. Uno, puntare sulla sua tradizione culturale, sul suo retaggio storico, consolidare quindi il suo ruolo guida nella promozione di alcuni valori, democrazia, diritti umani, Stato di diritto. Oltretutto di questo abbiamo parlato recentemente in un'altra puntata di Laser. Oppure, due, visti troppi rischi, investire sulla difesa, sulla propria sicurezza materiale, armarsi.
1: Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe.
0: La risposta l'ha data Ursula von der Leyen, l'avevamo già sentita, un anno fa, marzo 2025, annunciando il progetto Rearm Europe, 800 miliardi di euro per la difesa. Come è vissuto questo momento così particolare da chi lavora ogni giorno sul campo su progetti di peacebuilding? Bernardo Venturi è presidente e cofondatore di AP, Agency for Peacebuilding, la prima organizzazione italiana specializzata nella costruzione della pace. Gli abbiamo chiesto i motivi di questa situazione.
2: Questo per due grossi motivi. Il primo è che c'è meno fiducia in questi strumenti. Pensiamo per esempio alla mediazione di pace a livello internazionale. Si sta andando verso un modello in quale c'è una mediazione più coercitiva, cioè quindi basata sulla forza, in cui si prova a costringere una o più parti a un negoziato. Quindi i negoziati spesso sono rapidi, ma poi non portano risultati che durano nel tempo. Oppure una mediazione più transazionale, quindi più da accordi economici, accordi veloci, con pochi fattori coinvolti. Anche in questi casi poi gli accordi tendono a essere molto molto volatili. Ecco, c'è l'idea che tutta una serie di processi devono essere gestiti con mano militare e quindi senza l'intervento della diplomazia e senza alcun processo di pace. Quindi c'è un calo netto di fiducia e anche una trasformazione delle priorità nella mediazione. A questo secondo grosso elemento si accosta il calo dei finanziamenti, e questo è un calo generale. Si pensi che nel 2025, dati OCSE-DAC, 17 paesi dell'Unione Europea hanno tagliato gli aiuti allo sviluppo, quindi un calo ampio che si risente in tutti gli ambiti dell'intervento internazionale, ma in particolare in quello del peacebuilding.
0: Stando al vostro caso specifico, quindi quello di Agency for Peacebuilding, quanto pesano i fondi, i finanziamenti, i soldi europei che vengano dall'Unione Europea o dai singoli stati europei?
2: Sicuramente hanno un ruolo rilevante. Determinati lavori, per quanto si dica oggi, bisogna anche cercare fondi privati ed ha senso anche appoggiarsi a fondazioni, a volte trovare anche partnership pubblico-privato, però un certo tipo di lavoro che può essere appunto di peacebuilding, di mediazione eccetera, viene fatto con finanziamenti pubblici, non sono i privati che sponsorizzano questo tipo di lavoro. Ecco, quindi sicuramente è un ruolo determinante. Per quanto ci riguarda, l'Unione Europea ha un ruolo molto importante in questo. Noi abbiamo implementato negli ultimi anni vari progetti che sono stati finanziati o cofinanziati da vari strumenti dell'Unione Europea, quindi rimangono voci decisamente centrali per noi e per un'organizzazione simile a noi.
0: L'Europa sta cambiando dal vostro punto di vista approccio, no, alla politica estera, in che modo?
2: Direi proprio di sì, negli ultimi 3-4 anni si sono visti dei trend nuovi a Bruxelles, così come nelle capitali europee. Il primo trend è sicuramente quello legato a nuove narrazioni e quindi a un peso maggiore della sicurezza in senso tradizionale della difesa. In questi anni si è visto un calo della priorità politica e quindi un'attenzione chiaramente maggiore verso la difesa, l'eventuale esercito europeo, le sinergie con la NATO e così via. E quindi in questo senso non possiamo certo dire che il lato del peacebuilding è sparito, ma è stato depriorizzato. E questo si sta vedendo anche a livello di bilanci. Tutto ciò in cui c'è stato flessibilità di bilancio, i finanziamenti la tendenza ad andare verso altri strumenti.
0: È cambiata, sta cambiando anche la narrazione da parte europea. Politici, funzionari europei parlano in maniera diversa, comunicano sempre secondo voi, secondo il vostro punto di vista, in maniera diversa quando devono parlare appunto di guerra, di pace, di prevenzione, di mediazione, di sicurezza.
2: Sì, quello che abbiamo visto è sicuramente un trend in questo senso, una narrazione che è cambiata. Mentre prima l'Unione Europea aveva grande attenzione al cosiddetto approccio integrato, quindi al voler mostrare che ogni strumento è presente ed utilizzato, quindi il nostro settore anche, per esempio, l'analisi dei conflitti, grande attenzione alla prevenzione, lo strumento di dialogo, facilitazione delle relazioni e della coesione sociale dal basso, il lavoro con i giovani, con le donne, anche in aree di conflitto, eccetera. Ecco, tutto questo non è sparito, ma sicuramente abbiamo notato anche negli scambi con funzionari, con altri funzionari, un approccio diverso, mettere in luce che al momento tutto questo non è prioritario. L'abbiamo visto anche nella mediazione, non che la mediazione sia uno strumento che è scomparso per l'Unione Europea. È presente, ma se pensiamo agli ultimi anni, anche con la Commissione von der Leyen, di fatto l'Unione Europea non ha più giocato un ruolo a livello di mediazione internazionale. Questo non soltanto perché in alcuni conflitti è coinvolta direttamente, e quindi non avrebbe senso un ruolo da terza parte, ma anche in scenari più secondari, nel quale negli anni prima, mandati precedenti, avevamo avuto un ruolo importante di mediazione, pensiamo alla stessa Iran. Ora appare del tutto defilata e concentrata su altri aspetti della politica estera.
0: Bernardo Venturi, presidente e cofondatore di Agency for Peacebuilding. Abbiamo provato a parlare con il servizio diplomatico dell'Unione Europea, nello specifico con il dipartimento che si occupa di pace, sicurezza e difesa. Nessuno si è detto disponibile. Vediamo invece quale sia il punto di vista di un'altra organizzazione che lavora in questo settore, Nonviolent Peace Force, che protegge i civili in aree di conflitto senza l'uso delle armi. Anna Penfrat di Nonviolent Peace Force è da tanti anni all'interno del settore del peacebuilding europeo.
3: In terms of what is changing, I would say that operationally the current multiplication of conflicts
4: Cosa è cambiato? Dal punto di vista operativo, l'attuale moltiplicazione dei conflitti armati significa che la necessità di proteggere i civili, così come quella di fare interventi di peacebuilding, stiano aumentando in misura importante. In un momento però nel quale le risorse a disposizione della solidarietà internazionale stanno invece diminuendo, lasciando un vuoto che continua ad aumentare. Un'altra sfida che abbiamo di fronte è l'impunità per le violazioni del diritto internazionale umanitario. Gli attacchi deliberati contro i civili sono sempre di più, in diverse parti del mondo. Vengono poi utilizzate nuove tecnologie, come i droni, che permettono di colpire oltre la linea del fronte, dove spesso ci sono i rifugiati scappati proprio dalle zone di combattimenti. E la lista potrebbe andare ancora avanti. Tutto questo rende il nostro lavoro più difficile, ma allo stesso tempo lo rende anche sempre più indispensabile, dal momento che ci sono sempre più persone coinvolte in conflitti armati che cercano dialogo, pace, soluzioni non violente. Nelle zone di guerra ci sono moltissimi civili che provano a proteggere se stessi o le loro comunità senza usare armi, ma con la mediazione, il dialogo, il consolidamento della coesione sociale. E per fare tutto questo hanno bisogno di supporto e solidarietà. Questo ci fa andare avanti.
0: Come commenta questo cambio di rotta da parte europea?
3: Many European countries are shifting their political attention and their budgets towards more militarized responses to conflict, and particularly towards the arms industry.
4: Molti paesi europei stanno spostando attenzione politica e budget verso una risposta militare ai conflitti e nello specifico verso l'industria delle armi. Con diversi funzionari sta diventando sempre più difficile promuovere il peace building. Molti pensano che il peace building e la prevenzione siano processi lenti e inefficaci. Spesso i politici non hanno voglia di discutere di questo e tantomeno di investire in questa direzione. Preferiscono fornire armi al paese alleato. È più veloce e più semplice da comunicare al loro elettorato. Ma queste scelte non sono molto lungimiranti. Ho in mente due studi che chiariscono molto bene questo aspetto. Il primo è stato fatto da Nazioni Unite e Banca Mondiale e dice che un dollaro speso nella prevenzione di un conflitto armato permette di risparmiare almeno 16 dollari nella risposta ad un conflitto già in essere. Un altro studio più recente del Fondo Monetario Internazionale mostra invece come ogni dollaro speso nella prevenzione possa far risparmiare fino a 103 dollari nell'eventuale successiva risposta umanitaria e di sicurezza. Avrebbe quindi molto più senso investire sulla prevenzione, ma purtroppo non sta succedendo.

0: At Nonviolent Peace Force, yes, we have been affected by the global cuts. Like all organizations working in the field of peace and protection, we are very lucky that we continue to receive funding
1: Anche noi di
0: Nonviolent
1: Nonviolent Peace Force, come altre organizzazioni che lavorano sulla pace e la protezione dei civili, abbiamo sentito le conseguenze dei tagli globali al nostro settore. Ma siamo anche fortunati perché continuiamo a ricevere fondi da diversi paesi europei e dalla stessa Unione Europea. Ovviamente ci rendiamo conto di come stia diventando tutto molto più complicato e come lo spazio di manovra sia sempre più ridotto. Ancora una volta, proprio quando i bisogni stanno crescendo in maniera drammatica.
0: But we see that the funding landscape is becoming increasingly narrow and constrained. Again, at a time when the needs are rising dramatically, so that makes our work more difficult.
2: Anna Penfratt di Nonviolent Peace Force, quali sono le risposte, le parole, le frasi che avete sentito più spesso in questo periodo dai vostri interlocutori all'interno dell'Unione Europea?
0: It is true that the narratives of peace through strength or might is right, those narratives are gaining ground.
1: Alcune narrazioni come la pace con la forza oppure l'uso della forza è cosa giusta si stanno consolidando. A Bruxelles molti funzionari sostengono, parole testuali, che l'Europa debba crescere, il che spesso vuol dire essere militarmente autonomi e capaci di competere in maniera conflittuale con le grandi potenze, mentre l'Europa dovrebbe cooperare per risolvere crisi internazionali e conflitti. E anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte non lungimiranti. Chi ci assicura, per esempio, che gli investimenti nell'industria bellica non portino ad un riarmo a livello globale e che la militarizzazione delle nostre società non minacci le nostre democrazie? Questo dibattito non si sta facendo, anche se sarebbe assolutamente necessario. Nelle nostre organizzazioni diciamo che nessuno è al sicuro fino a quando tutti sono al sicuro. La nostra sicurezza è collettiva, a prescindere dalla distanza geografica. Il benessere di qualcuno in Ucraina, in Iran, in Myanmar è collegato al nostro benessere qui in Europa.
0: The well-being of someone in Ukraine or Iraq or Myanmar has all kinds of connections to our well-being here in Europe.

È tutto collegato, hanno detto i nostri interlocutori. La pace e il benessere di popolazioni più o meno lontane non sono altro rispetto a noi. A maggior ragione se ci mettiamo nella prospettiva dei valori della tradizione europea. Ma in questo momento storico le scelte politiche sono dettate soprattutto dalla paura e dai nostri, di europei, dai nostri interessi materiali di breve periodo.

0: Rete 2.
1: E questo era il laser di Emanuele Valenti, L'Europa tra pace e guerra, questo il titolo, con ospiti Lorenzo Conti, Anna Penfrant e Bernardo Venturi. Lo potete riascoltare come sempre sul nostro sito internet.
2: Eurovision Song Contest 2026, alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1, in TV sulla 1, le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio, sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026, alla RSI, non ti serve altro.
3: Il Radio Giornale.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz che hanno fatto lievitare il prezzo degli carburanti. E a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani e venerdì terrà una serie di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Intanto negli Stati Uniti la crisi dei mercati energetici ha però fatto salire l'inflazione ai livelli più alti da 3 anni a questa parte. Da Washington, Andrea Vos.
5: Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina, che in media ha ormai superato i $4.60 al gallone.
6: Our inflation is just short term.
5: È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto.
6: As soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5.
5: Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa un quinto del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso.
7: I don't think he can help in any way.
8: No, I don't think we need any help with Iran.
5: Con l'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina, ha detto Trump rispondendo alla domanda di una giornalista, ammettendo però di aspettarsi con Xi Jinping una lunga conversazione.
8: Well, I think number one we're gonna have a long talk about it.
5: Intanto, nel corso di un'audizione al Congresso, i vertici del Pentagono hanno aggiornato il costo complessivo della guerra: $29 miliardi, $391 milioni al giorno.
4: Nel 2025 la cooperativa agricola Fenaco ha mantenuto una certa stabilità nonostante un contesto di mercato difficile. Per il 2026 le previsioni restano caute. Sul fronte dei fertilizzanti, tema di attualità a causa del blocco dello stretto di Hormuz, i prezzi sono sotto pressione a livello internazionale, ma per ora senza effetti drammatici in Svizzera. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
9: Fenaco dispone di un proprio impianto portuale sul Reno, nei pressi di Muttenz, dove ogni 2 o 3 giorni arriva un carico di fertilizzanti. Per quelli minerali, i concimi prodotti dall'industria chimica, la Svizzera dipende al 100% dall'estero, ma a differenza di altri paesi come Thailandia, Stati Uniti, l'agricoltura elvetica non risente ancora del rincaro sui mercati mondiali. I magazzini di Fenaco sono ben riforniti, come spiega ai microfoni SRF l'amministratore delegato Michael Feitknecht. Il nostro compito come cooperativa è attutire l'impatto dei prezzi sui mercati internazionali e proteggere i nostri soci. La stagione in corso è ben coperta grazie agli acquisti fatti in estate. Ora si tratta di pianificare la prossima con la stessa attenzione. Un ruolo importante lo gioca anche l'allevamento. In Svizzera si produce gran parte del concime organico.
0: È chiaro che l'allevamento è fondamentale per l'agricoltura svizzera, non solo per il valore aggiunto, ma anche per la resilienza. Rende il sistema meno dipendente dai prezzi dei mercati internazionali, ad esempio per i concimi. Per questo motivo Fenaco non si aspetta, al momento, forti rincari dei prezzi degli alimentari. A incidere di più restano altri fattori come l'andamento dei raccolti e le condizioni meteorologiche.
4: Ora Bien, dove ha la propria sede un gruppo orologero che da decenni scandisce il tempo del mondo ed è il gruppo Swatch, un impero familiare, compatto, costruito dagli Hayek come una fortezza in cui ogni ingranaggio è sotto il suo controllo. Ma quest'anno all'Assemblea Generale degli Azionisti che si è svolta ieri qualcosa sembra essersi incrinato. Michel Volonté.
10: All'assemblea generale di Swatch, convocata in forma elettronica, un nome inizia a circolare come possibile nuovo membro del consiglio di amministrazione, Stephen Wood, investitore americano con appena lo 0,5% del capitale, uno che non appartiene ai meccanismi interni del gruppo. Quando in una prima fase gli azionisti al portatore votano separatamente, l'80% si schiera con lui, un colpo di martello sul vetro di un orologio perfetto. Per Wood, dimostrazione che la base vuole una nuova voce nel consiglio di amministrazione, ma dall'altra parte c'è la famiglia Hayek che controlla il 44% dei voti e occupa 4 dei 7 seggi del consiglio di amministrazione. Così, quando tutta l'assemblea generale si esprime, Wood ottiene solo il 19%. La porta resta chiusa ancora una volta per l'americano, che per gli Hayek investe da troppo poco tempo in Swatch e che non conosce la Svizzera. Già l'anno scorso Wood aveva provato a invertire le lancette e a entrare nel CDA. Eppure qualcosa si è mosso. Per la prima volta gli azionisti al portatore hanno potuto votare separatamente. Per la prima volta la loro voce ha lasciato un segno e chiede una direzione diversa.
11: They cannot only be an industrial company.
10: Per Wood, Swatch deve considerarsi non solo un'azienda industriale, ma anche del lusso. Negli ultimi anni il titolo Swatch ha perso terreno, molti investitori si interrogano sul modello Hayek. Ieri il titolo ha chiuso in rialzo, come se il mercato avesse percepito che qualcosa stia cambiando, e così a Bien il tempo continua a scorrere, ma non più indisturbato, perché una crepa, anche piccola, potrebbe essere l'inizio di una svolta.
4: In Ticino la sezione cantonale dell'UPS, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, festeggia 90 anni, un anniversario che segna anche il cambio di presidenza, con diverse sfide all'orizzonte. Ci dice di più Marcello Ierace.
12: Per noi è cambiato tutto, ogni giorno siamo confrontati con questo cambiamento, ogni giorno vi è una novità alla quale dobbiamo adattarci, il mondo sta cambiando, le esigenze stanno cambiando, la domanda alla quale dobbiamo trovare la risposta è come cambierà.
13: Dopo 11 anni Roberto Bonfanti lascia la presidenza di UPS Ticino. È stato il presidente più giovane, ma anche il più longevo, ci ricorda. Chi raccoglierà il suo testimone però ancora non si sa. Saranno i due vicepresidenti dell'associazione, Ilaria De Vittori e Pasquale Ciccone, ad occuparsi dell'interim e della ricerca del volto nuovo. Ancora Bonfanti.
12: Beh, innanzitutto bisogna trovarlo, questo successore, che è già un bel challenge. Poi una volta arrivato dovrà integrarsi, dovrà continuare o avere la sua visione, portare una nuova energia, magari una nuova visione per affrontare le sfide che vedremo nel futuro.
13: E la grande sfida si chiama transizione all'elettrico, come ci conferma il direttore di UPS Ticino, Marco Doninelli.
14: Il futuro è questo, piaccia o non piaccia. Da parte della politica noi abbiamo bisogno le condizioni quadro perché si possa passare effettivamente alla mobilità elettrica, nel senso che bisogna favorire la possibilità di ricarica delle auto al domicilio, sul posto di lavoro, e qui siamo molto molto carenti, deve intervenire la politica.
13: E una nuova mobilità richiede anche una nuova formazione professionale.
14: Questa è una grande sfida che stiamo affrontando adesso. Anche in questo caso forniamo delle formazioni specifiche per la mobilità elettrica, per l'aggiornamento dei collaboratori che sono già attivi nei garage. È chiaro che è una bella sfida, perché chi è da anni che lavora nel settore non è facile poi cambiare le proprie conoscenze verso una mobilità elettrica che è completamente differente rispetto a quello che eravamo abituati.
4: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.
3: Lo sport.
15: Ben ritrovati. Perdendo 3-2 il derby contro il Grasshopper, che giocherà lo spareggio, il Winterthur è retrocesso in Challenge League. Paolo Laurenti.
16: Paganini non ripete e nemmeno il Winterthur. Gli zurichesi l'anno scorso conquistarono una salvezza miracolosa dopo essersi ritrovati con 12 punti di ritardo dall'ottavo posto a 9 giornate dal termine. Impresa quasi sfiorata quest'anno, visto che dopo un quarto d'ora del derby contro il Grasshopper di ieri erano avanti 2-0 e quindi a meno 1 proprio dalle cavallette, che fino a un paio di mesi fa avevano 10 lunghezze di vantaggio. La doppietta in 3 minuti di Kasami ha fatto tremare le ghezze di Zeidler, andato alla pausa subissato dai fischi del pubblico di casa. Fischi trasformati in sospiri di sollievo nella ripresa, con la prima rimonta stagionale grazie a 3 reti nel giro di 10 minuti, con il coreano Lee e la doppietta dell'olandese Abels. Poco da festeggiare però per il Grasshopper, che dovrà ancora guadagnarsi la permanenza in Super League nel terzo spareggio consecutivo contro la seconda classificata di Challenge League. Il 18 maggio si giocherà Vaduz o Arau, mentre il 21 a Zurigo. Il Winterthur saluta invece dopo 4 anni non un dramma, come ha sempre sostenuto la dirigenza del club, e forse non si tratta di un addio ma solo di un Auf Wiedersehen.
15: All'estero il Manchester City scende in campo per il recupero della 31esima giornata di Premier League contro il Crystal Palace. Prova ad avvicinarsi all'Arsenal, che al momento è a più 5. In Francia dovrebbe essere la sera del titolo del Paris Saint-Germain, che con 6 punti di vantaggio è ospite del Lens secondo. In Italia invece si gioca la finale di Coppa all'Olimpico di Roma. Si sfidano Lazio e Inter. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby. Il 38enne canadese è stato convocato al posto del convalescente Barzal. Infine, nel ciclismo, la quinta tappa del Giro d'Italia prevede 203 km con arrivo a Potenza. In rosa da ieri c'è l'italiano Cicconi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata musicale di Parad. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11, quando poi arriveranno i colleghi di Alphaville. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Oggi spazio alle compositrici femminili, alle musiciste donne, perché nella prima pagina Musica di Carta vogliamo parlare innanzitutto di Hildegard von Bingen, questa compositrice, forse la prima compositrice donna di cui si è a conoscenza. Vissuta appunto tra il 1000 e il 1100, e questa compositrice oggetto di una riscoperta soprattutto alla fine del Novecento, e che oggi è anche oggetto di un nuovo studio, una nuova indagine condotta da Sara Salvadori, e ce ne ha parlato su musicpaper.it. E poi anche parliamo di altre compositrici, quelle e altre musiciste, quelle dell'orchestra di Vivaldi, le figlie di coro, perché Lucy sulla cultura ha pubblicato un bel articolo proprio sulla loro storia, su i loro personaggi, su come in questi ultimi anni si stanno riscoprendo queste figure grazie proprio alla letteratura, al cinema e alle nuove storie che vengono prodotte parlando proprio delle figlie di Vivaldi. Poi lasceremo lo spazio per una breve agenda. Oggi parliamo di un appuntamento che si terrà in quel di Como questa sera alle 20:30 al Teatro Sociale, e poi prima delle notizie delle 10:30 spazio alle anticipazioni del pomeriggio musicale di Rete 2, come anche dopo le notizie parleremo di concerto.ch, concerto.ch che vi ricordo questa settimana è dedicato al rapporto tra radio e musica classica, e come sempre apriremo concerto.ch con uno dei 5 movimenti della Radio Serenada di Claude Delvincourt, registrata nel 2013 dall'Orchestra della Svizzera Italiana, da Philipp Bach. E poi la recensione di oggi sarà a cura di Anna Minichetti. Torneremo a parlare di Vivaldi, perché ci parlerà di una nuova registrazione di altissimo livello che vede protagonista la sfera armoniosa.

Ave generosa di Hildegard von Bingen qui con i Sixteen diretti da Harry Christophers. E la mistica compositrice tedesca è una delle figure più affascinanti della storia medievale. Dopo una prima riscoperta avvenuta negli anni 90 del Novecento, la sua opera è oggi oggetto di un nuovo studio, come dicevamo prima, è un nuovo studio di Sara Salvadori che ci ha presentato in questo articolo apparso su musicpaper.it lo scorso 4 maggio, edito Massimo Rolando Zegna. Una figura vissuta fra il 1098 e il 1179 che appunto mai come in questi anni ha avuto una riscoperta così forte, una delle personalità più complesse vissute in età medievale, una figura trasversale capace di distinguersi sia come teologa, come scrittrice, professoressa, consigliera politica anche, guaritrice, cosmologa, insomma davvero diversi i suoi campi di interesse e anche appunto come compositrice. L'opera di divulgazione che la vide protagonista durante gli anni 90 ebbe tuttavia l'effetto di, diciamo, falsarne un po' l'immagine. Col tempo Hildegard von Bingen divenne l'oggetto di un vero e proprio culto che ispirò la vendita dei prodotti più svariati, e oggi appunto vogliamo un po' riscoprire questa sua figura sia come mistica ma appunto anche come compositrice. Lei nacque appunto nell'estate del 1098 nella cittadina tedesca di Bermersheim von der Höhe, nell'Assia Renana, figlia di una famiglia nobile, era di salute apparentemente malferma ed ebbe la sua prima visione mistica quando non aveva ancora 5 anni. Compiuto gli 8 anni, i genitori l'avviarono alla vita religiosa affidandola all'eremita benedettina Jutta von Sponheim. Da lì appunto Hildegard pronunciò i voti monastici quando aveva 15 anni e a 38 fu eletta alla guida della sua comunità. Nel 1141 Hildegard fu protagonista di un'altra esperienza mistica travolgente, nella quale ricevette l'ordine divino di trascrivere tutto ciò che sentiva e vedeva. Insomma, davvero una figura interessante quella di Hildegard von Bingen, considerata forse la prima compositrice donna di cui si è a conoscenza, e i suoi brani sono arrivati fino a noi, come abbiamo potuto sentire diverse compagini hanno inciso sue opere, come appunto questo Ave Generosa che abbiamo appena ascoltato. Ma appunto Hildegard era anche una figura complessa, una figura appassionata di scienze, di matematica, aveva studiato teologia appunto, e quindi ecco che è una figura davvero interessante e qui è oggetto di un nuovo studio, una nuova ricerca che vuole un po' trasmettere un'immagine diversa di Hildegard von Bingen. E se volete appunto approfondire questo studio e soprattutto la figura di Hildegard in questa sua nuova visione, lo potete fare sull'articolo di musicpaper.it apparso lo scorso 4 maggio. C'è un interessante dialogo con l'autrice di questo studio, ovvero Sara Salvadori, di cui appunto in cui appunto si parla di questo studio, di come è stato fatto e dei risultati che appunto sono dei risultati parziali che sono emersi da questa nuova ricerca, sia appunto per quanto riguarda la figura più, diciamo, scientifica, ma anche per quanto riguarda la figura musicale di Hildegard von Bingen.

Preludio e fuga di Clara Schumann, qui interpretati da Nared Argamanian. E appunto, come vi dicevo, Hildegard von Bingen è considerata la prima compositrice donna di cui si è a conoscenza, ma nella storia della musica sono state tante le donne che ne hanno fatto la storia, a cominciare magari dall'orchestra delle figlie di Vivaldi, anche chiamate le figlie di coro, che sono passate alla storia proprio come delle grandi musiciste, ma erano anche delle grandi e ottime compositrici. Per quasi due secoli a Venezia una delle orchestre più ammirate d'Occidente era composta da sole donne, come vi dicevo, e i viaggiatori attraversavano i mari per venire a vederli, i filosofi ne parlavano, i sovrani le volevano nelle loro corti, ma nessuno poteva vederle. E il cinema contemporaneo ha tentato di restituire l'immagine negata di queste musiciste. Penso innanzitutto all'ultimo film di Micheletto, Primavera, dove hanno nomi, origini, corpi, sguardi, si ha conoscenza di chi sono. Le figlie di coro, anche appunto note come le figlie di Vivaldi, furono compositrici, coriste e musiciste di altissimo livello, condannate però a una vita dura di clausura e di segregazione. Erano destinate a una formazione e a una carriera impensabile per le altre donne di quel tempo. La musica non cancellava però la clausura, dava solo loro una possibilità inattesa, quella di essere ascoltate. I concerti infatti attiravano benefattori, attiravano nuove offerte che poi andavano a rimpolpare le casse dell'ospedale della Pietà dove vivevano, e a rimpolpare anche le casse per quanto riguarda la possibilità di studio di queste altre musiciste. E appunto, Lussi sulla cultura, questo sito web appunto dedicato alla cultura, ne ha scritto un bel articolo dove ne ripercorre la storia e soprattutto ne ripercorre gli ultimi adattamenti, sia per quanto riguarda la letteratura sia per quanto riguarda il cinema, che hanno voluto dare voce a queste giovani compositrici, a queste giovani musiciste. E quindi vi invito ad andare a riscoprire appunto questo bel articolo, perché fa un po' una sorta di panoramica appunto degli ultimi romanzi, degli ultimi film che sono usciti su questo tema.

0: L'Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 e Mi bemolle maggiore di Aus der Neuen Welt dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, qui con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, diretti da Pietari Inkinen. Nuovo Mondo è proprio il titolo del concerto che si terrà questa sera al Teatro Sociale di Como a partire dalle 20:30, un concerto che vede protagonista l'orchestra di fiati del Conservatorio di Como, una compagine che si è evoluta negli ultimi anni esplorando sperimentazioni artistiche sia della musica classica ma anche popolare, proponendo contaminazioni e un repertorio particolarmente vasto e vario, con compositori che vanno da Giuseppe Verdi a John Williams, a Ennio Morricone, a Chick Corea. L'ultima edizione di questo concerto del 2025 aveva la tematica dei pianeti. Quest'anno invece appunto la tematica è il Nuovo Mondo e ascolteremo proprio in apertura di concerto la Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, che è poi un programma che spazia da Leonard Bernstein con la Ouverture da Candide fino a passare anche a musiche da film come The Lord of the Rings, A Journey in the Dark, Doctor Strange di Michael Giacchino, George Gershwin, Massimo Colombo, insomma davvero tanta musica vasta e varia. E questa sera il direttore sarà Leonardo Lazzarra Ingrosso e insieme a Fulvio Clementi. Una produzione del Conservatorio di Como che vede protagonisti più di 80 studenti dei diversi dipartimenti e anche alcuni musicisti provenienti dalle realtà territoriali come da diversi licei, a dimostrazione di una natura aperta, una formazione didattica inclusiva appunto di questa formazione orchestrale. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 20:30 al Teatro Sociale di Como.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Mentre per quanto riguarda la programmazione di Rete 2 di questo pomeriggio, il contributo sarà a cura di Claudio Farinone, insieme a Francesco Bossaia ed Andrea Molino ci presenterà il prossimo appuntamento di 900 Presente, che si terrà venerdì 15 maggio alle ore 20 alla Sala Teatro del LAC di Lugano con l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana diretto da Francesco Bossaia. La memoria dei suoni, questo è il titolo della serata, un'opera multimediale in prima esecuzione di Andrea Molino per ensemble strumentale, elettronica e live video. Un progetto che celebra la storia sonora di un luogo destinato a una profonda trasformazione, ovvero quella degli studi radio di Besso, soprattutto dell'auditorio Stelio Molo. Questo è un lavoro multimediale firmato appunto dal compositore italo-svizzero Andrea Molino, che si inserisce nella stagione di quest'anno, la 27esima stagione di 900 Presente. Gli studi radiofonici di Besso sono stati per decenni davvero il fulcro centrale della cultura musicale della Svizzera italiana, un luogo di creazione e di diffusione in cui si sono intrecciati repertori classici e contemporanei. Con l'inizio dei lavori per la Città della Musica questi studi saranno dismessi e resteranno vuoti, e allora ecco che Andrea Molino ha voluto trasformare questo passaggio in un'opera d'arte attraverso anche le riprese degli spazi vuoti a cura del CISA, frammenti e documenti sonori ripescati dagli archivi della RSI. Ecco che qui Molino vuole comporre un affresco che restituisce al pubblico proprio questa memoria acustica dello spazio, una memoria acustica dell'auditorio Stelio Molo e degli studi radio di Besso in generale. L'appuntamento quindi venerdì 15 maggio alle ore 20 alla Sala Teatro del LAC di Lugano, con questo appuntamento appunto con la memoria dei suoni, e ce ne parleranno proprio Francesco Bossaglia e Andrea Molfino questo pomeriggio alle 16:35 in Montmartre.

0: Cullo è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: In studio Elisa Fraccaroli. È stato condannato alla pena detentiva a vita l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a Binningen, nel canton Basilea Campania, facendo a pezzi il suo cadavere nel febbraio 2024. Il Tribunale Penale ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Il caso dell'uccisione di un ex finalista di Miss Svizzera aveva suscitato grande attenzione anche all'estero. L'uomo ora deve versare a ognuna delle due figlie minorenni 100.000 franchi di indennità per torto morale, oltre a risarcimenti per centinaia di migliaia di franchi alla madre della donna uccisa, il padre e la sorella. È fuori pericolo il ferito più grave dell'incidente che ha coinvolto un elicottero lunedì della settimana scorsa a Mezzovico. Lo indica il Corriere del Ticino, che ha avuto la conferma dal Ministero Pubblico della Confederazione, responsabile dell'inchiesta. Le persone a bordo erano 6 e tutte sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, l'elicottero era precipitato in fase di atterraggio per cause ancora da chiarire. Nel mese di aprile i nuovi contratti di affitto in Svizzera sono sempre più cari, con un incremento su base annua del 2,4%. Lo indica il portale di annunci immobiliari HomeGate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo. In Ticino le pigioni sono aumentate del 2,4% e nei grigioni del 5,6% rispetto ad aprile 2025. Sarà un discorso molto atteso oggi nel Regno Unito, quello di Re Carlo, pronunciato a nome del governo di Keir Starmer, per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, visto le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono vedere partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Essere informati sull'amministrazione cantonale grigionese tramite WhatsApp. Dopo una fase sperimentale, il governo retico ha deciso di continuare a usare l'applicazione di messaggistica come canale di comunicazione ufficiale del cantone. Concepito come mezzo informativo durante la fase pilota, su WhatsApp erano inviate comunicazioni settimanali sul cantone dei Grigioni. Dopo riscontri positivi, il canale WhatsApp sarà integrato nell'esercizio ordinario e gestito come canale di comunicazione ufficiale del cantone. Fino a stasera sud nuvoloso al mattino e poi soleggiato. A nord abbastanza sereno e nel pomeriggio possibili rovesci isolati in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi ancora per questa prossima mezz'oretta di Parade. E ora diamo uno sguardo a concerto.ch di questo pomeriggio. Concerto.ch, a partire dalle 13:30, ci terrà compagnia con un programma tutto incentrato sull'orchestre de chambre de l'orchestre de la Suisse romande, in questo programma appunto volto anche a parlare del rapporto tra radio e musica classica. In programma ci saranno pagine di Arturo Neger, sempre con l'orchestra della Suisse romande, e in apertura di puntata ascolteremo uno dei 5 movimenti di questa suite, di questa appunto Radio Serenade, composta nel 1914 da Claude Delvincourt e qui registrata nel 2013 dall'orchestra della Svizzera italiana e dal direttore svizzero Philippe Bach all'auditorio già RSI. Oggi ascolteremo il terzo movimento, Menuet Allegretto, e lo vogliamo fare proprio in questa settimana dove venerdì culminerà appunto questo momento dove l'ensemble 900 presenterà quest'opera appunto dedicata agli studi radiofonici di Besso. E allora noi appunto vogliamo dedicare queste puntate di Concerto.ch proprio al rapporto tra radio e musica classica, e anche appunto in questa puntata di questo pomeriggio ci saranno diverse occasioni per parlare di questo, come anche il brano Radio Panoramique, questo Mouvement Symphonique di Arturo Neger, che ci porterà proprio a parlare anche dell'orchestra e del suo rapporto con la radio della Svizzera francese. Noi però vogliamo ascoltare un altro estratto dal secondo disco che ascolteremo questo pomeriggio, ovvero quello dedicato alle sinfonie e ai movimenti sinfonici di Honegger, e vogliamo ascoltare adesso Rugby, Mouvement Symphonique numero 2, sempre di Arturo Neger, l'orchestra della Suisse Romande diretta da Fabio Luisi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti alla nostra recensione di oggi a cura di Anna Menichetti. Ci parlerà di Antonio Vivaldi, di questa nuova registrazione di altissimo livello che vede protagonista la sfera armoniosa, un ensemble di prestigio che qui vuole presentare un Vivaldi colmo di suono, vitale e trascinante grazie alla direzione di Mike Fentross, esperto di musica antica e liutista, qui con la splendida voce di Shanna Malkin. Un CD che può da possedere per ascoltare e riascoltare un Vivaldi che strappa gli abiti barocchi e si proietta nel moderno. Ce ne parla Anna Menichetti. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2 e tra poco Alphaville con Francesca Rodesino. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

Recensione di oggi di Anna Menichetti che riguarda un capolavoro di disco, un CD della Challenge Classics che io sono sicura resterà certamente nella storia di Antonio Vivaldi, Fury e Mercy, Furore e Pietà, compassione, mettiamola così, ecco, con una voce pazzesca della soprano Channa Malkin, la sfera armoniosa nell'accompagnamento diretta da Mike Fentros, direttore esperto di musica antica che ha fondato la sfera armoniosa, liutista, e che dà il meglio di sé in questo CD nell'impeto proprio della registrazione, anche grazie proprio alle qualità vocali, interpretative, virtuosistiche di Channa Malkin, questa donna dalla voce straordinaria, estremamente duttile, particolarmente colorata, che sfreccia verso altezze e bellezze di interpretazione davvero molto poco frequentate e sentite, quindi un CD davvero di altissimo livello, che vede di Vivaldi appunto la interpretazione di diverse opere dell'autore: La Fida Ninfa, La Tenaide, Iuditta Triumphans, Tito Manlio e In Furore, Justissime Ire, catalogo Riom 626, del quale abbiamo appena ascoltato un alleluia davvero un po' anomalo, un po' particolare, e nella scrittura di Vivaldi e nella interpretazione. Nel CD poi sono stati inseriti due concerti in re minore madrigalesco e in sol minore. Ecco, la bellezza di questo CD sta proprio nell'interpretazione che grazie a questi grandi fuori classe ci danno una visione di Vivaldi, direi completamente nuova.

Quello che abbiamo ascoltato era Alma oppressa dalla Fida Ninfa, catalogo Riom 714. È indubitabile il fascino di questo CD, che vede anche un altro interprete accanto ai due appena nominati, Kana Imada, altro violinista barocchista esperto giapponese della musica del Settecento. Ma qui non è questione soltanto di musica del Settecento, perché se vogliamo possiamo anche dire, possiamo anche non essere d'accordo su il modo di affrontare partiture settecentesche. C'è da dire che viene, grazie a Mike Fentros e anche a Chan Malkin, sottolineato l'elemento antico, madrigalesco, cioè i madrigalismi come probabilmente venivano eseguiti al tempo, cioè con grande impeto e con l'intenzione proprio di stupefare il pubblico, tant'è vero che poi noi siamo stupefatti dall'interpretazione. Noi ci lasciamo con Non ti lusinghi la crudeltate, dal Tito Manlio, catalogo Riom 738, e buon ascolto.

Alphaville. Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da tutta la redazione di Alphaville, oggi composta da Elisa Rossello e Paolo Rodari. Se durante gli scavi di un cantiere vengono scoperti reperti di 1600 anni fa, cosa succede? Quali criteri vengono usati per capire cosa e come conservarli? È successo recentemente a Magliaso e noi ne parleremo in apertura con Moira Morinini-Pe, caposervizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali. Nello spazio del dossier oggi invece facciamo una traversata zigzagante nel Novecento italiano dei saggi letterari. L'ospite sarà Matteo Marchesini, che ha pubblicato un'antologia monumentale dedicata proprio a questo genere letterario che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, è una vera esplosione di forme e di stili diversi. Alle 11:30 quindi cercheremo di fare un po' di ordine, un po' di chiarezza all'interno di questa molteplicità. Questi sono solo alcuni dei temi che incontreremo nel corso di questa puntata, man mano scopriremo anche gli altri, puntata che parte con Gabo Ferro e il suo Quando e l'amor no entra.

0: Dalla terra riemergono rovine di circa 1600 anni fa e il cantiere che ci scava intorno si ferma. È successo a Magliaso durante la costruzione delle nuove scuole elementari. Le rovine sono di un edificio, pensate, risalente all'epoca tardo romano o alto medievale. Ma la nuova scuola di Magliaso deve essere completata e quindi il 18 maggio i lavori di scavo archeologico sui ritrovamenti termineranno. Del futuro di questo sito noi parliamo con Moira Morinini-Pe, caposervizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino. Benvenuta in Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, iniziamo proprio da ciò che avete riportato alla luce. Quali costruzioni, quali manufatti e oggetti avete ritrovato a Magliaso e di quali materiali parliamo?
1: Allora, si tratta principalmente di un insediamento a carattere rurale, un edificio principale organizzato in tre vani e affacciato su un portico. E poi accanto a queste strutture, un po' più a sud, sono già state rinvenute nelle prime fasi di cantieri altri elementi, altri edifici accessori a questo che può essere considerato un podere, come una fornace e un pozzo profondo. In questi spazi c'erano poi dei reperti e degli oggetti mobili che sono stati recuperati e quindi questi ci aiutano un po' non solo a interpretare gli spazi ma anche a datare l'insediamento, come ha detto lei, di un periodo preliminarmente tra il tardo romano e l'alto medioevo.
0: Rispetto allo studio e all'analisi dei ritrovamenti, allora, voi avete già raccolto tutte le informazioni che questo sito poteva offrire oppure ci sono ancora delle indagini aperte, dei dati che avete previsto in futuro di analizzare?
1: Allora, il nostro cantiere è organizzato su 3 mesi e mezzo di lavoro, quindi man mano che avanzavamo, diciamo, con l'indagine archeologica, poi liberavamo un'area di cantiere e lo riconsegnavamo già all'edilizia, quindi era un lavoro in collaborazione con il proseguimento del cantiere delle scuole elementari. Il nostro scopo durante l'indagine archeologica è quella di scavare, sì, ma documentare tutto quello che emerge dal sottosuolo. Quindi noi disegniamo, quindi dal punto di vista grafico, fotografiamo, utilizziamo anche la fotogrammetria e descriviamo tutti i ritrovamenti, in maniera che questa fase di lavoro è solo una prima tappa. Cioè poi ci sarà quindi nei prossimi mesi tutto un lavoro di post scavo che ci occuperà per rielaborare i dati e per datare e interpretare questo ritrovamento.
0: Facciamo un passo indietro, ma allora come si decide quali ritrovamenti mantenere intatti e conservare, quali invece no? Insomma, su quali criteri e pratiche voi vi basate? Nel dettaglio, cosa accadrà al sito di Magliaso?
1: Allora, per quanto concerne il nostro lavoro, il Servizio Archeologico Cantonale lavora con un'archeologia di emergenza. Quindi fa un po' strano a spiegare questo, ma in realtà noi andiamo principalmente a documentare il ritrovamento e non necessariamente poi viene considerata la sua conservazione in situ. Quindi dal punto di vista prettamente archeologico il nostro compito terminerà questa settimana perché abbiamo raccolto sia i materiali sia le informazioni utili. La possibilità di conservare in situ, in posizione, quindi il rivenimento ed eventualmente anche valorizzarlo rendendolo fruibile al pubblico, chiaramente è una delle possibilità, ma che nella maggior parte dei casi

0: scavi preliminari o per, in caso c'è il ritrovamento, l'indagine archeologica vera e propria.
1: Ma quindi, nel... ecco, diciamo... sì, diceva, scusi, dica.
0: Nel caso di Magliaso è stato un proseguire passo per passo, difatti in collaborazione con la direzione lavori e con quindi l'ufficio tecnico abbiamo dapprima liberato al termine della nostra indagine archeologica un'area dove lì il cantiere edilizio in realtà non si è fermato ma è già in fase avanzata, quindi l'ultima parte è quella in cui è stato possibile anche fare delle porte aperte e rendere visibile il nostro ritrovamento, ma in base al progetto questa parte poi non potrà essere conservata in posizione.
1: Ma nella Svizzera italiana quanto è comune un evento di questo genere? Insomma, per cercare di ricostruire un po' il contesto più complesso, in che modo questo ritrovamento si combina con gli altri già avvenuti in Ticino, anche per ampliare un po' la nostra conoscenza su questo periodo storico? Ricordiamo che stiamo parlando di ritrovamenti risalenti a circa 1600 anni fa.
0: Certo, sicuramente il fatto che una volta terminato il nostro lavoro rimangono poche tracce sul territorio rende poco facile per la popolazione rendersi conto che in realtà il potenziale archeologico su tutto il nostro territorio cantonale è elevato, a seconda delle regioni, a seconda anche delle epoche, abbiamo delle zone dove abbiamo maggiori testimonianze, però diciamo che la presenza di questo periodo, pensando alla Malcantone, è attestata ad esempio molto bene anche nelle vicinanze, ad esempio c'è un insediamento a carattere molto simile a Bioggio che ha potuto in parte essere anche musealizzato ed è ancora in parte visibile. Quindi diciamo che l'archeologia è molto più presente nel sottosuolo di quello che si pensa, e finito questo cantiere ne abbiamo già altri che aspettano solo il nostro lavoro, perché effettivamente l'edilizia sta facendo dei movimenti importanti e molte zone danno appunto dei ritrovamenti, non necessariamente di questo periodo, però ecco, abbiamo in coda sicuramente un altro cantiere già dai prossimi giorni.
1: Magari ci può dare qualche anticipazione di che cantiere si tratta, dove si trova?
0: Ma saremo dislocati su più zone del cantone, adesso andiamo a sondare il potenziale, siamo nelle fasi preliminari, ma sicuramente ci saranno delle belle soddisfazioni anche nelle prossime settimane.
1: Con Moira Morinini-Pe, capo servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali, abbiamo cercato di raccontare la scoperta di reperti risalenti a 1600 anni fa all'interno di un cantiere a Magliaso durante la costruzione delle nuove scuole elementari. È stato scoperto proprio in questa circostanza. Abbiamo quindi cercato di tracciare a grandi linee il destino di questi reperti e abbiamo capito anche che genere di riflessioni archeologiche e anche di politica culturale vengono fatte quando ci si confronta con queste tracce dal sottosuolo. Quindi grazie Moira Morinini-Pe, alla prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci.

Abbiamo sentito il trombettista Kermin Ruffins con il brano registrato nel 2013 che si intitola When the Saints Go Marching In. Ancora un brano musicale, intanto sono le 11 e 15 minuti, sempre Francesca Rodesino al microfono, ancora un brano musicale e poi arriviamo al dossier.

Abbiamo sentito Two Friends dall'album del 2025 Imagine More del quartetto londinese Lofa. Noi abbiamo ancora qualche istante prima di arrivare al dossier di Alphaville di questa settimana dedicato alla saggistica letteraria, quindi intanto vi do anche il nostro numero di telefono 079 382 67 65 al quale naturalmente potete scriverci in ogni momento per commentare con noi la puntata. Un brano musicale di Patrizia Cirulli.

0: La saggistica letteraria, questa sconosciuta, potrebbe essere anche questo il sottotitolo ideale del nostro dossier settimanale. Forse per il suo essere stato appunto un genere un po' camaleontico, oppure per il poco riconoscimento che gli è stato attribuito dalla tradizione italiana. Sta di fatto che il saggio letterario rimane un oggetto sfuggente, poco conosciuto. Eppure di saggi letterari anche in Italia ne sono stati scritti moltissimi. Dopo esserci confrontati negli scorsi giorni da vicino con degli esempi molto concreti di saggistica letteraria, per esempio quella di Zadie Smith e anche quella dello scrittore italiano Bruno Arpaia, oggi faremo un passo indietro per interrogare questa forma di scrittura in modo più ampio. Come nasce? Quali sono le sue peculiarità e a quale esigenza risponde? E poi ancora, chi sono le saggiste e i saggisti italiani più importanti? C'è un'antologia che ci aiuterà a fare tutto ciò, l'hanno curata Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini ed è uscita per Quadlibet lo scorso anno e si intitola Saggisti italiani del Novecento, per cui io do subito il benvenuto a Matteo Marchesini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Matteo Marchesini è poeta, narratore e saggista. Ricordiamo anche il suo libro Miti personali, uscito per Voland nel 2021 e Iniziazioni, apparso nel 2024 per Elliott. Allora Marchesini, partiamo da qui. Nei paesi anglosassoni la tradizione del saggio letterario ha avuto una sua importanza. Zadie Smith, Martin Amis, David Foster Wallace, per esempio. Come mai invece nella tradizione italiana la saggistica non è stata riconosciuta come un genere all'altezza, diciamo, della narrativa, magari anche della poesia, se è davvero così?
1: Bella domanda e questione paradossale, perché in realtà la tradizione italiana è una tradizione fatta soprattutto o di poesia lirica e non solo lirica, o appunto di saggistica, nel senso di testi che stanno tra l'esperienza personale, l'avventura delle idee, il racconto di come le idee si svolgono e si rapportano a un'esperienza di vita. La nostra tradizione, voglio dire, dal Principe ai ricordi di Guicciardini fino alle operette morali di Leopardi, alla storia della colonna infame di Manzoni e in parte allo stesso romanzo, fino al miglior Pasolini, al miglior Sciascia. Quindi è un oggetto importantissimo che per molto tempo non è stato considerato tale, e questo riguarda molto i modi in cui si studia la letteratura. Certe cose non si vedono perché gli strumenti che si utilizzano per guardare un panorama, no, i cannocchiali, non sono quelli giusti.
0: Con il saggio letterario siamo sicuramente di fronte a un genere ibrido, sperimentale, lo stavamo anche un po' dicendo poco fa, che non ama le griglie e i compartimenti, l'abbiamo visto anche negli scorsi giorni. I saggi appunto possono prendere la forma del ritratto, della satira, della lettera, anche dell'invettiva, ma cosa tiene insieme allora tutto questo proliferare di esiti diversi? Come si riconosce in fondo un saggio? Cosa lo rende tale?
1: Certo, è vero che il saggio è una sorta di forma non forma, è vero anche che quando noi parliamo di romanzi, di racconti, parliamo di cose, no, di generi che hanno all'interno una popolazione di forme e di sottoforme altrettanto vasta, grande, poco definita, quindi non c'è mai una definizione così secca dei generi. Certo, il saggio io credo che si possa definire come lo definisce uno dei saggisti che noi abbiamo ospitato e che è centrale nella nostra antologia, e cioè Cesare Garboli, che diceva che non c'è saggio senza avventura delle idee, dramma delle idee, ossia, lui chiosava, in un saggio le idee sono quello che sono nei romanzi personaggi, cioè non vengono proposte all'interno di un sistema, diciamo frontalmente e connesse in modo più o meno geometrico con altre idee, ma si racconta la loro genesi, il loro sviluppo, il loro cozzare con altre idee, come cozzano in una trama di un romanzo i personaggi, e vengono rapportate a una esperienza, cioè sono in situazione, le idee esistono soltanto in una determinata situazione, che appunto distingue la saggistica dal pensiero, diciamo così, geometrico, sistematico. Quindi i saggisti di solito sono degli autori che hanno una grande facilità, grande talento per quello che si potrebbe definire una sorta di analogismo concettuale, cioè colgono le analogie tra concetti che riguardano ambiti diversi della cultura e della vita, spostano un'espressione tolta la filosofia per parlare di cucina o per parlare di esperienze psicologiche, prendono un'espressione della storia dell'arte per utilizzarla sociologicamente. Ecco, questi sono i saggisti, secondo me, nella loro vocazione più schietta. Poi si dovrebbero fare esempi e forse non abbiamo tempo di farli, ma insomma la direi così in modo definitorio, ecco.
0: L'analogia concettuale, tra l'altro, a proposito proprio di questo e dell'importanza del pensiero e dello sviluppo anche dialettico del pensiero all'interno della tradizione del saggio, all'interno della vostra antologia voi mostrate che la tradizione saggistica è un anello di congiunzione, una specie di crocevia, per meglio dire, tra due mondi, quello della filosofia e quello della letteratura. Il saggio infatti viene descritto come un terreno di sperimentazione che ha permesso, voi dite così, ai filosofi di essere un po' più narratori e ai narratori di essere un po' più filosofi, un po' forse parafrasato, però è questo il concetto. Che significato, che impatto ha avuto tutto ciò quindi sulla tradizione del saggio all'italiana?
1: Beh, questa cosa che lei diceva molto bene ha a che fare proprio anche con la modernità, nel senso che la modernità è il luogo in cui cadono le certezze che costituivano, no, il chiuso universo medievale in cui teologia, filosofia, scienze, morale facevano tutti parte di un sistema, e quindi il saggio diventa il genere, a partire da quel suo Omero che è Montaigne, di chi non ha più sicurezze. Quindi quando poi anche il sistema hegeliano crolla nell'Ottocento, molti filosofi diventano saggisti, Kierkegaard, Nietzsche. Nella tradizione italiana questo per certi versi è più evidente, perché la tradizione italiana è sempre stata animata da un pensiero fortemente empirico, no? Appunto, prima citavo Machiavelli, Guicciardini, ma gli stessi Vico, alcuni illuministi e poi Leopardi, Manzoni fino al Novecento, che alcuni narratori nostri sono diventati, soprattutto dagli anni 60 in poi, quando hanno capito che finiva in qualche modo una storia letteraria della narrativa della poesia moderna, sono diventati soprattutto dei saggisti. Noi ricordiamo alcune delle cose più belle di Calvino, di Pasolini, di Sciascia e di Natalia Ginzburg proprio nell'ambito della saggistica. Quindi se posso fare un esempio che non ho fatto prima, sempre per far capire bene le analogie concettuali, in questa antologia c'è anche un grande critico, Giacomo De Benedetti, quando De Benedetti dice che è esploso o imploso il personaggio uomo, il personaggio riconoscibile del romanzo moderno, è diventato un personaggio particella, cioè come quello della fisica post-newtoniana, no? Ecco, sta facendo una tipica analogia concettuale tra ambiti diversi, che non è la stessa cosa del collegamento un po' burocratico interdisciplinare, richiede un certo tatto, va tenuto con un certo tatto, e il saggista è colui che sa fare questi collegamenti appunto con le giuste proporzioni.
0: Allora, la quantità di autrici e di autori antologizzati all'interno del vostro libro, appunto, Saggisti italiani del Novecento, chiaramente rende difficile poter fare delle sintesi sui singoli autori. Quindi io mi permetto in chiusura di farle una domanda un po' più personale. Qual è la sua saggista, oppure il suo saggista preferito, oppure c'è un saggio che per qualche ragione le sembra davvero imprescindibile, illuminante, vuole condividerlo con noi?
1: Non è forse proprio tra i miei saggisti preferiti, anche se lo ammiro molto, ma c'è in questa antologia un saggio di Emilio Cecchi, che comunque è al centro del canone saggistico del Novecento, e siccome questa antologia è anche una storia della cultura italiana del Novecento e della reazione ai maestri d'inizio secolo, Croce, D'Annunzio, ecco, questo saggio di Cecchi mette in scena proprio un disagio verso autori come Croce da una parte e D'Annunzio dall'altra, che tendono a, diciamo così, uniformare tutto ciò che vedono, che pensano, che incontrano, inghiottendolo nel loro stile. Croce incontra una cosa e diventa immediatamente crociana, D'Annunzio incontra una cosa e diventa d'annunziana. C'è chi lo dice meravigliosamente: questo è un limite, perché significa togliere l'alterità, togliere l'attrito, la resistenza, che invece è una componente fondamentale del saggio, che ha come tema non tanto un soggetto o un oggetto, ma una relazione tra i due. Mi è molto caro questo saggio perché in tutt'altro clima culturale, nel tardo Novecento, L'egemonia è andata ad autori che sono rispettabili, noi li abbiamo anche antologizzati, che però hanno lo stesso difetto, Arbasino, Manganelli. Appena macinano un tema, quel tema diventa subito arbasineggiato, manganellizzato. Questo è un limite ed è un limite che purtroppo condividono molti intellettuali giovani perché hanno una grande paura dell'alterità, secondo me, una grande paura di essere ritenuti ingenui, non pronti, di farsi sorprendere e quindi rinunciano a una componente centrale della saggistica. In questo senso chiudo la cosa che lei diceva all'inizio sul mondo anglosassone, è sacrosanta, ma è anche vero che ci sono alcuni modelli che sono già una saggistica per me un po' dimidiata, cioè si pensa sempre a un modello da New Yorker in cui si racconta con lo stesso stile brillante un'esperienza personale e tutti gli autori diventano un po' anonimi. Ecco, paradossalmente in un mondo culturale lontano da Croce e da D'Annunzio, la critica di Cecchi è attualissima.
0: Saggisti italiani del Novecento è il titolo dell'antologia uscita per Quadlibet di circa 1500 pagine che oggi ci ha permesso di riflettere sulla forma del saggio letterario, un prodotto culturale plurale, sperimentale, personale in certi casi, dalle innumerevoli forme espressive che però rimane sempre ancorato a questo impegno di mettere in collegamento anche saperi diversi, come ci ha detto poco fa il nostro ospite, che saluto e ringrazio. Ringrazio molto Matteo Marchesini, grazie per avercene parlato.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie e buon lavoro.

0: than making whoopee.
1: Siamo alla pagina, alle pagine delle 11:45. Il nostro presente è così progredito che gli occhiali computerizzati non sono più una novità, ma il nostro presente è così arretrato che le molestie contro le donne in quanto tali esistono ancora. Questi due fatti convergono in un oggetto che esiste da alcuni anni e che sta diventando sempre più comune, i cosiddetti occhiali intelligenti oppure occhiali digitali. Un esempio su tutti di questa proliferazione, Meta ha lanciato tre nuovi modelli di occhiali intelligenti, uno a settembre 2025, uno ad ottobre e un altro ad aprile, mentre Apple, che sta sviluppando proprio in questo periodo dei modelli che possono essere competitivi. Ma con la loro diffusione sono proliferate anche delle problematiche, delle controversie. Si parla infatti di metodi artigianali per nascondere le luci che segnalano l'attivazione della telecamera, per esempio. Persone filmate per strada senza consenso, video pubblicati su internet per estorsioni o semplicemente per vanto, ovviamente tra mille virgolette. Che tipo di violenza quindi si attiva tra chi fotografa e chi è fotografato? E cosa succede quando queste immagini incontrano la rete? Noi proviamo a discutere di questi temi con Claudia Attimonelli, che saluto e ringrazio tanto. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Dunque, lei è professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari. Tra i suoi saggi che ha scritto citiamo quello in collaborazione con Vincenzo Susca, Un oscuro riflettere, Black Mirror e L'aurora digitale, uscito per Mimesis. Claudia Attimonelli, tenendo conto ovviamente delle dovute differenze legate ai contesti e alle persone coinvolte, ma quando si scatta una fotografia o si fa un video, anche all'interno di una situazione consenziente, che rapporto si crea tra chi riprende e chi è soggetto della ripresa dal punto di vista sociale, psicologico, antropologico?
2: Dunque, vorrei dire che questo tipo di rapporto che noi stiamo analizzando in questi tempi, perché diventa sempre più complesso e sempre più invadente, nasce effettivamente più di 150 anni fa, e la nascita della fotografia ci ha messo sin dall'inizio di fronte a questa violenza di uno sguardo che viene prodotto da una macchina, e quindi è come se ci fossimo abituati nel corso del tempo ad interagire con questa macchina, godendone moltissimo rispetto a tutti i benefici che la nostra rappresentazione fuori di noi attraverso una fotografia ci può effettivamente dare, e veniamo messi di fronte ai problemi, agli svantaggi di questa invasione dell'occhio meccanico nel momento in cui effettivamente sembra che vengano meno dei rapporti di consenso. Effettivamente questi occhiali che vengono definiti smart, ma dobbiamo sempre poi ricordarci che la parola smart è vero che vuol dire intelligente, ma vuol dire anche furbo. Spesso nella cultura digitale, quando parliamo di smart city, smart glasses, stiamo in qualche modo edulcorando un concetto che è molto più complesso e molto meno chiaro di quello che questo termine ci farebbe pensare. Quindi questi occhiali, che sembra che possano essere una possibilità di vedere in maniera più aumentata la realtà e quindi di godere anche di ciò che noi guardiamo attraverso registrazioni, attraverso fotografie, nascondono il fatto che tutto quello che avviene non avviene semplicemente tra chi fotografa e l'oggetto fotografato, ma si rientra in una estremamente stratificata e complessa piattaforma i cui termini del servizio, tra l'altro, noi li accettiamo nel momento in cui sottoscriviamo il contratto, e che dunque sta a significare che noi diamo per scontato che dietro tutto questo scambio di dati non vi sia alcun problema. In realtà c'è anche qualcuno che sta lì ad esaminare le fotografie che vengono scattate o i video che vengono registrati, cioè ci sono degli operatori umani oltre che dei sistemi automatici. Dunque intervengono talmente tanti fattori così complessi dietro ad una semplice fotografia che il soggetto umano ormai è quasi portato a dare per scontato che in un qualche modo questa violenza potrebbe capitare, la potremmo subire. Questo per me è il nodo centrale delle condizioni in cui ci troviamo, cioè il fatto che diamo per scontato, firmando quel contratto, che forse questi dati potrebbero essere utilizzati, che forse qualcuno potrebbe farne un uso non consensuale, ma magari non ci capiterà mai. pari. E dunque si tratta di comprendere quanto siamo ormai portate come persone ad abbandonare un po' quel livello di privacy e di intimità fin quando questo effettivamente non lede la nostra identità e dunque si creano complessi problemi che non sono neanche gestibili dal punto di vista legale, perché non ci sono ancora effettivamente dei termini ben precisi che determinano quali siano i confini entro cui una fotografia che io ho preso per strada posso poi postarla, per esempio, sul mio profilo social.
1: Sappiamo che in Svizzera le riprese video non possono mai essere pubblicate senza il consenso, a patto che non ci sia, diciamo, un interesse pubblico preponderante, ma anche senza entrare all'interno delle questioni giuridiche e senza anche entrare direttamente nell'ambito della diffusione illecita di immagini su internet, immagini intime di cui purtroppo ci parla l'attualità anche con piattaforme come mia moglie. L'esistenza di uomini che presentano immagini di donne al pubblico non è una novità. Per esempio, nella storia dell'arte si tratta di una costante che si radica spesso nella costruzione retorica della donna come musa ispiratrice, un ruolo che oggi è stato decostruito fortunatamente dai femminismi. Ma come possiamo mettere in relazione, se possiamo farlo, gli occhiali cosiddetti intelligenti e questa storia occidentale delle immagini?
2: È un lavoro molto molto lungo, è come se si trattasse di due strade che hanno due velocità molto diverse tra loro. Da una parte ci sono delle conquiste che sono state fatte da parte delle donne di acquisizione di una libertà, di un'autonomia, secondo la quale l'esposizione del corpo è frutto di una grande conquista e anche di una possibilità di espressione che non dovrebbe essere assolutamente lesa da uno sguardo maschile che tende ad oggettificare quel corpo. Però vorrei rendere il discorso leggermente più complesso, perché è pur vero che nel momento in cui il corpo si trova in una condizione di essere fotografato, inevitabilmente diventa un'immagine sulla quale insiste uno sguardo, e non è detto che quello sguardo sia uno sguardo neutro. Dunque probabilmente noi avremo bisogno sempre di più di un'educazione alle immagini sin dall'età scolare, prescolare, che faccia sì che intanto si stabilisca una distinzione tra il corpo in carne ed ossa e il corpo, quello che io e Susca abbiamo chiamato corpo elettronico. Questa distinzione fa sì che sempre di più iniziamo a familiarizzare col fatto che noi saremo sempre più esposte a queste violenze penetranti di sguardi, al di là della nostra possibilità di controllare che fine faccia la nostra immagine una volta che questa circola in rete. E dunque, se da un lato dobbiamo proteggere soprattutto le persone più piccole, quelle più fragili, nella loro inconsapevolezza della fine che possono fare le loro immagini mentre si trovano a giocare con questa bellissima possibilità che tra l'altro abbiamo, cioè di giocare con la nostra vita elettronica, nello stesso tempo dovremmo costantemente, ma questo deve essere un esercizio molto profondo, molto consapevole da parte dei luoghi istituzionali di formazione, perché le famiglie non sono in grado ancora di fare un ragionamento così fondato sui media, sulla corporeità, sulla autonomia del corpo della donna, acquisizione di una consapevolezza tale per cui, piuttosto che sentirsi vittime e dunque subire gravissimi momenti di furto di immagini non consensuali, si acquisisca una capacità sempre più solida di denunciare l'assenza di questo consenso e anche in un qualche modo di prendere le distanze da quel corpo elettronico del quale effettivamente la nostra fine sarà sempre di più mescolata nell'internet e dunque saremo sempre meno in grado di controllarla. È proprio un bilanciamento tra la capacità di abbandonare una vecchia idea di privacy che era prefotografica, era la privacy di un corpo che non veniva espresso al di là della propria identità in carne ed ossa. Adesso che abbiamo a che fare sempre di più con immagini digitalizzate, non possiamo attuare lo stesso tipo di controllo, e di questa mancanza di controllo dobbiamo iniziare a prenderne atto, anche facendo sì che questo sguardo maschile venga tutte le volte inchiodato alla sua responsabilità, perché è anche vero che purtroppo la circolazione di immagini spesso viene anche favorita dal fatto che gruppi di uomini tra di loro, piuttosto che vigilare sulla non necessità di condividere immagini private di altre donne, alle volte ci scherzano, e questo diventa come un'abitudine sulla quale invece dovremmo iniziare a essere molto rigidi, e soprattutto in questo anche l'educazione in famiglia penso che sia importante, soprattutto in tenera età.
1: L'importanza dell'educazione alle immagini anche attraverso la presa di consapevolezza dell'importanza di rintracciare in modo serio le responsabilità. Con Claudia Attimonelli, professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari, abbiamo cercato di mettere a fuoco questo legame molto complesso che c'è tra fotografia, tecnologia, abusi della privacy, anche disuguaglianze sociali, a partire proprio da un oggetto che sta diventando sempre più diffuso, gli occhiali digitali. Però abbiamo visto con Claudia Attimonelli che questa è una storia molto molto lunga, che inizia più di 100 anni fa con la violenza di uno sguardo prodotto dalle macchine. Grazie infinite Claudia Attimonelli, una buona giornata.
2: Grazie a lei, buona giornata a tutte voi.
3: Rete 2.

0: that.
1: E siamo al momento dell'approfondimento di Alphaville. Io intanto do il benvenuto a Paolo Rodari, che mi ha raggiunta in studio.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Parliamo oggi. Buongiorno Francesca.
1: Di cosa parliamo oggi?
2: Parliamo oggi di un argomento importante che ha avuto influenza anche su tutto il cristianesimo, ovvero i Vangeli cosiddetti apocrifi. Apocrifo cosa significa? Significa nascosto, quindi non falso, non eretico, ma semplicemente qualcosa che è stato sottratto al nostro sguardo. Eppure, quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i cosiddetti apocrifi vengono davvero nascosti, bruciati, cancellati. Perché? Da chi? E soprattutto che cosa raccontavano di così diverso? Ne parliamo perché da poche settimane è uscito un importante libro dell'editore Gabrielli, Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, di Paolo Squizzato, che ci accompagna quindi dentro questi testi di Tommaso, Maria Maddalena, Filippo, Giuda, che restituiscono un cristianesimo plurale, non ancora irrigidito, dove la salvezza non è un premio dall'alto, ma un cammino di conoscenza interiore.
1: Io intanto do quindi il benvenuto ai nostri due ospiti che ci aiuteranno a entrare all'interno di questi temi. Benvenuto innanzitutto a Paolo Squizzato. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Lei è autore del libro Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, uscito per Gabrielli Editore, ed è docente di antropologia teologica all'Università Cattolica e da tempo si occupa di formazione spirituale. E do anche il benvenuto ad Armando Buonaiuto. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Lei è scrittore, narratore, curatore del Festival Torino Spiritualità e del Soul Festival Spiritualità di Milano. Squizzato, lei nel libro parte dal significato originario di apocrifo, e cioè nascosto. Perché questi testi sono stati messi da parte e cosa ci dice questo gesto sulla nascita del cristianesimo ufficiale?
3: Sì. Rifacciamoci all'evento Gesù. Gesù è morto intorno al 34-37 d.C. e le comunità, diciamo che seguaci di questo uomo, si sono diffuse molto molto velocemente, presto, in tutto l'impero. Ecco. E ognuna di queste comunità aveva una sua interpretazione, ovviamente, dell'evento Gesù, di quell'uomo, quindi avevano una propria teologia, una propria soteriologia, cioè quello che riguarda concerne la salvezza, avevano delle riflessioni sul regno di Dio, sul peccato. Ecco. E gli apocrifi sono importanti, la seconda parte della domanda, ecco, oggi, perché ci dicono della vivacità che si doveva respirare in quelle comunità nascenti. Quindi non esisteva un cristianesimo ufficiale inizialmente, come verrà poi affermato più tardi, ma tanti cristianesimi, cioè tante narrazioni di Cristo, tante teologie con i propri testi, ecco, quello che appunto oggi noi chiamiamo apocrifi. Ad un certo punto si è sentita l'esigenza di dire: adesso basta con tutte queste interpretazioni, queste letture, queste concezioni, ecco, su Cristo, sulla salvezza, sul regno di Dio, ecco, perché è bene affermare che ce n'è solo una vera, possiamo dire. Ora, questo è avvenuto in una data precisa, siamo nel 476

0: un attimo a quel momento, no? A quel IV secolo, in cui si è deciso che cosa è ispirato e che cosa invece non lo è, che cosa è ortodosso e che cosa invece non lo è. Ecco, buon aiuto, perché questa scelta teologica e da che cosa, diciamo, è stata motivata?
1: Ma beh, Paolo Squizzato l'ha detto bene, insomma, di questo processo così, così lungo, così complesso, che è stato veramente, lo possiamo guardare come una sorta di laboratorio di ricerca interiore, con conflitti tra sensibilità molto diverse, tensioni teologiche. Certo è che poi a un certo punto il cristianesimo smette anche di essere, come dire, solo una costellazione di comunità spirituali e, per esempio, con Costantino diventa una struttura imperiale. Allora è chiaro che lì la Chiesa si trova a dover custodire, non più soltanto un'esperienza di fede, però proprio un'unità sociale, un'unità culturale. E allora, quando poi una religione, diciamo, entra nella storia, come una forza pubblica, allora lì nasce radicalmente il bisogno di definire dei confini e di dire questo è ortodosso, questo è deviante, questo può unire e questo invece rischia di frammentare. È chiaro che da questo punto di vista gli Vangeli gnostici e gli apocrifi, insomma, erano molto difficili da istituzionalizzare perché se proponi una salvezza interiore ed esperienziale che non è tanto fondata sull'appartenenza a una struttura, ma su una conoscenza personale, ecco, questo è facilmente sfugge a un controllo dottrinale, no? Quindi probabilmente le ragioni sono state queste, però io non vorrei nemmeno poi ridurre tutto a, come dire, a una manovra di potere, oppure non vorrei nemmeno dare l'impressione di idealizzare l'agnosi in una specie di dialettica dove da una parte ci sono gli gnostici illuminati e dall'altra parte solo la Chiesa repressiva, perché sarebbe una visione un po' semplicistica. La Chiesa delle origini sentiva davvero la necessità di custodire questo nucleo, un nucleo comune, no? Della fede e da questo punto di vista la tradizione cristiana guardava con sospetto talvolta gli gnostici anche perché alcune correnti gnostiche, ad esempio, svalutavano il corpo, svalutavano la storia, svalutavano la materia del mondo, mentre il cristianesimo nasceva dall'idea anche scandalosa che il divino abita la carne, no? Quindi, insomma, per certi versi era anche comprensibile una certa diffidenza.
2: Squizzato, lei ci diceva prima che gli apocrifi mostrano quindi un cristianesimo plurale non omogeneo. Quali sono quindi le conseguenze della lettura di questi testi oggi?
3: Ma credo che sia importante, direi addirittura necessario. Questo è anche testimoniato dal fatto che oggi la letteratura sugli gnostici, sugli apocrifi si sta moltiplicando. Ecco. Io ho dato il mio piccolo contributo con questo testo, ecco, ma in Europa, ma in tutto il mondo, ecco, occidentale, si stanno moltiplicando fortunatamente approfondimenti su questa vivacità, ecco, che si respirava a livello teologico nelle prime comunità. Quindi sono veramente un grande tesoro. E perché è importante? Perché il cristianesimo oggi dovrebbe essere, come sempre, d'altra parte, la custodia del fuoco, ecco, no? Ossia dello spirito. Immagino il cristianesimo come una comunità che custodisca il fuoco. In realtà molto spesso, basta guardarci dietro, ne abbiamo fatto in realtà un culto delle ceneri, ecco. Cioè la spiritualità, e perché parlo di spiritualità? Perché la contrappongo, ecco, senza voler essere dualista, ecco, in questo, ma la spiritualità alla religione, ecco, contrappongo la religione. La spiritualità è la vita mossa dallo spirito, lo dice il termine stesso. Quindi è lo spirito in ebraico, in greco, significa pneuma in greco significa vento, soffio. Quindi qualcosa che si muove, qualcosa che non si può trattenere, che non si può definire. Ecco, io credo che oggi abbiamo bisogno di tornare a questa vivacità che si respirava nel cristianesimo primitivo proprio per sottolineare il fatto che laddove il cristianesimo si è sclerotizzato in formule, in dogmi, in precetti, ha smesso anche di essere fecondo in qualche modo. Ecco. Oggi credo che viviamo veramente l'epoca della spiritualità. La religione si sta affievolendo, ecco, lo vediamo dappertutto, le statistiche ce lo dicono. Ecco. Però questa spiritualità che sta emergendo, che sta affascinando anche i giovani, ecco, ci dice che lo spirito soffia dove vuole veramente, e questo spirito Gesù l'ha chiamato.

0: niente meno che Dio. No? In Giovanni dice Dio è spirito. Allora ben vengono questi testi che ci ricordano l'importanza di una ricerca spirituale e della ricerca di un Dio che è spirito, che non può essere trattenuto, ma è fecondità.
1: Mi sembra molto interessante questa considerazione, perché in qualche modo va un po' al cuore del problema, no? Cioè alla necessità di guardare a Dio e quindi anche a Gesù come un qualcosa che vive, che apre una strada verso il divino, ma che parte da dentro di noi e non da fuori. E un po' quindi anche tutta la, diciamo, la riflessione che possiamo fare, peraltro in modo approssimativo noi qui ovviamente, ma sulla figura di Gesù, inteso più come risvegliatore che come redentore, no? E mi veniva in mente in particolare Gesù inteso come uomo che si è divinizzato accogliendo il divino dentro di sé, più che come la Chiesa ovviamente ha sancito, come figlio di Dio incarnato. Prima Buonaiuto parlava dello scandalo, no, dell'incarnazione del divino. Ecco, Buonaiuto, in merito lei che cosa pensa? Nel senso, diversi teologi e studiosi oggi parlano comunque della necessità di un nuovo cristianesimo, no? Più spirituale, meno istituzionale, senza ovviamente mettere da una parte la Chiesa istituzionale cattiva e i mistici invece più spirituali e più buoni. Però c'è questa, comunque questa divergenza in qualche modo ancora oggi, che parte proprio da come noi intendiamo la figura di Gesù. Che cosa pensa anche alla luce dei suoi studi, anche dei tanti incontri che promuove nel corso dell'anno?
2: Io credo sia, sì, che sia necessario uno spostamento laterale, non so quanto ampio, nel senso che poi c'è sempre anche il rischio di disallinearsi fin troppo, no? E rimanere poi un po' confusi, ma certo mi affascina molto l'idea di un Gesù inteso in maniera diversa, cioè non soltanto qualcuno che viene a pagare un debito morale, ma che viene a risvegliare l'essere umano da un sonno di inconsapevolezza. Ecco, di questo secondo me c'è molto bisogno. Io questa impressione di vivere in un'inconsapevolezza spirituale l'avverto in me, l'avverto intorno a me. Mi piace molto l'idea di che ci sia qualcuno che mi inviti a riconoscere ciò che sono in profondità, più che venire a salvare a salvarmi al posto mio. Mi piace anche dover agire io per la mia stessa salvezza. Mi piace molto che il Gesù gnostico sia un Gesù che parla della salvezza come di memoria, no? Come di un'origine dimenticata che bisogna un po' di seppellire dentro di noi. Poi chiaramente la tradizione cristiana classica ha insistito più sulla redenzione storica, sul riscatto del peccato, sulla croce, ma mi piace lo spostamento d'accento degli gnostici. Mi piace che la ferita fondamentale dell'essere umano non sia tanto morale quanto ontologica, cioè sia il tema dell'oblio di sé, che è grave l'oblio di sé. E allora l'idea di Gesù, che è venuto a riaccendere la memoria della luce dentro di me, mi affascina, anche perché cambia l'asse dell'esperienza religiosa. Quindi non si tratta più di obbedire o credere soltanto, ma di vedere, di diventare consapevoli grazie alle parole di un maestro di trasformazione che apre in me delle fenditure interiori. Ne sento la necessità, quindi diciamo non può che affascinarmi.
3: Quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i testi cosiddetti apocrifici vengono nascosti, e tra questi c'è anche il Vangelo di Maria, che mostra una leadership femminile forte, autorevole. Perché questa voce è stata rimossa e cosa ci restituisce oggi leggerla?
2: Domanda a me sempre, sì?
3: Sì, sì. Non so se...
2: Ah, così. Ma allora, così come è trasformata questa immagine di Gesù negli apocrifi, emerge una figura della Maddalena molto differente dall'immagine della peccatrice pentita, no? Dalla penitente dei Vangeli canonici. Negli apocrifi è davvero una discepola autorevole, no? È quella che è capace di comprendere le parole di Gesù a fondo, laddove anche gli altri non lo comprendono. Infatti nel libro di Don Paolo Squizzato emerge molto bene il conflitto con Pietro, che è e non è una rivalità solo personale, è proprio un attrito tra due modi diversi di vivere e concepire l'autorità spirituale, quindi la parte, diciamo, la versione istituzionale gerarchica di Pietro, e poi invece la conoscenza che nasce da esperienza interiore di Maria Maddalena. E è molto importante per oggi, insomma, perché ci restituisce un'immagine piuttosto preziosa, che non è soltanto, è anche una rivendicazione femminile, ma non solo, è proprio l'idea di una visione alternativa. Ossia, l'autorità spirituale non coincide necessariamente col potere, perché Maria non domina, non impone, piuttosto vede, no? Comprende, ha questa capacità di custodire un sapere del cuore, un'interiorità, e quindi non è una voce, non è mai una voce contro, una voce che sa tenere insieme intelligenza, intuizione, libertà, relazione. E io penso che una voce così andrebbe ascoltata. Poi purtroppo il cristianesimo spesso ha marginalizzato sul piano istituzionale delle figure femminili che invece sul piano spirituale potevano veramente essere decisive, e insomma una leadership femminile potrebbe essere anche una soluzione interessante da tenere in considerazione.
1: Davvero molto interessante. Tra l'altro il cristianesimo spesso, ovviamente non sempre, ma spesso anche marginalizzato anche un certo modo di entrare in rapporto con il divino. Paolo Squizzato, lei scrive che il Vangelo di Tommaso è una meditazione più che un racconto. Ecco, volevo un attimo stare su questa parola, meditazione, perché sappiamo che lei, diciamo, sviluppa e frequenta anche proprio la meditazione in alcuni ritiri che propone con diverse persone, e questa tecnica, possiamo chiamarla così, comunque la meditazione, la riflessione, la capacità di entrare dentro di sé, è un qualcosa che non sempre viene valorizzato all'interno del cristianesimo, perché è come se ci fosse sempre la Chiesa avesse sempre bisogno di una mediazione, no? Di essere lei la mediatrice tra l'uomo e il divino, mentre invece la meditazione, in qualche modo l'introspezione, quindi anche il silenzio, il ritiro, la solitudine, è come se fosse un rapportarsi al divino che non prevede questa mediazione esterna, perché tutto può avvenire dentro di noi. Allora volevo parlare un po' al Squizzato, più, diciamo, maestro spirituale: che cosa significa meditare oggi e perché è importante proporre oggi una meditazione? Perché alle donne e agli uomini del nostro tempo dovrebbe interessare la meditazione?
0: Sì, prendere le mosse proprio dal libro che stiamo commentando, ecco, presentando, in particolare Tommaso. Sì, in Tommaso ho scritto che veramente questo Vangelo apocrifo ci introduce alla meditazione, perché è un testo profondamente meditativo, ma nel senso di mistico, ecco. Io unirei quasi i termini meditazione, ecco, se essere meditativi, sì, infatti, e fare un'esperienza mistica. E quindi per me questa cosa sta diventando sempre più evidente. La meditazione è il momento in cui si pratica silenzio, e il silenzio che non è semplicemente tacere, un tacere di parole, ma silenziare tutto il proprio mondo interiore, silenziare le immagini di Dio, ad esempio, silenziare i propri bisogni di riferirsi a una divinità esterna, per domandare, per chiedere, per invocare. È il momento in cui si sta, semplicemente si sta, senza fare. Ecco, la meditazione è il momento in cui si crea questo vuoto dove tutto finalmente può accadere. E io prendo consapevolezza di essere, semplicemente di essere. Oggi credo che la meditazione sia veramente una pratica da riproporre, perché, appunto, come dicevo prima, si constata alla fine la consumazione, ecco, della religione, dove al centro c'è la necessità della mediazione, mentre con la meditazione, con la pratica, col silenzio, con lo stare semplicemente in contatto con la propria sorgente interiore, si è già in contatto con il divino, non c'è bisogno di scalare un cielo servendosi di mediatori, e quindi di tutto ciò che è, di quell'armamentario che la religione, anche il cristianesimo, credo, ci ha sempre proposto per raggiungere il cielo. Quindi sì, la pratica meditativa come esperienza mistica, tu sei in qualche modo ciò che cerchi, tu sei già ciò che cerchi, Ecco, il silenzio, lo stare, il fermarsi ti aiuta a prenderne consapevolezza. Questo credo che sia proprio il centro, ma è ciò che gli uomini, le donne di oggi stanno cercando. Ecco perché, come dicevo prima, abbiamo sempre più ricerca spirituale e meno pratica religiosa.
1: Ecco, naturalmente questi testi, intesi un po' anche come testi che propongono un divino appunto che vive dentro e non fuori, possono parlare probabilmente a tante persone, anche a coloro che non si riconoscono nelle forme tradizionali della fede. Ecco, buon aiuto, lei che cosa pensa in merito? Anche perché immagino che ai suoi festival così belli e così seguiti, Torino e Milano, arrivino, credo, anche tante persone che non sono, diciamo, fedeli di qualche religione, ma persone magari semplicemente interessate al mondo della spiritualità e anche a una certa ricerca di spiritualità interiore, nonostante questa non avvenga all'interno di strutture religiose tradizionali. Ecco, gli apocrifi allora possono, secondo lei, in qualche modo parlare anche a queste persone oppure no?
2: Io penso di sì, proprio perché hanno la peculiarità di non proporti un sistema chiuso, ma una vera ricerca, e quindi non chiedono solo un'adesione, che allora, insomma, chi non si ritiene all'interno del solco di una tradizione religiosa chiaramente faticherebbe ad aderire, no? Ma chiedono un coinvolgimento interiore, e il coinvolgimento interiore è qualcosa di cui tanti sono alla ricerca, anche quelli che faticano a riconoscersi nelle forme tradizionali della fede. Però io appunto li vedo nei festival, sono tutte persone, alcune credenti, alcune no, ma tutte persone che non rinunciano a interrogarsi sul senso, sulla coscienza, anche sulla possibilità della trasformazione interiore. Allora penso che i testi come gli apocrifi possano stare su quella soglia e accogliere le persone che si muovono su questa soglia, no? Abbiamo citato il Vangelo di Tommaso, e cioè lì non si raccontano dogmi, non si raccontano i miracoli, ma ci sono parole che sono fatte per essere meditate lentamente, no? Quasi respirate, parole che secondo me possono attraversare il cuore tanto del credente quanto del non credente, specie poi perché propongono qualcosa che è così controtempo rispetto a una società molto rumorosa, molto accelerata, in continua esposizione come la nostra. Allora trovare parole di silenzio, di ascolto, di conoscenza di sé, da praticarsi non un po' narcisico contemporaneo, ma come un cammino di realtà vivo, come un cammino di verità, penso sia utile per tutti.
1: Davvero molto interessante. Paolo Squizzato, abbiamo ancora un minuto per un'ultima domanda che mi viene proprio spontanea, cioè parliamo molto appunto di questo cristianesimo dell'interiorità, chiamiamolo così, e però alla fine una domanda resta, cioè come si può presentare e vivere questo cristianesimo senza che sia in alternativa al cristianesimo ufficiale, cioè oppure dall'altra parte, come il cristianesimo classico, come ci è stato tramandato, si può trasformare in un cristianesimo più interiore senza che appunto i due cristianesimi, scusatemi la semplificazione, vengano in contrapposizione l'uno con l'altro?
0: Sì, una domanda importante, e la risposta è molto semplice, senza inventare nulla. Cioè il cristianesimo, diciamo, ufficiale, quello in cui siamo immersi, non ha nulla da inventare, ha soltanto bisogno di recuperare, perché tutta questa portata mistica, questa narrazione della sorgente interiore è sempre stata detta, manifestata da molti mistici, da molte donne e uomini in 2000 anni, da Agostino in poi. Agostino che dice che la verità abita in se stessi e è inutile andare fuori a cercarla, a Meister Eckhart, a tutta la mistica renana, ai mistici contemporanei. Ecco, abbiamo soltanto bisogno di avere il coraggio di riscoprire e rivalutare tutta una letteratura mistica profonda che ha segnato il cristianesimo per 2000 anni.
3: Le verità nascoste è il nuovo libro di Paolo Squizzato, dal quale siamo partiti per questo approfondimento sui Vangeli apocrifi, sulla loro storia, sul loro significato culturale. E abbiamo fatto tutto quanto con lo stesso Squizzato e anche con Armando Buonaiuto, che ringrazio molto. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
3: E grazie anche a Paolo Rodari, che ha preparato questo approfondimento. Grazie Paolo.
1: Grazie a voi.
3: Rete 2.

0: I titoli dell'RG in onda alle 13. L'incidente alla galleria ferroviaria del San Gottardo poteva essere evitato, lo dice una perizia della procura ticinese che le FFS contestano. Detenzione a vita per il femminicidio di Binningen, condannato il 43enne che uccise e fece a pezzi la sua moglie, ex finalista di Miss Svizzera. In Ticino l'ente ospedaliero cantonale torna nelle cifre nere, più 1,2 milioni di franchi nel 2025. Per il futuro preoccupa la carenza di personale. Altro che tregua, nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 13 morti, il governo Netanyahu annuncia una nuova vasta offensiva contro Hezbollah.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo sentito Think Pink di Emma Smith, un brano del 2022. Ottava puntata della serie di Alphaville curata da Sandra Sain, dedicata ai legami invisibili che uniscono discipline e opere diverse attorno a immagini e riflessioni comuni. Il titolo è Il filo rosso. Le nostre guide in questo percorso sono Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore. Il tema del giorno è quello del circo.
1: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
2: Buongiorno da Paolo Bolpagni
3: e da Barbara Paltenghi Malacrida.
2: Benvenuti all'ottava puntata de Il filo rosso. Qual è il tema di oggi, Barbara?
3: Ah, beh, uno dei temi più belli di tutte le puntate, secondo me, che è il circo. Il circo che è il regno della meraviglia, anche dell'equilibrio precario, un mondo itinerante, faticoso, poetico.
2: Molto. Io parto con Pinocchio, a tutti noto, da tutti amato. Beh, sappiamo, è un romanzo fantastico per ragazzi, anche se in realtà parla molto anche agli adulti, scritto da Carlo Collodi e pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1883. Non sto ovviamente a ripercorrere la trama conosciutissima, ma mi rifaccio esclusivamente all'episodio in cui Pinocchio, ad un certo punto, viene venduto a un direttore di circo. E quindi abbiamo anche l'immagine piuttosto angosciosa, in questo caso del circo, perché questo direttore di circo obbliga Pinocchio a mangiare fieno e a imparare questo numero per il suo spettacolo a suon di frustate. E appunto, dopo 3 mesi, Pinocchio debutta, deve saltare nel cerchio, ma durante l'esibizione Pinocchio vede per un attimo la fata Turchina e, distratto, cade e si fa anche male, si azzoppa, tanto che a questo punto il direttore del circo, non potendolo più utilizzare, decide di venderlo al mercato, dove viene acquistato da un uomo che vuole ricavare dalla pelle del povero Pinocchio un tamburo. Quindi pensa un po', il circo a volte in certe interpretazioni non è così rassicurante.
3: No, però alla fine è una grande metafora della vita, e questo accade secondo me molto spesso nei romanzi di Henry De Luca. Penso a libri come Tre cavalli, come Mestieri all'aria aperta. De Luca racconta il circo come un mondo fragile, itinerante, tende che si montano e si smontano, artisti che viaggiano continuamente, spettacoli che esistono solo il tempo di una sera. È un universo, come dicevamo prima, fatto di equilibri precari, ma non soltanto in senso simbolico. Funamboli, trapezisti, acrobati lavorano davvero sospesi tra il rischio e la precisione. E per questo il circo diventa una bellissima parabola dell'esistenza, un luogo in cui ogni gesto richiede fiducia, concentrazione e coraggio, e dove la bellezza nasce sempre da un equilibrio momentaneo.
2: Beh, sono quegli equilibri momentanei ed effimeri che troviamo anche nelle opere di Alexander Calder, o Caldera, a seconda della pronuncia, è famoso per i suoi mobiles, queste sculture eteree, sospese. Non è forse così noto che l'artista realizzò anche tra il 26 e il 31 un Cirque Calder, che è realizzato con legno, fil di ferro e stoffa. È una specie di piccolo set che racchiude un po', come la boîte di Duchamp, in questo caso l'armamentario delle invenzioni artistiche di questo straordinario scultore del XX secolo. Ed esiste anche un video dove vediamo l'artista stesso che mette in moto questo circo con una serie piuttosto buffa e anche poetica di azioni classiche circensi, con piccoli acrobati, domatori e animali, il tutto rigorosamente animato a mano e anche con l'aiuto di alcuni congegni meccanici. Quindi salta fuori un'opera totale che unisce la scultura ma anche l'installazione e la performance.
3: Il circo però ha anche una forte vena malinconica ed è a quella alla quale io ho pensato per l'arte, e ho pensato al periodo rosa di Picasso. Siamo tra il 1904 e il 1906. Picasso abbandona le tonalità fredde del precedente periodo blu per sfumature più calde, il rosa, l'ocra, l'arancio, e il cuore pulsante di questa fase è il circo, nello specifico il Cirque Medrano, che l'artista frequentava spesso. Perché? Perché era affascinato dalla vita nomade dei saltimbanchi, degli acrobati e dei clown, però non li coglie durante le loro rappresentazioni, preferendo fornirci la dimensione intima, privata, umana, quella dietro le quinte. Capolavoro del periodo, opera simbolo, è certamente i saltimbanchi, che è una tela molto grande, tra l'altro, che ritrae un gruppo di artisti in un paesaggio deserto, dunque completamente decontestualizzati. Non si parlano, la sensazione di solitudine, di malinconia è enorme, tutti sono assorti nei propri pensieri. E Picasso allora si identificava molto nei circensi, ritrovandoci la propria condizione di artista emarginato dalla società. Beh, sappiamo benissimo che poi in futuro per lui le cose sarebbero andate decisamente in maniera diversa.
2: Si è ampiamente rifatto e tra l'altro svilupperà qualche anno dopo un rapporto con un compositore, Igor Stravinsky, che è proprio colui di cui adesso voglio brevemente parlare, perché Stravinsky è, tra le altre cose, autore di un balletto Petrushka, scritto tra il 1910 e il 1911 e rappresentato per la prima volta dalla Compagnia dei Balletti Russi di Sergei Diaghilev, non so se mi spiego, con la coreografia di Fokin. E beh, Petrushka chi è? Chi è? È un personaggio in realtà della tradizione russa, quindi non inventato da Stravinsky, ovvero una marionetta circense dal corpo di segatura e dalla testa di legno. Ricordo un pochino Pinocchio da un certo punto di vista, però appunto questa marionetta prende vita e riesce a provare sentimenti, e quindi c'è un passaggio ancora una volta dall'essere inanimato all'essere animato, come era avvenuto appunto in Pinocchio, con vicende poi totalmente diverse, intendiamoci.
3: E io invece vado molto distante con la mia scelta musicale, perché ancora una volta sono andata a pescare nella musica cantautorale, e per il circo io ho scelto la musica di Tom Waits.

0: la sua voce ruvida, gli arrangiamenti teatrali creano un'atmosfera che a me ricorda un vecchio spettacolo sotto il tendone, un mondo popolato da personaggi notturni, giocolieri stanchi. E nei suoi brani compaiono molto spesso figure ai margini della società, vagabondi, sognatori, artisti, figure che proprio come nel circo vivono sospese tra la magia e la malinconia. E tra l'altro ogni canzone in un album di Tom Waits sembra un piccolo numero di spettacolo itinerante popolato da storie strane e affascinanti. Comunque questa associazione tra la musica di Tom Waits e l'immaginario circense è diffusa, nel senso che non ha colpito solo me, ma ha colpito anche qualche anno fa un circo francese che usò, senza chiederglielo, molte delle sue canzoni nei suoi spettacoli. Beh, l'artista non la prese bene, fece causa per l'uso non autorizzato dei brani, chiedendo tra l'altro un risarcimento considerevole.
1: Ebbene, era del suo diritto, effettivamente. Io chiuderei con il cinema, come di consueto, e qui potrebbe essere ampio il repertorio, a partire da Il Circo, che è uno dei più bei film di Chaplin. Però vado a Fellini, ma non al film Il Circo, come ci si potrebbe aspettare, ma un film di qualche anno precedente, La Strada, del 1954, dove di fatto c'è questo mini circo ambulante composto da Zampano, interpretato da Anthony Quinn, e da Gelsomina, che invece è impersonata dalla meravigliosa Giulietta Masina. E c'è poi quel tema della tromba scritto da Nino Rota, distruggente malinconia, e forse in molti ricorderanno il finale di questo film, quando Gelsomina non c'è più e Zampano a quel punto si rende conto di avere molto amato questo buffo pagliaccio, questa ragazza, e quindi una visione del circo molto poetica e anche molto malinconica.
0: Io allora faccio un salto indietro di un ventennio per parlarti di uno dei film più sorprendenti sul mondo del circo, che è Freaks di Todd Browning, uscito nel 1932, e racconta la vita di una compagnia circense composta da artisti con caratteristiche fisiche molto particolari: nani, gemelli siamesi e altre figure che all'epoca venivano chiamate fenomeni da baraccone. Beh, il film scandalizzò profondamente il pubblico, perché Browning scelse di non usare effetti speciali o trucco, ma di coinvolgere persone con reali malformazioni fisiche. Eppure c'è un cuore del racconto profondamente umano, perché quella che la società definiva mostri, quindi i fenomeni da baraccone, appaiono a un certo punto del film come una comunità molto solida, molto solidale e molto protettiva. Certo, anche un po' crudele nella scena della vendetta finale, che non svelo, e che fu un vero e proprio shock, tanto che il film fu accorciato, fu considerato così disturbante da rimanere bandito dalle sale britanniche per oltre 30 anni.
1: Davvero impressionante. E anche questo è circo, ma siamo giunti al termine anche di questa nostra ottava puntata del Filo Rosso, e quindi diamo appuntamento alla prossima, la nona, e quindi un saluto da Paolo
0: e da Barbara.
1: Grazie.
2: Questa era l'ottava puntata della serie di Alphaville intitolata Il Filo Rosso, curata da Sandra Sainer e realizzata da Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni.

Gala Geechee della cantante blues americana Copland. E siamo arrivati alle 12:52, quasi 53, quindi Alphaville per oggi termina qui. Grazie naturalmente per averci seguito, per essere stati con noi, da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. Tra poco, dopo il radiogiornale, c'è concerto.ch e poi ci sono gli altri programmi del musicale. Vi aspetta Claudio Farinone. Poi stasera c'è K alle 17 con Michele Serra. A presto, risentirci.

0: Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati e nel 2021 Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. L'incidente alla galleria ferroviaria del San Gottardo poteva essere evitato, lo dice una perizia della procura ticinese che le FFS contestano. Detenzione a vita per il femminicidio di Binningen, condannato il 43enne che uccise e fece a pezzi sua moglie, ex finalista di Miss Svizzera. In Ticino l'ente ospedaliero cantonale torna nelle cifre nere, più 1,2 milioni di franchi nel 2025, per il futuro preoccupa la carenza di personale. Altro che tregua, nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 13 morti. Il governo Netanyahu annuncia una nuova vasta offensiva contro Hezbollah. Iniziamo dunque dal deragliamento del treno nel tunnel di base del San Gottardo. Era l'agosto del 2024. Stando a informazioni della trasmissione Rundschau di SRF, l'incidente poteva essere evitato. A dirlo una perizia commissionata dalla procura ticinese, secondo cui la centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. I dettagli con Anna Valenti.
4: 150 milioni di franchi di danni, ma soprattutto una galleria del tunnel di base del San Gottardo rimasta chiusa per oltre un anno. Il tutto a causa della rottura della ruota dell'undicesimo vagone che ha innescato il deragliamento del treno merci. Tuttavia, le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare l'incidente. È quanto sostiene almeno una perizia commissionata dalla procura ticinese, che dopo i fatti ha aperto un'inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli e resa pubblica dai colleghi di SRF. In sostanza, dopo la rottura della ruota, nei monitor del centro operativo di Polleggio sono apparsi alcuni messaggi che a ripetizione segnalavano guasti, allarmi con tratti di linea segnalati in rosso e guasti ai contatori d'assi causati dalla ruota danneggiata che aveva tranciato i cavi. 8 le segnalazioni lanciate dal treno in corsa in totale, 2 minuti e mezzo prima del deragliamento. La perizia afferma, come in questi casi, si debba intervenire azionando il freno di emergenza e fermando il treno per evitare appunto il deragliamento. Le FFS non hanno invece reagito. Dura la critica del consigliere agli Stati Urano Joseph Ditli, presidente dell'Associazione dei detentori di carri merci, secondo cui se tutto si illumina di rosso e nessuno interviene, allora qualcosa nel sistema non funziona più. La frenata d'emergenza, secondo lui, era la sola opzione. Respingono ogni accusa le FFS. La gestione dell'incidente è stata corretta. I sistemi hanno funzionato regolarmente, afferma la portavoce Sabina Schellenberg. Secondo cui i sistemi di controllo monitorano l'infrastruttura e non i treni. I segnali osservati non permettevano di capire che si trattasse di un deragliamento, sottolinea Schellenberg. Per le FFS l'incidente è imputabile alla sola rottura della ruota. Ed era inevitabile.
3: Detenzione a vita per l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e di averla poi fatta a pezzi a Binningen, Basilea Campagna. Il Tribunale Penale del Cantone ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e anche di turbamento della pace dei defunti. Una vicenda, Manuele Ferrari, che ha suscitato grande interesse, ha scaldato anche gli animi.
5: Sì, parliamo di un omicidio brutale che ha coinvolto una persona in parte nota, la vittima era stata finalista di Miss Svizzera, un dramma definito dal Ministero Pubblico nel corso del processo come uno dei casi di femminicidio più crudeli e sconvolgenti della Svizzera. E che il processo fosse sentito e la sentenza attesa è dimostrato anche dalla presenza stamane di circa 150 persone fuori dal tribunale riunitesi a sostegno della vittima. Tornando all'omicidio, risalente al febbraio del 2024, prima del dramma la coppia avrebbe litigato a causa di una possibile separazione o divorzio. Un momento pericoloso, stando agli esperti, che può far perdere il controllo agli uomini violenti. Da parte sua l'imputato non ha negato i fatti, ma ha affermato di essere stato aggredito dalla moglie e di aver agito per legittima difesa. tesi per la quale, ha sottolineato il tribunale, non ci sono però indizi. Per il giudice l'uomo ha ucciso la compagna per egoismo e ha agito in modo lucido, lucidità mostrata ad esempio nella riduzione a pezzi del cadavere della donna per far scomparire le prove. Durante la lettura della sentenza l'uomo è stato definito tra i vari narcisista, egocentrico, manipolatorio. Oltre alla pena detentiva, il 43enne dovrà versare indennità di torto morale alle figlie ancora minorenni e risarcimenti a madre, padre e sorella della vittima. Contro la sentenza, ricordiamo, è ancora possibile fare ricorso.
3: Ecco, l'uomo è stato condannato all'ergastolo, 20 anni di prigione, una sentenza che possiamo definire severa, poco frequente.
5: Effettivamente non è frequente che una persona venga condannata alla detenzione a vita. Nelle carceri svizzere al momento sono poco più di una quindicina le persone detenute alle quali è stata inflitta questa pena. Una pena che si usa poco poiché l'idea è che in generale le carcerazioni di lunga durata non agevolano il reinserimento sociale, che invece è il pilastro del sistema sanzionatorio. Detto ciò, in reati particolarmente gravi come l'assassinio i giudici ne fanno uso. Nel recente passato, e torniamo a metà maggio 2025, l'allora 44enne del Locarnese, che l'11 maggio 2023 aveva sparato 3 colpi di pistola uccidendo il custode della scuola ai Ronchini, parliamo del delitto di Aurigeno, era stato condannato in primo grado al carcere a vita. Sempre in Ticino, la stessa condanna era stata inflitta all'uomo che nel novembre del 2010 aveva ucciso con 20 coltellate in un appartamento a Lugano la persona che aveva scoperto le sue malversazioni. E prima di lui c'era stata la condanna a vita per l'uomo che aveva ucciso la moglie incinta a Castel San Pietro.
3: Grazie per questo resoconto e per questa contestualizzazione, Emanuele Ferrari, e la condanna per questo caso importante di femminicidio. In Ticino ora l'ente ospedaliero cantonale chiude il 2025 in positivo, più 1,2 milioni di franchi dopo 3 anni caratterizzati dal segno meno, un incremento che va di pari passo con l'aumento delle cure ambulatoriali e la parallela diminuzione delle spese a carico stazionarie. Guardando il futuro, preoccupa però la carenza di personale sanitario. Sentiamo Stefano Lordi.
6: I ricavi del 2025 sfiorano il miliardo di franchi, 100 milioni in più rispetto a 5 anni fa. Numeri che confermano la costante crescita dell'ente ospedaliero cantonale, crescita alla quale si affianca il ritorno a un utile d'esercizio di segno positivo pari a 1,2 milioni di franchi. Di questi, il 40% sono ricavi ambulatoriali, ossia di quelle cure che non necessitano di un pernottamento in ospedale e che costano quindi molto meno. Pazienti ambulatoriali che continuano ad aumentare anche in vista del 2028, anno in cui verrà applicata l'iniziativa sul finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie, che prevede la ripartizione dei costi ambulatoriali tra cantone e casse malati, in modo da renderle più attrattive e ridurre i costi sanitari. Parlando invece del futuro, inquieta la carenza di personale sanitario. Per quanto riguarda i medici, l'OC si dice preoccupata per la loro formazione, che non gode di un finanziamento adeguato. Rispetto alla media svizzera, il Ticino finanzia meno della metà di questi costi.

0: di cronaca.
1: Sì, buongiorno. Sta per scadere ufficialmente la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma è cessato il fuoco sul terreno, non c'è da tempo. È ormai un'escalation continua. Nelle ultime ore le due parti hanno continuato a scambiarsi attacchi e accuse nel sud del Libano, peraltro alla vigilia di un nuovo round di colloqui indiretti tra Beirut e Tel Aviv, previsto domani a Washington. Dopo i 13 libanesi uccisi ieri, tra cui un soldato e due infermieri, in intensi bombardamenti israeliani che hanno colpito decine di località, il Ministero della Sanità libanese riferisce oggi di 8 persone, almeno 8 rimaste uccise, tra cui 2 bambini, raid compiuti da droni, in particolare contro 2 automobili lungo la strada di Gie. Altri attacchi hanno colpito l'area di tiro. Si aggiungono inoltre gli ordini di evacuazione rivolte ad intere comunità libanesi. Israele sostiene di prendere di mira infrastrutture di Hezbollah e denuncia lanci di razzi e droni contro le sue truppe che occupano una larga porzione del territorio sud libanese. Inoltre, le sirene d'allarme sono scattate di nuovo nelle località israeliane vicino al confine settentrionale. In tali circostanze appaiono ancora più fragili i colloqui a Washington. Il presidente libanese Aoun, per portare avanti, chiede la fine definitiva degli attacchi israeliani e respinge l'ipotesi di una semplice proroga della tregua attuale.
0: Ecco Michele, l'hai detto, siamo di fronte a un'escalation. Diversi analisti cominciano a dire che dietro questa escalation ci sono perlomeno anche le elezioni in Israele previste per il prossimo autunno. È così? È una tesi che ti convince?
1: È una tesi che ha un fondamento perché in questa situazione in cui Israele si avvicina rapidamente al voto, tra l'altro dobbiamo considerare che ieri è esplosa una mini crisi nella maggioranza in cui un partito religioso ortodosso ha ritirato il suo appoggio e questo ha fatto scattare nell'opposizione il desiderio di tentare di andare al voto di sfiducia già la prossima settimana e quindi di anticipare le elezioni che ufficialmente sono previste il 27 ottobre. Però in questo clima è davvero difficile immaginare che l'attuale maggioranza di governo, che il premier Netanyahu, possa pensare ad ammorbidire la posizione di Israele, ad allentare questa escalation, questa pressione militare su Libano e su Hezbollah, ed invece tutto lascia pensare che questa situazione vada avanti, anche perché Netanyahu pensa evidentemente alla sua base elettorale, che sicuramente è radicale ed è a favore della guerra.
0: Grazie Michele, Michele Giorgio in diretta con le novità sul conflitto in Medio Oriente. Adesso andiamo in Italia, dove sono sempre più inquietanti i dettagli dell'uccisione sabato scorso a Taranto di un 35enne originario del Mali. L'uomo, immigrato con regolare permesso, stava andando al lavoro alle 5 del mattino quando è stato accerchiato e poi ripetutamente colpito da un gruppo di giovanissimi, quasi tutti minorenni. Ha provato a rifugiarsi in un bar, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca.
2: Era un bracciante e alle 5 del mattino di sabato stava andando al lavoro nei campi in bicicletta. Lo hanno scelto a caso, senza, dicono gli inquirenti in queste prime battute dell'inchiesta, un motivo particolare. Cercavano qualcuno e hanno trovato lui. Il 35enne malese stava pedalando nella città vecchia di Taranto quando ha incrociato un gruppo di giovanissimi, non una baby gang, è stato detto, ma un branco, che lo hanno accerchiato, lo hanno duramente colpito. Lui ha tentato di rifugiarsi in un bar, ma gli sarebbe stato negato di stare lì e allora è stato di nuovo raggiunto e di nuovo colpito e per finire ucciso. Pare che il colpo fatale sia stato di un quindicenne. In queste ore chi indaga ha arrestato 4 minorenni e un diciannovenne. Si starebbe cercando una sesta persona. Quel che è stato detto ieri in una conferenza stampa è che si tratta di giovani incensurati ma tutti noti ai tribunali dei minori per il loro disagio sociale e familiare. Tutte situazioni intercettate ma non curate. Vi proponiamo le parole della procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia.
3: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire. Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
2: Domani ci sarà un presidio in ricordo del 35enne promosso da diverse associazioni sotto il titolo Taranto non può rimanere in silenzio.
0: Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano in Svizzera, lascerà il prossimo 29 giugno la sede diplomatica a Berna in vista del suo pensionamento per raggiunti limiti di età. Lo rende noto l'agenzia italiana ANSA. Il diplomatico, ricordo,

0: ricordiamo, presente a Crans-Montana poche ore dopo il rogo del Constellation, ha gestito negli ultimi mesi soprattutto questo, la delicata fase di supporto alle famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Capodanno e i difficili rapporti tra Italia e Svizzera che avevano portato tra l'altro anche al suo richiamo a Roma per protesta. Un viaggio, un biglietto e maggiori tutele per i passeggeri dalla partenza all'arrivo. E quanto promette la Commissione europea che poco fa ha presentato il suo pacchetto sul trasporto ferroviario, norme che una volta approvate dall'UE potranno essere riprese anche dalla Svizzera. Ma per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
1: Un viaggio in treno più facile da organizzare e migliori tutele per i viaggiatori. Questo è il senso delle misure proposte stamani dalla Commissione europea. Oggi, per i viaggi internazionali con più vettori, per esempio Tilo e Trenitalia da Lugano a Venezia o FFS, ÖBB e Ferrovie Magiare da Zurigo a Budapest, acquistare i biglietti ferroviari può rivelarsi un rompicapo. La Commissione stima che in media si impiega un 77% di tempo in più nell'acquisto di biglietti ferroviari rispetto a quegli aerei.
2: There is one thing air travel does very well.
1: C'è una cosa che il trasporto aereo fa molto bene, è semplice cercare, comparare e prenotare in pochi minuti su un'unica piattaforma, ha notato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Questa semplicità non deve essere un privilegio del trasporto aereo, deve essere così anche per i passeggeri ferroviari. L'idea è che si possa trovare, comparare e combinare i servizi offerti dai diversi vettori acquistando un unico biglietto. La concorrenza deve fare il suo gioco, niente presentazioni tendenziose, il passeggero deve essere in condizione di scegliere i collegamenti più convenienti tramite le diverse compagnie o sulle piattaforme online. Miglioreranno anche le tutele, in caso di perdita delle coincidenze, i possessori di un biglietto unico per un viaggio con più compagnie avranno diritto all'assistenza, alla riorganizzazione del viaggio, al rimborso e al risarcimento. Oggi invece bisogna spesso rimetterci di tasca propria. Da notare che la Svizzera è legata all'UE da un accordo bilaterale sul trasporto terrestre, è quindi prevedibile a termine anche un adattamento del diritto svizzero ai nuovi standard europei.
0: Da inizio maggio in Francia gli studenti possono mangiare nelle mense universitarie pagando solo un euro, una misura approvata dal Parlamento francese per contrastare la precarietà. Un'offerta, questa la particolarità, che vale per tutti gli studenti, a prescindere dal reddito. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
3: Finora la tariffa ridotta di un euro era riservata solo ai beneficiari di una borsa di studio, mentre gli altri studenti pagavano il prezzo pieno di 3,30 euro a pasto. Da inizio maggio però il prezzo di un euro è stato esteso a tutti gli universitari, indipendentemente dalla loro situazione economica. La misura riguarda le mense gestite dai centri regionali delle opere universitarie e scolastiche, che sono circa 800 in tutto il paese. La richiesta di abbassare il prezzo per tutti gli studenti era stata sostenuta dalle associazioni studentesche e portata poi in Parlamento dai socialisti. Una decisione che arriva in un contesto di forte precarietà economica fra gli studenti. Secondo i sondaggi, infatti, il 34% degli universitari rinuncia regolarmente a dei pasti per riuscire a mantenersi. La misura però solleva anche delle preoccupazioni. Il sistema delle mense, infatti, è già molto sotto pressione e negli ultimi anni l'affluenza è cresciuta sensibilmente, con circa 45 milioni di pasti serviti ogni anno. Per far fronte al rischio di sovraffollamento e compensare le mancate entrate, lo Stato francese prevede di assumere nuovo personale e investire in nuove attrezzature, stanziando 50 milioni di euro per il 2026 e altri 120 milioni per il 2027. Per fare un confronto con altri paesi, all'Università di Friburgo in Svizzera gli studenti hanno diritto a tariffe ridotte e i pasti costano fra gli 8 e i 10 franchi. In Italia invece il sistema è legato al reddito. All'Università di Pavia, per esempio, il pasto a tariffa massima costa 6,50 euro, mentre per le fasce agevolate varia fra i 4 e i 5 euro. Gli studenti con una borsa di studio, inoltre, hanno diritto a un pasto gratuito al giorno. Tre sistemi diversi, dunque, dove la Francia ha scelto di puntare su un sostegno universale agli studenti. Resta però da capire se il modello riuscirà a rimanere sostenibile sul lungo periodo, considerando un sistema di mense che è già oggi molto sotto pressione.
0: E questo era il nostro ultimo contributo. Grazie per averci ascoltato. Vi lascio allo sport.
4: Lo sport. Buongiorno da David Conti, unica squadra di Swiss League a non aver ricevuto la licenza in prima istanza e la Bellinzona non l'ha ottenuta nemmeno in seconda. La commissione d'appello ha infatti respinto la richiesta del club Granata che, come si legge dal comunicato, non è riuscito a migliorare la propria domanda. Bellinzona comunque è retrocesso dalla Challenge League. Sempre per il calcio, alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia che potrebbe consegnare all'Inter il secondo trofeo dopo lo scudetto. I nerazzurri all'Olimpico affrontano la Lazio. In Francia alla stessa ora Lens Paris Saint-Germain che potrebbe consegnare ai parigini la vittoria della Ligue 1 in attesa della finale di Champions League. Nell'hockey mancano due giorni ai mondiali casalinghi. La notizia delle ultime ore è la convocazione di Sidney Crosby. Per il canadese sarà una sorta di possibile commiato nonché l'occasione per una rivincita personale. Le ultime immagini internazionali sono infatti amare. Il quarto di finale olimpico chiuso anzitempo contro la Cechia e la finale persa contro gli Stati Uniti vissuta dalla tribuna, il clamoroso KO contro la Danimarca padrone di casa ai mondiali dello scorso anno allo stesso stadio della competizione. Infine nel ciclismo, con la carovana che si appresta a risalire la penisola, il Giro d'Italia presenta la quinta tappa con arrivo a Potenza dopo 37 anni. Da ieri in rosa c'è l'italiano Ciccone.
5: Buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio con tempo abbastanza soleggiato e le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Al nord sarà almeno in parte soleggiato con qualche rovescio isolato in montagna e non si supereranno i 16 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 14 maggio. In tutta la Svizzera trascorrerà una giornata con tempo variabile, con un'alternanza di rovescio temporali sparsi, ma anche con qualche schiarita pomeridiana, in particolare al sud. Le temperature minime scenderanno attorno ai 7 gradi e le massime si manterranno tra i 12 e i 15 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Con la puntata di oggi vogliamo continuare il ciclo di ascolti dedicati, grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini, al rapporto tra radio e musica classica. Oggi però concentrandoci, essendo mercoledì, su un'orchestra svizzera, ovvero l'Orchestre de la Suisse Romande, anche lei come formazione orchestrale molto legata al mondo radiofonico. Qui a Rete 2 lo sappiamo benissimo, questo connubio è davvero forte, la radio dà voce e spazio alla musica classica anche al di fuori delle sale da concerto e l'aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. Ma la radio ha anche influenze proprio sulla composizione di nuova musica e per questo motivo vogliamo aprire ogni puntata di questa settimana con uno dei 5 movimenti che compongono la Radio Serenade di Claude Delvincourt, un brano composto nel 1914 che è la rappresentazione massima di questa influenza reciproca tra radio e musica classica. Noi vogliamo aprire questa puntata di Concerto.ch con Menuet Allegretto, da una registrazione del 2013 con protagonisti l'Orchestra della Svizzera Italiana e il direttore svizzero Philippe Bach, tenutasi all'Auditorio Già RSI.

Abbiamo ascoltato da Radio Serenade di Claude Delvincourt Menuet Allegretto, un estratto dalla produzione RSI 2013, tenutosi all'Auditorio Sergio Molo RSI a Lugano Besso nel maggio appunto del 2013 con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach. Ora però spostiamoci sull'Orchestra della Suisse Romande. Nel 1935 Radio Genève festeggia i suoi primi 10 anni di attività e per l'occasione commissiona una nuova partitura ad Arthur Honegger. Il compositore consegna puntualmente all'inizio di gennaio e poche settimane dopo, il 4 marzo, il brano debutta al Conservatorio di Ginevra sotto la direzione di Hermann Scherchen, con trasmissione in diretta radiofonica. Da Honegger non ci si poteva attendere una cantata celebrativa nel senso più tradizionale. Tra i primi musicisti del suo tempo aveva già percepito il rischio di un mondo sonoro invaso dal rumore, un'inquietudine che aveva espresso in maniera drammatica nel suo oratorio Cri du Monde. Qui però il tono cambia. Al posto dell'angoscia arrivano il sorriso, l'ironia, quasi una presa di distanza. Ne nasce un pezzo di appena 8 minuti che potremmo intitolare Gioie e miserie della radio. È un vero e proprio montaggio sonoro, virtuosistico, che accosta musiche diversissime e persino antimusiche, anticipando sorprendentemente quella pratica dello zapping che oggi ci è così familiare. Ma negli anni 30 tutto questo era complicato dalle interferenze, dai cali di segnale, da una tecnologia ancora fragile, effetti che Honegger traduce in partitura con una precisione artigianale, nota dopo nota. Il risultato è un lavoro profondamente radiofonico, difficilmente immaginabile in un normale concerto. Organo, voci soliste e coro si alternano in una sequenza frenetica dove si inseguono una canzone popolare, un frammento jazz, un corale protestante, omaggio inevitabile alla Ginevra calvinista, una musica orientale da bazar, un valzer lento, un quartetto d'archi, un'aria tenorile d'opera, una cadenza pianistica romantica, fino a una chanson di cabaret. Un caleidoscopio inatteso, multicolore, con cui la voce di Radio Genève sorprende il proprio pubblico e trasforma un anniversario in un esperimento sonoro audace e modernissimo. Noi allora vogliamo ascoltare questo Radio Panoramique Mouvement Symphonique di Arthur Honegger, un estratto dal CD dell'Orchestre de la Suisse Romande, qui diretti da Guillaume Tournière, il coro era le Corps Pro Arte de Lausanne, diretti da Pascal Mayer e solisti di Brigitte Biles, mezzo soprano, e Christoph Einhorn, tenore.

Mouvement symphonique radio panoramique di Arturo Noguer qui con l'orchestre de la Suisse romande diretta da Guillaume Tournier, il coro Pro Arte de Lausanne diretti da Pascal Mayer, solisti abbiamo ascoltato Brigitte Bailly, mezzo, e Christophe Einhorn, tenore. Un omaggio a Radio Genève a 10 anni dalla sua nascita. E noi vogliamo continuare ad ascoltare quello stesso CD dove appunto era presente questo Mouvement Symphonique Radio Panoramique, e lo vogliamo fare ascoltando Jour de Fête Suisse per orchestra, sempre di Arturo Noguer. Si tratta di un brano composto da più movimenti dedicati alla Svizzera, ai suoi pastori e alle sue tradizioni, come il lancio della pietra. E allora ascoltiamo Jour de Fête per orchestra con l'orchestra della Suisse romande diretta da Guillaume Tournier.

Guillaume Tournière à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, qui con un jour de fête suisse per orchestra di Arturo Neger, questo brano omaggio alla Svizzera e alle sue tradizioni, ai suoi paesaggi e ai suoi abitanti. Noi ora vogliamo cambiare disco, vogliamo spostarci in un disco del 2000, sempre con l'orchestra della Suisse romande come protagonista, diretta qui da Fabio Luisi. Si tratta di un disco dedicato alle sinfonie e ai movimenti sinfonici di Honegger, e allora vogliamo iniziare ascoltando il Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra, e vogliamo ascoltarne l'Allegro Marcato. In apertura di puntata abbiamo ascoltato sempre di Honegger questo Radio Panoramique Mouvement Symphonique, un movimento sinfonico che però non aveva un numero, non era segnato come opus numero 4, e questo perché appunto si discostava dagli altri tre che Honegger aveva presentato durante la sua carriera, come Pacific 231 oppure appunto questo Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra, che noi vogliamo ascoltare con l'orchestra della Suisse romande diretta da Fabio Luisi.

L'orchestra della Suisse romande, diretta da Fabio Luisi, con il Mouvement Symphonique numero 3 per orchestra Allegro Marcato di Arthur Honegger. E noi da quello stesso disco del 2000 vogliamo ascoltare adesso un altro estratto. Subito dopo aver portato a termine la monumentale Symphonie Liturgique, Arthur Honegger torna a un clima completamente diverso. Nell'estate del 1946 inizia a lavorare alla sua quarta sinfonia, che conclude già nel mese di novembre, complice un periodo sereno e rigenerante trascorso in Svizzera. La partitura nasce su commissione del direttore e mecenate Paul Sacher per celebrare i 20 anni della sua orchestra da camera di Basilea. La prima esecuzione avvenne il 21 gennaio 1947 accanto a nuove pagine firmate anche da Stravinsky e Martinu. Honegger le dà un titolo significativo, Delice Basiliensis, le delizie basilensi. Il ricordo delle settimane felici trascorse nella tenuta di Sacher alle porte della città. Se la Liturgique rappresenta il volto più drammatico e inquieto del compositore, questa quarta sinfonia ne è quasi l'opposto, luminosa, distesa, attraversata da una gioia intima. Qualcuno l'ha definita la pastorale di Honegger, per analogia con Beethoven, ma anche per la sua freschezza e per quell'equilibrio classico che richiama piuttosto Haydn o Mozart. Dietro un'apparente semplicità si nascondono però una scrittura raffinatissima, un contrappunto sapiente, un'armonia di grande finezza. L'organico è ridotto, quasi cameristico, pochi strumenti a fiato, qualche percussione, un pianoforte e un piccolo gruppo d'archi. Il primo movimento si apre con un lento e misterioso in cui germogliano tutti i temi destinati a svilupparsi nell'allegro successivo, costruito secondo la forma sonata. Il secondo tempo, un breve larghetto, ha il carattere di una processione notturna, sospesa, circondata idealmente dal volo degli uccelli. Qui emerge nel corno solista una celebre melodia popolare di Basilea, Zbasel an Nimri, omaggio diretto alla città. Il finale allegro nasce quasi di nascosto da un leggero movimento del fagotto e i suoi temi prendono forma gradualmente, come affiorando dal silenzio. Dopo un momento lirico, un adagio di grande tenerezza, la musica si anima. I temi tornano, si intrecciano, si sovrappongono con una padronanza che ricorda il celebre finale della Jupiter di Mozart. Il punto culminante arriva con l'irruzione festosa, al flautino, al pianoforte e al tamburo basilese, di un antico canto carnavalesco del Morgenstreich, la famosa apertura del carnevale di Basilea. Allora noi vogliamo ascoltare da questa sinfonia numero 4, Delice Basiliensis, l'Allegro, il terzo movimento di Arthur Honegger con l'Orchestre della Suisse Romande diretta da Fabio Luisi.

0: Fabio Luisi è la testa dell'orchestra della Suisse romande per questo terzo movimento dalla Sinfonia numero 4 di Arthur Honegger. Abbiamo ascoltato l'Allegro e con questo ascolto si chiude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street, sono Lorenzo De Finti. Ci avviciniamo a uno dei concerti più attesi, quello finale della parte primaverile della stagione tra jazz e nuove musiche 2026. Lunedì 18 maggio allo studio Foce di Lugano arriverà infatti il pianista e compositore Aaron Parks con il suo progetto Little Big. Aaron Parks è una delle figure più interessanti emerse dal jazz americano negli ultimi 20 anni. Nato a Seattle nel 1983, si trasferisce giovanissimo a New York per studiare alla Manhattan School of Music, entrando rapidamente in contatto con una generazione straordinaria di musicisti che avrebbe profondamente segnato il jazz contemporaneo. Determinante l'incontro con Kenny Barron, suo insegnante e mentore, che lo segnala a Terence Blanchard. Parks entra così nella band del trombettista a soli 18 anni, iniziando una carriera professionale fulminea. Negli anni successivi collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, da Christian Scott a Tunde Ajua, a Kurt Rosenwinkel, Ambrose Akinmusier, fino al collettivo James Farm, insieme a Joshua Redman, costruendo però parallelamente un percorso artistico sempre più personale. Ed è forse proprio con Invisible Cinema, il disco pubblicato nel 2008 per la Blue Note, che il suo linguaggio assume una forma pienamente riconoscibile, un jazz capace di fondere scrittura melodica, atmosfere ambient, rock indipendente, elettronica discreta e improvvisazione contemporanea. La sua musica evita spesso il virtuosismo esibito per cercare invece un equilibrio particolare tra semplicità apparente e profondità armonica. Nei suoi lavori convivono groove ipnotici, melodie sospese, spazi rarefatti e una forte attenzione al suono collettivo della band. Negli anni Aaron Parks ha continuato a trasformare il proprio linguaggio arrivando al progetto Little Big, proprio questo. Forse è la sintesi più compiuta della sua ricerca attuale, una musica che guarda alla forma della canzone, al suono elettrico, alla cultura indie e alla tradizione jazzistica senza gerarchie rigide. Con Little Big il pianoforte non è più il centro assoluto della scena, dialoga con chitarre, synth ed elettronica in una scrittura che punta più all'identità sonora della band che all'idea tradizionale del solista accompagnato. Aaron, che è arrivato in Europa pochi giorni fa, ci ha fatto la cortesia, proprio il primo giorno appena atterrato in un albergo in una zona della Germania che non ha saputo identificare precisamente, ma vicino a Duisburg, ha fatto la cortesia di venire a parlare con noi e quindi ora sentiremo quello che ci ha detto. Curiosamente l'intervista è avvenuta tramite Zoom, ma tramite telefono, perché il suo computer purtroppo si è rotto, cosa che l'avrebbe messo in difficoltà se avesse utilizzato per questa tournée dei sintetizzatori virtuali solo attraverso il computer. Invece me li ha fatti vedere durante l'intervista. Per la prima volta ha portato in giro dei synth fisici, proprio degli strumenti molto piccoli, perché devono essere compatibili con i trasporti aerei del 2026. Però questa è una caratteristica importante, una curiosità che subito ci lancia in questa intervista.

0: Buongiorno Aaron, benvenuto a Rete 2, grazie per aver trovato il tempo di stare con noi. Vorrei parlare un po' di te, della tua carriera, della tua evoluzione negli anni. Partiamo dall'inizio, quando sei trasferito a New York nei primi anni 2000, giovanissimo. Che ambiente musicale hai trovato allora? E quali musicisti o esperienze ti hanno formato maggiormente?
1: I feel like I was incredibly lucky. In many ways, when I came to New York, I went to Manhattan School of Music right away, and I had already known a number of other students at that school from some of the young musician programs that they had.
0: Oh, difficile dirlo. Mi sento incredibilmente fortunato sotto molti aspetti. Quando sono arrivato a New York ho iniziato subito a frequentare la Manhattan School of Music e conoscevo già alcuni studenti grazie a programmi dedicati a giovani musicisti. Così mi sono ritrovato a studiare con persone che avevo incontrato uno o due anni prima in contesti come la Grammy Band o il programma Jazz Ahead di Betty Carter. Musicisti come Ambrose Akinsumir, ero amico di Matt Brewer, c'era Malcolm Zenon. Insomma, erano musicisti giovanissimi ma già di livello altissimo, molto creativi e stimolanti. Certo, a New York succede sempre qualcosa, ma io ho avuto davvero la sensazione di entrare in una comunità autentica di persone motivate e creative. In più studiavo con Kenny Barron alla Manhattan School of Music ed è stato proprio lui a raccomandarmi per il gruppo di Terence Blanchard. Sono entrato nella sua band a 18 anni. Da lì si sono create amicizie, rapporti importantissimi con Eric Harland, poi Kendrick Scott, Lionel Luke, Bryce Winston, Derrick Hodge, tutta quella generazione. È stato come entrare progressivamente nel cuore della scena newyorkese dei primi anni 2000 ed è stato straordinario.
1: Bryce Winston, Derrick Hodge, this whole crew, and yeah, it's just this sort of like widening network of the New York scene in the early 2000s that was amazing. Yeah.
2: Okay.
0: Hai citato Terence Blanchard, hai iniziato a suonare con lui molto giovane. Che cosa ti porti dietro di quel periodo? Che cosa hai imparato sia sul piano della composizione che dell'improvvisazione e del suono della band? Cosa ti ha insegnato?
1: Yeah, I think I learned a lot about trying to find the balance between structure and freedom.
0: Credo di aver imparato molto sul rapporto tra struttura e libertà. Terence è un compositore straordinario, pensa in profondità ai suoi brani, ma allo stesso tempo vuole che i musicisti si prendano dei rischi, che rompano in qualche modo quella struttura. Una cosa molto importante era il modo in cui si relazionava con la band, ci dava fiducia, al punto da lasciarci anche sbagliare. E così imparare attraverso i nostri errori.
1: Enough to like let us fail and learn by failing.

0: Parliamo di Invisible Cinema. Quel disco introduce già un universo sonoro molto riconoscibile tra jazz, ambient, elettronica, tante altre influenze, difficili perfino da definire. Cercavi consapevolmente qualcosa di nuovo? Volevi allontanarti da qualcosa? Oppure era semplicemente il tuo modo naturale di vivere la composizione e il suono?
1: I think that it was, I mean, to some degree, if I'm honest, it's probably, it's somewhere a little bit of both. At the time, at that particular moment in time, I think just my interest, I was listening to a lot of singer-songwriters, indie rock bands, electronic music, ambient music.
0: Penso ci fosse un po' di entrambe le cose. In quel periodo i miei ascolti stavano cambiando molto. Ascoltavo tanti cantautori, indie rock, musica elettronica, ambient, musica folk. Venivo da una formazione molto purista, da jazzista straight ahead, quasi l'idea che se non c'è swing allora non c'è jazz. Magari anche musica classica, ma avevo un approccio piuttosto rigido. Poi, nei miei primi 20 anni, il mio universo musicale ha iniziato ad allargarsi. Ho iniziato a pensare alla produzione, a ritmiche diverse, a nuovi colori sonori. Sinceramente, credo che per un certo periodo fossi anche un po' in crisi rispetto al jazz più tradizionale. Avevo bisogno di prenderne le distanze. Quindi sì, c'era anche il desiderio di creare qualcosa di nuovo, ma più che nuovo in senso astratto, volevo creare la musica che io stesso avrei avuto voglia di ascoltare. Non si trattava di essere originale a tutti i costi, era più una domanda del tipo: perché la musica che suono non assomiglia alla musica che ascolto? E come posso avvicinarmi di più a quel mondo? Col tempo però sono tornato ad amare profondamente tutta la ricchezza del jazz straight ahead e dello swing. Credo semplicemente di aver avuto bisogno di allontanarmene per un po', prima di poterci tornare per davvero.
1: But I had to go through a phase of pushing it away, I guess, in order to come back around to it.
0: Hai parlato di elettronica, nel tuo percorso l'elettronica è diventata una parte molto importante della produzione musicale, non semplicemente decorativa, ma integrata nel processo creativo stesso. Come si è evoluto nel tempo il tuo utilizzo di sintetizzatore o il fatto di processare attraverso filtri o altri effetti la musica in tempo reale?
1: Oh, I'm still such a dilettante, you know, I don't really know what I'm doing with it yet, and for most of my time with soft synths, I've been using things from
0: Guarda, mi sento su questo un dilettante totale. Non ho davvero la sensazione di sapere fino in fondo che cosa stia facendo. Per molto tempo ho lavorato soprattutto con soft synth sul computer, partendo da preset e modificandoli poco a poco per renderli più personali. Amo i sintetizzatori, ma non sono mai stato uno che passa ore e ore ad approfondirli in modo tecnico. Ed è divertente perché proprio in questo tour, guarda caso, per la prima volta sto portando con me un vero synth hardware. Tra l'altro è capitato nel momento giusto, visto che oggi il computer ha deciso di smettere di funzionare. Se avessi avuto solo quello, sarei stato nei guai. Quindi sì, direi che sto imparando, mi interessa molto e mi piace anche il fatto di sentirmi di nuovo un principiante, quasi un bambino che gira delle manopole strane e si chiede: ma vediamo un po' che cosa succede.
1: Spending time just being like a total beginner, being a kid, like, what does that knob do?

0: Ma io penso che sia bellissimo, un po' come un pittore, Aaron. Magari non conosce la composizione chimica dei colori che usa, ma riesce comunque a creare qualcosa di magico attraverso di questi. Forse è persino meglio così, lasciarsi guidare dall'istinto, dall'intuito, dall'orecchio, dalla sonorità che si sta cercando.
1: For sure. Yeah. For sure. And yeah, I'm interested and I'm looking forward. That's one of the...
0: Sì, assolutamente. Infatti sono curioso di vedere dove mi porterà tutto ciò. Questo tour, che iniziamo oggi qui in Germania, dove vi sto parlando, è molto legato alla nuova musica che registreremo subito dopo, pezzi nuovi, brani mai eseguiti prima. Appena finiamo i concerti, entreremo direttamente in studio. Quindi, mentre stiamo imparando i nuovi brani, io sto anche reimparando ad usare il sintetizzatore. Sarà un periodo di grande apprendimento.
1: A lot of learning.
0: Molto utile, tra l'altro, poter suonare i brani dal vivo prima di registrarli. Ti permette di arrivare in studio con una consapevolezza completamente diversa, giusto?
1: That's the goal.
0: Parliamo ora del pianoforte. Il tuo suono pianistico è immediatamente riconoscibile, cosa rarissima. Qual è il tuo rapporto col pianoforte? Studi molto? Lavori specificamente sul suono fisico dello strumento? E quando studi, su cosa lavori? Musica classica, tecnica? Hai una routine di studio quotidiana?
1: I mean, a daily routine is a good idea, but I haven't done it in a while. But I went through intense phases of practicing. I think there are certain elements that are consistent. I think
0: routine di studio quotidiana, beh, sarebbe una bellissima idea, ma ultimamente non ne ho una, veramente. Ci sono stati però periodi molto intensi di studio, alcune cose sono rimaste costanti nel tempo. Per quanto riguarda il suono, una cosa importante è lasciare che sia la gravità a fare più lavoro delle dita. È un concetto che ho imparato dalla mia insegnante, Sofia Rossoff, con cui ho iniziato a studiare verso la metà dei miei 20 anni. La mia tecnica pianistica è molto artigianale, molto personale, non sono cresciuto con una formazione classica rigorosa e sotto certi aspetti ho una tecnica piuttosto strana. Questo mi ha anche causato alcuni problemi fisici da stress ripetitivo, però mi ha obbligato a cercare una strada personale. Invece di partire da un'idea astratta di tecnica corretta, ho sempre cercato prima di immaginare il suono che volevo ottenere e poi capire fisicamente come arrivarci. Ed è stato proprio questo approccio a portarmi verso un mio suono personale sul pianoforte.
1: Opposed to sort of like this is how you're supposed to do it. If that makes sense, like if having the sound in mind and trying to figure out how to get closer to it.
0: Parliamo ora del concerto di Lugano di lunedì 18 maggio allo studio Foce. Cosa ci puoi raccontare del progetto che porterà in tour, che stai portando in tour in Europa e che ascolteremo anche a Lugano?
1: Yeah. So I'm on tour with my band Little Big, yes. Which as you know, you mentioned Invisible Cinema and the way that project was sort of melding different influences in a lot of ways. Little Big in many ways is the continuation of that ethos. And you know, at times but maybe even committing a little bit more in some ways to really trying to make it song focused and about a band sound rather than individual.
0: Sono in tour con il mio progetto Little Big. Come dicevamo prima, Invisible Cinema cercava già di fondere mondi musicali differenti e Little Big rappresenta in molti modi la continuazione di quella ricerca. Forse però qui c'è ancora più attenzione alla dimensione della canzone, del suono collettivo, della band, più che ai singoli assoli. E poi c'è il desiderio di non avere paura della semplicità, armonie diatoniche, melodie dirette, groove chiari, cose che possano rimanerti dentro. Spero che ci sia profondità, certo, senza rinunciare però alla melodia o alla semplicità comunicativa. Con Little Big Third sentivo di aver portato molto all'essenza il materiale, armonicamente molto ridotto, molto essenziale, e io amo quella semplicità. C'è una frase di Mingus che adoro: rendere complicato ciò che è semplice è normale, rendere semplice ciò che è complicato, quello sì che è creativo. Però a un certo punto ho iniziato a sentire la mancanza di alcuni colori armonici. La nuova musica amplia un po' la tavolozza, armonie più ricche, maggiore uso dei synth, ma anche un utilizzo diverso del pianoforte. In Little Big, il pianoforte funzionava quasi come un'altra chitarra, con troccanti, linee melodiche, pochissimo accompagnamento pianistico tradizionale. Forse sto entrando troppo nei dettagli, ma sono esattamente le cose che mi interessano in questo momento. E adoro questa band. Greg Tuoni alla chitarra elettrica, David Guinea Jr. al basso elettrico e Yeong-Kun Kim alla batteria. È la stessa formazione dell'ultimo disco e tra noi c'è una chimica vera.
1: I'm getting sort of way into the weeds here, but this is what I'm interested in with this tour, and it's a band that I love, Greg Tuohy on electric guitar, David Guinea Jr. is on electric bass, and Jungkook Kim is on the drums, and so it's the same band that we made our last record, and I love these guys, and there's a real band chemistry.
0: È importantissimo riuscire a mantenere continuità nei membri di una band, giusto?
1: It's also, you know, it gets tricky. These are great musicians.
0: Esatto. Anche perché sono tutti musicisti straordinari e quindi sono sempre più richiesti. Il fatto che siamo riusciti a riunire tutti per 2 settimane e mezzo di tour mi fa sentire davvero fortunato.
1: For a 2.5 week tour, I feel lucky about for that.

0: È vero quello che dicevi prima, il tuo suono è davvero incredibile e riconoscibile. Ho ascoltato, ricordo che ascoltando alcuni brani del progetto che avevi con Joshua Redman, James Farm, mi chiedevo, ma cosa sta facendo qui? E cercavo di analizzare il tuo modo di suonare e di capirlo, perché apparentemente sembra semplice, ma quello che arriva all'ascolto non è semplice affatto. In realtà è semplice, perché sono triadi, accordi diatonici, come dicevi, oppure none aggiunte in modo molto semplice, ma questo è un linguaggio personale, immediatamente riconoscibile. Anche quando suoni musica non tua, il tuo stile è percepibile immediatamente. È un traguardo enorme.
1: Thanks a lot, man. Yeah, that's funny. You mentioned there is a song that we recorded on the second James Farm record.
0: Grazie, mi fa davvero molto piacere. Ed è curioso che tu abbia citato James Farm, perché è proprio dal secondo disco del gruppo riprenderemo un mio brano, Otherwise. Mi accorgo che ormai faccio quasi sempre così, torno su vecchie composizioni e provo a scoprirci qualcosa di nuovo dentro. E infatti questo brano tornerà in repertorio proprio in questo tour.
1: Bringing one of those songs from James Farm back into rotation.
0: Fantastico, grazie ancora Aaron, buon tour e ci vediamo lunedì.
1: Thanks a lot, man. See you later.

0: New Coat of Paint, dall'album del 1974 The Heart of the Saturday Night di Tom Waits, un altro protagonista del nostro catalogo di voci marziane compilato per noi da Boris Savoldelli. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno gli ascoltatori.
0: Beh, quella di Tom Waits è anche una storia di trasformazione, no, della voce.
1: Sì, è quello che ho cercato di costruire nella puntata di oggi, con la playlist della puntata di oggi, perché da un certo punto di vista potremmo dire che Tom Waits è un terrestre che a un certo punto decide di lasciare questa terra e andare su Marte, ecco perché diventa un marziano. E lo si sente, la sua evoluzione è un'evoluzione a mio avviso straordinaria, un aumento costante di qualità, di originalità, di personalità, e un abbandono, un allontanamento sempre più ampio rispetto alla convenzionalità. E lo sentiamo già in questo primo frammento che vi propongo, perché l'ascolto che abbiamo fatto all'inizio, appunto del brano New Coat of Paint, riguarda un album del 1974. Attenzione, preparatevi ad ascoltarlo. Il prossimo frammento è un brano, si intitola Step Right Up, tratto da Small Change del 1976. È quasi un rap, direi una bella iniziativa nel 1976, ma provate a stare attenti ad ascoltare la sua voce come cambia. Non stiamo parlando di un cantante ascoltato a 20 anni, ascoltato a 60, dove ovviamente l'invecchiamento cambia timbricamente, ma stiamo parlando della stessa persona che in 3 anni cambia radicalmente la propria impostazione vocale. Non gli succede nulla, non ha incidenti, non ha niente, è una scelta stilistica assoluta. Proviamo a ascoltarla insieme. Right up.

0: fare.
1: Step Right Up, e qui davvero, come dicevi Boris, Tom Waits sembra che abbia lavorato di carta vetrata, no? In qualche modo, sulle sue corde vocali.
2: Sì, è una cosa che lui farà costantemente, cioè basta pensare alla voce di Tom Waits di oggi, ma noi ci arriveremo poi nella nostra carrellata. Lui fa un'evoluzione straordinaria, tiene fisse alcune cose. Il suo songwriting, a mio avviso, è la cosa più vicina vocalmente che io abbia mai sentito a Jack Kerouac. Come sai, io ho una grande passione per Jack Kerouac in generale, per la Beat Generation. Ecco, Tom Waits è una sorta di Jack Kerouac della voce. È come se in tutta la musica, in tutta la produzione artistica di Tom Waits, Jack Kerouac sia sempre presente, sorrida, ammicchi. Ed è una cosa che io ho amato moltissimo, la teatralità che aumenta sempre più nella musica e nelle voci, nelle parole di Tom Waits è evidentissima. Il prossimo frammento che vi propongo ci porta, a mio avviso, pienamente in questa atmosfera di Beat Generation, in questi racconti dei disperati, in questi racconti di provincia, se vuoi, di confine, nei quali Tom Waits è impagabile. Il brano si intitola Red Shoes by a Drugstore ed è un brano meraviglioso. Vi invito anche a ascoltare una cosa, stateci attenti: la batteria che è presente, la cui pulsione è sempre presente, non suona mai i piatti. Abbiamo costantemente il suono dei tamburi che battono, che battono, che battono e che ci portano in questa dimensione incredibile e keorachiana. Red Shoes by the Drugstore.

0: Red Shoes by the Drugstore, atmosfere fortemente evocative, come dicevi Boris. Qui c'è anche un forte sentimento, un forte spirito teatrale, no? Di Tom Waits.
1: Assolutamente sì, lo spirito teatrale di Tom Waits, che del resto, non dimentichiamolo, è anche un bravissimo attore, e ogni volta che viene utilizzato dai grandi registi come attore, perché ha sempre lavorato con grandi registi, i suoi personaggi sono sempre personaggi molto forti, quasi caricaturali, a partire dalla sua voce, che è questa che sempre più si connota e che ovviamente poi migliora negli anni, perché lavorando molto su questo tono pesante, forte, ancora una volta terrigno, potremmo dire, è chiaro che invecchiando la cosa migliora. Questa sua teatralità è sempre presente nella sua musica. Nel 1983 fa un disco epocale, Swordfish Trombones, che già dal titolo, questo mix di parole è incredibile, e fa un brano che io amo molto, che vorrei proporvi, che è Underground. E cito quanto dice un redattore di Onda Rock, Antonio Ciarletta, che dice una cosa molto bella secondo me su Underground, ve la leggo testuale. Dice: Underground è forse la metafora di tutta la poetica waitsiana, raccontando di una città miniera, sotterranea, operosa mentre il resto del mondo dorme. Waits evoca quell'universo di miserabili che quasi clandestinamente veleggia come un relitto nel mare dell'opulenza borghese. Dice Tom Waits: they are alive, they are awake while the rest of the world is asleep. Lui dice: sono vivi e continuano ad esistere nonostante l'indifferenza collettiva. Questo è Tom Waits nel brano Underground.

0: Underground. Beh, a proposito di teatro, questo sembra un estratto da un'opera rock, no? Invece arriva da un album di Tom Waits del 1983, Swordfish Trombones. Beh, questa forte componente teatrale non rischia forse, Boris, di sopraffare a un certo punto anche proprio l'elemento musicale?
1: Sì, secondo me lo fa, ma non rischia, è proprio voluto. È un'evoluzione che Tom Waits continua ad avere. Tom Waits, secondo me, entra sempre più nel suo personaggio, un personaggio talmente unico che per comunicare non ha più neppure bisogno della musica. Lo sentiamo, secondo me, in un album che io adoro, che si intitola Mule Variation del 1999, dove Tom Waits fa un'operazione di eliminazione quasi totale della musica. Non abbiamo più lo strumento convenzionale, molte volte gli strumenti sono strumenti che lui ha davvero raccolto, ha raffazzonato, cioè il famoso 4, che è uno strumento che Mark Ribot usa, che è una scatola di biscotti sulla quale Mark Ribot ha applicato una tastiera e 4 corde e suona. E quello che noi abbiamo davanti è uno spettacolo dell'assurdo, dove davvero scompare tutto. Possiamo parlare di atonalità, ma siamo addirittura oltre. Non è solo un problema armonico, è proprio un discorso timbrico. Togliamo tutto, ma lanciamo un messaggio fortissimo portato da questa voce, da queste parole. Proviamo a ascoltarlo, ve lo propongo. Il brano si intitola Big in Japan. Ascoltiamone solo un frammento e cerchiamo di capire dove davvero arriva la poetica di Tom Waits.

0: un'incredibile invenzione noise, questa Big in Japan da Mule Variation del 1999. Qui davvero Tom Waits agisce sulla sua vocalità anche con dei filtri, no?
1: Sì, assolutamente, dici benissimo, noise puro. Già la voce è dura, già la voce è forte, già la voce è granulosa, ma lui aumenta ancora di più, la fa passare probabilmente da un distorsore o forse banalmente da un megafono, visto che lui ama molto lavorare con le cose acustiche. Siamo oltre il suono, siamo oltre la musica convenzionale, ma nonostante tutto riusciamo a confezionare un disco che in realtà è un disco ascoltabile, ma un po' come era anche nel concetto di Miles, no? In cui diceva less is more, meno fai e più ottieni. Lui ha fatto questa operazione vera di decostruzione, che è una cosa che ha avuto dei risultati a mio avviso incredibili. Nello stesso album, infatti, e questa la propongo come sigla di chiusura della nostra puntata, giocando nel gioco dei contrasti, nel gioco delle grandi differenze, cosa fa? Ci piazza una ballad straordinaria, bellissima, sia per liriche che per armonia che per melodia, dove invece si torna alla tradizione. Abbiamo la nostra chitarra ben sentibile, ben ascoltabile, questa voce dura, gracchiante, pesante, vissuta, che canta una storia d'amore. Credo che sia veramente incredibile. Hold On.

0: In occasione del concerto del 18 maggio al Foce, Bourbon Street dedica una puntata al pianista americano Aaron Parks, personificazione di un approccio al jazz legato a doppio filo al mondo contemporaneo e uno dei protagonisti più originali della scena attuale. Tra suono, visione e racconto, Aaron Parks si svela in un'intervista esclusiva. Aaron Parks e il jazz contemporaneo, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, oggi alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. La Confederazione ha pubblicato uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato della Migrazione sulle conseguenze di una limitazione della popolazione. L'analisi è stata pubblicata in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Secondo questa analisi, vista dal Consiglio federale, un tetto massimo per gli abitanti comporterebbe sì alcuni sgravi in settori quali alloggi, infrastrutture e ambiente, ma genererebbe costi ben più elevati per economia, assicurazioni sociali, AVS inclusa, e finanze pubbliche. Gli Stati Uniti hanno presentato alla Svizzera più opzioni in merito all'acquisto dei sistemi di difesa terra-aria Patriot. Tutte comportano ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Lo ha reso noto oggi il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera rimangono sospesi. Il Consiglio federale prenderà una decisione entro la fine dell'estate. Un'altra nave da crociera in quarantena, questa volta per un sospetto focolaio di norovirus che causa gastroenterite. A bordo ci sono oltre 1700 persone e la nave è ormeggiata a Bordeaux, in Francia. Un novantenne è morto e una cinquantina di persone presenta sintomi. Swiss intende riprendere i voli per Tel Aviv a partire dal 1 luglio. La compagnia aerea prolungherà invece la sospensione dei voli per Dubai fino al 13 settembre compreso. Quelli per Beirut rimarranno sospesi fino al 24 ottobre. Mosca esclude la possibilità di veri colloqui di pace con Kiev finché l'esercito ucraino non avrà lasciato il Donbass, ribadendo così una condizione sempre avanzata dall'estate 2024. Le dichiarazioni in questo senso della portavoce del Cremlino Peskov seguono l'affermazione sorpresa di Putin, che sabato aveva detto che la guerra si stava avvicinando alla fine. E per finire in Ticino, l'ente ospedaliero cantonale chiude il 2025 in positivo, più di 1,2 milioni di franchi dopo 3 anni caratterizzati dal segno meno. Un incremento che va di pari passo con l'aumento delle cure ambulatoriali e la parallela diminuzione delle prese a carico stazionarie. Guardando al futuro, preoccupa però la carenza di personale sanitario.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi al sud in prevalenza soleggiato, al nord aumento della nuvolosità con qualche rovescio possibile in montagna. Domani, giovedì, in tutta la Svizzera variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Buongiorno a voi tutti e ben ritrovati a Montmartre. Sono le 15:36 minuti 52 secondi. Apriamo questa puntata di metà settimana della nostra trasmissione musicale del pomeriggio, che prevede l'appuntamento consueto con voi che sapete alle 16, quando parleremo dell'idea di reinventare la città attraverso i festival. Fra brevissimo si apre Piano City Milano, che è un festival che ha una quantità di appuntamenti con il pianoforte in giro per la città veramente impressionanti, ma è una bella occasione per indagare tra l'idea di quanto i festival musicali oggi non siano solamente degli eventi culturali, ma sono strumenti capaci di rigenerare i quartieri, di creare delle comunità. E così, attraverso il suono, luoghi molto spesso dimenticati tornano a vivere e acquistano un nuovo significato collettivo. Ne parleremo con la direttrice artistica di Piano City, Ricciarda Belgioioso, e con il direttore di un altro bel bellissimo festival, questa volta estivo, il Bari Piano Festival, una voce conosciuta a voi che ci seguite spesso, ovvero il grandissimo pianista e anche eccellente divulgatore Emanuele Arciuli. Nell'ultima mezz'ora incontreremo telefonicamente Francesco Bossaglia e Andrea Molino, che ci parleranno di un'opera molto particolare che si svolgerà all'HAC di Lugano venerdì alle ore 20, un'opera multimediale appunto con la composizione di questo compositore italo-svizzero Andrea Molino dal titolo La memoria dei suoni, sapremo tutto dopo. E ora cominciamo con un paio di novità discografiche.

E quando si dice che la musica rende giovani, beh, forse è proprio vero. Infatti Joachim Kühn, grande pianista di jazz tedesco, all'età di 80 anni abbondanti, anzi 82 per la precisione, crea questo nuovo progetto che si chiama Young Lions e dove ha, appunto, stende una serie di musiche nuove tra il dicembre del 2024 e il gennaio dell'anno successivo, con l'obiettivo, appunto, di registrarle con persone con cui non aveva mai suonato prima. E lui stesso dice: per quanto riguarda il suono, la mia idea era tromba e marimba, anche se l'insieme, per esempio, tra una marimba e un pianoforte non è affatto cosa facile, perché sono strumenti che si tendono un po' a mascherare l'un con l'altro. Invece il risultato è veramente di altissimo profilo, anche perché Joachim Kühn, per formare questo gruppo, ha trovato Andres Kuhl, che è un vero genio della marimba. Con loro ci sono anche Jakob Bensch alla tromba, Nils Kugelmann al basso, Sebastian Wolf Gruber alla batteria. Si tratta, appunto, del nuovo disco che è uscito da pochissimo per la casa discografica tedesca Acht. Abbiamo ascoltato un brano dal titolo Everyday e adesso ne ascoltiamo un altro per proseguire la conoscenza di questo bel lavoro. Il titolo è Renata's Leap.

Era Renata Sleep con Joachim Kuhn, leader di questa band Young Lions. Joachim Kuhn, ottantenne pianista, 82enne pianista tedesco, insieme a lui Jakob Bensch alla tromba, Andres Kohl alla marimba, Nils Kügelmann al basso, Sebastian Wolf Gruber alla batteria. Un nuovo album è inciso per la casa discografica tedesca Akt, pubblicato anche in vinile 180 grammi per tutti gli amanti dell'alta fedeltà, ed ora da un veterano come Joachim Kuhn andiamo alla scoperta invece di un giovanissimo pianista svedese che risponde al nome di Joel Lisa Wrights.

0: E questo è il giovane talento svedese Joel Lissa-Reitz, il tutto estratto dall'ultimo album Leighton Heart, pubblicato dalla ACT, casa discografica tedesca. Il titolo del brano era Borton Bergen e con lui c'erano Niklas Fernquist al basso e Rasmus Blixt alla batteria. Si sono fatte le 16.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E noi rimaniamo sintonizzati sul tema pianistico con la nuova puntata odierna di Voi che sapete.

0: possibile reinventare la città attraverso i festival musicali? Eh sì, le città cambiano volto quando la musica esce dai luoghi tradizionali, dagli auditorium, dalle sale da concerto e incontra a volte spazi inattesi. Quindi luoghi normalmente non adibiti a concerti possono diventare palcoscenici anche di nuove connessioni. I festival musicali oggi non sono soltanto eventi culturali, ma sono anche, a volte, strumenti capaci di rigenerare dei quartieri, di creare delle comunità e quindi attraverso il suono degli strumenti musicali spesso dei luoghi dimenticati tornano a vivere e acquistando un nuovo significato collettivo. Effettivamente la musica nella contemporaneità dialoga sempre più con l'architettura, col paesaggio urbano, con la memoria dei territori e così la città talvolta si trasforma in un'esperienza, per così dire, diffusa, aperta, partecipata. Festival di questo tipo attirano tante creatività, generano turismo culturale e scatenano nuove energie sociali, ma soprattutto, secondo me, invitano i cittadini a guardare il proprio spazio urbano con occhi diversi. A pochissimo dall'apertura di Piano City Milano ne parliamo innanzitutto con la direttrice artistica Ricciarda Belgioioso, che saluto e ringrazio per essere con noi oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti e grazie.
0: Ma grazie a lei. E poi una voce ormai conosciuta dai nostri ascoltatori di Rete 2, un amico di Rete 2, grandissimo pianista e direttore artistico di Bari Piano Festival, che si svolgerà invece quest'estate, Emanuele Arciuli. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti e un saluto a Ricciarda, che ritrovo con piacere.
0: Innanzitutto,
1: Emanuele, che piacere.
0: Innanzitutto, Ricciarda Belgioioso, vogliamo cercare di spiegare ai nostri ascoltatori, e poi lo faremo anche con Emanuele, spiegare che cos'è Piano City e che cosa succederà a Milano in questi giorni, nei prossimi giorni, perché Piano City apre i battenti dopodomani.
1: Allora, la sua descrizione iniziale coglie esattamente lo spirito del festival, che quest'anno giunge alla 16ª edizione, non sono poche per un festival,
0: certo.
1: Nasce proprio con l'intento di portare la musica, nel nostro caso la musica per pianoforte, ci siamo dati questa regola, solo pianoforte e nessun altro limite, quindi la musica esce dalle torri d'avorio, esce dai teatri, dalle sale, va incontro alla gente. Va incontro vuol dire che i nostri concerti si tengono in parchi, ma anche biblioteche, musei e soprattutto in tanti luoghi veramente inaspettati. Questo è prima di tutto per noi una scusa anche per andare nei luoghi anche più difficili, luoghi della fragilità. Milano è una città non enorme, ma in movimento, complessa, con tutta una serie di quartieri anche che si stanno trasformando, o almeno in questi ultimi 10-15 anni hanno mostrato dinamismo, vivacità e anche intenzioni di riqualificazione. Noi cerchiamo di arrivare un po' prima con la musica, in modo anche da far conoscere questi luoghi alla città, cioè di connettere con il resto della città queste parti. Vi faccio degli esempi: quest'anno saremo dal quartiere Gratosoglio, che è un quartiere,
0: certo,
1: che sapete, degli anni 60, edilizia basso costo con anche gli spazi verdi, eccetera, rimane tra le torri bianche questi spazi veramente urbani, ma poi saremo anche per esempio in questi nuovi spazi della ex caserma Mameli, quindi zona nord, tra Niguarda, Parco Nord e Bicocca, che sarà oggetto di una grossa riqualificazione nei prossimi anni. Allora potete venire a scoprirlo quest'anno, ci sono anche delle visite in cantiere per chi volesse approfondire e si saprà che progetti ci sono proprio per connettere queste parti di città.
0: Certo.
1: Ma poi anche il nuovo, l'ex Cinema Orchidea, un pezzo di storia del cinema di Milano, che riapre dopo decenni di lavori, invece una realtà diciamo significativa, ma di altre misure, parliamo del centro di Milano, e come anche la nuova sede degli archivi del CASVA, che invece occupa l'ex mercato del quartiere Cutiotto. Quindi cosa vuol dire? Che diventa un centro per le arti, per diciamo la conservazione delle arti visive, ma è anche possibile, almeno noi lo facciamo con la musica, è auspicabile che diventi un luogo di aggregazione sociale, quindi questa per tutto il quartiere tra l'altro molto residenziale, per cui potrà essere un luogo di riferimento per la zona.

0: Eh sì, abbiamo creato un ponte con questo ascolto. Si trattava di un brano di Filippo Del Corno, Not in My Name, con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Carlo Boccadoro alla direzione e al pianoforte il nostro graditissimo ospite Emanuele Arciuli. E perché Filippo Del Corno? Perché sarà uno degli ospiti in un miniciclo che si chiama Parole senza musica nel festival, appunto, il Bari Piano Festival, che si svolge invece dal 22 al 29 agosto. Emanuele Arciuli, che tipo di festival è Bari Piano Festival?
1: Ma intanto devo dire che il Bari Piano Festival probabilmente non sarebbe mai nato senza Piano City di Milano. È un festival, Piano City di Milano, che secondo me ha fatto scuola e ha veramente, come dire, realizzato una serie di cose che altrimenti sarebbero rimaste, diciamo, delle utopie. Una delle cose, io sentivo parlare prima Ricciarda e lei diceva delle cose che sono delle cose che di solito noi sentiamo dire, per esempio, anche nel senso del faremo, realizzeremo. Il fatto invece che queste cose siano state realizzate già dimostra che sia possibile trasformare in realtà le utopie, i sogni o anche semplicemente dei programmi, dei progetti. E quindi io, diciamo, ringrazio Ricciarda per aver in qualche modo creato una sorta di modello che poi si è definito e declinato in altri modi. Bari Piano Festival è molto diverso da Piano City, intanto perché è un festival più piccolo, ma è quest'anno alla nona edizione. È un festival che però ha con Piano City alcuni elementi in comune, cioè il fatto, per esempio, che si svolga in luoghi della città insoliti, che non sono i luoghi deputati alla musica classica, cercando naturalmente sempre però di mantenere un aspetto importante che è quello dell'acustica, cioè della, come dire, del fatto che siano adatti ai concerti. Poi anche noi siamo un festival che fa

0: prossima edizione del festival, quella 26, non è ancora pubblicata sul sito. Quindi, Filippo c'è stato già lo scorso anno, insieme, ha parlato di un suo libro, appunto, su Puccini. E invece devo dire una cosa importante: quest'anno avremo un convegno che si chiama Chi ha paura della musica contemporanea? Al quale parteciperanno editori, direttori artistici, sovrintendenti, agenti, editori di riviste, compositori, pianisti, eccetera, eccetera. E quindi essenzialmente il nostro è un festival che si apre anche ai giovani, però è prevalentemente legato, diciamo, a inviti fissi, mentre so che Piano Siti è un festival che diventa poi anche una grande festa di pianisti, tanti pianisti, con pochi concerti, programmi molto mirati e una enorme quantità di pubblico che assiste a dei concerti anche molto difficili. Abbiamo riempito il Teatro Piccini con contatti di Stockhausen, tanto per dire, e cose così. E quindi sono molto contento di questa possibilità.
1: Eh beh, lo immagino. E veniamo all'aspetto, diciamo, del turismo, così, turismo culturale, che è questo tipo di festival generale. Ma prima un ascolto.

0: Emanuele Acciulli, siamo andati a ripescare una tua esibizione a pianoforte Bellinzona nel 2008, un brano di Danny Zeitlin dal titolo Quiet Now. Ricciarda Belgioioso, torniamo su di lei, le voglio chiedere l'aspetto, diciamo così, del turismo culturale che molto spesso questo tipo di attività, questo tipo di festival generano. Quindi quanto Piano City è in grado di convogliare persone che vengono a visitare Milano e così insomma scoprono anche dei luoghi insoliti, dei luoghi che non sono quelli convenzionali, tipici del turista, insomma, di quelli che va a visitare normalmente un turista?
1: Allora, i numeri sono alti, il festival si svolge in meno di 3 giorni in realtà, perché inaugura venerdì sera, in questo caso venerdì 15, e poi va avanti tutto il weekend. Quest'anno abbiamo 276 concerti, sono in oltre 140 luoghi. Sembra una follia, ma questo è quello che permette davvero il festival diffuso, cioè portare la musica in ogni quartiere.

0: come dicevo, è nato in realtà per la città di Milano. Poi è curioso come questo format è il primo festival diffuso di Milano, poi chi frequenta Milano sa che in realtà ormai tutto il calendario annuale della città, dopo di noi Book City, i nostri cugini vicini, perché sono nati poco dopo, ma poi insomma tante altre iniziative hanno seguito questa idea di diffusione sul territorio. Detto questo, in poco tempo è diventato un appuntamento in effetti seguito anche innanzitutto da tutta Italia e anche dall'estero. Allora, il turismo ormai a Milano, in particolare culturale, c'è, è cresciuto molto in questi anni. Pensate, Milano 15 anni fa non era così.
1: Certo.
0: Effetti i giorni del festival lo dimostrano anche, cioè diciamo che la musica anche aiuta. Ma io vi segnalo anche che per noi è importantissima in realtà la qualità più della quantità. La quantità è una scusa, ma la qualità di ogni evento è fondamentale, soprattutto perché tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. E secondo me chi si avvicina per la prima volta alla musica, perché il bello è andare incontro a un nuovo pubblico, merita al massimo. Per cui per noi è importantissimo avere un programma molto articolato e diversificato, cioè che ogni concerto ha una sua diciamo qualità rispetto agli altri e ovviamente come dire di alto livello. Per cui forse anche questo aiuta a portare un pubblico da fuori città, eccetera. Ma io vi segnalo che anche i pianisti, a Piano City Milano ci si candida in realtà. Noi qualche mese prima apriamo una call su internet e riceviamo le candidature, tantissime. Dobbiamo per forza fare una selezione perché anche se i numeri sono alti, in realtà non sono così alti, quindi non possiamo considerare anche ottimi progetti. Ma queste candidature ormai arrivano da tutto il mondo, perché noi abbiamo un brasiliano, una decina di giapponesi, oltre invece a Francia, Ungheria, adesso sto dicendo i paesi che più ci seguono, ma in realtà Portogallo anche. Quindi ormai è molto piacevole quest'area internazionale che si respira in città e soprattutto grazie alla musica. Ecco, devo dire che sulla diversificazione del programma anche noi ci ne approfittiamo un po', perché è un pubblico che è vero che segue il festival, magari è un pubblico anche che conosce la musica e anzi sono grandi esperti, ma non per forza, magari qualcuno lo scopre per caso, e inserire tanta musica cosiddetta contemporanea, che poi forse contemporanea non è più. Per esempio quest'anno noi festeggeremo i 100 anni di Otte, di Henze e naturalmente di Kurtag. Ecco, per noi sono cose, non dico normali, ma obbligatorie. Come l'anno scorso abbiamo fatto lo speciale Shostakovich con 2 giorni alla Besana con le sinfonie in versione 4 mani e abbiamo avuto un pubblico molto insomma, numeroso e anche attento e curioso. Per cui il bello di Piano City poi è questo, secondo me, un pubblico che segue con curiosità anche programmi non scontati.
1: Certo, lo immagino. Peraltro immagino uno sforzo organizzativo impressionante, perché organizzare in 3 giorni quasi 300 concerti, non so quante persone per curiosità lavorano a Piano City per permettere tutto questo.
0: Allora, noi non siamo tanti, ma è vero che è un lavoro che si svolge durante l'anno, ma in realtà voi sentite me che seguo un po' la parte dei contenuti musicali. È chiaro che nel nostro festival, immaginate l'organizzazione, la produzione, anche la comunicazione in tutto ciò, per andare incontro proprio a pubblici diversi, il ruolo che hanno tutte queste parti, perché anche abbiamo dei fantastici partner tecnici, cioè quando dico qualità è perché noi in effetti abbiamo la partecipazione di Griffa, Steno, i Fazioglia, ecco, cioè i pianoforti che poi girano grazie a questi fantastici trasportatori, organizzatori, accordatori. Ogni pianoforte ovviamente viene accordato, viene spostato in 2 o 3 sedi, c'è tutto. Ecco, per cui c'è tutto questo aspetto logistico non indifferente.
1: Certo, lo credo bene. Beh, davvero molto, molto interessante tutto questo. Ascoltiamo ancora un po' di musica, dopo torniamo su Emanuele Arciuli.

0: dalla sonata per pianoforte numero 2 di Charles Ives di Alcott's, da un concerto di Emanuele Arciuri a pianoforte a Bellinzona nell'anno 2008. Stiamo tornati un po' indietro nel tempo, insomma, di quasi di 20 anni. Emanuele Arciuri, torniamo sul Bari Piano Festival. Rivolgo a te la stessa domanda che ho rivolto poco fa a Ricciarda Belgioioso. Bari chiaramente è una città molto diversa da Milano, evidentemente una città che ha un altro tipo di turismo, un turismo a volte appunto non specificatamente, non sempre un turismo direi unicamente culturale come Milano, se vogliamo anche commerciale tra virgolette, ma anche un turismo più estivo, che appunto si rifà anche al periodo in cui Piano Bari Festival è organizzata. Quindi che cosa porta alla città da questo punto di vista l'organizzazione di un festival di questo tipo?
1: Ma dunque, devo dire che Bari ha avuto un incremento turistico impressionante nel periodo immediatamente precedente la pandemia, che si è poi chiaramente contratto ed è tornato su livelli straordinari, nel senso che ha avuto veramente un incremento pazzesco, una città quasi irriconoscibile rispetto a 10 anni fa. Noi siamo alla nona edizione del festival quest'anno e abbiamo notato un cambiamento enorme proprio nel pubblico, ci sono molti più stranieri. È vero però, come dicevi, che Bari non è una città che si distingua ancora per un turismo specificamente culturale. Sicuramente però mi fa molto piacere constatare che ci sono diverse persone che vengono da fuori, fuori Bari, fuori regione e anche fuori Italia. Abbiamo persone che vengono ogni anno dall'Austria, dalla Francia, dalla Germania, alcuni persino dagli Stati Uniti, e vengono aspettando questo festival che dura più o meno una settimana con grande affetto, diciamo, con grande curiosità. Quindi io credo che sicuramente questo, insieme ad altre manifestazioni che si sono organizzate a Bari in questi anni, anche alcune molto importanti e note come il B-Fest, il Festival del Cinema, eccetera, tutto questo ha sicuramente da un lato portato un turismo e dall'altro certificato l'incremento del turismo, che ovviamente va sempre bene, ma speriamo poi cresca sempre di più, non solo numericamente, ma anche appunto come qualità e come curiosità.
0: Ricciarda Belgioioso, a che cosa si deve la scelta di realizzare un festival direi monostrumentale, cioè dedicato unicamente al pianoforte? Quali sono i vantaggi che porta?
2: Allora, no, il pianoforte è molto scomodo, come potete immaginare, però essendo il re degli strumenti musicali, è quello che ci permette questo paradosso, cioè quello che fa la differenza, con tutto il rispetto per la musica di strada, rispetto a una musica di strada. Cioè il fatto di trovarsi un gran coda in mezzo agli alberi e quindi con una sonorità, ma però ci sono anche delle amplificazioni molto sofisticate che non si percepiscono neppure, ma che permettono appunto un ottimo ascolto, rende veramente un po' magica l'atmosfera. Cioè appunto queste cose vanno fatte con molta attenzione, se no crolla tutto il sistema. Per cui oltre alla qualità del pianoforte, appunto la condizione sonora quando siamo soprattutto in dei contesti urbani va ovviamente curata, ed è il pianoforte che fa questo effetto un po' di veramente surreale di trovarsi lì in un concerto senza muri, senza soffitto e non so, Debussy in mezzo alla natura. Sentivo ieri il presidente del conservatorio che diceva è rimasto abbagliato, piuttosto che, quindi anche cose diciamo non stranissime ma insomma ecco, è un effetto di atmosfera, di percezione dell'ascolto.
0: Certo.
2: E questo io vi sì. Segnalerei il nostro sito, perché tutti questi concerti noi inauguriamo venerdì con Sofian Pamar, ma poi andiamo avanti, abbiamo fantastici pianisti, abbiamo anche Carlo Boccadoro, abbiamo sentito prima, certo, in versione pianista, quindi abbiamo delle grandi curiosità anche per i melomani più raffinati,
0: certo.
2: Anche musiche contemporanee, quindi pianositymilano.it trovate il programma con tanti filtri per orientarvi,
0: certo,
2: per, per genere, per pianista.
0: Certo, e allo stesso modo baripianofestival.it è il sito internet del Bari Piano Festival, quindi una bella occasione per andare a visitare Milano, per scoprire dei luoghi insoliti attraverso la musica e al contempo, perché no, programmare una vacanza in questa bellissima città della Puglia che io veramente adoro, e per scoprire anche lì nuova musica. Quindi che dire, grazie davvero ai nostri ospiti di oggi, Ricciarda Belgioioso, direttrice artistica di Piano City Milano, buongiorno e grazie per essere stata con noi, arrivederci.
2: Grazie molte a tutti voi, vi aspettiamo. Un saluto ad Emanuele.
0: E un saluto appunto anche da parte nostra ad Emanuele, direttore, grande pianista e direttore di Bari Piano Festival. Grazie per essere stato nuovamente con noi, Emanuele.
1: Grazie infinite a voi e un saluto a Ricciarda e a tutti gli ascoltatori, gli amanti del pianoforte.
0: Alla prossima.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti all'ultima parentesi di questa puntata di Montmartre. Ora tra poco ospiteremo Francesco Bossaglia, direttore dell'Ensemble Novecento del Conservatorio della Svizzera Italiana, e il compositore italo-svizzero Andrea Molino, per presentarvi un'opera multimediale che andrà in scena al LAC venerdì, La Memoria dei Suoni, che ha una coproduzione con il LAC, con la nostra RSI per quanto riguarda gli archivi, il CISA, e ancora il progetto che ha avuto il sostegno di Ernst von Siemens Music Foundation e la Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. Quindi una bella occasione per parlare di uno spettacolo che in un certo senso ci riguarda da vicino e ci fa tornare alla vecchia sede della radio di Besso. Vi lascio con i nostri ospiti.
2: Sono le ore 3:56 e 30 secondi ora svizzera, pare alle 4:56 e 30 secondi ora italiana. Si sta tenendo con una mano alla scala per mantenersi in equilibrio, sta avanzando lentamente. Si è preso un campione di rocce e se lo è messo in tasca. Da terra immediatamente gli hanno detto vacci piano. E ultima notizia, Aldrin si accinge a seguire Armstrong. Queste sono le ultime notizie. Anzi, ci giunge in questo momento che Aldrin sta scendendo molto più agevolmente con la bandiera. Aldrin si è inginocchiato, la bandiera è stata piantata. Questa è la notizia ufficiale.
1: Venerdì 15 maggio alle ore 20 nella sala teatro del LAC ci sarà un concerto e una performance, diciamo così, estremamente interessante, insieme all'Ensemble Novecento del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretta da Francesco Bossaglia. Verrà eseguita un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e live video dal titolo La Memoria dei Suoni, con la composizione e l'ideazione di Andrea Molino. Noi abbiamo il piacere di parlarne con i nostri ospiti, appunto, sia con Francesco Bossaglia che con Andrea Molino. E parto da te, Francesco Bossaglia. Innanzitutto buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno a tutti.
1: Di che cosa si tratta innanzitutto? La Memoria dei Suoni, un progetto site specific, come si dice, no? Che celebra la storia di un luogo a cui noi siamo tutti particolarmente affezionati e che ha rappresentato un pezzo di storia della città di Lugano e in generale del Ticino.
3: Sì, l'idea di questo progetto nasce proprio dalla fascinazione che ho sempre avuto per quello stabile, che io frequento ormai da 20 anni. Ci sono entrato da studente nel 2006 e poi appunto negli ultimi 20 anni l'ho frequentato tantissimo, e il fascino che per me aveva quello stabile era di due tipi: il primo architettonico, perché è proprio uno stabile molto particolare, pieno di spazi interessanti, sconosciuti, imprevisti, gli studi di registrazione, tanti spazi che il pubblico in realtà magari non conosce neanche, perché il pubblico frequenta l'auditorio, ha frequentato lo studio 2, però poco altro. E poi la seconda parte di questo mio grande amore per quello stabile è anche le persone che ci ho incontrato dentro, persone che venivano da tantissimi ambiti, non solo dalla musica ma anche dal giornalismo, i tecnici che lavoravano nello stabile. Quindi questo progetto nasce appunto per raccontare un pezzettino di quella storia lì, e l'idea che abbiamo avuto era di entrare nell'edificio in un momento molto particolare della sua storia. Cioè, a dicembre scorso i dipendenti dell'RSI se n'erano già andati ormai, e però non erano ancora iniziati i lavori per la città della musica, che adesso sono già in corso da qualche mese. E noi siamo entrati con le telecamere degli studenti del CISA per riprendere questi spazi completamente vuoti, e in una specie di esplorazione fisica, appunto, è come portare il pubblico a fare un giro dentro luoghi che non aveva mai visitato. E parallelamente ci siamo chiesti: però cosa rimane dentro questi spazi che adesso sono vuoti? Rimane il ricordo dei suoni che quegli spazi li hanno fatti vivere, quindi le persone che ci hanno lavorato, gli eventi, i concerti, la cronaca, i radiogiornali, tutto quello che c'è successo dentro. E allora da lì è partita l'idea di fare una commissione ad Andrea Molino, che è un compositore che noi conoscevamo già, perché avevamo già lavorato in passato con lui quando era venuto a lavorare con l'Orchestra della Svizzera Italiana e che soprattutto ha una grande esperienza di lavori multimediali, e quindi era la persona perfetta a cui dare questa commissione. Quindi sostanzialmente abbiamo detto a Andrea Molino: vai a fare questa esplorazione di questo stabile, perché lui proprio ha diretto anche le riprese, e poi esplora parallelamente gli archivi dell'RSI e guarda cosa ci trovi dentro e raccontacelo.
1: Naturalmente gli archivi sono il cuore di una radio, di un'emittente radiofonica, ma anche televisiva, no? Perché ovviamente raccontano la storia di un paese, la storia di un'attività lunghissima che l'Auditorio Stelio Molo, ma non solamente, tutto lo stabile della radio ha accolto in tantissimi anni di storia, no? Quindi tu hai lavorato molto, Francesco Bossaglia, anche nell'Auditorio Stelio Molo, perché hai diretto diversi concerti, che è un luogo che ha un'acustica specifica, un'acustica particolare. Ricordiamo che all'interno dell'Auditorio Stelio Molo sono stati registrati una quantità enorme di dischi, per esempio. C'è stata una collaborazione con la celeberrima ECM, che è una delle case discografiche più influenti e importanti della seconda metà del Novecento e della contemporaneità, dove sono stati registrati 70-80 dischi, adesso non so il numero esatto, no? Quindi, Francesco, che cosa ha rappresentato per te lavorare in questo luogo?
3: Ah, per me è stata la scoperta del mezzo radiofonico, perché io vengo da una generazione che è cresciuta con la televisione, cioè negli anni 80, quando io ero bambino, la radio in un certo senso stava già diventando, non so come dire, era un mezzo di comunicazione di secondo piano rispetto alla televisione. E invece appunto al mio arrivo a Lugano, iniziando a lavorare a progetti appunto con le persone, è un mezzo che ho riscoperto completamente, perché il mezzo della riflessione, dell'approfondimento, è un mezzo che ancora oggi c'ha la magia dell'audio, e che è una magia che ritroveremo nel lavoro di Andrea Molino, cioè ascoltare dei suoni senza vedere da non so come dire, senza conoscerne la fonte, senza vedere da dove provengono. E quindi per me appunto non solo l'Auditorio Stelio Molo, ma tutti gli studi che ho visitato in questi anni hanno rappresentato una vera e propria scoperta.
4: L'esplosione è avvenuta. Applauso da queste parti. Sono le ore 11:56 minuti del 26 marzo 1976. Un boato, una nuvola di polvere, blocchi di granito che sono volati a decine di metri. L'ultimo diaframma è crollato. Si è aperta una breccia, un nuovo varco che collega ora il nord con il sud, il Ticino con il cantone di Uri. È un momento di rara emozione, vedete le strette di mano, i sorrisi, volti sorridenti e qualche abbraccio. I primi minatori, con malcelata commozione, si stanno ora avvicinando verso l'apertura, passando sopra i frammenti di granito anneriti dalla dinamite.
1: Andrea Molino, buongiorno e ben trovato a Rete 2, è un piacere ospitarti.
5: Buongiorno, è un piacere per me essere con voi.
1: Dicevamo, La memoria dei suoni è il titolo di questo lavoro, che è un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e live video, che verrà eseguita appunto venerdì con l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, la direzione appunto di Francesco Bossaglia, con cui abbiamo appena dialogato. Andrea Molino, quindi ti chiedo di raccontarci questo tipo di lavoro, un progetto, come si dice, site specific, no? Quindi che cosa significa e come hai lavorato, come hai proceduto nella commissione che ti è stata affidata.
5: Quando Francesco mi ha raccontato di questa idea, mi sono veramente subito entusiasmato, perché questa impostazione già automaticamente prendeva in considerazione tutta una serie di processi, di modi di lavorare che mi sono molto cari. Per esempio, quello che lei ha definito site specific, io ho lavorato molto spesso in relazione diretta con i luoghi, con un luogo particolare. E questo nasce dall'intuizione che il luogo dove avviene qualche cosa, dove avviene un evento, non necessariamente solo musicale, ma diventa parte della narrazione dell'evento stesso. Una passione di Bach suonata in una cattedrale è un altro pezzo della passione di Bach suonata in una sala da concerto, per fare un esempio molto semplice. E in questo caso mi trovavo, come mi è successo anche in passato, avere a che fare con un luogo pieno di storia, con un luogo in cui ogni angolo, ogni corridoio raccontava qualcosa. E poi un altro aspetto che mi è molto caro è quello appunto di lavorare con degli materiali d'archivio, e quindi la settimana che ho passato a Comano immergendomi full immersion negli archivi della RSI è stata assolutamente affascinante. E naturalmente quello che ne è venuto fuori è un approccio personale, è la mia visione di questa cosa. Io conosco abbastanza approfonditamente la realtà luganese e conosco anche bene lo studio di Besso, ma in qualche modo, ed era anche parte dell'idea stessa di Francesco, il mio approccio era un approccio da fuori, qualcosa che veniva osservandolo e testimoniando come questo luogo e tutto quello che è successo in questo luogo ha potuto contribuire a creare veramente l'identità di una comunità, della comunità ticinese. E quindi ho raccolto materiali e ho costruito una storia che venerdì vedremo e ascolteremo nel modo più fluido e più appassionato possibile.
1: Andrea Molino, un aspetto che ritengo interessante è l'idea che nello scrivere un lavoro, nello scrivere una composizione, si pensi anche al luogo, no? Perché, l'hai detto poco fa, è diverso sentire un lavoro in una cattedrale, in una sala da concerto, in uno spazio piccolo, quindi una resa acustica totalmente diversa. Peraltro quella dell'Auditorio Stelio Moro era particolarmente affascinante ed era ritenuta una sala importante da questo punto di vista, no? Quindi cosa ci può dire in più a proposito di questo? Come si rapporta un compositore con l'idea di scrivere un lavoro specificatamente per un luogo?
5: Intanto c'è l'aspetto narrativo, quindi appunto sono andato, come dicevo prima, sono andato a cercare le testimonianze di tutte le cose che sono successe nei modi più strani, nei modi più diversi in questi luoghi, e quindi il pubblico vedrà fisicamente i muri, vedrà fisicamente gli spazi di questi luoghi che sono stati percorsi con le telecamere degli studenti del CISA di Locarno. E poi c'è naturalmente l'aspetto del trattamento del suono, per cui per esempio uno degli aspetti di multimedialità di questo progetto è l'aspetto della microfonazione degli strumenti, che già sarebbe indispensabile anche semplicemente per il fatto di confrontarci con dei materiali audiovisivi preesistenti, ma questo ha anche un aspetto fortemente estetico, fortemente musicale, per cui i microfoni diventano strumenti musicali e permettono di lanciare nello spazio, in questo caso dello spazio della sala teatro dell'AC, i suoni, e ci saranno momenti in cui il pubblico sarà immerso in situazioni appunto spazializzate, situazioni immersive che vogliono tra l'altro creare un ulteriore livello di narrazione. E anche il modo di suonare gli strumenti sarà un modo molto specifico pensato per l'utilizzo dei microfoni, e questo per me è un aspetto puramente musicale, veramente strumentale. Cioè io racconto sempre, spiego sempre ai colleghi, in questo caso agli studenti dell'Ensemble 900, come il microfono sia un vero e proprio strumento musicale e non soltanto un oggetto che serve per raccogliere o testimoniare in questo caso il suono.
1: Torno su di te, Francesco Bossaglia, per chiederti come hanno recepito i giovani questo tipo di lavoro. Riescono a comprendere per esempio il fatto del valore inestimabile di un luogo e dell'archivio, se parliamo di un'emittente radiotelevisiva?
3: Ma quello era uno degli obiettivi, come si può dire, collaterali di questo progetto, perché è un progetto a cui appunto partecipano tanti giovani, perché non abbiamo solo i musicisti dell'Ensemble 900, ma abbiamo anche appunto gli studenti del CISA di Locarno che hanno fatto le riprese, ed era l'occasione appunto per fare vivere a loro un pezzo di un patrimonio culturale enorme. Faccio un esempio semplicissimo, molto comprensibile. Ad esempio, l'altro giorno stavamo facendo la prova e a un certo punto dello spettacolo parte un campionamento della voce di Hermann Scherchen, che sta provando con l'orchestra della Svizzera Italiana la Quinta Sinfonia di Beethoven, e non si sente suonare, si sente solo la sua voce che racconta un piccolo pezzo della prova. E beh, quella per me è stata l'occasione per dire ai miei studenti: ragazzi, andatevi a cercare questo audio di Scherchen che fa le prove della Quinta di Beethoven, perché è una cosa incredibile. Quell'ora di prova in cui appunto Scherchen prova la quinta di Beethoven smontando 50 anni di interpretazioni di altri direttori d'orchestra, è un momento incredibile. E come questo, il lavoro di Andrea Molino è pieno zeppo di queste situazioni, che non solo di carattere musicale, sentiamo voci di filosofi, scrittori importanti, proprio un pezzo, un grande pezzetto di storia della società, e quindi la possibilità per gli studenti di vedere questo da vicino per me è cruciale. Chiaramente in questi giorni noi siamo stati molto impegnati con la partitura, perché questo è un lavoro estremamente complesso, virtuosistico, sentirete una velocità vorticosa, molto impegnativo, ci abbiamo lavorato molto intensamente. E quindi, diciamo, per i musicisti ancora non è stato tanto possibile vedere la parte video, perché ricordiamoci che in questo concerto ci sono 5 proiezioni video che vanno in contemporanea sul palco, quindi non so come dire, è molto, molto vivo quello che vedremo sul palco. Tra l'altro sul palco avremo anche una specie di piccola ricostruzione dello studio 4 della prosa radiofonica, che era uno dei luoghi magici, no, degli stabili di Besso. Quindi, diciamo, per adesso gli studenti non hanno ancora potuto vedere bene la parte video, però io ho la speranza che in questi giorni riusciamo a incastrare un momento in cui riusciamo anche a fargli vedere quell'aspetto, perché poi a volte il rischio con i musicisti, no, che noi siamo molto impegnati nella nostra parte, però ci perdiamo un po' la visione complessiva della cosa.
6: Così esattamente. Una stupida esattitudine, perché se sempre resta allo stesso tempo è difficile non essere esatto, è chiaro. Non l'uno, non l'altro, è giusto. Giusto è sempre questo. Allora, in fondo, la più grande esattitudine è questa libertà, che è libertà dell'uomo, che respira, che è un organismo e non una macchina. Questa è la piccola differenza. Allora andiamo, primo movimento.
1: Voglio chiedere ad Andrea Molino che cosa si attende il pubblico secondo te da una cosa di questo tipo. Poi soprattutto io immagino che per chi non è avvezzo a questo tipo di approccio alla composizione si chiederà per esempio come appare una partitura scritta di tutto ciò, come si fa a scrivere e decodificare tutto.
5: Beh, qui l'aspetto della diversità e della complessità di cui faceva riferimento a Francesco è evidentemente un elemento importante di questo progetto. A me piace dire la complessità è una parte della vita, la complicazione invece è qualcosa che va evitata, ed è una cosa, e questo piccolo proverbio è un po' che mi accompagna ormai da molti decenni della mia esperienza di compositore e anche direttore d'orchestra. Non bisogna avere paura della complessità, e questo elemento diventa un elemento di passione, di ricerca, di curiosità nella percezione di progetti di questo genere. Ci sarà il video, ci sarà naturalmente gli audio di archivio di cui parlavamo prima. Per esempio Francesco faceva riferimento alle voci, a queste voci. A me piace pensare a queste voci registrate che provengono dalla storia come ai miei solisti, ai miei cantanti. E infatti una delle cose più virtuosistiche che dovrà fare Francesco venerdì sarà quello di inserirsi nei tempi di queste voci, per esempio creando una sorta di punteggiatura musicale scritta in partitura, dove quando Scherchen fa una piccola pausa nella sua frase che dice l'orchestra, io inserisco un piccolo elemento musicale dal vivo, per cui questi elementi preregistrati diventano anche la timeline della mia partitura, e questo naturalmente, per tornare alla sua domanda, si vede anche nella partitura scritta, che non, evidentemente il pubblico non avrà a disposizione nello spettacolo, ma poi sarà pubblicata da RaiCon, quindi avremo poi la possibilità di consultarla.
1: Francesco Bossaglia, quanto lavoro e quale approccio ha determinato la realizzazione di questo progetto?
3: Allora, noi abbiamo iniziato a parlare di questo progetto un anno e mezzo fa, forse, e diciamo il progetto si è svolto in diverse fasi, perché appunto c'è stata tutta una prima fase di sopralluogo dello stabile per iniziare a fare le prime passeggiate, e quindi Andrea ha potuto iniziare a pensare un po' al suo viaggio, il suo viaggio fisico in primis, perché c'era da pianificare quella cosa lì, e per la prima cosa da fare era immaginarsi come andare in giro in questo stabile. Poi Andrea ha lavorato l'estate scorsa con gli archivi, perché con la prima idea del percorso che avrebbe voluto fare è andato a cercarsi i materiali relativi ai diversi spazi. Uh-huh. E poi forse la prima parte, la partitura nasce come idea prima di fare le riprese con gli studenti del CISA a Locarno, nel senso che le note non esistevano ancora, però bisognava immaginarsi un percorso di queste riprese, no? Da dove si entrava, dove si andava, cosa si faceva, quindi la partitura visuale nasce ancora prima di quella sonora, e a quel punto poi Andrea ha iniziato ad assemblare tutti i materiali di questo percorso. A un certo punto la partitura è arrivata a noi verso la metà di marzo, a fine di marzo, e lì è iniziato, diciamo, il lavoro di preparazione e di avvicinamento. Come dicevo, è un lavoro molto, molto virtuosistico per gli strumentisti, c'è tanto da suonare, la musica è un lavoro pieno di energia, esplosivo, è pieno di ritmo, è pieno di velocità, di entusiasmo, è bello perché è un lavoro molto vitale, che un po', diciamo, il rischio a fare delle riprese in spazi vuoti è quello della desolazione, dell'abbandono, che è invece una cosa che non si vedrà mai in questo spettacolo, cioè questa esplorazione è piena di energia, è piena di entusiasmo, e poi appunto si popola di questi contributi che in parte sono visivi, perché vedremo dei materiali audiovisivi d'archivio, quindi dove vedremo gli spazi della radio nel suo passato, e in parte anche sono solo sonori, e quindi appunto diventano un contrappunto. Come diceva Andrea, tutte queste voci di queste persone sono i solisti che noi nell'orchestra accompagniamo con un materiale estremamente vivo e ricchissimo.
1: Bene, quindi noi ricordiamo l'appuntamento per venerdì 15 maggio alle 20 alla Sala del Teatro dell'HAC, La Memoria dei Suoni, un'opera multimediale di Andrea Molino per ensemble strumentale elettronica e live video con l'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana e Francesco Bossaglia alla direzione. Francesco Bossaglia, Andrea Molino, grazie per essere stati con noi, e che dirvi, in bocca al lupo e complimenti per questa bellissima ideazione.
3: Grazie a voi.
5: Grazie.
1: Alla prossima, grazie.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bentornate, bentornati su K, puntata di mercoledì 13 maggio. Io sono Michele Serra, la lita del parente in redazione, e saremo insieme per la prossima ora e mezza per raccontare di streghe, tappeti rossi, arte, ambient e cioccolato. Il catalogo è piuttosto vario. Allora andiamo a vedere streghe, perché andremo in Spagna con il nostro corrispondente Francesco Fiori, perché la letteratura spagnola ha riscoperto proprio le streghe come figura archetipica, e le streghe sembrano avere un po' invaso la cultura spagnola di questi anni. Quindi le streghe sono tornate, almeno in Galizia, Catalogna e quant'altro. Tappeti rossi, perché avremo un'ampia pagina dedicata al Festival di Cannes, che quest'anno ha avuto un inizio molto dedicato anche qui a storie inquietanti tra il fantastico, l'horror e il gotico. Arte ambient, forse, perché vi accompagneremo a Parma per la grande mostra di Brian Eno, che contiene la sua arte, soprattutto visiva, che non credo in realtà si chiami arte ambient. Lui è noto per essere il padre della cosiddetta ambient music. Arte ambient invece me lo sono inventato io, però è una mostra davvero spettacolare, che si può raggiungere con un viaggio di un paio d'ore dal Ticino, e magari fermarsi anche a mangiare non è una cattiva idea da quelle parti. E a proposito di cibo, oggi parleremo anche di cioccolato con Alice Tognacci, e cioccolato che è un prodotto identitario, culturale per la Svizzera ovviamente, ma il cioccolato sta cambiando e rischiamo di non vederlo neanche più fatto con il cacao. Ecco, questo e molto altro oggi su K, che inizia ora.

0: canzone abbastanza conosciuta, questa, Lucio Battisti, 1969, e noi iniziamo però a parlare di letteratura e di streghe, come avevo preannunciato poco fa, perché negli ultimi anni nella letteratura europea stanno tornando con forza queste figure che sembravano appartenere soprattutto al folklore, ai racconti popolari, alla superstizione, e appunto le streghe fanno parte di queste figure. C'è però un'attenzione particolare da dedicare alla Spagna, perché lì diverse scrittrici stanno recuperando miti antichi, rituali pagani, memorie di situazioni locali, per costruire dei romanzi dove appunto diventano simboli di libertà, emancipazione e resistenza femminile. Quindi dai Pirenei alla Galizia, passando per la Catalunya, si moltiplicano libri che intrecciano tutti questi elementi. Dentro c'è di tutto: la memoria storica, il paesaggio, l'identità, ma anche la magia. Ecco, siamo collegati oggi con Francesco Fiori da Lanzarote, che ci racconta questo curioso ritorno delle streghe nella narrativa spagnola di oggi, e quindi intanto bentornato Francesco.
1: Grazie Michele, buon pomeriggio a te, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Carta.
0: Come si chiamano le streghe in spagnolo precisamente? Quelle che noi chiamiamo streghe.
1: Brujas,
0: quindi insomma è un riferimento abbastanza chiaro. Allora, cominciamo da qui. Da dove nasce questo ritorno della figura della strega nella letteratura spagnola di oggi?
1: Innanzitutto colpisce il fatto che queste streghe non arrivino dal fantasy commerciale o dall'immaginario classico, ma che nascano invece dentro una letteratura che possiamo definire colta, ancestrale, molto legata al territorio, alle tradizioni popolari. E in tanti romanzi spagnoli recenti, come ben dicevi, la strega diventa una figura attraverso cui parlare di inquietudini contemporanee, il rapporto con il corpo, con la paura, con la maternità, con il desiderio anche di fuga, e soprattutto con il bisogno di costruire nuove forme di comunità.
0: Cioè non sono le streghe classiche, cambia completamente il modo in cui le immaginiamo.
1: Sì, esattamente, perché per secoli ovviamente l'immaginario europeo ha associato la strega al male, alla devianza, qualcosa da reprimere. Oggi invece molte autrici le reinterpretano come una donna che possiede un sapere diverso, che spesso è legato alla natura, alla cura o alla conoscenza del corpo, ed è una visione corretta, perché storicamente molte donne accusate di stregoneria erano davvero levatrici, guaritrici, erboriste, quindi figure considerate troppo indipendenti o preparate per la società del tempo.
0: E che avevano a che fare insomma con qualcosa di vagamente magico, che fosse appunto la medicina, la nascita, queste cose qui. Ecco, ma perché la Spagna? Cioè, perché la Spagna è l'epicentro di questa riscoperta delle streghe? C'è un rapporto particolare con queste storie?
1: Michele, esiste una tradizione molto forte qui, soprattutto nel nord della penisola, penso ai Pirenei catalani per esempio, dove si svolsero alcuni dei primi processi europei contro le presunte streghe, addirittura già nel 400, o un'altra zona dei Paesi Baschi, dove ancora oggi molti villaggi conservano queste leggende, feste popolari e racconti legati a figure come le streghe, e che consentono a queste scrittrici contemporanee di recuperare quel patrimonio orale e restituircelo in forma di romanzo.
0: Ecco, pensando sempre alla Spagna, cioè il paesaggio spagnolo ha un particolare ruolo in queste storie, insomma, montagne, boschi, mare, vento.
1: Decisamente, tutti gli elementi non hanno mai ruolo da sfondo, ma sono presenze vive, personaggi immanenti, potremmo dire. E nei loro lavori autrici proprio come Irene Solà, Dolores Redondo o anche Nerea Pallares raccontano che il confine tra realtà e fascinazione resta sempre molto sottile. Cioè, quando stiamo leggendo non capiamo mai se sia qualcosa di soprannaturale, se tutto nasca dalla memoria collettiva dei luoghi o dalla paura indotta dagli elementi, oppure dall'immaginazione semplice dei personaggi.
0: Ecco, perdona poi magari la domanda scontata, ma come si rapporta tutto questo con il presente, cioè questo ritorno alla magia, all'esoterismo? Cosa ci racconta?
1: Sappiamo che noi viviamo in un'epoca molto razionale, tecnologica, però allo stesso tempo abbiamo una forte sensazione di smarrimento spirituale. E questi simboli antichi ci permettono anche di parlare di cose difficili da spiegare solo con la tecnica e con la logica. Penso al lutto, al desiderio, all'emarginazione, anche al senso di appartenenza e addirittura al rapporto con il tempo. Dimostrano queste storie che il mito serve ancora a dare forma a paure e domande che esistono da sempre.
0: Ecco, prima hai citato scrittrici, donne, e c'è, immagino, è anche abbastanza ovvio, una forte dimensione femminile in questo movimento collettivo.
1: Parliamo di protagoniste che spesso si muovono dentro reti di donne, che sono fatte di rituali condivisi, di memorie tramandate oralmente, come dicevamo, cioè l'esatto opposto dell'individualismo contemporaneo. Infatti, molte autrici
0: Certo.
1: spiegano che il vero tema non sia tanto la magia in sé, quanto questo bisogno di ritrovare luoghi dove stare insieme, raccontarsi, riconoscersi, fuori dal pregiudizio e dalle gabbie delle logiche dominanti.
0: Ecco, visto che hai citato la magia, queste storie tendono a recuperare anche un rapporto diverso con il folklore, con le tradizioni popolari.
1: Beh, soprattutto se consideriamo che il folklore è stato considerato a lungo come qualcosa di secondario, spesso si è usato folcloristico nel senso.

0: insieme.
1: Esatto.
0: E parliamo sì, di figure fragili, spesso contraddittorie, a volte persino un po' disturbanti, che non hanno nulla di eroico o nel senso tradizionale, e non riproducono gli stereotipi tipici della scopa, della classica strega. Molte di queste protagoniste oscillano continuamente tra la paura e il desiderio, tra l'isolamento e il bisogno di appartenenza, di rivelazione, e svelano una forza e delle capacità fuori dal comune, che per questo spesso sono spaventose.
1: E quindi, per chiudere proprio con un flash, cosa c'è nel portato simbolico che arriva fino a noi in queste streghe qui?
0: Che la strega di oggi un po' rappresenta la donna che sfugge alle definizioni, questa figura scomoda, difficile da controllare, che cambia forma nel tempo ma continua a riapparire. E in questo senso le scrittrici spagnole non stanno semplicemente recuperando queste vecchie leggende, ma stanno riesumando dei simboli e degli usi antichi che usano per raccontare e affrontare il mondo e le paure di oggi.
1: E dunque, possiamo proprio dirlo, le streghe sono tornate, stanno tornando dalla Spagna, e vedremo a che punto arriveranno. Grazie mille Francesco Fiori per essere stato con noi.
0: Grazie Michele, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Ancora nel pomeriggio di K e andiamo a raccontare musica e arte visiva insieme, scherzando, prima avevo detto arte ambient, non è vero, però parliamo di Parma. Il 30 aprile nella città italiana sono state inaugurate due mostre, o meglio una mostra e un'installazione, entrambe realizzate da Brian Eno, proprio il musicista cosiddetto padre dell'ambient. Le ha visitate per noi Enrico Bianda, intanto bentornato Enrico.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, sì.
0: Dunque, le mostre si intitolano Seed e My Light Years. Sono visitabili fino al 2 agosto in due luoghi distinti della città di Parma, i Giardini di San Paolo e l'Ospedale Vecchio. E dunque, perché due mostre? Ma Enrico, prima partiamo magari dicendo due parole su Brian Eno, che stiamo dando forse troppo per scontato, ecco.
1: Beh, allora sì, forse vale davvero la pena partire da chi è Brian Eno. Come dice lui di se stesso, è un non musicista, uno che è forse stato più dietro la musica che non dentro, al netto degli anni che sono passati da quando è iniziato a metà anni 70, pur avendo fondato, insomma, va detto, anche band come Roxy Music, come hai detto te, inventato l'ambient e ha collaborato con musicisti del calibro di David Byrne ad operazioni fondamentali per la musica degli anni 70 e 80, penso solo alle produzioni dei Talking Heads tipo More Songs About Buildings and Food e soprattutto Remain the Light nel 1980. Ma forse il modo migliore per definirlo è quello, la rubo, della motivazione del Leone d'Oro alla carriera che gli è stato attribuito dalla Biennale Musica di Venezia nel 2023. Il lavoro compositivo, si legge, di Brian Eno è dagli esordi concepito quale processo generativo che evolve secondo una dimensione temporale potenzialmente infinita, anticipando molte delle tendenze compositive attuali legate al suono digitale. Lo studio di registrazione, concepito come metastrumento compositivo, regno di elaborazione, moltiplicazione e montaggio di frammenti sonori registrati, simulacri acustici, oggetti sonori autonomi, ha permesso tutto questo a Brian Eno di creare spazi elettronici immersivi che si trasformano permeando la realtà acustica nella quale siamo immersi. Allora, sono poche righe, molto molto complicate, che
0: sono
1: chiave di lettura perfetta.
0: Ed è vero tutto quanto.
1: E quindi al lavoro di, definiamolo, retromusicista, nella misura in cui sta dietro la console, e di produttore, aggiungiamo però che da diverso tempo Brian Eno frequenta il mondo dell'arte contemporanea.
0: E così arriviamo a questa esposizione di Parma. Cosa c'è concretamente?
1: Allora, Brian Eno a Parma crea dei sistemi musicali che evolvono nel tempo tramite algoritmi ed ha anticipato in questo, perché lo fa da diverso tempo, se vogliamo, l'uso dell'intelligenza artificiale. Progetta opere d'arte site specific, lo fa spesso in luoghi storici, è il caso di Parma, vedremo, che fondono luce e suoni ambientali. E tra l'altro ha da poco pubblicato, è disponibile in traduzione italiana da pochissime settimane, un libro intitolato Cosa fa l'arte? Una teoria incompiuta, dove per l'appunto elabora l'idea che l'arte sia un atto quotidiano e collettivo, un'emozione diffusa.
0: Ecco, e cosa vediamo però proprio se dovessimo andare a Parma? Tutto sommato un paio d'ore di viaggio dal Canton Ticino ci arriviamo.
1: Allora sì, innanzitutto io premetto, vale la pena prendere la macchina, il treno, qualsiasi cosa e andate a Parma per mille motivi. Queste due mostre sono dei validissimi motivi per spostarsi. Allora, per prima cosa, con lui Parma ritrova due luoghi storici che erano chiusi da tempo al pubblico, che sono l'Ospedale Vecchio e i Giardini di San Paolo. Allora, l'Ospedale Vecchio, per dire, è un monumento posto su un viale di accesso al centro, uno dei viali principali, molto trafficato, è un edificio all'esterno sembra quasi invisibile, poi entri e è monumentale, enorme, con delle volte altissime. I Giardini di San Paolo, anche loro, è un vecchio convento medievale rimasto chiuso per decenni e che adesso ha ritrovato una sua vita grazie a un bellissimo restauro. Non è una mostra tradizionale, somiglia di più a un dispositivo di rigenerazione urbana, e questo è uno degli aspetti molto interessanti, perché attraverso questi due luoghi, simbolo della città, appunto gli antichi Giardini di San Paolo e questo Ospedale Vecchio, restituendoli alla collettività e trasformandoli così in luoghi pubblici e creativi, Brian Eno, immagino insieme all'amministrazione comunale, è intervenuto direttamente nella vita dei cittadini della città di Parma, cioè restituendo loro dei luoghi luoghi chiusi e che adesso hanno trovato una nuova vita. Non so che cosa si prospetti nell'immediato futuro, però sentivo che ad esempio per i Giardini di San Paolo questa installazione li ha inaugurati e si spera possano restare permanentemente ad animare questo spazio meraviglioso, bellissimo. Dunque c'è questo primissimo aspetto. La mostra SEED, che è quella del Giardino di San Paolo, vede una, diciamo così, una prima fase prendere forma in quella che è intitolata Installation for Giardini di San Paolo, ed è un'opera audio site specific. Magari ascoltiamo, io ho fatto una piccola ripresa audio sul luogo, adesso la faccio.
0: Vogliamo, sentiamo qualche secondo. Ecco, poi la teniamo.
1: La
0: però.
1: Teniamo sotto, tanto non disturba.
0: Ci parliamo sopra.
1: Ecco, è realizzata insieme alla giornalista e scrittrice turca, esule a Berlino, Ece Temelkuran, o Ece Temelkuran. Sono 8.000 metri quadrati attraversati da tracce di musica generativa che cambiano in relazione ai movimenti dei visitatori, dando vita ad una colonna sonora che prende forma seguendo i passi e i movimenti di chi si immerge in questo spazio. Sono note di un pianoforte lontano, lo state ascoltando in sottofondo, che si sovrappongono al canto di tutta una serie di uccelli individuati da Brian Eno su suggerimento letterario della Temelkuran, e sono realizzati in modo sintetico, appunto generativo. Brian Eno descrive questo approccio, appunto generativo, similmente, diciamo così, a un giardino. Anche un'opera può cambiare ogni volta che la si attraversa. Si stabilisce un insieme di regole alla stregua di semi, dopodiché si osserva come crescono e interagiscono tra di loro. Invece l'altra mostra, più tradizionale nell'impianto, nella crociera dell'ospedale vecchio, cioè nella parte centrale, quella, l'atrio gigantesco, l'atrio e due accessi, qui è il passato ad essere protagonista della riflessione. Si intitola My Light Years, definita la più ampia retrospettiva mai realizzata delle installazioni audiovisive di Brian Eno. È un percorso che riunisce le primissime sperimentazioni video luminose dagli anni 70 fino a lavori molto più recenti. Ve ne sono alcuni davvero sorprendenti, altri li si vede, hanno proprio un impianto tradizionale, ma l'impatto visivo e immersivo è straordinario.
0: La sua attività del resto va avanti anche fino a anni recentissimi,
1: sì,
0: continua ancora
1: lavorare,
0: oggi.
1: Ci sono opere del 2025.
0: E dunque possiamo concludere dicendo due mostre da vedere, sia per cogliere appunto come una città e un artista possono collaborare per ricostruire un tessuto culturale, sociale in spazi che prima erano abbandonati, e poi naturalmente insomma per vedere questa riflessione su musica, su sperimentazione, questo percorso artistico che davvero tocca tutti i linguaggi, perché scultura, luce, video, fotografia e naturalmente musica, confrontandosi con poi tutti questi temi che sono i temi di oggi, innovazione tecnologica e digitale. E allora ricordo, fino al 2 agosto, se volete, potete fare un giro a Parma anche per vedere queste due mostre dedicate a Brian Eno, di Brian Eno. E direi ci lasciamo però con un po' di musica, Enrico. Abbiamo scelto un brano.
1: Un brano 2016, uno dei tantissimi dischi solisti, Fickle Sun, I'm Set Free, numero 2. Dovrebbero essercene 3, abbiamo scelto la seconda traccia
0: che, grazie mille,
1: che suona bene in questo pomeriggio.
0: Ce la sentiamo, grazie.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Accoglienza trionfale in Cina per il presidente statunitense Donald Trump. All'aeroporto di Pechino lo attendeva il vicepresidente cinese Han Sheng. Domani Trump incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non avere bisogno dell'aiuto della Cina. Il deragliamento dell'agosto 2023 nella galleria di base del San Gottardo poteva essere evitato. È il risultato di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, perizia di cui ha riferito la SRF. La centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. Gli FFS respingono questa tesi. Il Consiglio federale apre a un prolungamento della vita delle centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt. Secondo un rapporto pubblicato oggi, l'esercizio dei due impianti fino a 80 anni è tecnicamente possibile e anche redditizio. Al momento le aziende elettriche prevedono una durata di esercizio di 60 anni. Sempre il Consiglio federale è contrario a un divieto di vendita di smartphone e abbonamenti di telefonia mobile a minori di 12 anni, come chiesto in una mozione di Giorgio Fonio, consigliere nazionale ticinese del centro. Per il governo, che raccomanda alle Camere di respingere la proposta, si tratta di una misura difficile da applicare e di un'ingerenza nell'educazione dei genitori. È stato condannato alla detenzione a vita l'uomo che nel febbraio 2024 ha ucciso la moglie a Binningen, nel Canton Basilea Campagna, facendo a pezzi il suo cadavere. Il tribunale penale ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Il caso, particolarmente efferato, aveva suscitato molta attenzione in tutta la Svizzera e anche all'estero, perché la vittima aveva partecipato a Miss Svizzera. Gian Lorenzo Cornado va in pensione. Il discusso ambasciatore italiano in Svizzera lascia il suo posto il 29 giugno. Cornado, ricordiamo, ha acquisito notorietà con le sue dichiarazioni relative alla gestione della vicenda di Crans Montana da parte delle autorità vallesane e federali. Era ambasciatore a Berna da settembre 2023. Le aziende industriali di Lugano sposteranno i circa 200 dipendenti attivi nell'amministrazione in centro città. AIL ha infatti firmato il diritto di compera per 3 stabili nel comparto Sant'Anna e intende effettuare il trasloco da Muzzano al termine dei lavori del progetto Tram Treno, quindi non prima del 2031. AIL versa Lugano dividendi che hanno raggiunto i 12 milioni nel 2024. Quali gli effetti finanziari positivi di questo trasloco per la città? Sentiamo Marco Chiesa, municipale responsabile delle finanze cittadine.
3: Certo, come città possiamo rallegrarci che una società di proprietà della città di Lugano al 100% rientri nei suoi confini territoriali. Ma detto questo, quelli che sono gli accordi sulle ripartizioni con i vari comuni rimangono in vigore, quindi non sarà un importo sostanziale quello che verrà ad aggiungersi alle finanze pubbliche. Di tutt'altra natura invece è la questione legata al fatto che, a fronte di una parte dell'amministrazione che troverà la sua nuova sede logistica nel quartiere di Cornaredo, questo arrivo sulla città di Lugano di AIL permetterà di mantenere una quotidianità molto viva all'interno del centro città.
2: Domani giovedì in tutta la Svizzera variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi.

0: E dunque di nuovo con K nel pomeriggio di Rete 2 e do il benvenuto ad Alice Tognacci. Bentornata Alice.
1: Ciao Michele, buonasera a chi ci ascolta.
0: Alice Tognacci, responsabile editoriale di RSI Food, nostra esperta di questioni di cibo, gastronomiche, eccetera, eccetera. E oggi vorremmo parlare con te, Alice, di cioccolato. Cioccolato che è insomma un prodotto piuttosto identitario, soprattutto in Svizzera, che sia fatto in tavolette, in praline e in coniglietti. Eppure oggi questo simbolo, che è così familiare, così conosciuto nel mondo, sembra attraversato da domande che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate solo provocazioni. Davvero in Svizzera il cioccolato è ancora centrale rispetto all'identità? E soprattutto, molto più concretamente, può esistere un cioccolato senza cacao? Allora, perché ci chiediamo queste cose? Intanto perché ci sono una serie di dati proprio sul consumo di cioccolato in Svizzera. Io direi, iniziamo da quelli, Alice, che ne dici?
1: Beh, sì, allora intanto rispondo, Michele, alla tua domanda se può esistere un cioccolato senza cacao. E sì, ed è anche ormai una realtà particolarmente discussa in ambito alimentare. E se oggi si parla di cioccolato fatto senza il cacao è perché questo ingrediente è diventato sicuramente una materia prima molto più fragile e instabile rispetto al passato, ed è una di quelle materie prime che il cambiamento climatico sta mettendo sicuramente alla prova. E direi non solo dal punto di vista climatico, perché la parte instabile del cacao riguarda anche tutto il lato economico e sociale della filiera. Quindi si è parlato tanto di quelle che sono le malattie delle piante, la deforestazione, ma si parla anche tanto di quelle problematiche legate, per esempio, allo sfruttamento del lavoro, anche minorile, e alla speculazione dei prezzi. E qui arrivo ai dati svizzeri che tu mi chiedevi, perché secondo Choco Swiss nel 2025 il consumo pro capite di cioccolato è sceso a 10,3 kg, mentre il fatturato del settore è aumentato dell'11,8%. Quindi capiamo che se ne consuma di meno, ma lo si paga di più.
0: Quindi la bilancia è inattivo per quello che riguarda il commercio, ma forse per il consumatore un po' meno. Ecco.
1: Bravissimo, ed è qui che arriva una necessità di trasparenza della filiera, no? Anche per la sostenibilità, ed è per questo che le alternative al cacao interessano, soprattutto direi nei prodotti di largo consumo. E mi verrebbe da dire, Michele, non perché domani sparirà il cioccolato, ma perché industria e ricerca stanno sicuramente studiando modi per ridurre la dipendenza da una materia prima così complessa e instabile come sta diventando il cacao.
0: Ecco, io non vorrei dire una cosa troppo terra terra, ma concretamente che cosa significa il cioccolato senza cacao? Di cosa è fatto? Non so se mi preoccupo troppo io.
1: No, è giustissimo, perché significa provare a ricreare l'aspetto, dunque il colore, il lato sensoriale simile al cacao, e partendo anche chiaramente dal gusto, consistenza e profumo, però utilizzando ingredienti diversi dalle fave di cacao. E oggi tra l'altro non esiste una sola ricetta e un solo modo, perché sotto l'etichetta, diciamo così, senza cacao, ci sono due mondi diversi. Da una parte chi usa dei sostituti vegetali della fava di cacao e chi invece in Svizzera ottiene il cacao con nuove tecnologie in laboratorio. Allora partiamo dalla prima, Michele, quindi ti dicevo, alcune aziende lavorano con ingredienti vegetali alternativi e troviamo in questo mondo tutto quello che è semi di girasole fermentati, per esempio, orzo fermentato, carruba tantissimo, fave ricche perché sono ricche di polifenoli e anche i semi di dattero. Questi ingredienti vengono poi lavorati in fasi simili a quelle del processo di produzione del cacao, proprio per ricreare il più possibile le sensazioni e il gusto che ti riporta il cacao. Quindi si parla di fermentazione, di tostatura e di concaggio, che è quella fase cruciale anche nel cioccolato, che aiuta alla consistenza, alla scioglievolezza, alla fusione e anche alla complessità aromatica. In Svizzera invece c'è un'altra strada, che è quella di ottenere il cacao in laboratorio attraverso colture cellulari.
0: Wow.
1: Quindi, ecco, in questo caso non si imita il cacao utilizzando altri ingredienti vegetali, ma diciamo semplicemente, anche se non è semplice, si moltiplicano cellule naturali di cacao in laboratorio che poi si trasformano in polvere fermentata e tostata. Dunque, al momento esistono queste due aree, no? Questi due mondi, uno che diciamo il cacao proprio non lo vede neanche da lontano e uno invece che in qualche modo contiene ancora qualcosa di fava di cacao, anche se ottenuto in laboratorio,
0: E a
1: appunto.
0: questo punto, come dire, sento nell'aria arrivare un'obiezione o una domanda. Se, come dire, il disciplinare qui è molto lontano rispetto a quello che è la produzione del cacao tradizionale, lo possiamo chiamare cioccolato, anche proprio da un punto di vista pratico, commerciale, di etichetta.
1: È un'ottima domanda, Michele, perché effettivamente non essendoci proprio nessuna materia prima legata alle fave di cacao, soprattutto nel primo scenario che abbiamo visto, la questione si fa sicuramente spinosa e il parallelo più semplice che mi viene in mente per capirci è quello che si fa oggi con le bevande vegetali. Perché nel linguaggio comune noi parliamo di latte d'avena, latte
0: Latte
1: di
0: di soia,
1: mandorla,
0: certo.
1: latte di soia, ma dal punto di vista normativo e commerciale il termine latte rimane riservato a una derrata precisa e quindi quella di origine animale. Per questo in etichetta oggi in commercio non troviamo latte d'avena, ma bevanda d'avena, bevanda di soia o addirittura alternativa vegetale. Lo stesso poi è il discorso che vale anche per molti prodotti vegani che imitano alimentazioni tradizionali, no? Quindi direi che anche per il cioccolato la questione è simile, anche perché il consumatore deve capire con chiarezza ciò che sta comprando ed è qui che diciamo nasce, no, l'inghippo, potrebbe nascere l'inghippo in futuro.
0: E quindi, Alice, adesso proprio per chiudere, direi, ma noi possiamo guardare in qualche modo con uno sguardo laico o addirittura positivo a questo tipo di innovazione? Cioè, poi dal punto di vista del gusto è una cosa che può funzionare oppure è impossibile?
1: Bravo, perché qui forse c'è da fare un distinguo, no? Cioè, chi cerca il cioccolato inteso come esperienza del gusto cioccolato, oppure chi invece pensa al cacao come materia prima, quindi pensa alla filiera, all'artigianalità e anche a un fatto culturale. E in questo caso non credo che si potrà effettivamente poi pensare a un futuro senza cioccolato. Diciamo che sicuramente si può vedere un utilizzo di queste materie alternative nel mondo industriale, meno in quello artigianale. Credo che si potrà far strada un prodotto del genere nella produzione, per esempio, di quei prodotti trasformati, quindi gli snack, i biscotti, le creme. Più difficile chiaramente andare a sostituire chi cerca una tavoletta fondente di qualità. Il cacao, chiaramente, Michela, ha una complessità aromatica molto difficile da imitare, no? E tra l'altro sono tutte peculiarità: l'acidità, l'amarezza, le note tostate, quelle fruttate, speziate, che dipendono dalla varietà della pianta, dall'origine, dalla fermentazione, dalla tostatura e dalla lavorazione, quindi del cioccolato stesso. Quindi direi che da un punto di vista industriale potrebbe avere uno sbocco anche interessante proprio per avere un'alternativa, ma nel mondo artigianale, che è quello che noi chiamiamo il bean to bar, e ne abbiamo già parlato qui a Kappa
0: Vero.
1: con Marco Pagani, Michele, parliamo quindi di tutti quegli artigiani che lavorano su un'altra scala, totalmente diversa da quella industriale, quindi
0: Piccola.
1: si parla di numeri, certo, numeri più piccoli, maggiore quindi controllo della filiera, un'attenzione smodata giustamente all'origine e anche a tutto il profilo aromatico che si ha dal tipo di lavorazione che viene fatto e soprattutto hanno un'attenzione al sociale e alle condizioni delle comunità che lavorano le fave di cacao importante. Quindi ti direi che non vedo un futuro, diciamo, non meno cacao, ma più cacao consapevole. Più cacao consapevole, almeno, dico Michele, me lo auguro, ed è una mia considerazione,
0: E
1: chiaramente.
0: questa mi sembra una nota positiva su cui chiudere. Grazie mille Alice Tognacci di essere stata con noi. E
1: Grazie a voi.
0: ricordo agli ascoltatori di seguire sempre RSI Food per essere informati su questi argomenti.

Samson Phillips, un duo zurighese nonostante il nome, ma vorrei raccontarvi qualcosa per quello che riguarda il cinema, perché oggi avremo una grande pagina dedicata al cinema. Tra poco parleremo di Cannes e racconteremo la presenza dei grandi autori che hanno entrambi cominciato dall'horror, perché sono Peter Jackson e Guillermo del Toro. Però vorrei anche far notare che domani esce un film che promette un po' di essere l'uscita importante del weekend, nonostante sia appunto un horror, anche quello. Si intitola Obsession e l'ha diretto al suo esordio un ragazzo di 26 anni, 26 ripeto, che si chiama Curry Barker, e tutti ne hanno parlato benissimo, i critici che l'hanno visto finora. Io non l'ho ancora visto, lo farò nei prossimi giorni, ma mi interessa molto perché oggi l'horror sta diventando sempre più comico. E Curry Barker era proprio uno che faceva sketch comici su internet e ora si è dato all'horror. E questo suo esordio, per la quale appunto la critica si sta esaltando, è pieno di elementi di commedia. Quindi fa questa cosa che è ridere tanto, ma con sangue, mostri e ammazzamenti. Ecco, questa della commistione tra horror e commedia è una delle grandi mode culturali di questi tempi, una delle poche, perché ormai è difficile trovare qualche trend che non sia molto di nicchia. L'ultima volta l'abbiamo raccontato solo un paio di mesi fa, quando erano usciti altri due horror comici che sono andati molto bene nelle sale della Svizzera italiana. Erano Finché morte non ci separi due e Ti uccideranno, They Will Kill You, che sono titoli spaventosi, che però nascondevano tanta ironia, più di una risata. E sono film che vanno benissimo, nel senso che costano poco, incassano tanto e soprattutto portano il cinema in un discorso contemporaneo, perché siamo oggi in un'epoca in cui i generi puri non esistono più, non ci sono più gli autori che scrivono i gialli puri di trama, l'Agatha Christie o la fantascienza pura, l'Asimov. Siamo nell'epoca del remix, no? Del mischione. E così anche cose che sembrano apparentemente lontane, come l'horror e la comicità, si mescolano, si incontrano. E per l'horror, tra l'altro, essere ironico tutto sommato è facile, perché in fondo fin dai primi vagiti del genere horror erano presenti degli elementi di umorismo, no? Gli scheletri che apparivano dal nulla nei film di Georges Méliès, insomma, cos'era, 1890 o giù di lì. E poi tutte le parodie, se penso, non so, Il cervello di Frankenstein di Gianni e Pinotto, per il pubblico italofono, Abbott e Costello, no? Nel 1948. Quindi non è strano se oggi vediamo molti film di questo genere misto. Quello che secondo me è ancora strano è che c'è ancora una forma di, come dire, discriminazione nei confronti sia dei film horror che delle commedie, che è una discriminazione da parte della grande critica e soprattutto dei festival e dei premi. Cioè, se fai un film horror, è difficile che tu prenda l'Oscar. Io così a memoria direi che l'unico a essersi aggiudicato un Oscar da miglior film con un horror è Jonathan Demme con Il silenzio degli innocenti, era primi anni 90, 1992 per la precisione. La Palma d'Oro a Cannes, mi ricordo solo Titan, che era un po', insomma, fanta horror, che ha vinto qualche anno fa. E peraltro molti non sono stati contenti quando ha vinto. Se poi torniamo agli Oscar, ci sono stati grandissimi film, capolavori assoluti, che però non hanno vinto proprio perché erano horror. Cioè, non è bastato neanche essere, che ne so, uno dei più grandi registi della storia americana, avere una storia scritta da uno dei più popolari scrittori della storia americana e uno degli attori protagonisti più leggendari della storia americana. Cioè, stiamo parlando di Shining, che non è stato nominato agli Oscar del 1982, e neanche Jack Nicholson, che, insomma, tutto si può dire di Shining, anche criticarlo. Ma quell'anno Jack Nicholson è stato candidato per un ruolo secondario in Reds di Warren Beatty, e non per il film che ha, insomma, scolpito la sua faccia nella storia del cinema, nel Monte Rushmore di Hollywood. Quindi possiamo considerarlo un'idea almeno lievemente miope? Credo di sì. Ecco, anche con i film comici è sempre difficile prendere premi, anche se sei i fratelli Marx o i Monty Python. E dunque, negli ultimi anni ci siamo occupati molto e giustamente dei problemi della cosiddetta diversità di genere, no? Ma forse ora siamo pronti a sfondare un nuovo tetto di cristallo e a battere un'altra discriminazione di genere, anzi di generi, che è quella contro questi generi qua, l'horror e il comico, cioè quella contro chi fa ridere e contro chi fa paura. Che poi ridere e avere paura sono due delle cose fondamentali che in fondo ci fanno sentire vivi.

0: Grazie, prosecchino.
1: E dunque, come promesso, siamo collegati con Can e con Chiara Fanetti, inviata sulla Crozette. Buon pomeriggio, Chiara.
2: Buon pomeriggio, Michele. Buon pomeriggio a chi ci ascolta.
1: Dunque, mi sembra che la linea ci sostenga e quindi possiamo iniziare a raccontare un po' cosa è successo in realtà in questa prima giornata più una serata, no? Perché abbiamo visto ieri sera Peter Jackson premiato con, come si chiama, Palma d'Oro, Palma d'Onore, com'è la dicitura?
2: È una Palma d'Onore d'Oro.
1: Ok.
2: non so se è la dicitura corretta, però è, diciamo, un premio alla carriera, un premio onorario, e che credo sia comunque una Palma d'Oro, però non è il premio principale del festival, ecco.
1: Certo. Come si è comportato Peter Jackson durante questa cerimonia? Abbiamo visto delle immagini, devo dire che io ho trovato molto divertenti proprio.
2: Si vedeva che era agitato, probabilmente Peter Jackson è una persona che non ha nemmeno diciamo mai pensato di avere anche uno staff come si fa oggi, come fanno oggi gli attori forse più giovani o comunque legati più ai tappeti rossi eccetera, di non avere uno staff che gli consigliasse anche forse il look eccetera. È arrivato con delle scarpe da ginnastica, una giacca elegante, ma esattamente come lui, quindi una persona che ama il cinema e forse non è così avvezza allo spettacolo, diciamo più legato alle fotografie e quant'altro, che comunque accompagna la settima arte. Era emozionato e soprattutto si è emozionato dal momento che sul palco la palma gli è stata consegnata da Elijah Wood, che ha lavorato con Peter Jackson per la trilogia del Signore degli Anelli, interpretando Frodo Baggins, quindi il personaggio fondamentalmente principale di quest'epica scritta da Tolkien.
1: Posso dire solo che sono contento che ci sia ancora qualcuno che non ha lo stylist nel mondo dello spettacolo moderno, perché è una cosa veramente rara. Poi non vorrei apparire retrogrado. Oggi è venuto fuori qualcosa di interessante durante l'incontro pubblico che Jackson ha avuto con il pubblico?
2: Assolutamente, è stato forse uno dei più interessanti a quelli a cui ho potuto assistere negli ultimi anni. Peter Jackson si è concesso per più di un'ora e mezza a un'intervista pubblica, e praticamente è risultato quasi una masterclass. Ci sono state poi anche molte domande che ovviamente non si è potuto soddisfare la curiosità di tutti i partecipanti, però ecco, è stato veramente un bello scambio. Quindi, come sempre, questi appuntamenti sono anche l'occasione per scoprire un po' di retroscena di questi grandi film, di queste grandi produzioni. È stato interessante anche ascoltare qualche aneddoto. Peter Jackson era venuto per la prima volta a Cannes nel 1988 per portare il suo film Bad Taste.
1: Certo.
2: Che era oggettivamente un film a zero budget, un film splatter.
1: Ma con molti effetti di quel tipo, è vero, è vero.
2: Con molti effetti, insomma, realizzati veramente con pochi mezzi e con una vena comica, e lui era arrivato qui per venderlo al marché, quindi al mercato di Cannes. Poi è riuscito a trovare anche un accredito, e lui l'ha descritto come un momento dove ha trovato praticamente il biglietto d'oro di Willy Wonka per vedere tutti i film. Il problema è che nel suo tentativo di andare al Grand Théâtre, quindi per vedere uno spettacolo dove solitamente è richiesto anche un certo dress code, lui aveva i pantaloncini corti e non l'hanno fatto entrare, e ci ha rivelato che insomma 40 anni dopo stava pensando di salire sul palco per ritirare la Palma d'Oro con i pantaloncini corti, ma poi non l'ha fatto. Ecco, solo per questo un piccolo esempio per dirvi quali sono anche un po' gli aneddoti che saltano fuori in queste occasioni. Però ecco, lui ha parlato molto anche di un altro suo film, King Kong, credo il terzo o quarto rifacimento della storia del cinema, di questo grandissimo film così famoso, così iconico, e ci ha parlato di quello. Ci ha parlato anche di un'altra grandissima operazione che lui ha condotto negli ultimi anni, che è stato riprendere 65 ore di materiale delle prove dei Beatles a un passo dallo scioglimento, e di trovare il modo di, lui ha detto, renderli tornare a farli rendere umani questi archivi, fare in modo che loro sembrassero davvero delle persone. Ha raccontato come hanno dovuto lavorare sulla velocità di ripresa per renderlo più fluido all'occhio di oggi, come col computer sono riusciti ad aggiungere dei frame che collegassero degli estratti e come anche Paul McCartney gli ha confessato, insomma, di avere dei ricordi molto più tristi di quei giorni e invece a rivederli come li ha mostrati lui si è reso conto che tutto sommato era stato anche bello fare questo get back.
1: Una
2: quindi ecco,
1: soddisfazione
2: tante curiosità.
1: pazzesca. Cioè,
2: Credo proprio di sì.
1: tra l'altro è molto interessante quello che hai detto perché c'è un po' un filo rosso. Noi oggi abbiamo parlato qui durante la trasmissione di tanti elementi horror. Siamo partiti con le streghe, abbiamo parlato degli horror che sono diventati sempre più horror commedie negli ultimi anni, che hanno un grande successo. E l'horror è molto protagonista. Ho visto che ieri c'era Guillermo del Toro, che non è un regista strettamente horror, ma fanta horror gotico, lo chiamiamo così.
2: Sì, era qui a Cannes, anche lui una bellissima sorpresa a vederlo in circolazione, perché ha introdotto la proiezione di una versione restaurata del Labirinto del Fauno, quindi forse una delle sue opere più note, più famose, anzi che l'ha portato anche ai livelli della fama attuale, della fama internazionale. Lui ha introdotto questa proiezione speciale. Hanno tante cose in comune, entrambi vengono comunque, come l'abbiamo detto prima, dal genere horror, però a basso budget, entrambi hanno un amore, una cura anche nel voler realizzare ancora molto di quello che noi vediamo su schermo in modo artigianale. Peter Jackson l'ha fatto per Il Signore degli Anelli, ovviamente integrando la computer grafica, il CGI, gli effetti speciali, però tanto è stato realizzato veramente dagli artigiani. Guillermo del Toro anche ancora più in questa filosofia. Tutti e due sono legati al Signore degli Anelli perché Guillermo del Toro doveva dirigere Lo Hobbit, poi per motivi di calendario alla fine questo è tornato da Peter Jackson, quindi hanno tanti motivi di connessione. Sono un po' diversi sul tema intelligenza artificiale. Oggi Peter Jackson nell'incontro ne ha parlato e ha detto che secondo lui è uno strumento come tanti altri e che non può fare nulla da solo se manca la componente creativa e umana. Quindi l'ho visto guardingo, ma comunque si è aperto, mentre Guillermo del Toro è forse una delle personalità che più si è schierata apertamente contro, quindi in modo molto avverso proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però sono molto simili i due.
1: E poi questo filo rosso sull'horror continua perché ho visto che questa sera, con l'inaugurazione di Un Certain Regard, che è insomma, la sezione più interessante di solito sempre per i cinefili, ci sono film che sono prettamente horror, addirittura slasher, quelli dove ci sono i mostri che arrivano e uccidono tutti, ecco.
2: Esatto, sì, questa sera c'è l'inaugurazione di Un Certain Regard, che tra l'altro, come dicevi, è una sezione molto interessante perché spesso propone dei primi lungometraggi, quindi sono sguardi nuovi, sono esordienti e sono opere che hanno delle caratteristiche piuttosto così sperimentali. Questa sera c'è Jay Schoenbrunn con il suo nuovo film. Lei è una giovane regista che ha fatto parlare di sé per un film che da noi non è arrivato nelle sale, spero di non sbagliarmi, I Saw the TV Glow, e
1: Credo
2: già lì
1: anch'io
2: aveva.
1: non sia arrivato al cinema.
2: Mi pare di no, e già lì aveva mostrato un affetto, un amore per un immaginario comunque legato all'orrore. Lei è una persona queer, quindi anche nei suoi film porta molto anche questo tema. E questa sera ho letto velocemente, le sinossi sono veramente brevi dei film che vengono mostrati qui in anteprima. Si tratta di una sorta di tributo a tutte quelle babysitter incaute che negli anni Ottanta hanno fatto vedere a dei bambini troppo piccoli dei film dell'orrore. E quindi ecco, credo che ci sia una volontà di tornare all'immaginario legato alle VHS, ai B-movie, ai film proprio che hanno fatto Guillermo del Toro e Peter Jackson tanti tanti anni fa. E vedremo, nel cast c'è anche Gillian Anderson, quindi un'attrice legata a quel mondo perché è stata una delle star di X-Files, famosissima serie televisiva degli anni 90 di fantascienza. Quindi ecco, il cerchio un po' si chiude.
1: E diciamo che poi anche a leggere semplicemente il titolo Teenage Sex and Death at Camp Miasma, insomma, era abbastanza chiaro, non c'è bisogno neanche di tradurre, che è un omaggio a tutto quel mondo lì di film che una volta forse si dicevano anche di serie B e adesso sono stati completamente sdoganati, come tutto, direi. Grazie
2: esatto,
1: mille, Chiara Fanetti.
2: La premiere a Cannes.
1: Non è poco, pensa a che punto siamo. Allora, grazie mille, Chiara.
2: Grazie a voi.
1: E ci risentiremo naturalmente venerdì per un altro collegamento in diretta da Cannes, dove saranno successe moltissime altre cose. Grazie allora,
2: grazie.
1: A presto.

0: E dunque siamo tornati con K le 18:14, anzi 15 in questo momento, e andiamo a chiudere la puntata di oggi con Simona Sala. Bentornata Simona tra noi.
1: Buonasera a tutte e a tutti voi.
0: Dunque Simona, oggi vogliamo raccontare qualcosa che riguarda la letteratura e il giornalismo e partire da una mostra che è in corso al Museo della Letteratura di Zurigo, Strauhof. È in corso fino al 25 maggio, se ho letto bene, giusto?
1: Giusto, sì, c'è in corso questa mostra molto interessante in questo museo, in questo piccolo musetto che ama definirsi un museo senza una collezione. C'è tutto un percorso intorno al lavoro che la premio Nobel Svetlana Alexievich ha fatto nel dopo Chernobyl, cioè il lavoro di incontro con le persone che sono sopravvissute, con quelle che poi sono morte comunque, in questa specie di coro polifonico che poi sono sempre i suoi romanzi, perché sono dei cori allo stesso tempo intimi e polifonici, ed è una caratteristica meravigliosa. E sono esposti gli archivi, sono esposti dei documenti inediti, cioè erano state trafugate le videocassette che lei aveva realizzato, perché insomma sono cose che non sarebbero mai dovute uscire. Quello che è stupefacente del suo modo di raccontare è che lei semplicemente, adesso io metto le virgolette, intorno semplicemente dando certo la voce ai suoi interlocutori, riesce a creare dei romanzi fatti di centinaia e centinaia di voci. Una volta ho letto da qualche parte che ha intervistato 10.000 persone, per cui sono stata veramente contenta di questo Nobel, che è stata la dimostrazione del fatto che esista veramente una commissione di letteratura e giornalismo molto interessante. Però appunto tutto questo per arrivare al fatto che quest'anno festeggiamo anche i 60 anni dall'uscita di un altro grandissimo reportage giornalistico narrativo, che è quel A sangue freddo, scritto da Truman certo Capote nel 1966.
0: Ed è interessante, perché poi dopo viene naturalmente da fare un paragone con quello che succede oggi. Il giornalismo narrativo, quel reportage di qualità di quel tipo, esiste ancora, però poi dopo in realtà non è

0: non è una novità di adesso, ma c'è anche tanto giornalismo invece sensazionalista e che racconta la cronaca nera in un modo, no, non saprei neanche come definirlo, ma in questi giorni ne vediamo tanto.
1: Beh, in questi giorni vediamo un fenomeno che definirei barracudismo, non so se è adeguato, ma a me sembra molto, perché quello che vediamo, riallacciandoci all'intervento di Paolo Di Paolo di un paio di giorni fa, quello che vediamo attorno a questo povero indagato di Andrea Sempio, adesso al di là delle sue colpe presunte o non presunte, è uno stalking, un bracconaggio, una predazione addirittura da parte dei giornalisti che arrivano a toccare la persona che vogliono intervistare, a fermarla, a bloccarla, a impedirle di svolgere una vita normale, trasformandosi in una sorta di aguzzini che hanno già emesso un verdetto prima ancora che ci sia stato un processo. Fenomeno è un modo di fare che è il contrario di quanto ha fatto Capote nel suo bellissimo libro, dove viene fuori la necessità di una distanza intermedia tra il narratore e lo scrittore, cioè l'uomo, quindi non si può toccare la persona di cui si sta scrivendo, e tra il narratore e l'evento narrato, cioè la distanza, come ben sappiamo, ci permette di avere una maggiore oggettività, e questi principi, secondo me, cardine del giornalismo, vengono quotidianamente calpestati nei salotti televisivi in un certo modo molto brutto di fare stampa, però di stampa di fare nera. Però va anche detto che l'Italia è una nazione con una tradizione di nera, e ci sono ancora di
0: infatti volevo dire non proprio dappertutto, ecco. Cioè, cerchiamo di evitarlo per quanto possiamo, ecco, nel nostro piccolo.
1: Sì, cioè io amo molto leggere i bei reportage di nera, e ad esempio chiamo molto un appassionato di nera, e si vede che è appassionato, è Andrea Galli del Corriere della Sera, che spesso tratta dei cold case. I cold case sono proprio l'esempio di come si possa lavorare in modo oggettivo, perché le emozioni si sono sopite, gli animi si sono placati, no? Che a volte è una condizione necessaria per una scrittura pulita e anche con il giusto distacco, cosa che purtroppo, come già detto, non sta avvenendo. Se la Svizzera è molto riservata sempre nelle sue narrazioni intorno alla nera, veramente siamo di una riservatezza quasi paradossale, a volte l'Italia è specularmente opposta e arriva a fare male, penso, anche alle persone, questo tipo di giornalismo, nonché a gettare una brutta luce su tutto il giornalismo, no? Da parte di chi subisce questo.
0: E questo è molto interessante, vedere proprio la differenza di approccio, no? Noi la possiamo apprezzare, perché poi a volte basta davvero, come dire, fare delle scelte lessicali diverse, no?
1: Sì, basta impegnarsi un po', riflettere su ciò che si vuole dire. Io prima facevo l'esempio di Andrea Galli, ma quello che mi ha colpito, io l'ho conosciuto dopo averlo letto più volte, era la parola magari lievemente fuori posto in un determinato passaggio, che però ti faceva capire una possibile ipotesi di come potevano essere andate le cose, senza però dirlo davvero, e questo vuol dire anche un po' giocare col lettore e anche avere rispetto del narrato e impegnarsi davvero, come hai già detto, ad andare un po' oltre al macabro, al truce, perché alla fine quello che si vuole in questi casi di predazione è l'elemento macabro, a mio avviso, l'indizio macabro, l'elemento che non è ancora stato svelato, ma che comunque è truce, macabro o scabroso, e questo è un brutto punto di partenza, a mio avviso.
0: Allora, grazie mille Simona Sala per essere stata con noi, e ci risentiamo presto. Grazie Simona.
1: Grazie a voi, buona serata.

Notevole davvero, Bungaro, cantante italiano, Amore Malox, speriamo solo il primo. Intanto da me Michele Serra un saluto, perché K finisce qui, ringrazio la Lita del Parente per l'aiuto in redazione, tra poco c'è Modem, un augurio di buona serata e a risentirci domani, sempre alle 17.

0: Modem.
1: Voi non la conoscete, a Tre Castelli.
2: Se dovessi chiamarli fortezze, perché è un obbligo, chiamo fortezze, però in sé sono abituata a Castelli di Bellinzona.
3: La fortezza si voleva chiamare così perché era un sistema difensivo unico in Europa. Questa unicità è stata la ragione per cui nel 2000 Castelli sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO.
4: Castello, già se accende la lampadina vai su una storia. Fortezza già è un qualcosa un po' più pesante. Immagini già una cosa, una situazione tipo un carcere.
5: Grazie a una maggiore sensibilità per il patrimonio storico, i castelli sono diventati luogo verde di cultura, svago e ristoro inseriti nel tessuto urbano. Una chiusa, quella di Bellinzona, che si dimostra ora come un tempo luogo di transito, di scambi e di comunicazione, accogliendo turisti e visitatori che inseguono il calpestio secolare delle sentinelle.
6: La questione del biglietto non riguarderà la murata, non riguarderà l'80% dell'insieme della fortezza, riguarderà semmai un accesso alla corte interna di Castel Grande e poi ovviamente alle aree museali.
1: Castello, ma il più bello a Claudio Villa.
2: Li avrò visti nelle gite scolastiche, però non ci vado abitualmente, no? Li chiamerò comunque Castelli di Bellinzona.
7: Immaginate di salire a piedi da Piazza del Sole verso Castel Grande, una sera d'estate. Le mura medievali si stagliano contro il cielo e il profilo inconfondibile delle torri domina la vallata. Un paesaggio davvero suggestivo che i bellinzonesi hanno negli occhi da sempre e che il mondo intero ha riconosciuto nel 2000, quando l'UNESCO ha inserito i tre castelli di Bellinzona e tutto il complesso che li compone nella lista del patrimonio dell'umanità. Un riconoscimento straordinario, eppure a oltre 25 anni di distanza quei castelli accolgono ancora solo circa 100.000 visitatori all'anno, di cui meno della metà paganti. L'esposizione permanente risale agli anni 90, non c'è un percorso unitario che li colleghi e non c'è una narrazione storica all'altezza del loro valore eccezionale. Da qui la conclusione del municipio di Bellinzona, basta aspettare. A marzo è così stato approvato dal Consiglio Comunale Cittadino un progetto da 19 milioni di franchi per trasformare i castelli, ribattezzati in fortezza di Bellinzona, in un polo culturale e turistico di respiro europeo. Mostre permanenti, tecnologie immersive, percorsi tematici e una governance professionale. Ma da quelle stesse mura, nel giro di poche settimane, è arrivata una risposta in attesa. Oltre 4.600 firme per un referendum popolare. No al nome, no al biglietto, no alla fondazione, no, dicono in molti, a toccare qualcosa che appartiene a tutti. Siamo quindi davanti a un progetto visionario o a un'operazione malconcepita? È difesa del patrimonio o resistenza al cambiamento? Oggi ne discutiamo con due tra i principali protagonisti di questa storia, il sindaco di Bellinzona Mario Branda, che quel progetto ovviamente lo difende, e l'ex sindaco Brenno Martignoni Polti, che lo sfida con un referendum. Buongiorno e benvenuti a Modem, io sono Dario Lanfranconi, in regia c'è Sabina Zanini e la messa in onda è garantita da Roberto Conti. Partiamo subito dalla cronaca recente, lunedì è avvenuta la consegna delle firme per il referendum contro il progetto di valorizzazione, appunto, per la precisione 4.650 firme. Brenno Martignoni Polti, inizio da lei, sia perché è il promotore del referendum, sia perché Mario Branda ci sta raggiungendo, al momento è collegato telefonicamente, sappiamo che il traffico ticinese spesso non perdona, lo attendiamo qui in studio, ma quindi parto da lei, ma sarei partito comunque da lei visto il successo del referendum. Il minimo erano 3.000 firme, ne avete raccolte ben di più. È soddisfatto della campagna referendaria e cosa ci dice questo numero buono di firme raccolte?
8: Anzitutto buongiorno, sì, anzitutto ci dice che comunque è un tema sentito, un tema che non ha fatto fatica a raccogliere questi consensi e credo anche in ultima analisi sia la dimostrazione che vale la pena sottoporre a consultazione popolare proprio questa sensibilità che tocca i castelli.
7: Ecco, vado ora dal sindaco di Bellinzona. Buongiorno anche a lei, Mario Branda, mi sente?
9: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Buongiorno, ecco, non posso che muovere anche con lei dallo stesso presupposto. La preoccupa questo referendum, anche proprio alla luce del numero di firme raccolte?
9: Guardi, questo è un progetto che viene da lontano, le discussioni sono iniziate 10-12 anni fa,
6: ha visto coinvolte tantissime persone che si sono adoperate per presentare questa idea, questo progetto. Ricordo che nel 2020 il municipio aveva già chiesto un credito di progettazione al Consiglio Comunale, che lo aveva approvato quasi all'unanimità, un credito di oltre 1,8 milioni di franchi, quindi si sono già dei progressi piuttosto importanti. È chiaro che adesso con questo referendum ci dobbiamo confrontare e speriamo naturalmente di poter così alla fine ottenere un successo.
0: Ecco, lo sappiamo e l'ho già detto anche nell'introduzione, i promotori del referendum contestano principalmente tre cose: il nome scelto, quello di Fortezza invece di Castelli, la possibilità di introdurre il pagamento per accedere ad alcune aree e la gestione affidata a terzi, a questa fondazione apposita, diciamo. Ecco, partiamo quindi dalla questione forse più secondaria, ma probabilmente quella che a Bellinzona scalda di più gli animi e suscita le maggiori emozioni, che è proprio quella del nome. E però prima di sentire i nostri ospiti vi propongo di ascoltare il parere dello storico Marino Viganò, che ha anche un dottorato in storia militare e quindi conosce davvero bene la materia e ha anche partecipato alle indagini storiche alla base del progetto di valorizzazione. E la collega Sabina Zanini le ha per prima cosa chiesto che ruolo hanno avuto nella storia dei Tre Castelli e tutte le loro componenti architettoniche. Sentiamo.
10: Il sito risulta abitato quantomeno e forse munito da circa il 4500 a.C., quindi è una storia di fortezza di quasi 7000 anni complessivamente, per l'età visibile tuttora attraverso i suoi fortilizi. Abbiamo un'epoca di un millennio circa fra l'anno 588 e l'anno 1500 che possiamo definire l'ampio medioevo, una rifortificazione sotto la Repubblica Elvetica nel 1798, poi entro l'ambito dello Stato federale nel 1848-49 e 1853-54. Poi un ultimo periodo, se si vuole, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.
11: Una lunga storia, ma oggi si discute proprio anche del nome, quindi Fortezza versus Castelli, come li abbiamo sempre chiamati per anni. È un tema che appunto sta suscitando accese discussioni. Chi ha ragione dal profilo storiografico?
10: Direi che il tema è al di fuori di qualunque discussione. Bisogna rammentare che in passato vi erano due definizioni, anzitutto linguistiche, di idioma, in latino sino alla metà del XV secolo e poi in volgare, quello che noi chiamiamo italiano, a seguire. Le opere fortificate vengono definite castrum quando si tratta di una singola opera. Però quando sono più di una e cominciano a essere più di una dal 1313 almeno, da quel momento il termine ricorrente è fortalizia in latino, fortilizi in volgare, fortezza anche per i singoli castelli. Non parliamo poi di tutto l'insieme, perché noi consideriamo i castelli singolarmente, ma quando parliamo di piazza forte dobbiamo considerare la murata, che non è un castello, le mura del borgo, che non sono un castello, e la torretta di Carasso, come il ponte fortificato, che non sono in termini tecnici un castello, sono fortilizi. Quando viene nominato il castellano persino di questi, si dice entrerai in possesso della tua fortezza, quindi anche singole fortificazioni si usa il termine fortezza, fortalizio, più spesso.
0: Ecco, Brenno Martignoni Polti, lo abbiamo sentito da uno dei massimi esperti, perlomeno per la storiografia, il concetto, il nome di fortezza sono più corretti di quello di Castelli. È davvero così difficile, così impossibile da digerire questa denominazione? E perché?
8: Potrei rispondere subito con una battuta da parte di un professore, di un dottorato, di una persona che ha un dottorato in storia militare. Non ci si poteva attendere altra risposta, e comunque questa è una battuta. Evidentemente però stimo il professor Viganò, lo conosco molto bene anche per quanto riguarda i suoi studi sulla Mesolcina e tutte le, diciamo, quella che potrebbe essere definita la fortificazione di Mesolcina. vicina con tutte le torri e il castello di Mesocco in primis, però anche il castello di Mesocco, che è per definizione una fortezza, viene definito castello già dalla sua costruzione. I castelli a Bellinzona sono i castelli, è vero che alla fine non è un tema determinante, però è qualche cosa che tocca il cuore, qualche cosa che tocca le emozioni, e quindi io credo che l'errore principale di questo messaggio sia quello di aver voluto cambiare il nome ai castelli, perché quando poi sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità c'è stata la chiara indicazione che nel patrimonio dell'umanità venivano inseriti tre castelli assieme al sistema fortificato dato dalla muraglia e dalle muraglie.
0: Sì, dopo sentiremo anche sulla questione UNESCO ancora il professor Viganò. Ecco, però parto anche la mia esperienza personale. Io vivo a Rivera, un comune che tecnicamente il nome del comune non esiste più. Ora si chiama Monte Ceneri, e le assicuro che il senso di radicamento è molto forte anche da quelle parti. Però ecco, si è fatta di necessità virtù, e non mi sembra che la gente adesso dica: ah, cavoli, però ci manca il nome Rivera. Nella vita di tutti i giorni continuano a dire Rivera, quando si parla di promozione del territorio, di amministrazione, si parla di Monte Ceneri. Non è immaginabile un processo simile anche a Bellinzona.
8: Gli antichi dicevano in nomen omen, vuol dire che nel nome è racchiuso comunque un destino, sono racchiuse delle caratteristiche e sono racchiuse anche le entità che toccano le nostre corde più profonde. E quindi io credo che sì, è vero che tanti comuni hanno cambiato nome, perché grazie alle aggregazioni siamo arrivati a delle definizioni, diciamo, concordate, però penso che questo non è sempre stato un processo positivo.
0: Mario Branda, benvenuto in studio anche a lei. La scelta del nome Fortezza, lo abbiamo sentito da Viganò, ma anche dall'UNESCO, da altri storici, da Denis Tonella, è storicamente fondata e coerente appunto proprio con la visione dell'UNESCO, ma è stata decisa da un gruppo di esperti ristretto, senza alcun confronto vero, democratico, in una città che si vanta anche della sua tradizione di partecipazione civica. Non sarebbe stato più legittimo coinvolgere prima la cittadinanza invece che calarlo questo nome?
12: Ma penso che ci sia un malinteso. In realtà è diversamente da quello che adesso sostiene Brenno Martignoni. Il municipio e soprattutto il messaggio municipale approvato dal Consiglio Comunale non stabiliscono un cambiamento di nome. Non c'è scritto che adesso i castelli si dovranno chiamare Fortezza. Assolutamente no. E tutti potranno continuare a chiamarli castelli. Io medesimo continuerò a chiamarli castelli. E se voi guardate la segnaletica nella città, nel centro storico di Bellinzona, continua a indicare i castelli con il loro nome. L'indicazione del termine fortezza è aggiuntivo a quello dei castelli, e vuole, l'avete già detto un po', indicare il complesso fortificato. L'eccezionalità per cui c'è stato questo riconoscimento da parte dell'UNESCO non è determinato dal singolo castello, ma è veramente il complesso fortificato, e questo lo ribadisce in modo molto chiaro anche UNESCO. Di castelli in Europa ce ne sono tantissimi, probabilmente più maestosi, più imponenti di quelli di Bellinzona, ma la straordinarietà è dettata dal sistema difensivo, dal complesso fortificato, che ha veramente caratterizzato in modo unico nel paesaggio alpino europeo il sistema appunto difensivo di Bellinzona. E quindi indicare adesso il termine fortezza, ripeto, aggiuntivo a quello dei castelli, vuole in qualche modo sottolineare questa eccezionalità. Quando noi lo spieghiamo a qualcuno che viene da fuori Bellinzona, ma forse anche ai ticinesi e ai bellinzonesi medesimi, e si tratta di ricordare questo passaggio della propria storia, delle proprie radici. Bellinzona era un punto di passaggio, di controllo per quanto riguardava il viaggiare, non solo dei viandanti, dei mercanti, anche degli eserciti. Era questo veramente l'elemento caratteristico e ciò che faceva di Bellinzona un punto strategico fondamentale in quelle che erano le dinamiche politiche e militari dell'Europa di quel tempo.
0: Ecco, vedremo se sul nome almeno forse si riuscirà a trovare una soluzione di compromesso, ma ci sono anche dei fatti più concreti e importanti in questo referendum, in questo progetto di valorizzazione. Sicuramente la questione finanziaria è uno di questi, abbiamo detto, della possibilità di introdurre dei biglietti a pagamento, della questione della scelta di una fondazione per gestire il tutto, ma restiamo però un attimo ancora a monte. I costi complessivi del rilancio ammontano a poco più di 19 milioni. Brenno Martignoni Polti, voi durante la campagna referendaria avete raccolto le firme parlando molto di, appunto, di denominazione, di biglietti, di fondazione, però il test, alla fine, concretamente, il testo ufficiale del referendum riguarda il credito di spesa. Non sarebbe stato meglio o più onesto ammettere che il vero obiettivo era bloccare questi 19 milioni?
8: Io credo che questo è un messaggio che tutti conoscono e sanno quali sono i contenuti del messaggio. E il fatto che si parli di 19 milioni, bisogna poi anche chiarire dove vanno e come vengono investiti. E la verità è che comunque questa è un'opera, o diciamo un progetto importantissimo, e se non c'era la raccolta delle firme passava per così dire sotto banco e in sordina, senza che si nascesse una vera discussione o dei veri approfondimenti in merito. Io credo che questo sia forse il risultato più importante, che finalmente su una cosa che tocca veramente nel profondo la città e che tocca anche il futuro, è giusto che si pronunci la gente, che ci sia una consultazione popolare. Il municipio avrà modo naturalmente di esporre tutte le proprie ragioni e credo che sia veramente questa l'occasione cardine e principale per farlo. E d'altra parte le persone potranno anche esprimersi in tutta libertà riguardo a quello che vogliono per il futuro, per i castelli.
0: Della domanda però credo che vada fatta. Lei, l'Abe l'UNESCO è stato tenuto nel 2000, ha contribuito anche lei a questo processo e poi lei ha guidato la città di Bellinzona per 12 anni, dal 2005 al 2017. Ecco, però nelle sue tre legislature da sindaco un progetto di rilancio concreto non è mai avvenuto. Non è un po' paradossale oggi battersi contro l'unico progetto che è stato partorito?
8: Ecco, due legislature da sindaco, non tre. Tre da municipale. Una
0: sì.
8: Da municipale. No, ed è proprio quando ero municipale che c'è stata l'iscrizione dei castelli nel patrimonio dell'umanità. E devo dire che lì è stata una cosa molto importante come riconoscimento. Tra l'altro non è un label tecnicamente, perché non è un certificato ISO, ma è un riconoscimento a livello universale di un patrimonio culturale. E allora anche lì è stato, diciamo, abordato un tema che è quello di valorizzare i castelli. In effetti sono state fatte tutta una serie di ricerche, è stata fatta tutta una segnaletica, i castelli sono entrati in rete come castelli del Ducato, sono stati fatti anche dei progetti importanti. Le trasformazioni erano state fatte prima, quelle architettoniche, e penso in particolare a quelle di Castelgrande, con il grande intervento decisivo dell'architetto Galfetti, che proprio in quel fronte voleva far diventare il castello un nuovo parco urbano. E tra l'altro, proprio adesso che mi viene in mente, proprio Galfetti disse che abbiamo trasformato una fortezza in un luogo pubblico per la gente di Bellinzona.
0: Sì, ce l'ho anch'io con la citazione marcata, dopo arriveremo anche a quella, ma vado un attimo da Mario Branda. Andiamo sulla gestione da parte della futura fondazione. Abbiamo detto del costo di circa 19, poco più di 19 milioni di franchi. Di questi quasi 5 milioni vanno in stipendi, mandati e organizzazione del progetto, quindi oltre un quarto del totale. È una cifra che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Come giustifica il cittadino comunque che tutti questi milioni non andranno in restauri, mostre o tecnologia, ma in personale e consulenze?
12: Un progetto di questo tipo richiede la collaborazione di molti specialisti, di molte persone abituate e sperimentate in questo campo. Ripeto, lavoriamo su un monumento UNESCO, non possiamo farlo noi, non posso farlo io, non lo possono fare i nostri collaboratori della città di Bellinzona, non lo possono fare neppure da soli i funzionari del cantone o i rappresentanti, per esempio, dell'ufficio dei beni culturali. Occorrono degli specialisti e questi specialisti evidentemente hanno un costo. Sono specialisti dell'ambito della storia, della scienza della storia, sono specialisti nell'ambito museale, e evidentemente queste competenze hanno un costo. Vorrei però aggiungere forse ancora una cosa. È importante capire che non si andrà a votare sul nome di questa dei castelli rispettivamente della fortezza, e vorrei che questa cosa fosse chiara, perché così si alimenta in qualche modo l'impressione andiamo a votare per cui alla fine li chiameremo in un modo diverso. No, perché ripeto, il nome non è scritto in una legge, non è definito in un'ordinanza, ognuno chiamerà i castelli come meglio gli aggrada. Ripeto, nella segnaletica all'interno della città di Bellinzona continuano naturalmente, ovviamente, a essere chiamati con il loro nome, anche per capire dove si sta andando, ma sicuramente la votazione non sarà sul nome dei castelli piuttosto che della fortezza. E aggiungo ancora una cosa: quando dicevo prima che nel 2021 il Consiglio Comunale aveva già votato un credito per la progettazione, 1,8 milioni di franchi, e tutti erano d'accordo, su 46 consiglieri comunali presenti, 43 avevano votato di sì, compresi i rappresentanti del NOCE, il partito qui rappresentato da Brenno Martignoni, con 3 astenuti. Ora, non posso immaginare che all'epoca si fosse deciso così, si fosse improvvisato. Questi soldi sono stati stanziati, sono stati utilizzati per presentare questo progetto, e sarebbe veramente ora peccato buttarli nel cestino, perché adesso si vuole rimettere in discussione un po' l'intero sistema.
0: Ecco, l'ho citato prima Brenno Martignoni Polti, c'è anche poi la questione dell'apertura, dell'accessibilità, appunto Aurelio Galfetti a fine anni 80, quando ha finito il principale restauro di Castelgrande, la filosofia era precisa: lo spazio aperto come piazza urbana, liberamente accessibile a tutti. Introdurre meccanismi di controllo dei biglietti, accessi, non tradisce quello spirito di Galfetti?
12: Una buona parte, adesso parliamo in particolare di Castelgrande perché è di quello dove poi si concentra questa indicazione, rimarrà assolutamente accessibile in modo del tutto libero. Adesso non ho qui uno schema, non possiamo far vedere alla radio lo schema, ma con un disegno si potrebbe mostrare le zone dove sono e rimarranno liberamente accessibili a tutti. C'è poi la corte interna effettivamente che risulterà a pagamento, è prevista un'eccezione per i bellinzonesi, poi questo sarà un problema.
0: Questa eccezione è prevista o è solo un'ipotesi al momento?
12: Il messaggio parla dello stanziamento di un credito. Noi all'interno del messaggio abbiamo indicato quelli che sono i nostri intendimenti, però ripeto, è come il tema anche del nome, che non è veramente oggetto di una decisione, così lo è anche effettivamente il tema del pagamento. Ed è all'interno di questa discussione, però all'interno del messaggio si era anche detto che sarà prevista un'eccezione per i cittadini bellinzonesi che sono chiamati a contribuire 2 o 3 volte al finanziamento di questa fortezza. Lo stanno già facendo adesso, perché tutte le opere di manutenzione ordinaria sono assunte dai bellinzonesi, per cui per continuare a garantire questa tradizione sarà previsto un sistema, ma questo se ne farà carico la città, per permettere questo tipo di accesso. Ripeto però, fondamentalmente e larga parte del castello rimarrà liberamente accessibile. Perché un biglietto? Abbiamo un biglietto perché noi abbiamo una quantità di turisti che arriva a Bellinzona, sale a Castelgrande, entra nella corte, fa i selfie, fa le fotografie, fa quello che ritiene più giusto fare, addirittura cede alle torri e non paga un biglietto. Ora, noi avremo bisogno di gestire questi musei hanno un costo, lo sappiamo, i musei hanno bisogno di essere finanziati, non può farlo il contribuente, lo deve fare in primo luogo chi beneficerà poi di questa esposizione, di queste mostre, sì, di tutto quello che sarà mostrato, sì. E quindi ovviamente deve essere fatto pagato un biglietto, e mi permetto di dire, dappertutto si fa così. Se andate al castello di Scione, esattamente la medesima
0: sì, confermo, cosa. Io ho girato diversi castelli,
12: i monumenti UNESCO a San Gallo, esattamente la medesima cosa.
0: Ecco, Brenno Martignoni Polti, non è accettabile questo compromesso, l'esenzione per i bellinzonesi, le scolaresche e il pagamento solo per alcune aree?
8: No, prima di tutto bisogna dire che noi evidentemente non contestiamo l'accesso ai musei e a delle parti sensibili che vengono presentate come degli spazi particolari. Noi contestiamo il fatto che il semplice transito, il semplice stare e andare a vedere il Castelgrande sia a pagamento, e questo tra l'altro succede già in modo deleterio per il Castello di Montebello, dove un semplice transito viene tassato. Però volevo tornare un attimo sulla questione del nome, perché si vuol far passare qualche cosa che in realtà non è. Allora, il nome è già stato cambiato senza mai passare attraverso un controllo popolare. Il nome è stato cambiato su tutta la segnaletica, anche in autostrada. Quando voi arrivate, prima si parlava di regione di castelli, adesso si parla di fortezza. Sono già stati fatti degli investimenti anche nella segnaletica in città, e quindi finalmente è giusto che si parli e si decida.
0: D'accordo, però adesso appunto il nome...
8: No, però era importante, sì, perché no. sembra che capisco, questo qui sia sempre.
0: Anche i nostri tempi sono sempre corti e quindi ecco, in chiusura concentriamoci anche un attimo sul riconoscimento, appunto non label, dell'UNESCO e sentiamo nuovamente cosa ha detto in proposito al microfono di Sabina Zanini lo storico Marino Viganò, tanto sui rischi legati all'immobilismo quanto sul significato di valorizzazione.
10: Bisogna valorizzare il sito. Nel caso di Bellinzona il titolo c'è, oramai ben sedimentato, ma appunto la valorizzazione ha richiesto tempo, ha richiesto perlomeno il progetto di valorizzazione. Ora, se lo si getta via, che si rischia? Beh, che viene elevata la titolazione, il marchio UNESCO. Può capitare, è capitato per altri siti quando o si è fatto poco o nulla, o si è fatto troppo, ci si è costruito addosso, si sono eseguite opere che hanno coperto la parte autentica, eccetera. Vorrei aggiungere che prima del progetto i rischi erano persino minori, perché qui se passa un'ispezione UNESCO e dice bene, avete fatto un bel progetto, poi l'avete abbandonato per un referendum, vorrei anche rammentare, en passant, che l'intero comparto turistico, economico, alberghiero e via dicendo di Bellinzona dovrebbe avere tutto l'interesse a valorizzare il sito.
11: Che cosa significa valorizzare questa fortezza?
10: Abbiamo tuttora sui 7 siti fortificati che esistevano dell'età medievale, scomparso la torretta di Carasso, scomparso il ponte sul Ticino, metà della murata, ma per quello che rimane abbiamo dei monumenti pressoché vuoti. Valorizzare significa anche musealizzare, creare delle esposizioni con stile moderno, rendere dunque attrattivi i siti. Lo sono esteriormente, ci si passeggia sulle mura, si percorrono, si vede la chiusa spettacolare, ma poi all'interno aggiungiamo anche le linee Dufour, sia di Camorino, già riattate e vitalizzate. C'è tutto il settore di Sementina da inserire. È evidente che il turista non può accontentarsi già della fortezza per quanto è oggi, dei singoli castelli, di visitare delle mura vuote.
0: Breno Martignoni Polti, i turisti non possono accontentarsi di mura vuote, però se il referendum passasse a cascata cadrebbero i contributi cantonali, federali, il progetto in sostanza collasserebbe. Abbiamo sentito, l'immobilismo può anche portare al ritiro del riconoscimento UNESCO. Ecco, se il referendum dovesse avere successo, chi si assumerà la responsabilità di questo immobilismo?
8: Ecco, adesso qui non me ne voglia il professor Viganò, comunque la trovo un'invasione di campo un po' sleale questa, cioè parlare lui del referendum, degli effetti del referendum sul riconoscimento UNESCO. Il riconoscimento UNESCO non viene messo in discussione dal referendum e assolutamente non verrà toccata l'essenza dei castelli, perché i castelli restano grazie al cielo. Il ponte della Torretta è caduto nel 1500 grazie agli effetti naturali, quindi non mi si venga adesso a mettere sul piatto queste cose che assolutamente non toccano. E i referendisti non sono contro la promozione dei castelli, ma sono contro questo tipo di promozione e magari, se posso dire, anche una cosa importantissima è che il messaggio prevede che poi la governance, ovvero la gestione dei castelli, andrà nelle mani di una fondazione. Poche persone decideranno il futuro dei castelli, non sarà più nelle mani della città o degli enti pubblici, come hanno fatto fino adesso per quanto riguarda la promozione, i cambiamenti di fortezza e quant'altro. Ecco, questo non è assolutamente una cosa da accettare.
0: Mario Branda, lascio la conclusione a lei. Immaginiamoci il voto, passa il referendum, cosa succede al futuro dei castelli o della fortezza?
12: Sarebbe indubbiamente un problema. Noi abbiamo la responsabilità di valorizzare questo patrimonio, che prima di tutto è un patrimonio culturale, che riguarda la nostra storia, le nostre radici, non solo quelle dei bellinzonesi, quelle dei ticinesi, quelle degli svizzeri. E noi ci siamo assunti in qualche modo questa responsabilità a 20 anni, 25 anni di distanza dal riconoscimento e dall'attribuzione del label UNESCO. Abbiamo detto dobbiamo fare qualche cosa per fare in modo che questo complesso monumentale sia davvero riconosciuto in quanto tale e sia reso accessibile non solo a un'elite, non solo a dei conoscitori della storia, non solo a dei professori, ma che sia in qualche modo riconoscibile anche dalle persone normali, come il sottoscritto, come tutti gli abitanti della nostra regione, ma direi di tutta la Svizzera, cioè poter salire ai castelli e capire quello che si sta vedendo, capire, riconoscere la storia, vedere come si viveva in epoca medievale, capire quali erano magari le difficoltà, la forza, la gioia, le preoccupazioni delle persone che vivevano in quella zona a suo tempo. Ma questo lo dobbiamo fare, ripeto, attraverso un progetto che renda comprensibile e accessibile davvero questo complesso monumentale e che non rimanga qualcosa riservato a pochi, tra virgolette, a pochi eletti.
0: Abbiamo capito, anche la campagna referendaria sarà senz'altro accesa, come lo è stato almeno in parte anche il dibattito odierno, e chissà se fra qualche anno saremo qui a parlare di fortezze in aria o galà della fortezza. Vedremo. Intanto però il nostro tempo è finito. Ringrazio i nostri ospiti Mario Branda e Brenno Martignoni Polti. Buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna venerdì.
8: Grazie.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
14: Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV, sulla 1. Le dirette, alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

0: 6 di sera.
1: Qual è la data di scadenza delle centrali nucleari svizzere? Secondo un rapporto appena adottato dal Consiglio federale, è attorno all'ottantesimo anno di attività, ovvero 20 anni dopo quanto previsto finora. Buonasera e bentrovati da Luca Berti. Si allunga dunque l'aspettativa di vita per gli impianti di Gösgnen e Leibstadt, un cambiamento che da sinistra viene visto come un mancato rispetto della volontà popolare di chiudere con l'atomo, e da destra lo si interpreta anche come un'opportunità nel dibattito sul nuovo nucleare in Svizzera. Lo sentiremo. E poi la nuova tegola sugli armamenti americani per l'esercito svizzero, dopo i costi accresciuti per gli F-35 e i ritardi nella fornitura dei missili Patriot, ora il Consiglio federale ha dovuto prendere atto che anche questi ultimi costeranno di più. E a proposito di spese militari, l'Unione Europea ha qualche problema, anche lei. Gli investimenti sono aumentati dopo l'invasione della Russia in Ucraina, ma i soldi vengono spesi in maniera non sempre efficiente. E anche qui c'è uno studio a dirlo, lo vedremo. In Ticino invece continua a far discutere la retrocessione del Bellinzona Calcio, della CB, e delle sue difficoltà finanziarie. Quanti soldi mancano e chi ce li metterà? Allora, tra i nomi pronti ad intervenire a vari livelli ci sono quelli di Antonio Caggiano, che è presidente del Paradiso, e soprattutto quello di Christian Constantin, patron del Sion. In Romandia invece non si placa l'opposizione al mega macello Micarna, previsto nel canton Friburgo, oggetto di un nuovo ricorso.
2: On est là aussi sur un abattoir énorme qui abattrait plus de la moitié des poulets produits en Suisse, voire presque deux tiers, au même endroit.
1: Una struttura dove verrebbero abbattuti, lo avete sentito, dalla metà, due terzi dei polli svizzeri, spiega uno dei ricorrenti, Alaric Kohler, che sentiremo nella parte finale della trasmissione, il tutto inserito nella questione e nel quadro di un'evoluzione del consumo di carne che vede il pollo sempre più protagonista. In Svizzera, pensate, ne vengono consumati 30 milioni all'anno. Questo è altro nell'edizione di oggi. Iniziamo. Le centrali nucleari svizzere potrebbero restare in funzione più a lungo del previsto. Secondo un rapporto adottato dal Consiglio federale, gli impianti di Gösgnen e Leibstadt potrebbero operare fino a 80 anni anziché ai 60 previsti oggi. Estremamente critica la sinistra, che la vede come una violazione della volontà popolare, soddisfatto il fronte borghese, che parla di scelta pragmatica per gestire l'approvvigionamento energetico in Svizzera. La decisione riaccende peraltro il dibattito politico sul futuro del nucleare in Svizzera. I dettagli con Anna Valenti.
3: 80 anni di attività. Le centrali nucleari di Gösgnen e Leibstadt potrebbero restare accese 20 anni in più rispetto a quanto oggi considerato. Lo indica un rapporto del Consiglio federale in risposta a un postulato del consigliere agli stati liberale Thierry Burkhardt, che chiedeva appunto di valutare se e a quali condizioni si potesse prolungare l'esercizio degli impianti nucleari oggi esistenti. Secondo il documento, un esercizio prolungato di 20 anni a lungo termine è tecnicamente possibile ed anche economicamente sostenibile. Gli investimenti per il loro ammodernamento, che andrebbero tra i 700 milioni e 1,2 miliardi di franchi per centrale, potrebbero essere ammortizzati senza ricorrere a sussidi pubblici grazie alla loro produzione. Una prospettiva accolta favorevolmente dal fronte borghese, come conferma il consigliere nazionale liberale radicale Alex Farinelli.
4: Dal momento che viene garantita la sicurezza, una centrale nucleare può andare avanti a operare, peraltro già oggi nella nostra legge così è scritto, e questo dà anche una garanzia di approvvigionamento elettrico al nostro paese, che è fondamentale per avere una stabilità sia a livello economico che a livello di approvvigionamento della popolazione.
3: Estremamente critici invece Partito Socialista e Verdi, che parlano di un esperimento pericoloso, come spiega la presidente ecologista Lisa Mazzone. La popolazione svizzera farebbe da cavia, perché nessun paese si è mai portata questa tecnologia nata negli anni 70 fino a 80 anni di attività. Una scelta che secondo i Verdi non è necessaria, perché esistono alternative come le energie rinnovabili. Respinge i timori sulla sicurezza Alex Farinelli.
4: Bisogna partire dal presupposto che queste centrali negli ultimi 50 anni siano rimaste così come sono state costruite, sono degli stabilimenti di alta tecnologia dove vi è un continuo aggiornamento, sono in una costante manutenzione e aggiornamento e quindi si potrà garantire anche la sicurezza in futuro delle stesse.
3: Ma alla fine questo prolungamento non è una maniera di bypassare la volontà popolare che nel 2017 chiedeva l'uscita dal nucleare? No, per Alex Farinelli.
4: Assolutamente no, la volontà popolare è stata quella di non impedire l'esercizio delle attuali centrali nucleari fin tanto che queste sono sicure e ciò si sta mettendo in pratica. Rispettivamente l'investimento e il promuovimento delle energie rinnovabili non è in discussione, ricordo che il Parlamento negli ultimi anni ha votato delle leggi per accelerare le procedure per la creazione di nuove centrali idroelettriche, per accelerare le procedure per l'eolico e per il solare e si sono inoltre messe a disposizione decine di miliardi di franchi nel corso degli anni per questa transizione.
3: Dipende, secondo Lisa Mazzone. Di per sé questa proroga non è contro la volontà popolare, ma il rischio, avverte Mazzone, è che sottragga risorse allo sviluppo delle energie rinnovabili, le uniche che garantiscono la nostra sicurezza e la nostra indipendenza energetica. E questo sì, sarebbe in contrasto con la volontà della popolazione svizzera.
1: Si allungano i tempi, si gonfiano i costi. Stiamo parlando dell'acquisto da parte dell'esercito svizzero di sistemi di difesa terra-aria statunitensi Patriot, che è diventato ormai una corsa ad ostacoli. Una corsa che la Confederazione potrebbe anche interrompere, ma con costi finanziari, politici e anche di difesa non indifferenti. Confermati comunque i ritardi e anche che si continuano a cercare soluzioni alternative con produzione in Europa. Allora, da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
0: Costi quasi raddoppiati, tempi di consegna pure. Questa l'ultima indiscrezione sull'acquisto dei sistemi Patriot, voci alle quali oggi il Consiglio federale ha voluto porre dei contorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno presentato alla Confederazione delle possibili opzioni, ma che tutte comportano nuovi ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Se prima del conflitto in Iran si parlava di tempi di consegna di 4-5 anni, ci ha detto il capo dell'armamento Urslower, adesso siamo a 5-7 anni, con costi pure aumentati, ma qui è difficile se non impossibile essere più precisi, in quanto dipende molto dalla configurazione richiesta per questi sistemi. Il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera al governo statunitense sono attualmente sospesi, ha fatto sapere oggi che una decisione su come procedere verrà presa entro fine estate, anche perché entro fine maggio dovrebbero giungere le risposte di altri potenziali fornitori provenienti da Germania, Francia, Israele e Corea del Sud, ma che producono in Europa. Esatto, come spiegato a inizio marzo, valutiamo altre varianti e siamo anche disposti ad abbandonare il sistema Patriot, conferma Urslower, che aggiunge che a suo modo di vedere costi e rapidità di consegna sono entrambi importanti nel considerare le offerte, ma è chiaro che se non dovessero giungere offerte valide si resterebbe ai Patriot, perché l'importante è garantire la difesa del paese e un'opzione concreta è meglio di nessuna opzione. Il contratto iniziale per i Patriot era di 2,3 miliardi di franchi, comprese munizioni ed equipaggiamenti, e gli attuali ritardi sono da imputare alle priorità che gli Stati Uniti assegnano progressivamente in base ai propri interessi strategici, con la Confederazione a non essere in cima alla lista delle preoccupazioni o degli alleati e che dunque può slittare all'indietro. Se rompere un contratto con Washington è fattibile, si rischia di perdere quanto già investito, ripercussioni con un paese già soggetto a umori variabili sul commercio internazionale e che ci sta comunque fornendo altro materiale bellico, a partire dai caccia F-35.
1: E anche l'Unione Europea sta incrementando costantemente la spesa per la difesa dopo l'inizio della guerra d'aggressione russa in Ucraina. Spesso, tuttavia, all'aumento delle spese non corrisponde però il raggiungimento degli obiettivi strategici alla modernizzazione dell'industria europea. Emblematico il caso della Germania, come dimostra uno studio recentissimo pubblicato dal think tank Bruegel e dal Kiel Institute. Andrea Ostinelli ne ha intervistato l'autore, il professor Guntram Wolf.
5: Ora è davvero importante acquistare le tecnologie giuste nella scala adeguata e in maniera economica. E al momento non vedo che ciò stia avvenendo in maniera da essere pronti entro il 2029, come prevede la NATO. In questo senso il nostro rapporto è anche un segnale d'allarme che tiriamo, come accademici, perché nonostante tutta questa spesa potremmo non essere pronti, perché in parte stiamo spendendo su cose sbagliate.
6: Il professor Guntram Wolf, economista dell'Università Libera di Bruxelles, è coautore di uno studio sulla spesa militare in Germania, Regno Unito e Polonia pubblicato ieri dal think tank Bruegel e dal Kiel Institute. Oltre 700 contratti d'acquisto di armamenti

0: autonomi o semiautonomi, i sistemi basati su reti di comunicazione, l'intelligenza artificiale. Un'altra criticità evidenziata dallo studio, Berlino acquista pochissimo da produttori di altri stati europei. Il professor Wolf.
1: Nel caso tedesco osserviamo un forte aumento degli acquisti dall'industria nazionale. Vediamo anche aumenti sostanziali delle importazioni dagli Stati Uniti, cosa che ho criticato e continuo a criticare, perché ciò aumenta e non diminuisce la nostra dipendenza dagli USA. Negli ultimi due anni la Germania compra meno dagli USA, ma bisogna sottolineare che la quota di acquisti da altri stati europei è estremamente ridotta.
2: But the key point here is there's really no pan-European.
1: Il punto è che non c'è un vero mercato paneuropeo in cui vari paesi acquistano da produttori di paesi vicini.
0: Le varie iniziative della Commissione europea, come ReArm Europe o SAFE, che in totale possono mobilitare fino a 800 miliardi di euro per rafforzare la difesa europea e la sua industria, non sono abbastanza efficaci per contrastare la tendenza, ma se non ci fossero, il quadro sarebbe a tinte anche più fosche. Guntram Wolf.
1: Stiamo osservando davvero un riemergere della tendenza a ricorrere a forniture nazionali. Penso che ciò sia preoccupante. Gli acquisti da singoli produttori sono troppo piccoli e quindi molto cari. C'è anche scarsa competizione, i campioni nazionali hanno molto potere. Questo vuol dire che i prezzi sono alti e i contribuenti pagano troppo. E poi c'è un problema di coesione europea, perché la cooperazione e l'integrazione del mercato della difesa è della massima importanza strategica.
3: E a proposito di conflitti, ci sarà in qualche modo anche quello in Iran al centro dei colloqui tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il presidente americano è arrivato a Pechino, per la Cina si tratta di stabilizzare la relazione con Washington, mentre per gli Stati Uniti la visita rappresenta un'opportunità per fare pressioni sulla Cina affinché intervenga su Teheran sfruttando i suoi buoni rapporti. Allora sentiamo ora le aspettative raccolte dalla nostra collaboratrice a Pechino, Elisa Tirabassi.
4: 9 anni fa è stato proprio un Donald Trump al suo primo mandato, l'ultimo presidente americano a compiere una visita in Cina. In quella imminente, Pechino non ripone grandi aspettative, così come non si aspetta un accordo di importanza cruciale. Secondo l'ex capitano di Marina, Tian Shechen, la lunga assenza di un leader americano in Cina non ha distolto Pechino dai propri obiettivi di sviluppo. Il risultato è oggi una competizione sempre più strategica tra egemonia tecnologica e tensioni commerciali.
5: Quale sarà la funzione politica di questa visita?
1: L'obiettivo primario della Cina è quello di stabilizzare le relazioni bilaterali. Questione cruciale sarà Taiwan. Vogliamo rassicurazioni in materia di sicurezza riguardo all'uso della forza da parte degli Stati Uniti. Stati Uniti che, in base alla loro legislazione interna, dichiarano di voler difendere l'isola. Pechino ribadirà la determinazione e volontà del popolo cinese all'unificazione inevitabile di Taiwan. Non ci basta la retorica. Abbiamo bisogno di azioni concrete da parte degli Stati Uniti per interrompere il loro sostegno a Taiwan.
5: Qual è stato il significato della visita del ministro degli esteri iraniano in Cina una settimana prima dell'arrivo di Trump?
1: La tempistica della visita dimostra l'influenza della Cina come paese pacifico e neutrale che offre certezze e credibilità a livello globale. Inoltre, significa che la questione iraniana sarà un importante tema di discussione fra i presidenti di Cina e Stati Uniti, a dimostrazione della fiducia reciproca tra le parti coinvolte. Inoltre, credo che la Cina voglia dimostrare al mondo che non sacrificherà gli interessi dei propri partner solo per preservare la sua relazione con gli Stati Uniti.
4: Andy Mok, ricercatore presso il Centro per la Cina e la Globalizzazione, sostiene che gli Stati Uniti arriveranno a Pechino in una posizione di debolezza su ogni fronte, soprattutto a causa delle loro azioni in Medio Oriente.
5: Al momento c'è una tregua commerciale fra Cina e Stati Uniti. Qual è, dal punto di vista commerciale, il risultato migliore che ci possiamo attendere da questo incontro?
6: Per come la vede Pechino, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo

0: il loro momento Hormuz, così come gli inglesi hanno vissuto il momento Suez. Gli Stati Uniti speravano di aprire lo stretto e non solo lo hanno perso, ma stanno perdendo qualcosa di più grande, ossia la loro reputazione a livello globale. E questo credo avrà implicazioni anche sui negoziati commerciali.
1: On the trade discussions as well.
2: Washington vorrebbe un maggior accesso alle terre rare cinesi, mentre Pechino chiede un alleggerimento delle restrizioni sui semiconduttori. È probabile che questi siano i temi reali sul tavolo?
1: Well, from China's perspective, it certainly sees...
0: Dal punto di vista cinese, le terre rare sono considerati metalli importanti della catena di approvvigionamento per la sicurezza nazionale, perché alcuni hanno applicazioni militari per aerei da combattimento avanzati o missili.
2: La Cina sta investendo molto per ridurre la sua dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti. Pensa che ci possa essere un totale disaccoppiamento fra le due potenze?
1: The US side certainly recognizes that decoupling...
0: Credo che Washington riconosca che un disaccoppiamento sarebbe suicida. Se pensiamo agli aerei Boeing o alla soia per gli agricoltori americani, la Cina è un mercato enorme e cruciale. È evidente che gli Stati Uniti vogliano ottenere vantaggi su entrambi i fronti. La Cina desidera invece parità di condizioni in cui entrambi i paesi possano avere normali scambi commerciali e investimenti. Nel concreto, Pechino vorrebbe la riduzione dei dazi imposti dal presidente Trump e delle restrizioni tecnologiche su aziende come Nvidia.
3: Andiamo a Ginevra ora, perché a proposito di incontri internazionali, il cantone ha delineato alcune delle misure di sicurezza che verranno prese durante il G7 di Evian, nella vicina Francia. Tema questo molto sensibile a Ginevra, perché persiste lo spettro di quanto accaduto nel 2003 durante il G8, sempre ad Evian, dove una manifestazione aveva causato ingenti danni e scontri in città. Allora, Aaron Guidotti, tu hai assistito alla conferenza stampa di oggi, quali sono le novità principali?
4: La prima è che Ginevra chiuderà effettivamente le frontiere durante tutta la durata del G7, in realtà a partire da qualche giorno prima. Berna ha dato l'ok la settimana scorsa e oggi il Consiglio di Stato e la comandante della polizia hanno spiegato più nel dettaglio cosa ci si deve aspettare. Rimarranno aperti 7 accessi su 30 e passa e in questi bisognerà aspettarsi controlli sistematici 24 ore su 24. Stessa cosa anche per quanto riguarda gli accessi ferroviari.
3: Allora, chiusura delle frontiere, questo ci fa tornare in mente per esempio il periodo del Covid. Ti chiedo come faranno i frontalieri che devono recarsi al lavoro.
4: Dunque, non sarà esattamente come durante il Covid, perché non c'è formalmente un divieto di accesso, ma bisognerà aspettarsi ore di colonna alla frontiera, per cui per i frontalieri, ad esempio quelli che lavorano nella sanità, è previsto un contrassegno per facilitare l'accesso. Per tutti gli altri, in realtà frontalieri e non, e questo è un invito fatto alle aziende, telelavoro, anche perché la mobilità a Ginevra sarà fortemente limitata dalle misure di sicurezza. Ricordo che sarà mobilitata tutta la polizia del cantone, più corpi di altri cantoni romandi, e sono coinvolti Fedpol, l'esercito e personale delle dogane.
3: Allora, misure di sicurezza che però hanno un costo, Aaron. Sappiamo che l'80% verrà pagato dalla Confederazione per un evento che non avviene in Svizzera.
4: Sì, e infatti la consigliera di Stato Caroline Cast aveva chiesto alla Francia di partecipare ai costi, ma per il momento tutto tace.
5: No, non abbiamo alcun impegno da parte della Francia in tal senso. Credo che la diplomazia stia agendo e agendo con forza affinché vi sia una vera e propria cooperazione anche su questi aspetti.
3: Ecco Aaron, l'elefante nella stanza, chiaramente lo dicevamo in apertura, sono le manifestazioni. Ginevra teme che si riproducano scontri devastanti come è stato nel 2003. Ci sono novità?
4: No, non sappiamo ancora se il cantone autorizzerà una manifestazione, ma sappiamo che ci sarà in ogni caso, perché una coalizione anti G7 ha già annunciato che manifesterà con tanto di appelli all'internazionale, con o senza autorizzazione. Oggi il Consiglio di Stato è stato incalzato dai giornalisti per spiegare come mai non abbia ancora preso una decisione. Questa è la risposta di Caroline Cast.
5: Sentite, sono piuttosto sorpresa da questo atteggiamento. atteggiamento, perché sapete bene che per le altre manifestazioni, che nel 99,9% dei casi si svolgono senza il minimo problema, le autorizzazioni vengono rilasciate a volte il lunedì per il sabato. Siamo nei ritmi abituali e gli organizzatori di manifestazioni lo sanno benissimo. Quindi è chiaro che la questione, per eventualmente accettare o rifiutare una manifestazione, riguarda la sicurezza e i rischi sono in continua evoluzione. Per cui non si può prendere una decisione un mese o addirittura tre mesi prima.
4: Poi il Consiglio di Stato doveva dare una risposta anche alle imprese, ai commercianti che temono distruzioni. Ebbene, probabilmente ci sarà un indennizzo in caso di danni, ma le modalità non sono ancora chiare.
3: Aaron Guidotti, nostro corrispondente dalla Romandia. Noi ora torniamo sulla situazione della CB, l'Associazione Calcio Bellinzona. Il club, ne abbiamo parlato ieri, è retrocesso dalla Challenge League, la vecchia Serie B, alla Promotion League. Sulla società si sono addensate nel frattempo nubi ancora più dense. Senza un'iniezione di capitale urgente, infatti, il club potrebbe fallire. Tutto mentre il proprietario della squadra, il colombiano Juan Carlos Trujillo, ha fatto sapere di voler gettare la spugna. Allora, facciamo il punto della situazione, lo facciamo in diretta, lo facciamo con John Robiani. John.
6: Sì, sono giorni decisivi per i destini del club, giorni difficili, e in città c'è chi si sta muovendo per ora in punta di piedi per capire se questo Bellinzona si può salvare. Circola per esempio sempre più insistentemente una voce, ed è questa: la creazione di una cordata locale ticinese aiutata dal direttore generale del Football Club Sion, Marco De Gennaro, e dal suo presidente, il patron sempre del Sion, Christian Constantin. Ebbene, queste voci sono vere e ce lo ha confermato proprio oggi De Gennaro. Sentiamo uno stralcio dell'intervista.
7: Pensiamo che una realtà di calcio come la CB debba essere strettamente legata alla regione, al territorio, senza un'implicazione di gente del posto. Si rischia una situazione costantemente a rischio. Secondo me la soluzione deve essere questa. Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E tornando alla tua domanda, in questo caso perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere.
6: Lei parlava di malattia, quindi è un Bellinzona che è curabile?
7: Innanzitutto lo spero, e serve capire quanti debiti parliamo, di quanti debiti ha in pancia il Bellinzona. Serve estrema chiarezza e estrema trasparenza. Saputa la cifra si può provare a correre ai ripari, però bisogna farlo velocemente, ed è per questo che secondo me i bellinzonesi e la città e il club merita almeno questo, ecco.
6: Una cosa che mi ha colpito molto è vedere il Bellinzona all'ultima partita casalinga al comunale. Era importantissima perché si giocavano la permanenza in Challenge League, poco più di 300 spettatori, oltretutto in una partita in cui non facevano neanche pagare il biglietto.
7: Fa male, perché i miei ricordi di Bellinzona sono diversi, e l'attaccamento della piazza a questa squadra la conosciamo tutti, però è un amore latente, capito? Un amore che si riattiva, che riparte.
3: Allora, una mano al Bellinzona potrebbe dunque arrivare dal patron del Sion, Christian Constantin. Ecco, John, un aspetto sollevato da De Gennaro in questa intervista riguarda proprio però i debiti della CB, quella malattia, insomma, quantificare quanti soldi ci vogliono e la necessità di fare chiarezza. Che cosa si sa da questo punto di vista?
6: Allora, su quanti soldi siano necessari per traghettare la CB fuori da questa situazione, le nostre fonti ci hanno fornito dati non concordanti. Allora, da 1,5 milioni a 2,5 milioni di franchi, debiti più spese correnti, compresi gli stipendi in arretrato. A questi si aggiungono circa 1,5 milioni di franchi che il Bellinzona deve, secondo la FIFA, ad altri club come costi di formazione e che solo in parte potranno essere condonati. Come diceva De Gennaro, occorrerà far chiarezza. Qualcosa in più oggi abbiamo scoperto, per esempio che a fine aprile sull'estratto dell'ufficio esecuzioni figuravano, oltre a diversi precetti, anche 4 comminatorie di fallimento, 2 avanzate dallo Stato, dal Cantone e dalla Confederazione. Non sappiamo se nel frattempo sono state risolte.
3: Ecco, e se non si dovesse trovare una cordata pronta a saldare questi debiti?
6: In caso di fallimento il Bellinzona dovrà ripartire dalle leghe minori, quinta o quarta lega, oppure riprendere la licenza di una squadra in categorie più alte. Interessante lo spunto che arriva da Paradiso: il club che milita in Promotion League potrebbe cedere la sua licenza al Bellinzona. Sentiamo il presidente Antonio Caggiano.
8: Amo il calcio e soprattutto amo il calcio ticinese. Vedere il Bellinzona in quinta lega mi fa veramente molto molto male. Se a Bellinzona, e ne sono sicuro, la piazza ha intenzione di mobilitarsi per salvare il Bellinzona, io ci sono e sono anche disposto a mettere sul piatto la licenza del Paradiso.
6: In questo modo il Bellinzona continuerebbe a giocare in Promotion League, mentre il Paradiso si accontenterebbe delle categorie inferiori. Non è detto però che la Lega Calcio accetti. Il regolamento, lo ha fatto notare oggi il Corriere del Ticino, permette fusioni tra club, sì, ma entro il 31 aprile. In questo caso però, ci ha spiegato Caggiano, si potrebbe far leva sul fatto che di cessione di licenza si tratta e non di fusione. Vedremo.
3: Gian Urbiani e la complicata situazione del calcio bellinzonese. E noi dai Castelli passiamo adesso a Piazza Castello, quella di Locarno, quella anche nota come Rotonda, perché tutto è pronto per rifarsi per il nuovo look. Il municipio ha infatti presentato la richiesta di credito di 3.405.000 franchi per il rifacimento dell'area, che prevede la trasformazione da spiazzo usato principalmente per il festival del film a giardino urbano multifunzionale. Allora, sentiamo i dettagli con Francesca Motta.
9: Per avere la sua nuova rotonda, Locarno dovrà investire 2 milioni e 905 mila franchi, il sindaco Nicola Pini.
10: Sono importi che, se guardiamo per la superficie che andiamo a rendere più bella, più verde, più accessibile, più moderna, più adatta ai cambiamenti climatici, è un investimento ancora contenuto rispetto a quello che possono costare altre infrastrutture. Quindi sì, non è uno scherzo, ma siamo convinti che il valore aggiunto in termini di qualità dello spazio urbano, qualità di vita e in qualità di attrattiva anche turistica è grande.
9: 2 milioni e 905 mila franchi dovrà metterci il comune. Ulteriori 500.000 franchi verranno investiti da La Mobiliare, sostenitrice da diversi anni della rotonda del Festival del Film. Questi saranno destinati agli interventi coerenti con il concetto di città spugna. Si tratta di uno dei concetti fondanti della nuova rotonda, insieme alla lotta contro le isole di calore, la biodiversità, il benessere e la socialità anche intergenerazionale. La progettista Marina Pedrazzini.
11: Credo che in Ticino in generale mancano dei spazi pubblici di qualità dove potersi sentire bene, e quindi abbiamo pensato un po' a tutte le generazioni inserendo dei giochi per i bambini, i ping pong per diverse generazioni, poi avevamo un piccolo campetto da basket, degli spazi dedicati più al relax, abbiamo anche uno specchio d'acqua un po' più meditativo.
9: Stando al collega Federico De Molfetta, l'interazione tra diverse generazioni creerà anche più sicurezza.
12: L'utilizzo dello spazio si estende su tutto il giorno, quindi vengono occupate anche fasce orarie che magari se c'è solo un'attività non funzionano così bene. Questo penso che porti vita alla rotonda, che per 25 anni è stato uno spazio anche, possiamo dirlo, pericoloso, è poco sicuro e poco diversificato. Ecco.
9: La realizzazione inizierà a fine 2026 e le tappe sono state pensate per poter permettere lo svolgimento della rotonda del Festival del Film anche nel 2027 e 2028, il municipale Bruno Buzzini.
13: Nel progetto è previsto anche uno spazio destinato a un palco da poter montare, rimontare, eccetera. E quindi questo spazio centrale di circa 1.000 metri quadrati, definito con l'ufficio manifestazione ma anche con il Film Festival o con altre associazioni ricreative, si è ritenuto sufficiente per il futuro, per destinare questo spazio anche agli eventi.
9: Il progetto ha convinto giuria e municipio anche perché era quello che rispecchiava maggiormente le desiderata della popolazione. Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che dovrebbe decidere entro l'estate se investirvi i quasi 3 milioni chiesti dal municipio.
3: E a proposito di soldi, l'ente ospedaliero cantonale ticinese ha chiuso i conti del 2025 con 1,2 milioni di franchi di utile. Si torna così nelle cifre nere dopo 3 anni consecutivi in rosso. Un risultato accompagnato dalla crescita delle cure ambulatoriali e parallelamente della diminuzione dei ricoveri stazionari. Sullo sfondo però resta la preoccupazione per la futura carenza di personale sanitario e per la fragile situazione economica del Canton Ticino. Gli aggiornamenti con Stefano Lordi.
14: I ricavi del 2025 sfiorano il miliardo di franchi, circa 100 milioni in più rispetto a 5 anni fa. Numeri che confermano la crescita costante dell'ente ospedaliero cantonale, che torna a chiudere l'esercizio in attivo. L'utile è di 1,2 milioni di franchi. Sentiamo il commento del direttore generale delle OC, Glauco Martinetti.
15: Iniziano a dare frutto un po' quelle attività di contenimento di costi che abbiamo iniziato 3-4 anni fa. Dall'altra parte la cifra d'affari percentualmente è aumentata di più rispetto ai costi, e questa differenza porta a un risultato positivo, che però facciamo attenzione, è un risultato positivo fragile, 1,2 milioni su quasi 1 miliardo di cifre d'affari. Abbiamo l'orizzonte comunque certe nubi e abbiamo un manco a oggi che non riusciamo ad incassare, è importante, quindi sono tutti elementi che vanno tenuti in considerazione.
14: Nubi legate soprattutto alla difficile situazione finanziaria del Canton Ticino, che nel 2025 ha chiesto all'ente ospedaliero cantonale contributi per 8 milioni di franchi. Questo mentre, secondo uno studio di Bach Economics, il Ticino spenderebbe circa il 18% in meno negli ospedali rispetto ai cantoni con caratteristiche simili, come età della popolazione e bisogno di cure. Difficile quindi poter investire in maniera importante, ad esempio nel miglioramento delle retribuzioni del personale sanitario. Ancora Glauco Martinetti.
15: Credo che al di là di tutto questo c'è veramente da parte nostra un impegno nel migliorare le condizioni di lavoro, che ripeto non è solo il salario, ma è veramente una globalità completa. La nostra volontà è tangibile, è effettiva. Evidentemente lo dobbiamo fare in una situazione finanziaria. Abbiamo chiuso con 1,2 milioni di utile rispetto a 1 miliardo di cifre d'affari. Lo dobbiamo fare evidentemente riuscendo a calibrare bene gli interventi. Non siamo più nella situazione che possiamo investire enormemente.
14: Le difficoltà economiche del cantone si ripercuotono anche sulla formazione dei medici, dove per le OC risultano insoddisfacenti gli investimenti cantonali, come ci dice Doris Giulieri, capo area finanze e controlling dell'ente.
16: HPU, che è il mantello degli ospedali, ha calcolato il costo per formare i medici assistenti a 33.000 franchi l'anno. Noi dal Canton Ticino riceviamo 15.000 franchi, siamo uno dei pochi cantoni dove comunque questo importo non è stato adeguato. Nella maggior parte degli altri cantoni si parla di almeno 30.000 franchi per medico assistente.
14: Un'ulteriore pressione sulle prospettive di crescita arriva dall'aumento delle cure ambulatoriali, ossia quelle senza pernottamento, che rappresentano già il 40% dei ricavi delle OC. Parallelamente a Berna prosegue il lavoro per applicare l'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti, approvate da Popolo e Cantoni nel 2021 e che obbligherà le autorità cantonali a maggiori investimenti.
3: Tra poco parleremo di carne e di pollo. Il consumo in Svizzera è in netto aumento e la grande distribuzione si organizza anche tra le polemiche. Tutto questo tra poco, prima altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
17: Secondo una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, le FFS avrebbero potuto evitare la chiusura per un anno del tunnel ferroviario del San Gottardo. Dopo la rottura della ruota di un vagone del treno merci poi deragliato, stando a SRF, sui monitor del centro operativo sarebbero comparsi numerosi messaggi di allerta che non sarebbero però stati presi in considerazione. Un'accusa respinta fermamente dalle FFS, secondo cui la gestione dell'esercizio sarebbe sempre stata corretta e tutti i sistemi avrebbero funzionato regolarmente. Nuovo caso di sospetto virus su una nave da crociera. Oltre 1700 persone sono state poste in quarantena dopo la morte di una novantenne per sospetta infezione da gastroenterite su una nave dell'Ambassador Cruise Line partita dalle Shetland. Tra gli oltre 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi di contagio. Sono in corso test per rilevare la presenza del nuovo virus. A bordo anche 500 membri dell'equipaggio. Entro l'estate sarà adottata la legge per la ripresa della produzione nucleare in Italia, lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel pomeriggio intervenendo in Senato. Meloni si esprimeva in merito alle priorità strategiche del Paese. Un taglio al prelievo fiscale sui carburanti per far fronte al rincaro attuale dovuto alla guerra in Iran non rientra nell'orizzonte mentale del Consiglio federale. Nessuna misura ad hoc, insomma, per i benzinai ticinesi che soffrono la concorrenza italiana. Questa è la posizione del governo, che ha risposto oggi ad un'interpellanza del deputato UDC Piero Marchesi. Per il governo l'iter legislativo impedirebbe un'applicazione tempestiva della misura e inoltre i prezzi alti favoriscono un consumo energetico parsimonioso. Le aziende industriali di Lugano sposteranno i circa 200 dipendenti attivi nell'amministrazione in centro città. AIL ha infatti firmato il diritto di compra per 3 stabili nel comparto Sant'Anna e intende effettuare il trasloco da Muzzano al termine dei lavori del progetto tram treno, quindi non prima del 2031. AIL versa a Lugano dividendi che hanno raggiunto i 12 milioni nel 2024, ma per Marco Chiesa, municipale responsabile delle finanze cittadine, l'impatto principale non sarà di stampo fiscale.
18: Quelli che sono gli accordi sulle ripartizioni con i vari comuni rimangono in vigore, quindi non sarà un importo sostanziale quello che verrà ad aggiungersi alle finanze pubbliche. In tutt'altra natura invece è la questione legata al fatto che, a fronte di una parte dell'amministrazione che troverà la sua nuova sede logistica nel quartiere di Cornaredo, questo arrivo sulla città di Lugano di AIL permetterà di mantenere una quotidianità molto viva all'interno del centro città.
3: Nei prossimi minuti parliamo dunque dell'allevamento di pollame. Innanzitutto c'è uno sviluppo che riguarda il progetto a Saint-Aubin, nel canton Friburgo, quello del maxi macello di Micarna, che è il gruppo che appartiene al gruppo Migros ed è il principale produttore svizzero di carne, pesce e uova. Chi si oppone a questa struttura ha presentato ricorso al tribunale cantonale contro la decisione delle autorità di rilasciare le licenze edilizie. Il progetto, dicono i ricorrenti, non rispetta infatti diverse leggi. Allora, sentiamo Monica Fornasia.
19: Il ricorso è stato presentato da Greenpeace Svizzera, dall'associazione Eco Transition Labrois e da 30 residenti. Di fatto, per i ricorrenti, le autorità non hanno mai risposto alle domande di fondo sollevate da tempo e contestano la violazione di diverse leggi. Sentiamo Alaric Kohler di Eco Transition.
20: L'infrastruttura, il traffico, il traitement d'eau, l'approvvigionnement d'eau.
21: Le infrastrutture non sono pronte per un'industria di queste dimensioni. Lo stesso Dipartimento di Pianificazione e Costruzione cantonale lo dice. La viabilità e il trattamento delle acque e l'approvvigionamento idrico non sono semplicemente adeguati a una costruzione di questo tipo. E la legge prevede che questi aspetti debbano essere predisposti prima dei permessi di costruzione. Inoltre, riteniamo che la posizione scelta sia inadeguata per questo tipo di industria, per molteplici ragioni.
19: Micarna ha acquistato dal cantone una parcella di 95.000 metri quadrati corrispondente a 13 campi di calcio all'interno di un sito industriale denominato Agrico, nel quale sorgeranno anche altre aziende. Tutto questo a Saint-Aubin. Vi investirà in totale fino a 300 milioni di franchi. L'entrata in funzione è prevista entro il 2028. Nella struttura verrà trasferita anche l'attività che ora si trova a Courtepin e si passerà da 150 a 700 impieghi in un primo tempo, per poi arrivare fino a 1600 impieghi, e si prevede di macellare qualcosa come 30 milioni di polli all'anno.
20: On est là aussi sur un abattoir énorme qui
21: un macello enorme dove viene lavorata più della metà del pollame prodotto in Svizzera, se non addirittura i due terzi, con tutti i rischi anche sanitari che comporta questa concentrazione.
19: Ma cosa vi preoccupa precisamente?
21: Uno degli aspetti più controversi riguarda l'accesso al sito, sia in termini di traffico che di mezzi di trasporto per i dipendenti. Siamo inoltre preoccupati per il rischio di inquinamento nella regione. Si tratta di una zona industriale situata su una falda acquifera protetta. Il progetto prevede di stabilizzare l'edificio conficcando centinaia di pali a 32 metri di profondità in questa falda. Si tratta anche di una zona soggetta a inondazioni e sappiamo ormai che i cambiamenti climatici probabilmente porteranno a inondazioni sempre più frequenti, per le quali attualmente non sono previste misure particolari per ridurre il rischio di inquinamento. È importante comprendere che quello di Micarna è un impianto industriale con un serbatoio di stoccaggio per ammoniaca e altre sostanze chimiche. Inoltre l'approvvigionamento idrico nella regione sta diventando sempre più complicato. Attualmente non disponiamo delle capacità necessarie per garantirlo.
19: In effetti l'acqua è un problema anche per l'agricoltura nella regione, tanto che un gruppo di contadini sta realizzando una rete di canalizzazioni indipendenti da quelle pubbliche per irrigare i campi. Cosa pensate di ottenere con questo ricorso?
21: Noi speriamo ancora che il progetto venga abbandonato perché si tratta di un modello industriale degli anni 60 che mirava a, per così dire, democratizzare il consumo di pollo. L'obiettivo era vendere il pollo a un prezzo inferiore a quello del formaggio. Ma oggi sappiamo che con la sfida climatica in atto, il 30% del nostro impatto sul clima è dovuto al cibo, in particolare alla carne. Non possiamo semplicemente replicare questo progetto industriale degli anni 60 nel 2026. Abbiamo bisogno di un'industria agroalimentare diversa.
19: Gli oppositori al progetto chiedono che al ricorso venga accordato l'effetto sospensivo. Il timore è che i lavori di costruzione abbiano inizio prima della sentenza del Tribunale cantonale.
3: Questo dunque è il punto sul progetto e sulle contestazioni in corso. Si parlava di 30 milioni di polli macellati all'anno. Sarà questa la capacità di questa nuova struttura? E si diceva che qui si lavoreranno fino ai due terzi del pollame prodotto in Svizzera. Sono quantità enormi, Monica, è una notizia che ci fa capire cosa comporta l'aumento del consumo di pollo svizzero, una tendenza osservata negli ultimi anni.
19: Sì, nel 2025 il consumo totale di carne è rimasto più o meno stabile, si parla di un aumento leggero del 2,5%, si sono superati i 51 kg pro capite e di questi circa 19 sono di maiale, quasi 12 di carne bovina e quasi 17 di pollo. Per il pollame, rispetto al 2000, quando se ne consumavano circa 9 kg a persona, c'è stato un aumento di oltre il 70%. Allora, ProViond, associazione che riunisce i vari attori del settore, dagli allevatori ai commercianti, spiega che molti consumatori considerano il pollo un tipo di carne in linea con le tendenze attuali, si cercano prodotti più magri e ipocalorici e non per niente il suo consumo è cresciuto di pari passo con il settore del fitness. A questo si aggiunge un fattore economico, il pollo è meno costoso del manzo e anche un fattore religioso. In Svizzera il consumatore poi è attento anche all'origine, alla qualità e al benessere degli animali e quindi si vuole mangiare pollo svizzero. Nell'intervista si parlava dell'impatto sull'ambiente della produzione, altro aspetto che ha sempre più un ruolo nella scelta del consumatore. E qui va detto che la produzione di carne di pollo tutto sommato inquina meno della produzione per esempio di manzo. L'impatto sull'ambiente, sul riscaldamento globale si esprime in CO2 equivalente. Allora, senza entrare nei dettagli, la produzione di un chilo di carne bovina in Svizzera comporta l'emissione di circa 15 kg di CO2 equivalente, la carne di maiale 5 kg, quella di pollo 3 kg.
3: Monica Fornasi a chiudere questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina. Dopo la sigla ci sono i colleghi dello sport. 6 di sera invece torna domani. Da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, l'augurio è quello di un'ottima serata.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Il Giro d'Italia, una nuova maglia rosa. Si tratta del portoghese Eulalio, secondo oggi al traguardo di Potenza, dietro alla solo Arieta. Quinta frazione caratterizzata da numerose cadute e dalla pioggia. Nel calcio alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. In Inghilterra alla stessa ora il Manchester City può provare ad accorciare sull'Arsenal capolista. Si recupera la sfida in casa del Crystal Palace. E poi il Bellinzona sarebbe finito nel mirino di Christian Constantin, il focoso presidente della Sion, coadiuvato da Marco De Gennaro, sarebbe interessato a sostenere un'eventuale cordata ticinese per risollevare le sorti del club sopracenerino. Al momento non vi è però nulla di concreto. Bellinzona, che lo ricordiamo, oggi si è visto rifiutata la licenza anche in appello.
22: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 14 maggio. In tutta la Svizzera trascorrerà una giornata con tempo variabile, con un'alternanza di rovesci o temporali sparsi, ma anche con qualche schiarita pomeridiana, in particolare al sud. Le temperature minime scenderanno attorno ai 7 gradi, le massime si manterranno tra i 12 e i 15 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
24: Once you've seen Manhattan, it's

Buonasera da Gaia Veron, benvenuti all'ascolto di Prima Fila. Questa sera il nostro compagno di viaggio è Wolfgang Amadeus Mozart, non però il Mozart delle sue opere maggiori, quelle più conosciute, bensì attraverso due lavori in cui Mozart mise le proprie competenze e capacità a servizio di qualcos'altro, ma sostanzialmente per certi versi anche a servizio di se stesso, ovvero sia due occasioni attraverso le quali Mozart sperimentava e imparava, affinava, diciamo così, i propri mezzi. Un caso sono delle musiche di scena che Mozart scrisse appena diciassettenne e sulle quali approderemo nella seconda parte della puntata. Più corposa e più interessante, se non altro per questo motivo, è invece la trascrizione, l'arrangiamento, l'adattamento che Mozart scrisse di una composizione handeliana. La composizione è Acis et Galatea, che nacque nel 1718 come masque pastorale, una forma che era molto diffusa fin dal XVI secolo in Inghilterra. Handel era appena approdato in Inghilterra e iniziava sostanzialmente lì una carriera importante che l'avrebbe portato attraverso l'opera, attraverso l'oratorio. E per Lord Chandos compose questo Aci e Galatea destinato ad una rappresentazione all'aperto presso la residenza ducale di Cannons. L'autore del testo era John Gay, forse con anche qualche mano di Pope o di John Hughes. La fonte sono le Metamorfosi di Ovidio, quindi racconta il triangolo fra la ninfa Galatea, il pastore Aci e il gigante Polifemo, innamorato, respinto e che avrà una reazione violenta e che porterà a un esito tragico. Fin dall'inizio questa composizione handeliana ebbe un enorme successo, tant'è vero che il compositore stesso continuò a rielaborarla negli anni successivi, giungendo ad una pubblicazione della partitura completa dell'ultima revisione nel 1743. Il lavoro è particolare perché unisce la leggerezza pastorale, quindi questo mondo idilliaco che pervade tutta la prima parte del masque, a una violenza improvvisa con l'uccisione di Aci da parte di Polifemo, che rende improvvisamente tutto molto più drammatico. E questo Handel lo costruisce con una scrittura apparentemente semplice, ma in realtà di grandissima efficacia teatrale, con arie molto espressive, con duetti delicati, con cori che partecipano direttamente all'azione. E fu anche un'altra combinazione di diversi elementi, anche di stile italiano nella scrittura quasi operistica, insieme ad elementi molto inglesi. Ci sono dei passi che fanno pensare alla musica di Purcell, per esempio. Ecco, questo mix, questa forma un po' ibrida e questo mix di stili sicuramente sta anche alla base del successo che questa composizione ebbe, nonché naturalmente questa mescolanza fra lo stile idilliaco e invece poi un esito tragico. Quando Mozart si confronta con quest'opera sono passati molti anni, 70 dalla prima composizione e qualche decennio anche dall'ultima revisione, siamo nel 1788, ma è completamente diverso anche il contesto. Siamo a Vienna, dove si sta sviluppando una vera e propria riscoperta della musica barocca che invece era stata un po' dimenticata. L'artefice o l'elemento propulsore di questa riscoperta è il barone Gottfried van Swieten, una figura centrale nella vita musicale della città, che organizzava concerti privati, per lo più dedicati proprio a Bach e a Handel, e che incoraggiò Mozart a rielaborare alcune delle opere di questi autori per adattarle al gusto del pubblico viennese di fine secolo. Naturalmente Mozart non voleva migliorare Handel, bensì renderla più comprensibile, più accessibile per il pubblico che aveva intorno. L'aspetto più evidente della modifica, a parte il cambiamento della lingua, perché il testo viene tradotto in tedesco e quindi diventa Acis und Galatea ed è tutto in tedesco, ecco, l'aspetto più evidente è l'intervento sull'orchestrazione, perché l'organico viene ampliato,
Soprattutto entrano in gioco una presenza molto più marcata dei legni, che era più nel gusto viennese, addirittura con i clarinetti che all'epoca di Handel semplicemente non esistevano. Questo significa anche poter arricchire un po' le armonie anche degli archi e rendere tutto il tessuto orchestrale più pieno e più continuo. Sono pochissimi invece gli interventi di inserti, no? Di magari elementi di transizione o quello che sia. Quindi, al di là delle trasformazioni, il carattere originario dell'opera rimane intatto, cioè Mozart è certamente capace di conservare la grazia pastorale delle arie, la freschezza dei duetti, soprattutto della prima parte, e poi anche la dimensione quasi grottesca di Polifemo. E proprio per queste ragioni, perché non è solo un omaggio, ma un punto di incontro fra due gusti che per quanto relativamente vicini sono di fatto due epoche musicali diverse, che quest'opera, che questo arrangiamento mozartiano è particolarmente interessante da ascoltare. Ascoltiamo dunque l'Acis und Galatea, che è l'arrangiamento mozartiano, porta il numero K566 dell'originaria composizione di Georg Friedrich Händel, il testo, lo dicevamo, è di Gottfried van Swieten. Le voci sono quelle di Emanuela Galli, soprano come Galatea, di Jeremy Ovenden, tenore come Aces, di Hans-Jürg Rickenbacher, tenore come Damon, Klaus Mertens, invece basso, interpreta Polifemo. Il coro della Radio Svizzera Italiana, l'OSI, la direzione di Diego Fasolis, da una registrazione da un concerto del 1988. Buon ascolto.

Stiamo ascoltando Acis und Galatea, rielaborazione mozartiana con il numero di catalogo K566 e il testo tradotto in tedesco da Gottfried van Swieten dell'originaria composizione sul libretto invece di John Gay, scritta da Georg Friedrich Händel nel 1718. Le voci che abbiamo sentito erano quelle di Emanuela Galli, soprano, Jeremy Ovenden, tenore Acis, Hans-Jürg Rickenbacher, tenore Damon e Klaus Mertens, basso nel ruolo di Polifemo, il coro della radiotelevisione svizzera italiana, l'orchestra della Svizzera italiana, Diego Fasolis alla guida di tutti, dalla registrazione realizzata in occasione di un concerto il 9 gennaio del 1988, tenutosi all'auditorio RSI qui a Lugano. Quella che abbiamo ascoltato era la prima parte, quella più improntata al carattere idilliaco, a disegnare questo ambiente pastorale, questo amore fra la ninfa Galatea e Acis. La seconda parte ci porta invece all'esito tragico, alla violenza con cui Polifemo uccide Acis e dunque anche alla grande pagina funebre di sapore quasi purcelliano che si conserva anche nella versione mozartiana che noi stiamo ascoltando. Ascoltiamo dunque adesso la seconda parte.

Abbiamo ascoltato dunque anche la seconda parte e dunque l'intero di Acis und Galatea, Maska in due atti, numero di catalogo K566, nella veste che Mozart diede nel 1788 all'originaria composizione, all'originario Maska di Georg Friedrich Händel, che questi aveva composto nel 1718 e poi variamente rimaneggiato fino al 1748. L'abbiamo ascoltato dalla registrazione del concerto tenutosi il 9 gennaio 1988 qui a Lugano all'auditorio RSI. Le voci sono quelle di Emanuela Galli, Jeremy Ovenden, Hans-Jürg Rickenbacher, Klaus Mertens, rispettivamente Galatea, Acis, Damon e Polifemo, il coro della radio-televisione svizzera italiana, l'orchestra della Svizzera italiana e la direzione di Diego Fasolis. Abbiamo tempo per ascoltare ancora qualche pagina mozartiana, anche in questo caso si tratta di una pagina, di una musica, diciamo così, a servizio, ed è interessante proprio mettere a confronto due periodi diversi della vita e anche in qualche modo di teatro musicale di Mozart, il momento che abbiamo ascoltato fin qui, il confronto con la grande tradizione barocca di Händel da parte di un Mozart ormai maturo. Invece ora una sorta di laboratorio sperimentale di un compositore molto giovane che sta cercando di sviluppare un linguaggio teatrale nuovo, più monumentale, più simbolico, più drammatico. Mozart a 17 anni non era nuovo alle composizioni d'opera, ma in questo caso si trovò a comporre delle musiche di scena per un dramma, Thamos König in Ägypten, ovvero Thamos re in Egitto, del barone Tobias Philipp von Gebler, un nome oggi sostanzialmente dimenticato, ma molto noto all'epoca nell'ambiente culturale di lingua tedesca, che era stato pubblicato nel 1773 e appartiene a quel gusto tardo illuminista in cui si mescolano ideali morali, atmosfere massoniche, un certo gusto per l'esotismo, particolarmente per l'esotismo egiziano, attorno alla figura di questo giovane re Thamos, appunto. Ora, Mozart, giovanissimo, lo dicevamo, cominciò a lavorare a queste musiche scrivendo inizialmente due grandi cori e alcuni intermezzi orchestrali per una rappresentazione viennese. Riprese poi in mano il lavoro qualche anno più tardi e lo ampliò aggiungendo altri cori, ma soprattutto rimettendo mano all'orchestrazione. E in queste pagine si percepisce già l'allontanamento dal gusto rococò che ancora c'è nella prima versione, che improntava naturalmente l'ambiente musicale del Mozart bambino, dei primi passi di Mozart bambino e adolescente. Qui invece il linguaggio musicale si fa più teatrale, più monumentale. L'orchestra assume un ruolo drammatico più forte, con maggiori contrasti dinamici, con cromatismi, insomma, si possono intravedere in alcuni di questi passi delle sonorità che fanno già pensare addirittura a Don Giovanni o alle scene corali, se non altro, dell'Idomeneo. Ascoltiamo alcuni estratti da queste musiche di scena, traendole anche queste da un concerto diretto da Diego Fasolis, il concerto del 10 novembre 2019 tenutosi all'Opéra di Lausanne con l'Orchestre des Chambres de Lausanne. Buon ascolto.

Nell'esecuzione dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, guidata da Diego Fasolis, dalla registrazione di un concerto tenutosi il 10 novembre 2019 all'Opéra de Lausanne, abbiamo ascoltato alcuni estratti dalle musiche di scena che Mozart scrisse per Thamos, König in Ägypten, Thamos, re in Egitto, dramma eroico di Tobias Philipp von Gebler. Ci hanno portato questi estratti mozartiani alla fine della nostra puntata di quest'oggi di Prima Fila. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui. L'appuntamento è ad un prossimo mercoledì per tornare ad esplorare l'ambito della musica barocca in senso ampio, e ci salutiamo facendo un piccolo salto all'indietro e tornando all'Inghilterra da cui siamo partiti, non però all'epoca di Handel, ma ancora più indietro, all'epoca di John Dowland, quindi circa un secolo prima del nostro Ace Galatea. Ci salutiamo con Lord Chamberlain and his Galliard nell'esecuzione del Collegium Flauto Dolce.

0: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
1: Buongiorno da Paolo Bolpagni
2: e da Barbara Paltenghi Malacrida.
1: Benvenuti all'ottava puntata de Il filo rosso. Qual è il tema di oggi, Barbara?
2: Ah, beh, uno dei temi più belli di tutte le puntate, secondo me, che è il circo. Il circo che è il regno della meraviglia, anche dell'equilibrio precario, un mondo itinerante, faticoso, poetico.
1: Molto. Io parto con Pinocchio, a tutti noto, da tutti amato. Beh, sappiamo, è un romanzo fantastico per ragazzi, anche se in realtà parla molto anche agli adulti, scritto da Carlo Collodi e pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1883. Non sto ovviamente a ripercorrere la trama conosciutissima, ma mi rifaccio esclusivamente all'episodio in cui Pinocchio, ad un certo punto, viene venduto a un direttore di circo. E quindi abbiamo anche l'immagine piuttosto angosciosa, in questo caso del circo, perché questo direttore di circo obbliga Pinocchio a mangiare fieno e a imparare questo numero per il suo spettacolo a suon di frustate. E appunto, dopo 3 mesi, Pinocchio debutta, deve saltare nel cerchio, ma durante l'esibizione Pinocchio vede per un attimo la fata Turchina e, distratto, cade e si fa anche male, si azzoppa, tanto che a questo punto il direttore del circo, non potendolo più utilizzare, decide di venderlo al mercato, dove viene acquistato da un uomo che vuole ricavare dalla pelle del povero Pinocchio un tamburo. Quindi pensa un po', il circo a volte in certe interpretazioni non è così rassicurante.
2: No, però alla fine è una grande metafora della vita, e questo accade secondo me molto spesso nei romanzi di Henry De Luca. Penso a libri come Tre cavalli, come Mestieri all'aria aperta. De Luca racconta il circo come un mondo fragile, itinerante, tende che si montano e si smontano, artisti che viaggiano continuamente, spettacoli che esistono solo il tempo di una sera. È un universo, come dicevamo prima, fatto di equilibri precari, ma non soltanto in senso simbolico. Funamboli, trapezisti, acrobati lavorano davvero sospesi tra il rischio e la precisione. E per questo il circo diventa una bellissima parabola dell'esistenza, un luogo in cui ogni gesto richiede fiducia, concentrazione e coraggio, e dove la bellezza nasce sempre da un equilibrio momentaneo.
1: Beh, sono quegli equilibri momentanei ed effimeri che troviamo anche nelle opere di Alexander Calder, o Caldera, secondo della pronuncia, è famoso per i suoi mobiles, queste sculture eteree, sospese. Non è forse così noto che l'artista realizzò anche tra il 26 e il 31 un Cirque Calder, che è realizzato con legno, fil di ferro e stoffa. È una specie di piccolo set che racchiude un po' come la boîte di Duchamp, in questo caso l'armamentario delle invenzioni artistiche di questo straordinario scultore del XX secolo. Ed esiste anche un video dove vediamo l'artista stesso che mette in moto questo circo con una serie piuttosto buffa e anche poetica di azioni classiche circensi, con piccoli acrobati, domatori e animali, il tutto rigorosamente animato a mano e anche con l'aiuto di alcuni congegni meccanici. Quindi salta fuori un'opera totale che unisce la scultura ma anche l'installazione e la performance.
2: Il circo però ha anche una forte vena malinconica, ed è a quella alla quale io ho pensato per l'arte, e ho pensato al periodo rosa di Picasso. Siamo tra il 1904 e il 1906, Picasso abbandona le tonalità fredde del precedente periodo blu per sfumature più calde, il rosa, l'ocra, l'arancio, e il cuore pulsante di questa fase è il circo, nello specifico il Cirque Medrano, che l'artista frequentava spesso. Perché? Perché era affascinato dalla vita nomade dei saltimbanchi, degli acrobati e dei clown. Però non li coglie durante le loro rappresentazioni, preferendo fornirci la dimensione intima, privata, umana, quella dietro le quinte. Capolavoro del periodo, opera simbolo, è certamente i saltimbanchi, che è una tela molto grande, tra l'altro, che ritrae un gruppo di artisti in un paesaggio deserto, dunque completamente decontestualizzati. Non si parlano, la sensazione di solitudine, di malinconia è enorme, tutti sono assorti nei propri pensieri. E Picasso allora si identificava molto nei circensi, ritrovandoci la propria condizione di artista emarginato dalla società. Beh, sappiamo benissimo che poi in futuro per lui le cose sarebbero andate decisamente in maniera diversa.
1: Si è ampiamente rifatto e tra l'altro svilupperà qualche anno dopo un rapporto con un compositore, Igor Stravinsky, che è proprio colui di cui adesso voglio brevemente parlare, perché Stravinsky è, tra le altre cose, autore di un balletto Petrushka, scritto tra il 1910 e il 1911 e rappresentato per la prima volta dalla Compagnia dei Balletti Russi di Sergei Diaghilev, non so se mi spiego, con la coreografia di Fokin. E beh, Petrushka chi è? Chi è? È un personaggio in realtà della tradizione russa, quindi non inventato da Stravinsky, ovvero una marionetta circense dal corpo di segatura e dalla testa di legno, ricordo un pochino Pinocchio da un certo punto di vista, però appunto questa marionetta prende vita e riesce a provare sentimenti e quindi c'è un passaggio ancora una volta dall'essere inanimato all'essere animato, come era avvenuto appunto in Pinocchio, con vicende poi totalmente diverse, intendiamoci.
2: E io invece vado molto distante con la mia scelta musicale, perché ancora una volta sono andata a pescare nella musica cantautorale e per il circo io ho scelto la musica di Tom Waits.

0: La sua voce ruvida, gli arrangiamenti teatrali creano un'atmosfera che a me ricorda un vecchio spettacolo sotto il tendone, un mondo popolato da personaggi notturni, giocolieri stanchi. E nei suoi brani compaiono molto spesso figure ai margini della società, vagabondi, sognatori, artisti, figure che proprio come nel circo vivono sospese tra la magia e la malinconia. E tra l'altro ogni canzone in un album di Tom Waits sembra un piccolo numero di spettacolo itinerante popolato da storie strane e affascinanti. Comunque questa associazione tra la musica di Tom Waits e l'immaginario circense è diffusa, nel senso che non ha colpito solo me, ma ha colpito anche qualche anno fa un circo francese che usò, senza chiederglielo, molte delle sue canzoni nei suoi spettacoli. Beh, l'artista non la prese bene, fece causa per l'uso non autorizzato dei brani, chiedendo tra l'altro un risarcimento considerevole.
1: Ebbene, era del suo diritto, effettivamente. Io chiuderei con il cinema, come di consueto, e qui potrebbe essere ampio il repertorio, a partire da Il Circo, che è uno dei più bei film di Chaplin, però vado a Fellini, ma non al film Il Circo, come ci si potrebbe aspettare, ma un film di qualche anno precedente, La Strada, del 1954, dove di fatto c'è questo mini circo ambulante composto da Zampanò, interpretato da Anthony Quinn, e da Gelsomina, che invece è impersonata dalla meravigliosa Giulietta Masina. E c'è poi quel tema della tromba scritto da Nino Rota, distruggente malinconia, e forse in molti ricorderanno il finale di questo film, quando Gelsomina non c'è più e Zampanò a quel punto si rende conto di avere molto amato questo buffo pagliaccio, questa ragazza, e quindi una visione del circo molto poetica e anche molto malinconica.
0: Io allora faccio un salto indietro di un ventennio per parlarti di uno dei film più sorprendenti sul mondo del circo, che è Freaks di Todd Browning, uscito nel 1932. E racconta la vita di una compagnia circense composta da artisti con caratteristiche fisiche molto particolari. Nani, gemelli siamesi e altre figure che all'epoca venivano chiamate fenomeni da baraccone. Beh, il film scandalizzò profondamente il pubblico, perché Browning scelse di non usare effetti speciali o trucco, ma di coinvolgere persone con reali malformazioni fisiche. Eppure c'è un cuore del racconto profondamente umano, perché quella che la società definiva mostri, quindi i fenomeni da baraccone, appaiono a un certo punto del film come una comunità molto solida, molto solidale e molto protettiva. Certo, anche un po' crudele nella scena della vendetta finale, che non svelo, e che fu un vero e proprio shock, tanto che il film fu accorciato, fu considerato così disturbante da rimanere bandito dalle sale britanniche per oltre 30 anni.
1: Davvero impressionante. E anche questo è circo, ma siamo giunti al termine anche di questa nostra ottava puntata del Filo Rosso, e quindi diamo appuntamento alla prossima, la nona, e quindi un saluto da Paolo
0: e da Barbara.
1: Grazie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Era davvero memorabile il film di cui questa musica costituiva un insistente, insinuante, ostinato e ossessivo accompagnamento. Il film si intitolava Il terzo uomo, uno dei grandi capolavori di Orson Welles. Venne fuori nel 1949. La musica particolarissima scritta per questo film era

si può chiamare zither o hackbrett. Insomma, Anton Karas era un virtuoso di questo strumento di cui lui suonava la versione a corde pizzicate, una fascia di tante corde stese su di una tavola di legno. Immaginate una specie di arpa orizzontale appoggiata su di una cassa di risonanza. Fu davvero un musicista sui generis, Anton Karas. Si trovò a poter scrivere musica che seppe dare un efficace contributo a una delle più formidabili interpretazioni di Orson Welles. È una musica che contribuì quindi non poco al successo della pellicola. Una musica che negli anni 50 divenne un successo internazionale. E fu un successo che portò ad Anton Karas anche un certo guadagno, relativamente alla misura piuttosto ridotta rispetto a oggi, in cui una musica poteva allora rendere economicamente. E con questi soldini Anton Karas aprì a Vienna un ristorante, dove tra l'altro intratteneva i clienti col suono del suo salterio. Fu una buona idea da parte sua, perché per ragioni che davvero sarebbe difficile spiegare esattamente, dopo questa brillante affermazione, Anton Karas non riuscì più a produrre altre cose che incontrassero uguale successo. Era forse troppo legato al suo strumento, uno strumento dalle possibilità espressive certamente limitate e non adatto ad ogni situazione, non adatto a creare un sound per qualunque tipo di film. Ma non importa. Anton Karas, con quel suo unico, irripetibile successo, occupa un posto speciale nella mia memoria, un vero e proprio luogo della memoria al quale sono affettivamente legato. Per questa ragione mi sarebbe molto piaciuto andare una volta a Vienna, magari con la compagnia di una bella e simpatica signora, a cenare nel ristorante di Anton Karas e a sentirlo suonare dal vivo. Ma ogni volta che mi trovavo a Vienna succedeva sempre qualcosa che me lo impediva. Oppure, più semplicemente, non avevo la compagnia di quel tipo di bella signora che mi consentisse di entrare nello spirito giusto per quel genere di serata. E quando finalmente un bel giorno, dovrei dire forse un brutto giorno, tutto sembrava essere predisposto per quella che sarebbe stata per me una memorabile cena, appresi purtroppo che era troppo tardi. Anton Karas non era più. Era morto qualche mese prima. Correva l'anno 1985. Non c'è volta che io ritorni a Vienna in cui non senta un certo rammarico per avere perso l'occasione di sentire dal vivo Anton Karas che suona questo motivo.

0: Alle giornate letterarie di Soletta ci si interroga sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scrittura, la traduzione e la cultura in generale. Alice ne discute con l'esperto Isaac Ponté dell'Università di Losanna, il poeta e operatore culturale Fabiano Alborghetti, la poetessa e filologa Noemi Naghi e il traduttore e docente Cristian Rossatti. In diretta dalle giornate letterarie di Soletta, intelligenza artificiale e letteratura, a cura di Lu Lepori. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, sono fermi a 11 casi di hantavirus notificati fino ad oggi, 8 dei quali confermati, 2 definiti probabili e uno sul quale le autorità sono in attesa dei risultati delle analisi. È il bilancio aggiornato dal contagio scoperto sulla nave da crociera Ondios che ha fatto scattare l'emergenza e l'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto un nuovo caso di sospetto virus è stato segnalato su un'altra nave da crociera arrivata da Bordeaux a Brest, dove oltre 1700 persone sono state poste in quarantena per la morte di un novantenne per una sospetta infezione da gastroenterite. Una cinquantina di passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, che hanno manifestato sintomi di contagio da norovirus. Il Senato statunitense a maggioranza repubblicana ha respinto una nuova risoluzione per limitare i poteri di guerra a Donald Trump nella prima votazione sul conflitto contro l'Iran, da quando è scaduto il termine di 60 giorni entro il quale il presidente americano deve chiedere l'autorizzazione formale al Congresso. Quello appena bocciato è il settimo tentativo di arginare i poteri di guerra dell'inquilino della Casa Bianca dall'inizio del conflitto oltre 2 mesi fa. Dall'interno, il Consiglio federale ritiene sia di difficile applicazione un eventuale divieto di vendita di smartphone e di abbonamenti di telefonia mobile ai bambini sotto i 12 anni, non solo. Secondo il governo, un passo in tal senso sarebbe pure una grave ingerenza nell'autonomia educativa dei genitori e invita pertanto il plenum a respingere una mozione in tal senso presentata dal consigliere nazionale del centro Giorgio Fonio. Parliamo ora di sport e di calcio, perché Losanna giocherà a porte chiuse l'ultima partita di campionato contro il Grasshopper. Lo hanno deciso le autorità vodesi dopo i disordini scoppiati ieri prima, durante e dopo la partita di Super League tra il Servette e Losanna, disordini nei quali un agente della sicurezza è rimasto ferito. E a proposito di calcio e della situazione delicata in cui versa la CB, ovvero l'Associazione Calcio Bellinzona, nelle scorse ore abbiamo raccontato della retrocessione del club e del suo futuro incerto, vista la possibile uscita di scena dell'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Ruillo. Ebbene, il patron del Football Club Sion, Constantin, e il direttore generale del club valesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso anche economicamente della società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del club. A confermarlo ai microfoni della RSE è stato lo stesso De Gennaro. Domani tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, a sud delle Alpi limite delle nevicate in calo a 1500 metri.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to.
1: Questa è Ursula von der Leyen, poco più di un anno fa, 4 marzo 2025, quando annuncia il piano di riarmo europeo. Ursula von der Leyen è la presidente della Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea.
0: Or whether Europe should shoulder more of its responsibility for its own security.
1: Viviamo in un momento storico molto delicato, molto pericoloso. Non devo nemmeno ricordarvi le minacce, dice Ursula von der Leyen. La domanda non è più se l'Europa sia sotto minaccia, continua la presidente della Commissione UE, ma se l'Europa sia pronta a rispondere a queste minacce con la forza e la velocità, la rapidità necessarie di questi tempi. E poi ancora, in un'era di riarmo, l'Europa è pronta a fare la sua parte e a spendere molto di più nel settore della difesa, sul breve e sul lungo periodo. Più soldi, sempre più soldi per la difesa. Per l'Europa, in questo caso usiamo l'esempio dell'Unione Europea, che comprende, sappiamo, la maggior parte dei paesi europei. Per l'Europa un vero e proprio cambio di paradigma. Tutto questo sta succedendo in un contesto geopolitico radicalmente nuovo. Alla minaccia russa, con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, si è aggiunta la rottura con lo storico alleato americano. Uno strappo recente che si è consumato con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all'inizio dello scorso anno 2025. Indebolita politicamente, in un contesto globale instabile e imprevedibile, l'Europa ha scelto di puntare sulla difesa militare.

0: Una scelta alla quale ne sono seguite altre, spesso meno note e meno di dominio pubblico. Tra queste la riduzione dell'attenzione, anche finanziaria, nei confronti del settore del peace building, la costruzione della pace. Prevenzione, mediazione, gestione dei conflitti armati. In sostanza quel settore che ha l'obiettivo di ridurre il rischio che comincino o si allarghino ulteriormente le guerre. Lorenzo Conti è Senior Policy Officer di EPLO, European Peacebuilding Liaison Office, che raccoglie le diverse organizzazioni, le diverse realtà che in Europa si occupano di peacebuilding, di costruzione della pace.
1: C'è stato uno spostamento dell'attenzione da parte dei leader europei e quindi anche della direzione dei processi decisionali verso delle logiche più securitarie e militaristiche improntate sulla cosiddetta hard security, cioè fondamentalmente questo concetto di sicurezza dello Stato, delle istituzioni, prima magari delle necessità delle popolazioni colpite da conflitto, che vivono in contesti di conflitto. Questo spostamento, diciamo, di priorità va un po' a detrimento di un approccio un po' più preventivo, basato sulla sicurezza umana, prima magari delle istituzioni. Oltre ovviamente a una diminuzione delle attenzioni sulle aree più periferiche, che teoricamente interessano meno l'Unione Europea, almeno per quanto riguarda la vicinanza geografica, come il Sahel, Sudan, Myanmar, eccetera, altre zone di conflitto. Quindi questo spostamento delle priorità ha portato anche a uno spostamento dello spazio politico, dell'attenzione politica e a termine delle risorse economiche che vengono destinate al peace building. Questo è stato accompagnato da un cambio nelle narrazioni e questo sta portando anche una sorta di scetticismo un po' rivolto verso il settore. Quindi c'è molta più pressione da parte dei policy maker fondamentalmente affinché vengano dimostrati dei risultati portati da questi progetti sul breve termine, quando diciamo questo si scontra un po' con la definizione del peace building, che è un tipo di attività che ha più effetti a lungo termine.
0: Questo vuol dire innanzitutto, o tra le altre cose, che è anche diminuito il supporto finanziario in generale dell'Unione Europea, in sostanza i fondi europei, oppure anche dei singoli paesi europei al peace building, quindi ci sono meno risorse ed è possibile da questo punto di vista dare qualche stima, qualche numero, giusto per farsi un'idea?
1: Sì, guarda, proprio a inizio aprile l'OCSE, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati per il 2025. Ogni anno pubblicano un report sull'ODA, quindi l'Official Development Assistance, fondamentalmente i fondi per lo sviluppo che includono anche il peace building. E nel 2025 c'è stata una riduzione di circa 173 miliardi di dollari, cioè del 23% rispetto al 2024, quando peraltro già si era riscontrato un calo rispetto al 2023. Su questo ovviamente pesa moltissimo il doge di Elon Musk, lo svuotamento di USAID, però le riduzioni sono avvenute anche nei paesi europei, anche se ovviamente meno proporzionalmente, però la Germania per esempio nel 2025 ha ridotto lo sviluppo del 17%, la Francia e il Regno Unito dell'11% e anche la Svizzera del 7%.
0: Meno soldi quindi per i progetti che tentano di costruire e promuovere la pace, più fondi invece per la difesa militare. È il risultato di un approccio diverso alla politica internazionale.
1: Secondo me le motivazioni sono molteplici, perché da un lato c'è una logica di austerity e comunque di pressione sui bilanci pubblici sempre più evidente, però c'è anche questa questione del cambio di paradigma di cui parlavamo proprio prima, di questo cambio di direzione, per cui l'approccio alle crisi internazionali è basato sempre di più su logiche di difesa, di interessi geopolitici e sicurezza, che magari possono essere legati all'approvvigionamento energetico, eccetera. E quindi c'è quest'idea che le risorse destinate magari al peace building e allo sviluppo della cooperazione potrebbero essere impiegate in modo diverso. E poi, per finire, aggiungerei che c'è anche una componente ideologica per alcuni versi, perché alcuni governi europei hanno, diciamo, tagliato in generale fondi destinati alle organizzazioni non governative anche in ambiti meno legati al peace building, come questioni di genere o diritti di riproduzione, In alcuni paesi dove i governi avevano, almeno nelle coalizioni, dei partiti di destra, come in Olanda, dove ci sono stati dei tagli molto importanti al peace building, in Svezia, in Finlandia. Per quanto riguarda, diciamo, l'Unione Europea di per sé, funziona in maniera un po' diversa perché il finanziamento si basa su dei budget settennali. Finora il supporto al peace building è grosso modo basato su delle risorse che sono state allocate nel 2021. Dico grosso modo perché poi c'è un elemento di flessibilità, ma comunque in linea di massima le risorse che sono attualmente dispiegate appunto nel peacebuilding sono risultato di una decisione presa qualche anno fa. Però siamo in una fase cruciale perché adesso si sta negoziando il prossimo ciclo, il prossimo budget dell'Unione Europea, che entrerà in vigore dal 2028 e ci aspettiamo un taglio sicuramente alla cooperazione e allo sviluppo in genere, ma anche al peace building nello specifico.

0: Il motivo scatenante, un po' la boa, no? Dalla quale poi è cambiato tutto, è stata l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia? È stato questo 2022?
1: Beh, sicuramente questo è stato un acceleratore, però è un trend che era già iniziato prima, sicuramente. Si parlava in passato di Europa come potenza gentile, no? È un'espressione che si usava per descrivere quest'idea che l'Unione Europea fosse basata sulla promozione di certi valori, anche in una, diciamo, a livello globale, diritti umani, principi democratici, eccetera, fondamentalmente attraverso la diplomazia. Lo sviluppo internazionale è un approccio anche magari di prevenzione al conflitto. Non è più il caso, nel senso che diciamo che queste tematiche non sono più prioritarie nel modo in cui l'Unione Europea si proietta esternamente, ed è un cambio di paradigma esplicito. Sono i leader stessi che ce lo dicono, von der Leyen, Costa, ma anche banalmente le dichiarazioni di Merz o Macron quando parlano del ruolo europeo a livello globale. Adesso l'Unione Europea ha questo interesse di diventare un attore geopolitico, un attore militare, e per questo sono state fatte delle scelte politiche chiare, sia esternamente che internamente, direi. Verso l'esterno c'è appunto questo cambio di approccio alla cooperazione internazionale o ai partenariati con gli stati terzi, che oggi si basa molto di più su sull'approccio del Global Gateway, cioè questa iniziativa che è nata in un certo senso in risposta alla nuova via della seta della Cina, che prevede un approccio ai partenariati internazionali su una logica molto più legata alle questioni economiche, all'investimento finanziario, diciamo a un focus sulle infrastrutture, per esempio, legate magari all'approvvigionamento energetico, all'accesso ai minerali critici e anche al contenimento dell'immigrazione irregolare, anziché un supporto come era precedentemente, diciamo, con una maggiore priorità alla cooperazione e allo sviluppo. Poi c'è stato questo cambiamento anche nel modo in cui queste tematiche sono approcciate internamente. Ovviamente adesso c'è questo focus sulla difesa, sul riarmo, che per certi versi è ovviamente comprensibile, soprattutto in una logica magari di autonomia strategica rispetto agli Stati Uniti, ma secondo me è un po' problematico perché viene presentato un po' come un gioco a somma zero rispetto magari agli approcci di peace building, di prevenzione, ma a mio modo di vedere sono, diciamo, due questioni che ovviamente sono legate, ma una non esclude l'altra, quindi uno può decidere di investire di più sulla difesa senza necessariamente togliere le risorse, l'attenzione e l'influenza alle iniziative di peace building.

0: in un passaggio storico cruciale, delicato, è un po' come se l'Europa si sia trovata a un bivio. Uno, puntare sulla sua tradizione culturale, sul suo retaggio storico, consolidare quindi il suo ruolo guida nella promozione di alcuni valori, democrazia, diritti umani, Stato di diritto. Oltretutto di questo abbiamo parlato recentemente in un'altra puntata di Laser. Oppure, due, visti troppi rischi, investire sulla difesa, sulla propria sicurezza materiale. Armarsi.
1: Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe.
0: La risposta l'ha data Ursula von der Leyen, l'avevamo già sentita, un anno fa, marzo 2025, annunciando il progetto Rearm Europe, 800 miliardi di euro per la difesa. Come è vissuto questo momento così particolare da chi lavora ogni giorno sul campo su progetti di peacebuilding? Bernardo Venturi è presidente e cofondatore di AP, Agency for Peacebuilding, la prima organizzazione italiana specializzata nella costruzione della pace. Gli abbiamo chiesto i motivi di questa situazione.
2: Questo per due grossi motivi. Il primo è che c'è meno fiducia in questi strumenti. Pensiamo per esempio alla mediazione di pace a livello internazionale. Si sta andando verso un modello in quale c'è una mediazione più coercitiva, cioè quindi basata sulla forza, in cui si prova a costringere una o più parti a un negoziato. Quindi i negoziati spesso sono rapidi, ma poi non portano risultati che durano nel tempo. Oppure una mediazione più transazionale, quindi più da accordi economici, accordi veloci, con pochi fattori coinvolti. Anche in questi casi poi gli accordi tendono a essere molto molto volatili. Ecco, c'è l'idea che tutta una serie di processi devono essere gestiti con mano militare e quindi senza l'intervento della diplomazia e senza alcun processo di pace. Quindi c'è un calo netto di fiducia e anche una trasformazione delle priorità nella mediazione. A questo secondo grosso elemento si accosta il calo dei finanziamenti, e questo è un calo generale. Si pensi che nel 2025, dati OCSE DAC, 17 paesi dell'Unione Europea hanno tagliato gli aiuti allo sviluppo, quindi un calo ampio che si risente in tutti gli ambiti dell'intervento internazionale, ma in particolare in quello del peacebuilding.
0: Stando al vostro caso specifico, quindi quello di Agency for Peacebuilding, quanto pesano i fondi, finanziamenti, i soldi europei che vengano dall'Unione Europea o dai singoli stati europei?
2: Sicuramente hanno un ruolo rilevante. Determinati lavori, per quanto si dica oggi, bisogna anche cercare fondi privati ed ha senso anche appoggiarsi a fondazioni, a volte trovare anche partnership pubblico-privato, però un certo tipo di lavoro che può essere appunto di peace building, di mediazione eccetera, viene fatto con finanziamenti pubblici, non sono i privati che sponsorizzano questo tipo di lavoro. Ecco, quindi sicuramente è un ruolo determinante. Per quanto ci riguarda, l'Unione Europea ha un ruolo molto importante in questo. Noi abbiamo implementato negli ultimi anni vari progetti che sono stati finanziati o cofinanziati a vari strumenti dell'Unione Europea, quindi rimangono voci decisamente centrali per noi e per un'organizzazione simile a noi.
0: L'Europa sta cambiando, dal vostro punto di vista, approccio, no, alla politica estera, in che modo?
2: Direi proprio di sì. Negli ultimi 3-4 anni si sono visti dei trend nuovi a Bruxelles, così come nelle capitali europee. Il primo trend è sicuramente quello legato a nuove narrazioni e quindi a un peso maggiore della sicurezza in senso tradizionale della difesa. In questi anni si è visto un calo della priorità politica e quindi un'attenzione chiaramente maggiore verso la difesa, l'eventuale esercito europeo, le sinergie con la NATO e così via. E quindi in questo senso non possiamo certo dire che il lato del peacebuilding è sparito, ma è stato depriorizzato. E questo si sta vedendo anche a livello di bilanci. Tutto ciò in cui c'è stato flessibilità di bilancio, i finanziamenti la tendenza ad andare verso altri strumenti.
0: È cambiata, sta cambiando anche la narrazione da parte europea. Politici, funzionari europei parlano in maniera diversa, comunicano sempre secondo voi, secondo il vostro punto di vista, in maniera diversa quando devono parlare appunto di guerra, di pace, di prevenzione, di mediazione, di sicurezza.
2: Sì, quello che abbiamo visto è sicuramente un trend in questo senso, una narrazione che è cambiata. Mentre prima l'Unione Europea aveva grande attenzione al cosiddetto approccio integrato, quindi al voler mostrare che ogni strumento è presente ed utilizzato, quindi il nostro settore anche per esempio l'analisi dei conflitti, grande attenzione alla prevenzione, lo strumenti di dialogo, facilitazione delle relazioni e della coesione sociale dal basso, il lavoro con i giovani, con le donne, anche in aree di conflitto, eccetera. Ecco, tutto questo non è sparito, ma sicuramente abbiamo notato anche negli scambi con funzionari, con altri funzionari, un approccio diverso, mettere in luce che al momento tutto questo non è prioritario. L'abbiamo visto anche nella mediazione, non che la mediazione sia uno strumento che è scomparso per l'Unione Europea. È presente, ma se pensiamo agli ultimi anni, anche con la Commissione von der Leyen, di fatto l'Unione Europea non ha più giocato un ruolo a livello di mediazione internazionale. Questo non soltanto perché in alcuni conflitti è coinvolta direttamente, e quindi non avrebbe senso un ruolo da terza parte, ma anche in scenari più secondari, nel quale negli anni prima, mandati precedenti, avevamo avuto un ruolo importante di mediazione, pensiamo alla stessa Iran. Ora appare del tutto defilata e concentrata su altri aspetti della politica estera.
0: Bernardo Venturi, presidente e cofondatore di Agency for Peacebuilding. Abbiamo provato a parlare con il servizio diplomatico dell'Unione Europea, nello specifico con il dipartimento che si occupa di pace, sicurezza e difesa. Nessuno si è detto disponibile. Vediamo invece quale sia il punto di vista di un'altra organizzazione che lavora in questo settore, Nonviolent Peace Force, che protegge i civili in aree di conflitto senza l'uso delle armi. Anna Penfrat di Nonviolent Peace Force è da tanti anni all'interno del settore del peacebuilding europeo.
3: In terms of what is changing, I would say that operationally, the current multiplication of conflicts means that the needs for
4: Cosa è
3: civilian
4: cambiato?
3: protection and
4: Dal punto di vista
3: safety are
4: operativo,
3: increasing.
4: l'attuale moltiplicazione dei
3: And
4: conflitti
3: yet, the
4: armati
3: resources
4: significa che
3: that
4: la
3: are
4: necessità di
3: allocated for
4: proteggere i
3: international
4: civili,
3: solidarity
4: così
3: and
4: come quella di
3: reducing
4: fare
3: the resource
4: interventi
3: gap
4: di
3: is
4: peacebuilding,
3: growing.
4: stiano aumentando in
3: And
4: misura
3: the challenge
4: importante.
3: that we
4: In
3: will
4: un
3: face
4: momento
3: is
4: però nel
3: the
4: quale le risorse a
3: prioritization of
4: disposizione
3: high
4: della solidarietà
3: priority international rule of
4: internazionale
3: law,
4: stanno invece
3: leading
4: diminuendo,
3: resources targeting
4: lasciando
3: less
4: un vuoto
3: resilience
4: che continua
3: in
4: ad
3: conflicts
4: aumentare.
3: around the world, sadly.
4: Un'altra sfida che
3: And
4: abbiamo
3: there
4: di
3: is
4: fronte è
3: also the
4: l'impunità per le
3: use of
4: violazioni del
3: sanctions,
4: diritto
3: particularly in
4: internazionale
3: Syria.
4: umanitario.
3: They
4: Gli
3: enable
4: attacchi deliberati
3: attacks
4: contro i
3: made
4: civili
3: against
4: sono sempre di
3: civilians,
4: più,
3: which
4: in
3: means
4: diverse
3: that
4: parti del mondo.
3: civilians who fled
4: Vengono poi
3: conflict
4: utilizzate
3: in
4: nuove
3: other way
4: tecnologie come i droni,
3: are also
4: che
3: being
4: permettono di
3: targeted.
4: colpire
3: And
4: oltre la linea del fronte, dove spesso ci sono i rifugiati
3: makes our
4: scappati
3: work
4: proprio
3: more
4: dalle zone di
3: difficult, that's for
4: combattimenti.
3: sure,
4: E
3: but
4: la
3: also
4: lista
3: all the
4: potrebbe
3: more
4: andare ancora avanti.
3: because people are
4: Tutto questo rende il
3: increasingly
4: nostro
3: exhausted
4: lavoro
3: by
4: più
3: wars and
4: difficile,
3: violence.
4: ma allo stesso
3: They
4: tempo lo
3: rely on
4: rende anche
3: dialogue
4: sempre più
3: for humanitarian
4: indispensabile, dal
3: solutions.
4: momento che ci
3: And
4: sono
3: there
4: sempre
3: are
4: più
3: actually
4: persone
3: lots
4: coinvolte
3: of
4: in conflitti
3: civilians
4: armati che
3: affected by
4: cercano
3: conflict
4: dialogo,
3: who are trying to
4: pace,
3: protect
4: soluzioni
3: themselves or
4: non
3: their
4: violente.
3: communities without weapons.
4: Nelle zone di
3: And
4: guerra ci
3: bringing the
4: sono
3: fight
4: moltissimi
3: together,
4: civili che
3: engaged
4: provano a proteggere
3: peacefully
4: se
3: to
4: stessi
3: strengthen
4: o le loro
3: social
4: comunità
3: position. And
4: senza
3: all
4: usare
3: these
4: armi,
3: tools
4: ma con
3: mean
4: la
3: support
4: mediazione, il
3: solidarity.
4: dialogo, il
3: So peace
4: consolidamento
3: keeps
4: della
3: us
4: coesione
3: difficult.
4: sociale.
3: This keeps
4: E
3: us
4: per
3: more
4: fare
3: prepared
4: tutto
3: to
4: questo
3: engage,
4: hanno
3: to
4: bisogno di
3: lead, to
4: supporto e
3: strengthen
4: solidarietà.
3: social cohesion.
4: Questo
3: And
4: ci
3: all
4: fa
3: these
4: andare
3: challenges,
4: avanti.
3: they need support and solidarity. So even if the situation is difficult, this keeps us going.
0: Come commenta questo cambio di rotta da parte europea?
3: Many European countries are shifting their political attention and their budgets towards more militarized responses to conflict, and particularly towards the arms industry.
4: Molti paesi europei
3: That,
4: stanno spostando attenzione
3: official
4: politica e budget verso una risposta militare ai
3: advocates
4: conflitti
3: for
4: e nello
3: peacebuilding,
4: specifico verso
3: they
4: l'industria delle
3: have
4: armi.
3: seen
4: Con diversi funzionari sta diventando sempre più difficile promuovere il peace building. Molti pensano che il peace building e la prevenzione siano processi lenti e inefficaci. Spesso i politici non hanno voglia di discutere di questo e tantomeno di investire in questa direzione. Preferiscono fornire armi al paese alleato. È più veloce e più semplice da comunicare al loro elettorato. Ma queste scelte non sono molto lungimiranti. Ho in mente due studi che chiariscono molto bene questo aspetto. Il primo è stato fatto da Nazioni Unite e Banca Mondiale e dice che un dollaro speso nella prevenzione di un conflitto armato permette di risparmiare almeno 16 dollari nella risposta ad un conflitto già in essere. Un altro studio più recente del Fondo Monetario Internazionale mostra invece come ogni dollaro speso nella prevenzione possa far risparmiare fino a 103 dollari nell'eventuale successiva risposta umanitaria e di sicurezza. Avrebbe quindi molto più senso investire sulla prevenzione, ma purtroppo non sta succedendo.

0: At Nonviolent Peace Force, yes, we have been affected by the global cuts. Like all organizations working in the field of peace and protection, we are very lucky that we continue to receive funding from
1: Anche noi di Nonviolent Peace Force, come altre organizzazioni che lavorano sulla pace e la protezione dei civili, abbiamo sentito le conseguenze dei tagli globali al nostro settore. Ma siamo anche fortunati perché continuiamo a ricevere fondi da diversi paesi europei e dalla stessa Unione Europea. Ovviamente ci rendiamo conto di come stia diventando tutto molto più complicato e come lo spazio di manovra sia sempre più ridotto. Ancora una volta, proprio quando i bisogni stanno crescendo in maniera drammatica.
0: But we see that the funding landscape is becoming increasingly narrow and constrained. Again, at a time when the needs are rising dramatically, so that makes our work more difficult.
2: Anna Penfratt di Nonviolent Peace Force, quali sono le risposte, le parole, le frasi che avete sentito più spesso in questo periodo dai vostri interlocutori all'interno dell'Unione Europea?
0: It is true that the narratives of peace through strength or might is right, those narratives are gaining ground.
1: Alcune narrazioni come la pace con la forza oppure l'uso della forza è cosa giusta si stanno consolidando. A Bruxelles molti funzionari sostengono, parole testuali, che l'Europa debba crescere, il che spesso vuol dire essere militarmente autonomi e capaci di competere in maniera conflittuale con le grandi potenze. Mentre l'Europa dovrebbe cooperare per risolvere crisi internazionali e conflitti. E anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte non lungimiranti. Chi ci assicura, per esempio, che gli investimenti nell'industria bellica non portino ad un riarmo a livello globale e che la militarizzazione delle nostre società non minacci le nostre democrazie? Questo dibattito non si sta facendo, anche se sarebbe assolutamente necessario. Nelle nostre organizzazioni diciamo che nessuno è al sicuro fino a quando tutti sono al sicuro. La nostra sicurezza è collettiva, a prescindere dalla distanza geografica. Il benessere di qualcuno in Ucraina, in Iran, in Myanmar è collegato al nostro benessere qui in Europa.
0: The well-being of someone in Ukraine or Iraq or Myanmar has all kinds of connections to our well-being here in Europe.

È tutto collegato, hanno detto i nostri interlocutori. La pace e il benessere di popolazioni più o meno lontane non sono altro rispetto a noi. A maggior ragione se ci mettiamo nella prospettiva dei valori della tradizione europea. Ma in questo momento storico le scelte politiche sono dettate soprattutto dalla paura e dai nostri, di europei, dai nostri interessi materiali di breve periodo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni

Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, vi do il benvenuto a Bourbon Street, sono Lorenzo De Finti. Ci avviciniamo a uno dei concerti più attesi, quello finale della parte primaverile della stagione tra jazz e nuove musiche 2026. Lunedì 18 maggio allo studio Foce di Lugano arriverà infatti il pianista e compositore Aaron Parks con il suo progetto Little Big. Aaron Parks è una delle figure più interessanti emerse dal jazz americano negli ultimi 20 anni. Nato a Seattle nel 1983, si trasferisce giovanissimo a New York per studiare alla Manhattan School of Music, entrando rapidamente in contatto con una generazione straordinaria di musicisti che avrebbe profondamente segnato il jazz contemporaneo. Determinante l'incontro con Kenny Barron, suo insegnante e mentore, che lo segnala a Terence Blanchard. Parks entra così nella band del trombettista a soli 18 anni, iniziando una carriera professionale fulminea. Negli anni successivi collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, da Christian Scott a Tunde Ajua, a Kurt Rosenwinkel, Ambrose Akinmusier, fino al collettivo James Farm, insieme a Joshua Redman, costruendo però parallelamente un percorso artistico sempre più personale. Ed è forse proprio con Invisible Cinema, il disco pubblicato nel 2008 per la Blue Note, che il suo linguaggio assume una forma pienamente riconoscibile, un jazz capace di fondere scrittura melodica, atmosfere ambient, rock indipendente, elettronica discreta e improvvisazione contemporanea. La sua musica evita spesso il virtuosismo esibito per cercare invece un equilibrio particolare tra semplicità apparente e profondità armonica. Nei suoi lavori convivono groove ipnotici, melodie sospese, spazi rarefatti e una forte attenzione al suono collettivo della band. Negli anni Aaron Parks ha continuato a trasformare il proprio linguaggio arrivando al progetto Little Big, proprio questo. Forse è la sintesi più compiuta della sua ricerca attuale, è una musica che guarda alla forma della canzone, al suono elettrico, alla cultura indie e alla tradizione jazzistica senza gerarchie rigide. Con Little Big il pianoforte non è più il centro assoluto della scena, dialoga con chitarre, synth ed elettronica in una scrittura che punta più all'identità sonora della band che all'idea tradizionale del solista accompagnato. Aaron, che è arrivato in Europa pochi giorni fa, ci ha fatto la cortesia, proprio il primo giorno appena atterrato in un albergo in una zona della Germania che non ha saputo identificare precisamente, ma vicino a Duisburg, ha fatto la cortesia di venire a parlare con noi e quindi ora sentiremo quello che ci ha detto. Curiosamente l'intervista è avvenuta tramite Zoom, ma tramite telefono, perché il suo computer purtroppo si è rotto, cosa che l'avrebbe messo in difficoltà se avesse utilizzato per questa tournée dei sintetizzatori virtuali solo attraverso il computer. Invece me li ha fatti vedere durante l'intervista. Per la prima volta ha portato in giro dei synth fisici, proprio degli strumenti molto piccoli, perché devono essere compatibili con i trasporti aerei del 2026. Però questa è una caratteristica importante, una curiosità che subito ci lancia in questa intervista.

0: Buongiorno Aaron, benvenuto a Rete 2, grazie per aver trovato il tempo di stare con noi. Vorrei parlare un po' di te, della tua carriera, della tua evoluzione negli anni. Partiamo dall'inizio, quando sei trasferito a New York nei primi anni 2000, giovanissimo. Che ambiente musicale hai trovato allora? E quali musicisti o esperienze ti hanno formato maggiormente?
1: I feel like I was incredibly lucky in many ways. When I came to New York, I went to Manhattan School of Music right away, and I had already known a number of other students at that school from some of the young musician programs that they had.
0: Oh, difficile dirlo. Mi sento incredibilmente fortunato sotto molti aspetti. Quando sono arrivato a New York ho iniziato subito a frequentare la Manhattan School of Music e conoscevo già alcuni studenti grazie a programmi dedicati a giovani musicisti. Così mi sono ritrovato a studiare con persone che avevo incontrato uno o due anni prima in contesti come la Grammy Band o il programma Jazz Ahead di Betty Carter. Musicisti come Ambrose Akinsumir, ero amico di Matt Brewer, c'era Malcolm Zenon. Insomma, erano musicisti giovanissimi ma già di livello altissimo, molto creativi e stimolanti. Certo, a New York succede sempre qualcosa, ma io ho avuto davvero la sensazione di entrare in una comunità autentica di persone motivate e creative. In più studiavo con Kenny Barron alla Manhattan School of Music ed è stato proprio lui a raccomandarmi per il gruppo di Terence Blanchard. Sono entrato nella sua band a 18 anni. Da lì si sono create amicizie, rapporti importantissimi con Eric Harland, poi Kendrick Scott, Lenny Luke, Bryce Winston, Derrick Hodge, tutta quella generazione. È stato come entrare progressivamente nel cuore della scena newyorkese dei primi anni 2000 ed è stato straordinario.
1: Bryce Winston, Derrick Hodge, this whole crew, and yeah, it's just this sort of like widening network of the New York scene in the early 2000s that was amazing. Yeah.
2: Okay.
0: Hai citato Terence Blanchard, hai iniziato a suonare con lui molto giovane. Che cosa ti porti dietro di quel periodo? Che cosa hai imparato sia sul piano della composizione che dell'improvvisazione e del suono della band? Cosa ti ha insegnato?
1: Yeah, I think I learned a lot about trying to find the balance between structure and freedom.
0: Credo di aver imparato molto sul rapporto tra struttura e libertà. Terence è un compositore straordinario, pensa in profondità ai suoi brani, ma allo stesso tempo vuole che i musicisti si prendano dei rischi, che rompano in qualche modo quella struttura. Una cosa molto importante era il modo in cui si relazionava con la band, ci dava fiducia, al punto da lasciarci anche sbagliare. E così imparare attraverso i nostri errori.
1: Enough to like let us fail and learn by failing.

0: Parliamo di Invisible Cinema. Quel disco introduce già un universo sonoro molto riconoscibile tra jazz, ambient, elettronica, tante altre influenze, difficili perfino da definire. Cercavi consapevolmente qualcosa di nuovo? Volevi allontanarti da qualcosa? Oppure era semplicemente il tuo modo naturale di vivere la composizione e il suono?
1: I think that it was, I mean, to some degree, if I'm honest, it's probably, it's somewhere a little bit of both. At the time, at that particular moment in time, I think just my interest, I was listening to a lot of singer-songwriters, indie rock bands, electronic music, ambient music.
0: Penso ci fosse un po' di entrambe le cose. In quel periodo i miei ascolti stavano cambiando molto, ascoltavo tanti cantautori, indie rock, musica elettronica, ambient, musica folk. Venivo da una formazione molto purista, da jazzista straight ahead, quasi l'idea che se non c'è swing allora non c'è jazz. Magari anche musica classica, ma avevo un approccio piuttosto rigido. Poi, nei miei primi 20 anni, il mio universo musicale ha iniziato ad allargarsi. Ho iniziato a pensare alla produzione, a ritmiche diverse, a nuovi colori sonori. Sinceramente, credo che per un certo periodo fossi anche un po' in crisi rispetto al jazz più tradizionale. Avevo bisogno di prenderne le distanze. Quindi sì, c'era anche il desiderio di creare qualcosa di nuovo, ma più che nuovo in senso astratto, volevo creare la musica che io stesso avrei avuto voglia di ascoltare. Non si trattava di essere originale a tutti i costi, era più una domanda del tipo: perché la musica che suono non assomiglia alla musica che ascolto? E come posso avvicinarmi di più a quel mondo? Col tempo però sono tornato ad amare profondamente tutta la ricchezza del jazz straight ahead e dello swing. Credo semplicemente di aver avuto bisogno di allontanarmene per un po', prima di poterci tornare per davvero.
1: But I had to go through a phase of pushing it away, I guess, in order to come back around to it.
0: Hai parlato di elettronica. Nel tuo percorso l'elettronica è diventata una parte molto importante della produzione musicale, non semplicemente decorativa, ma integrata nel processo creativo stesso. Come si è evoluto nel tempo il tuo utilizzo di sintetizzatore o il fatto di processare attraverso filtri o altri effetti la musica in tempo reale?
1: Oh, I'm still such a dilettante, you know, I don't really know what I'm doing with it yet, and for most of my time with soft synths, I've been using things from my laptop.
0: Guarda, mi sento su questo un dilettante totale. Non ho davvero la sensazione di sapere fino in fondo che cosa stia facendo. Per molto tempo ho lavorato soprattutto con soft synth sul computer, partendo da preset e modificandoli poco a poco per renderli più personali. Amo i sintetizzatori, ma non sono mai stato uno che passa ore e ore ad approfondirli in modo tecnico. Ed è divertente perché proprio in questo tour, guarda caso, per la prima volta sto portando con me un vero synth hardware. Tra l'altro è capitato nel momento giusto, visto che oggi il computer ha deciso di smettere di funzionare. Se avessi avuto solo quello, sarei stato nei guai. Quindi sì, direi che sto imparando, mi interessa molto e mi piace anche il fatto di sentirmi di nuovo un principiante, quasi un bambino che gira delle manopole strane e si chiede: ma vediamo un po' che cosa succede.
1: Spending time just being like a total beginner, being a kid, like, what does that knob do?

0: Ma io penso che sia bellissimo, un po' come un pittore, Aaron. Magari non conosce la composizione chimica dei colori che usa, ma riesce comunque a creare qualcosa di magico attraverso di questi. Forse è persino meglio così, lasciarsi guidare dall'istinto, dall'intuito, dall'orecchio, dalla sonorità che si sta cercando.
1: For sure. Yeah. For sure. And yeah, I'm interested and I'm looking forward. That's one of the...
0: Sì, assolutamente. Infatti sono curioso di vedere dove mi porterà tutto ciò. Questo tour, che iniziamo oggi qui in Germania, dove vi sto parlando, è molto legato alla nuova musica che registreremo subito dopo, pezzi nuovi, brani mai eseguiti prima. Appena finiamo i concerti entreremo direttamente in studio, quindi mentre stiamo imparando i nuovi brani io sto anche reimparando ad usare il sintetizzatore. Sarà un periodo di grande apprendimento.
1: A lot of learning.
0: Molto utile, tra l'altro, poter suonare i brani dal vivo prima di registrarli. Ti permette di arrivare in studio con una consapevolezza completamente diversa, giusto?
1: That's the goal.
0: Parliamo ora del pianoforte. Il tuo suono pianistico è immediatamente riconoscibile, cosa rarissima. Qual è il tuo rapporto col pianoforte? Studi molto? Lavori specificamente sul suono fisico dello strumento? E quando studi, su cosa lavori? Musica classica, tecnica? Hai una routine di studio quotidiana?
1: I mean, a daily routine is a good idea, but I haven't done it in a while. It's but I went through intense phases of practicing. I think there are certain elements that are consistent. I think
0: routine di studio quotidiana, beh, sarebbe una bellissima idea, ma ultimamente non ne ho una, veramente. Ci sono stati però periodi molto intensi di studio, alcune cose sono rimaste costanti nel tempo. Per quanto riguarda il suono, una cosa importante è lasciare che sia la gravità a fare più lavoro delle dita. È un concetto che ho imparato dalla mia insegnante, Sofia Rossoff, con cui ho iniziato a studiare verso la metà dei miei 20 anni. La mia tecnica pianistica è molto artigianale, molto personale, non sono cresciuto con una formazione classica rigorosa e sotto certi aspetti ho una tecnica piuttosto strana. Questo mi ha anche causato alcuni problemi fisici da stress ripetitivo, però mi ha obbligato a cercare una strada personale. Invece di partire da un'idea astratta di tecnica corretta, ho sempre cercato prima di immaginare il suono che volevo ottenere e poi capire fisicamente come arrivarci. Ed è stato proprio questo approccio a portarmi verso un mio suono personale sul pianoforte.
1: Opposed to sort of like this is how you're supposed to do it. If that makes sense, like if having the sound in mind and trying to figure out how to get closer to it.
0: Parliamo ora del concerto di Lugano di lunedì 18 maggio allo studio Foce. Cosa ci puoi raccontare del progetto che porterai in tour, che stai portando in tour in Europa e che ascolteremo anche a Lugano?
1: Yeah. So I'm on tour with my band Little Big, yes. Which as you know, you mentioned Invisible Cinema and the way that project was sort of melding different influences in a lot of ways. Little Big in many ways is the continuation of that ethos. And you know, at times but maybe even committing a little bit more in some ways to really trying to make it song focused and about a band sound rather than individual.
0: Sono in tour con il mio progetto Little Big. Come dicevamo prima, Invisible Cinema cercava già di fondere mondi musicali differenti e Little Big rappresenta in molti modi la continuazione di quella ricerca. Forse però qui c'è ancora più attenzione alla dimensione della canzone, del suono collettivo, della band, più che ai singoli assoli. E poi c'è il desiderio di non avere paura della semplicità, armonie diatoniche, melodie dirette, groove chiari, cose che possano rimanerti dentro. Spero che ci sia profondità, certo, senza rinunciare però alla melodia o alla semplicità comunicativa. Con Little Big Third sentivo di aver portato molto all'essenza il materiale, armonicamente molto ridotto, molto essenziale, e io amo quella semplicità. C'è una frase di Mingus che adoro: rendere complicato ciò che è semplice è normale, rendere semplice ciò che è complicato, quello sì che è creativo. Però a un certo punto ho iniziato a sentire la mancanza di alcuni colori armonici. La nuova musica amplia un po' la tavolozza, armonie più ricche, maggiore uso dei synth, ma anche un utilizzo diverso del pianoforte. In Little Big, il pianoforte funzionava quasi come un'altra chitarra, con troccanti, linee melodiche, pochissimo accompagnamento pianistico tradizionale. Forse sto entrando troppo nei dettagli, ma sono esattamente le cose che mi interessano in questo momento. E adoro questa band. Greg Tuoni alla chitarra elettrica, David Ginia Jr. al basso elettrico e Yong Kun Kim alla batteria. È la stessa formazione dell'ultimo disco e tra noi c'è una chimica vera.
1: I'm getting sort of way into the weeds here, but this is what I'm interested in with this tour, and it's a band that I love: Greg Tuohy on electric guitar, David Ginyar Jr. is on electric bass, and Jungkook Kim is on the drums. And so it's the same band that we made our last record, and I love these guys, and there's a real band chemistry.
0: È importantissimo riuscire a mantenere continuità nei membri di una band, giusto?
1: It's also, you know, it gets tricky. These are great musicians.
0: Esatto. Anche perché sono tutti musicisti straordinari e quindi sono sempre più richiesti. Il fatto che siamo riusciti a riunire tutti per 2 settimane e mezzo di tour mi fa sentire davvero fortunato.
1: A 2.5 week tour, I feel lucky about for that.

0: È vero quello che dicevi prima, il tuo suono è davvero incredibile e riconoscibile. Ho ascoltato, ricordo che ascoltando alcuni brani del progetto che avevi con Joshua Redman, James Farm, mi chiedevo, ma cosa sta facendo qui? E cercavo di analizzare il tuo modo di suonare e di capirlo, perché apparentemente sembra semplice, ma quello che arriva all'ascolto non è semplice affatto. In realtà è semplice, perché sono triadi, accordi diatonici, come dicevi, oppure none aggiunte in modo molto semplice, ma questo è un linguaggio personale, immediatamente riconoscibile. Anche quando suoni musica non tua, il tuo stile è percepibile immediatamente. È un traguardo enorme.
1: Thanks a lot, man. Yeah, that's funny. You mentioned there is a song that we recorded on the second James Farm record.
0: Grazie, mi fa davvero molto piacere. Ed è curioso che tu abbia citato James Farm, perché è proprio dal secondo disco del gruppo riprenderemo un mio brano, Otherwise. Mi accorgo che ormai faccio quasi sempre così, torno su vecchie composizioni e provo a scoprirci qualcosa di nuovo dentro. E infatti questo brano tornerà in repertorio proprio in questo tour.
1: Bringing one of those songs from James Farm back into rotation.
0: Fantastico, grazie ancora Aaron, buon tour e ci vediamo lunedì.
1: Thanks a lot, man. See you later.

cielo, come il pianto all'addio, come gli uccelli al volo, come il perdono a Dio, come alla madre il seno, come il silenzio alle stelle e come il lampo al genio, come l'ovvio all'imbecille.

come la finta di Messi, che bella da vedersi, comunque vada il tiro, come gli amici persi.

immagina un bambino e la sua meraviglia di scoprirti un mattino che la lingua si impiglia, che ci ho avuto perfino paura di toccarti, tanto eri bella e tanto temevo di spezzarti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Gli Stati Uniti hanno presentato più opzioni per l'acquisto dei sistemi di difesa Patriot, la cui consegna, come noto, subirà ritardi e avrà dei costi aggiuntivi. Il Consiglio federale prende atto della situazione, una decisione sarà resa nota entro la fine dell'estate. L'incidente del 2024 nella galleria ferroviaria del San Gottardo poteva essere evitato, a sostenerlo è una perizia della procura ticinese che le FFS contestano. L'ente ospedaliero cantonale ticinese torna nelle cifre nere, lo scorso anno ha chiuso i conti con un utile di 1.200.000 franchi. A preoccupare è la possibile carenza futura di personale sanitario. Per lo sport calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia, battuta in finale 2-0 la Lazio. In Francia, ennesimo titolo per il Paris Saint-Germain. In primo piano questa sera le decisioni del Consiglio federale, che nelle scorse ore ha reso noto di aver preso conoscenza delle possibili opzioni per la consegna da parte degli Stati Uniti dei sistemi di difesa terra-aria Patriot. Tempi di consegna rinviati e lunghi, come noto, che avranno anche notevoli costi supplementari che potrebbero indurre Berna a interrompere la comanda. Governo che prenderà una decisione in merito entro la fine dell'estate e che al momento ha deciso di mantenere sospesi i pagamenti. Berna che continua la ricerca di possibili soluzioni alternative con produzioni in Europa. Da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
3: Costi quasi raddoppiati, tempi di consegna pure. Questa l'ultima indiscrezione sull'acquisto dei sistemi Patriot, voci alle quali oggi il Consiglio federale ha voluto porre dei contorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno presentato alla Confederazione delle possibili opzioni, ma che tutte comportano nuovi ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Se prima del conflitto in Iran si parlava di tempi di consegna di 4-5 anni, ci ha detto il capo dell'armamento Urs Loher, adesso siamo a 5-7 anni, con costi pure aumentati, ma qui è difficile se non impossibile essere più precisi, in quanto dipende molto dalla configurazione richiesta per questi sistemi. Il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera al governo statunitense sono attualmente sospesi, ha fatto sapere oggi che una decisione su come procedere verrà presa entro fine estate, anche perché entro fine maggio dovrebbero giungere le risposte di altri potenziali fornitori provenienti da Germania, Francia, Israele e Corea del Sud, ma che producono in Europa. Esatto, come spiegato a inizio marzo, valutiamo altre varianti e siamo anche disposti ad abbandonare il sistema Patriot, conferma Urs Loher, che aggiunge che a suo modo di vedere costi e rapidità di consegna sono entrambi importanti nel considerare le offerte, ma è chiaro che se non dovessero giungere offerte valide si resterebbe ai Patriot, perché l'importante è garantire la difesa del paese e un'opzione concreta è meglio di nessuna opzione. Il contratto iniziale per i Patriot era di 2,3 miliardi di franchi, comprese munizioni ed equipaggiamenti, e gli attuali ritardi sono da imputare alle priorità che gli Stati Uniti assegnano progressivamente in base ai propri interessi strategici, con la Confederazione a non essere in cima alla lista delle preoccupazioni o degli alleati e che dunque può slittare all'indietro. Se rompere un contratto con Washington è fattibile, si rischia di perdere quanto già investito, ripercussioni con un paese già soggetto a umori variabili sul commercio internazionale e che ci sta comunque fornendo altro materiale bellico, a partire dai caccia F-35.
2: E a proposito di decisioni governative, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt potrebbero rimanere in funzione per una durata di 80 anni in modo sicuro e redditizio. Lo sostiene il Consiglio federale, che ha preso atto di un rapporto sui due impianti che potrebbero continuare a fornire elettricità anche oltre l'attuale durata di esercizio di 60 anni. Non si sono fatte attendere le reazioni, critica la sinistra che parla di violazione della volontà popolare, soddisfatto per contro il fronte borghese, secondo cui verrebbe garantito l'approvvigionamento energetico del paese. Un tema importante che riaccende il dibattito, non solo politico, sul futuro dell'atomo in Svizzera. E cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del deragliamento nel 2024 del treno merci nel tunnel di base del San Gottardo. E questo perché, stando a informazioni della trasmissione di SRF, Rundschau, l'incidente poteva essere evitato. E quanto emerge da una perizia commissionata dalla Procura ticinese, secondo cui la centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi di allarme che avrebbero dovuto indurla a far fermare il convoglio. I dettagli con Anna Valenti.
4: 150 milioni di franchi di danni, ma soprattutto una galleria del tunnel di base del San Gottardo rimasta chiusa per oltre un anno. Il tutto a causa della rottura della ruota dell'undicesimo vagone che ha innescato il deragliamento del treno merci. Tuttavia, le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare l'incidente. È quanto sostiene almeno una perizia commissionata dalla Procura ticinese, che dopo i fatti ha aperto un'inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli e resa pubblica dai colleghi di SRF. In sostanza, dopo la rottura della ruota, nei monitor del centro operativo di Polleggio sono apparsi alcuni messaggi che a ripetizione segnalavano guasti, allarmi con tratti di linea segnalati in rosso e guasti ai contatori d'assi causati dalla ruota danneggiata che aveva tranciato i cavi. 8 le segnalazioni lanciate dal treno in corsa in totale, 2 minuti e mezzo prima del deragliamento. La perizia afferma, come in questi casi, si debba intervenire azionando il freno di emergenza e fermando il treno per evitare appunto il deragliamento. Le FFS non hanno invece reagito. Dura la critica del consigliere agli Stati Urano Joseph Ditli, presidente dell'Associazione dei detentori di carri merci, secondo cui: se tutto si illumina di rosso e nessuno interviene, allora qualcosa nel sistema non funziona più. La frenata d'emergenza, secondo lui, era la sola opzione. Respingono ogni accusa le FFS. La gestione dell'incidente è stata corretta, i sistemi hanno funzionato regolarmente, afferma la portavoce Sabina Schellenberg. Secondo cui i sistemi di controllo monitorano l'infrastruttura e non i treni. I segnali osservati non permettevano di capire che si trattasse di un deragliamento, sottolinea Schellenberg. Per le FFS l'incidente è imputabile alla sola rottura della ruota ed era inevitabile.
2: L'ente ospedaliero cantonale ticinese chiude il 2025 in positivo, con i conti che registrano un utile di 1.200.000 franchi dopo 3 anni di deficit. Un risultato raggiunto anche attraverso l'aumento delle cure ambulatoriali e la parallela diminuzione delle prese a carico stazionarie. Guardando al futuro però, preoccupa la carenza di personale sanitario. Il punto con Stefano Lordi.
5: I ricavi del 2025 sfiorano il miliardo di franchi, 100 milioni in più rispetto a 5 anni fa. Numeri che confermano la costante crescita dell'ente ospedaliero cantonale, crescita alla quale si affianca il ritorno a un utile d'esercizio di segno positivo pari a 1,2 milioni di franchi. Di questi, il 40% sono ricavi ambulatoriali, ossia di quelle cure che non necessitano di un pernottamento in ospedale e che costano quindi molto meno. Pazienti ambulatoriali che continuano ad aumentare anche in vista del 2028, anno in cui verrà applicata l'iniziativa sul finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie, che prevede la ripartizione dei costi ambulatoriali tra cantone e casse malati, in modo da renderle più attrattive e ridurre i costi sanitari. Parlando invece del futuro, inquieta la carenza di personale sanitario. Per quanto riguarda i medici, l'OC si dice preoccupata per la loro formazione, che non gode di un finanziamento adeguato. Rispetto alla media svizzera, il Ticino finanzia meno della metà di questi costi, per un ammanco di almeno 5 milioni di franchi annui. Lato infermieri, sono state aumentate le retribuzioni per il lavoro notturno e festivo, in attesa dell'applicazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche forti, ancora al vaglio del Parlamento svizzero.
2: Torniamo a parlare ora della situazione delicata in cui versa la CB, l'Associazione Calcio Bellinzona. Nelle scorse ore abbiamo raccontato anche della retrocessione del club e del suo futuro incerto, vista la possibile uscita di scena dall'attuale proprietario, ovvero il colombiano Juan Carlos Ruillo. Ebbene, il patron del Football Club Sion, Constantin, e il direttore generale del club valesano, Marco De Gennaro, potrebbero scendere in soccorso anche economicamente dalla società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti prepararsi a investire per evitare il fallimento del club. A confermarcelo è lo stesso Marco De Gennaro che sentiamo.
6: Pensiamo che una realtà di calcio come la CB debba essere strettamente legata alla regione, al territorio, senza un'implicazione di gente del posto. Si rischia una situazione costantemente a rischio. Secondo me la soluzione deve essere questa. Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere. Serve capire quanti debiti parliamo, di quanti debiti ha in pancia il Bellinzona. Serve estrema chiarezza e estrema trasparenza. Saputa la cifra, si può provare a correre ai ripari, però bisogna farlo velocemente, ed è per questo che, secondo me, i bellinzonesi e la città e il club merita almeno questo, ecco.
2: Le altre notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, dalle 16.30 il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion, che ha vinto le ultime 5 partite ed è quarto a soli 2 punti. Alla stessa ora anche Basilea San Gallo e Thun contro Young Boys. In Italia l'Inter ha vinto la Coppa per la 10ª volta, sconfiggendo in finale 2-0 la Lazio. In Francia il Paris Saint-Germain ha invece fatto sua l'ennesima Ligue 1, battendo nello scontro diretto 2-0 il Lens. Per i Parigini è il quinto titolo consecutivo e il 14° di sempre. In Inghilterra il Manchester City ha accorciato le distanze, portandosi a 2 punti dall'Arsenal capolista. Gli uomini di Guardiola hanno superato 3-0 il Crystal Palace nel recupero della 31esima giornata. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia con il portoghese Eulalio in maglia rosa propone la 6ª frazione con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri.
2: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 14 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con rovesci temporali sparsi, a sud delle Alpi limite delle nevicate in calo a 1500 metri. Guardando oltre fino a lunedì, venerdì in tutta la Svizzera nuvoloso con precipitazioni e neve a partire dai 1000-1200 metri. Da sabato miglioramento e graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato con possibili rovesci locali in serata, soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: New Coat of Paint dall'album del 1974 di Heart of the Saturday Night di Tom Waits, un altro protagonista del nostro catalogo di voci marziane compilato per noi da Boris Savoldelli. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno gli ascoltatori.
0: Beh, quella di Tom Waits è anche una storia di trasformazione, no, della voce.
1: Sì, è quello che ho cercato di costruire nella puntata di oggi, con la playlist della puntata di oggi, perché da un certo punto di vista potremmo dire che Tom Waits è un terrestre che a un certo punto decide di lasciare questa terra e andare su Marte, ecco perché diventa un marziano. E lo si sente, la sua evoluzione è un'evoluzione a mio avviso straordinaria, un aumento costante di qualità, di originalità, di personalità, e un abbandono, un allontanamento sempre più ampio rispetto alla convenzionalità. E lo sentiamo già in questo primo frammento che vi propongo, perché l'ascolto che abbiamo fatto all'inizio, appunto, del brano New Coat of Paint riguarda un album del 1974. Attenzione, preparatevi ad ascoltarlo. Il prossimo frammento è un brano, si intitola Step Right Up, tratto da Small Change del 1976. È quasi un rap, direi una bella iniziativa nel 1976, ma provate a stare attenti ad ascoltare la sua voce come cambia. Non stiamo parlando di un cantante ascoltato a 20 anni, ascoltato a 60, dove ovviamente l'invecchiamento cambia timbricamente, ma stiamo parlando della stessa persona che in 3 anni cambia radicalmente la propria impostazione vocale. Non gli succede nulla, non ha incidenti, non ha niente, è una scelta stilistica assoluta. Proviamo a ascoltarla insieme. Step right up.

0: Step Right Up, e qui davvero, come dicevi Boris, Tom Waits sembra che abbia lavorato di carta vetrata, no, in qualche modo, sulle sue corde vocali.
1: Sì, è una cosa che lui farà costantemente, cioè basta pensare alla voce di Tom Waits di oggi, ma noi ci arriveremo poi nella nostra carrellata. Lui fa un'evoluzione straordinaria, tiene fisse alcune cose. Il suo songwriting, a mio avviso, è la cosa più vicina vocalmente che io abbia mai sentito a Jack Kerouac. Come sai, io ho una grande passione per Jack Kerouac, in generale per la Beat Generation. Ecco, Tom Waits è una sorta di Jack Kerouac della voce. È come se in tutta la musica, in tutta la produzione artistica di Tom Waits, Jack Kerouac sia sempre presente, sorrida, ammicchi. Ed è una cosa che io ho amato moltissimo, la teatralità che aumenta sempre più nella musica e nelle voci, nelle parole di Tom Waits è evidentissima. Il prossimo frammento che vi propongo ci porta, a mio avviso, pienamente in questa atmosfera di Beat Generation, in questi racconti dei disperati, in questi racconti di provincia, se vuoi, di confine, nei quali Tom Waits è impagabile. Il brano si intitola Red Shoes by a Drugstore ed è un brano meraviglioso. Vi invito anche ad ascoltare una cosa, stateci attenti: la batteria che è presente, la cui pulsione è sempre presente, non suona mai i piatti. Abbiamo costantemente il suono dei tamburi che battono e che ci portano in questa dimensione incredibile e keorachiana. Red Shoes by the Drugstore.

0: Red Shoes by the Drugstore, atmosfere fortemente evocative, come dicevi Boris. Qui c'è anche un forte sentimento, un forte spirito teatrale, no? Di sì, Tom Waits.
1: Assolutamente sì, lo spirito teatrale di Tom Waits, che del resto, non dimentichiamolo, è anche un bravissimo attore, e ogni volta che viene utilizzato dai grandi registi come attore, perché ha sempre lavorato con grandi registi, i suoi personaggi sono sempre personaggi molto forti, quasi caricaturali, a partire dalla sua voce, che è questa che sempre più si connota e che ovviamente poi migliora negli anni, perché lavorando molto su questo tono pesante, forte e ancora una volta terrigno, potremmo dire, è chiaro che invecchiando la cosa migliora. Questa sua teatralità è sempre presente nella sua musica. Nel 1983 fa un disco epocale, Swordfish Trombones, che già dal titolo, questo mix di parole è incredibile, e fa un brano che io amo molto e che vorrei proporvi, che è Underground, e cito quanto dice un redattore di Onda Rock, Antonio Ciarletta, che dice una cosa molto bella secondo me su Underground, ve la leggo testuale. Dice: Underground è forse la metafora di tutta la poetica waitsiana, raccontando di una città miniera, sotterranea, operosa mentre il resto del mondo dorme. Waits evoca quell'universo di miserabili che quasi clandestinamente veleggia come un relitto nel mare dell'opulenza borghese. Dice Tom Waits: they are alive, they are awake while the rest of the world is asleep. Lui dice: sono vivi e continuano ad esistere nonostante l'indifferenza collettiva. Questo è Tom Waits nel brano Underground.

0: Underground. Beh, a proposito di teatro, questo sembra un estratto da un'opera rock, no? Invece arriva da un album di Tom Waits del 1983, Swordfish Trombones. Beh, questa forte componente teatrale non rischia forse, Boris, di sopraffare a un certo punto anche proprio l'elemento musicale?
1: Sì, secondo me lo fa, ma non rischia, è proprio voluto. È un'evoluzione che Tom Waits continua ad avere. Tom Waits, secondo me, entra sempre più nel suo personaggio, un personaggio talmente unico che per comunicare non ha più neppure bisogno della musica. Lo sentiamo, secondo me, in un album che io adoro, che si intitola

piace da queste parole. Proviamo ad ascoltarlo, ve lo propongo. Il brano si intitola Big in Japan. Ascoltiamone solo un frammento e cerchiamo di capire dove davvero arriva la poetica di Tom Waits.

0: un'incredibile invenzione noise, questa Big in Japan da Mule Variation del 1999. Qui davvero Tom Waits agisce sulla sua vocalità anche con dei filtri, no?
1: Sì, assolutamente, dici benissimo, noise puro. Già la voce è dura, già la voce è forte, già la voce è granulosa, ma lui aumenta ancora di più, la fa passare probabilmente da un distorsore o forse banalmente da un megafono, visto che lui ama molto lavorare con le cose acustiche. Siamo oltre il suono, siamo oltre la musica convenzionale, ma nonostante tutto riusciamo a confezionare un disco che in realtà è un disco ascoltabile, ma un po' come era anche nel concetto di Miles, no? In cui diceva less is more, meno fai e più ottieni. Lui ha fatto questa operazione vera di decostruzione, che è una cosa che ha avuto dei risultati a mio avviso incredibili. Nello stesso album, infatti, e questa la propongo come sigla di chiusura della nostra puntata, giocando nel gioco dei contrasti, nel gioco delle grandi differenze, cosa fa? Ci piazza una ballad straordinaria, bellissima, sia per liriche che per armonia che per melodia, dove invece si torna alla tradizione. Abbiamo la nostra chitarra, ben sentibile, ben ascoltabile, questa voce dura, gracchiante, pesante, vissuta, che canta una storia d'amore. Credo che sia veramente incredibile. Hold On.

0: In altre parole,
1: Kate Bush con la serie Stranger Things, Every Breath You Take dei Police, i successi dei Tears for Fears, Boys Don't Cry dei Cure e All the Things She Said delle Tattoo tornano imprevedibilmente ad abitare le nostre orecchie e le classifiche di ascolti sulle piattaforme di streaming. Si tratta del fenomeno dei resurgent tracks, cioè dei brani che riemergono dal passato. Buongiorno Rossano Lomele.
2: Buongiorno, grazie come sempre per l'invito.
1: Lei è giornalista, musicista, autore, docente, le sue attività professionali si dividono tra l'editoria di settore, l'insegnamento accademico, la produzione discografica, è direttore editoriale di Rumore, testata mensile italiana che si occupa di musica e di cultura underground e insegna in diversi istituti e atenei. Nel 2020 ha pubblicato per la casa editrice Minimum Fax il volume Scrivere di musica, una guida pratica e intima. Parliamo dunque del fenomeno dei resurgent tracks. Perché questo fenomeno ha attirato la sua attenzione e come lo interpreta?
2: Allora, intanto forse la prima cosa interessante da dirci è che abbiamo dato un nome a questo fenomeno, no? Nel senso che fino a qualche tempo fa si diceva, ma sì, le cose del passato, i Depeche Mode, Stranger Things, adesso sono diventato un settore merceologico e direi anche un settore dell'industria discografica, quindi la prima cosa, no? Quando si nomina qualcosa di colpo entra nelle nostre vite, le resurgent tracks sono proprio anche molto banalmente, traduzione alla mano, le canzoni, le tracce che risorgono dal passato. Le interpreto, credo come le interpretano molti che provano ad analizzare e studiare il fenomeno, come qualcosa che viene determinato dalle giovanissime generazioni e dal loro uso e consumo dei prodotti culturali, in questo caso specifico di ciò che sta sulle piattaforme, per una ragione, poi possiamo scendere nel dettaglio, però molto molto semplice. Mi è capitato di fare proprio questo discorso qualche giorno fa all'interno delle persone che, all'interno di una delle più grandi strutture, piattaforme mondiali, forse la più grande, non facciamo il nome, insomma, ma è evidente quale sia, che dicevano una cosa proprio tanto semplice quanto secondo me significativa, ovvero sia: le persone più giovani che ascoltano musica dalle piattaforme e ci passano molto tempo, non fanno, a differenza nostra che siamo più grandi, non stabiliscono una differenza fra passato e presente, perché la musica del passato e quella del presente coesiste, è lì a disposizione, e quindi la timeline che noi diamo nelle nostre vite a ciò che è uscito negli anni 60, 70, 80 rispetto a oggi, per loro è un continuum, e quindi quella forma di consumo diventa di colpo automatica. Questo direi che è già una delle prime ragioni.
1: Sì, è interessante questa sua riflessione, Rossano Lomele. Devo dire che, non so, guardando il consumo musicale dei miei figli, vedo che però in realtà riescono a fare la differenza, a rendersi conto se un suono, un tipo di sonorità viene dal passato oppure è contemporaneo a loro. Però effettivamente questa presenza in contemporanea rende possibile l'ascolto anche di cose del passato, però dall'altra parte bisogna dire che in fondo non si tratta di una novità, le operazioni nostalgia ci sono sempre state, oppure ha notato un aumento della riproposta di brani negli ultimi anni che vengono così spinti anche nelle classifiche.
2: Secondo me c'è stato un aumento vertiginoso. Dobbiamo ricordare che l'elemento della nostalgia e della retromania, effettivamente, come nota anche Chris Dallariva, che è uno dei più famosi autori di newsletter sulla musica a livello mondiale, non è nuovo. Però è vero che è incrementato tantissimo per due ragioni. La prima è che è cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni, dall'inizio del millennio in poi, il numero di ristampe discografiche immesse sul mercato fisicamente e digitalmente, quindi questo è un elemento fondamentale. La seconda è che c'è un aspetto quasi di, direi, di originalità e di autenticità, si arriva all'originale, no? Rispetto alla ricerca di certi suoni, perché è vero che molta musica di cui stiamo parlando è datata, ma è anche vero che a livello produttivo molte delle cose che escono oggi sono perfettamente in linea con questi suoni. Pensiamo soltanto all'eterna presenza del suono anni 80 prima e anni 90 poi, no? È qualcosa che effettivamente riusciamo a identificare come musica del passato, ma poi le produzioni contemporanee dei giovani artisti sono completamente innervate di quel tipo di mood, e questa cosa inevitabilmente fa. Ovviamente non abbiamo menzionato altri due elementi importanti. Il primo è che la quantità di uscite, che di fatto non hanno costo distributivo e produttivo nell'era delle piattaforme, è aumentata tantissimo. Quindi, se per aver successo 10 anni fa, in certi settori musicali si faceva pugni con 10 uscite, ora si fa pugni con 100 uscite alla settimana. E quindi forse rifugiarsi nel passato diventa, tra virgolette, più comodo, perché è qualcosa che ha un suo storico già consolidato ed è diventato un settore merceologico redditizio per le discografiche, perché lavorare su qualcosa che è già presente, è già stato pubblicato e distribuito, sicuramente è molto meno difficile che far, come dicono loro, break internationally, che far rompere il mercato a livello internazionale con qualcosa di nuovo che va completamente costruito da zero.
1: E i brani che abbiamo citato in apertura, sono tutti del catalogo di una major, cioè la Universal. Crede che ci sia una strategia studiata a tavolino per riportare questi brani in cima alle classifiche? Immagino che possa essere, come diceva lei, una strategia proprio di marketing anche.
2: Io dico la verità, secondo me sì, ma non dico che c'è una strategia, ritengo che ci sia, ma gli faccio i complimenti, ecco,
1: Ah beh, certo.
2: non penso che sia una strategia da additare negativamente, nel senso che vuol dire che prima di altri si sono resi conto. Intanto stiamo parlando di canzoni enormi, no? Di canzoni bellissime che hanno valicato i decenni, per cui partiamo da qui, non c'è niente da dire quando si parla di brani come questi di Tears for Fears, Police, Depeche Mode, via dicendo. E sono stati quelli più bravi ricordiamo che Universal comunque è la quota di mercato corporate più grande al mondo, no? Sono rimaste tra le multinazionali, Universal, Warner, Sony, e Universal non solo è la più veloce su questo mercato, ma è da molti anni la più grande al mondo. Sono stati i primi a rendersi conto che qui c'era un potenziale enorme inesplorato, e lavorano moltissimo, avendo creato delle figure ad hoc su questo tema. Parlando con loro, cosa che mi è capitato di fare, ma la stessa cosa la direbbe chi lavora nelle piattaforme, loro restituiscono questa idea che ci si può lavorare tanto su questa riproposizione, su questa valorizzazione del catalogo, ma il fatto di lavorarci tanto automaticamente non significa che un brano del passato avrà successo automaticamente. Questo è un po' in realtà una delle regole auree, mi pare di aver capito, delle piattaforme, cioè iniettare qualcosa, iniettare attenzioni, tempo, denaro, non è sinonimo di successo, ci vuole qualcosa in più, e in questo caso forse tanti racconti per immagini, tante serie, tanti film hanno aiutato certi brani negli ultimi mesi a emergere.
1: Pensiamo il biopic su Michael Jackson, ma anche magari, se in modo più limitato, quello su Bob Dylan. Rossano Lomele, ma tutto questo significa, possiamo interpretarlo come una stanchezza verso la musica attuale oppure un'incapacità dei musicisti, degli artisti e delle artiste attuali di creare qualcosa di nuovo e quindi ci si rivolge al passato?
2: Io credo che una stanchezza ci sia. Ovviamente, se parliamo se dall'estero ci portiamo all'Italia, sicuramente una stanchezza dopo un decennio martellante di musica urban, rap prima e trap poi c'è. per cui da lì è difficile far venire fuori qualcosa di nuovo nel settore che negli ultimi 10 anni per eccellenza ha fatto emergere qualcosa di nuovo. C'è molta più competizione, tutti i generi musicali, bisogna rassegnarsi, dopo un po' di tempo ritornano nella loro nicchia, magari per riesplodere fra 20 anni, però la difficoltà di affermazione di nuovi nomi, più un genere che è stato preponderante per molto tempo e comincia a mostrare segni di stanchezza, prima era successo col rock, voglio dire, all'inizio del millennio, sicuramente agevola questo passaggio. Poi io continuo a pensare che viviamo in un mondo profondamente inautentico, ma ossessionato dal concetto di autenticità, e quindi la ricerca dell'originale, e pensiamo soltanto, certo, i Queen sono famosissimi, ma Bohemian Rhapsody, quando è uscito, li ha riproposti all'attenzione anche di chi non sapeva che esistessero. Ecco, la ricerca di quella forma di originale, di autenticità, è qualcosa che a ogni livello, dal marketing alla musica, la nostra società, mi pare, continui a cercare. Questo credo sia un elemento.
1: E quindi artificiosità da una parte, ricerca di ciò che è genuino e vero, magari guardando al passato, questo magari il significato profondo delle Resurgent Tracks di cui abbiamo parlato oggi. Rossano Lomele, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a chi era all'ascolto e buona giornata.